di Johann Michael Haydn avete ascoltato Concerto in re maggiore per corno e orchestra d'archi. Johannes Interholzer, corno, Salzburger Hofmusik, diretti da Wolfgang Brunner.

Camille Saint-Saëns, Tarantella in La minore per flauto, clarinetto e pianoforte, opera 6. Anno di composizione 1857. Elementi del complesso strumentale The Nash Ensemble. Philippa Davis, flauto. Richard Hosford, clarinetto. Ian Brown, pianoforte.

di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Tarantella in La minore per flauto, clarinetto e pianoforte, opera 6. Elementi del complesso strumentale The Nash Ensemble. Philippa Davis, flauto. Richard Hosford, clarinetto. Ian Brown, pianoforte. Johann Sebastian Bach. Concerto in La minore per flauto, violino, clavicembalo, orchestra d'archi e basso continuo. Bach Werke Verzeichnis 1044. Allegro, adagio ma non tanto e dolce, alla breve. Claire Guimond, flauto. Chantal Remillard, violino. Hank Knox, clavicembalo. Orchestra da camera Arion, diretta da Jaap ter Linden.

di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Concerto in La minore per flauto, violino, clavicembalo, orchestra d'archi e basso continuo, Bach Werke für Zeichnis.

0: Hank Knox, clavicembalo. Orchestra da camera Arion, diretta da Jaap ter Linden.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia in Re maggiore K185, 167A. Allegro assai, andante grazioso, minuetto e trio, adagio, allegro assai. The Academy of Ancient Music, Jaap Schröder, continuo, Christopher Hogwood, direttore.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia in Re maggiore K185 167A, The Academy of Ancient Music. Jaap Schroeder, continuo. Christopher Hogwood, direttore.

0: Rai Radio 3 Club.
1: Piotr Ilic Čajkovskij. Suite dal balletto Il Lago dei Cigni. Scène dal secondo atto. Vals dal primo atto. Danse de cygne dal secondo atto. Pas d'action dal secondo atto. Danse hongroise dal terzo atto. Royal Philharmonic Orchestra. Yuri Temirkanov, direttore.

Di Piotr Ilic Čajkovskij abbiamo ascoltato Suite dal balletto Il Lago dei Cigni. Royal Philharmonic Orchestra, Yuri Temirkanov, direttore. Franz Schubert. Sonata in Sol maggiore per pianoforte D894. Molto moderato e cantabile. Andante. Menuetto, allegretto. Guillaume Bellom, pianoforte.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato la sonata in sol maggiore per pianoforte D894. Guillaume Belhomme, pianoforte.
1: Edvard Grieg, Peer Gynt, brani scelti dalle musiche di scena, opera 23. Dall'atto primo, preludio, le nozze. Halling. Dall'atto secondo, preludio, ratto della sposa, lamento di Ingrid. Peer Gynt e la donna verde. Dal cavallo si riconosce il cavaliere. Springer, nell'antro del re della montagna. Danza della figlia del re della montagna. Dall'atto terzo, morte di Ase. Orchestra Sinfonica Nazionale dell'Estonia, Coro Maschile Nazionale Estone e Coro Femminile Elrain, diretti da Paavo Järvi. Maestri dei cori Hans Sotz e Tia Esther Leutme.

Di Edvard Grieg avete ascoltato Peer Gynt, brani scelti dalle musiche di scena, opera 23. Orchestra Sinfonica Nazionale dell'Estonia, Coro Maschile Nazionale Estone e Coro Femminile Elrain, diretti da Paavo Järvi, maestri dei cori Hans Sotz e Tila Ester Loitme.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Albert Roussel. Sinfonia numero 2 in Si bemolle maggiore, opera 23. Lent, modéré, très lent. Orchestra Nazionale di Francia. Charles Dutoit, direttore. Roussel. Sinfonia numero 2 in Si bemolle maggiore, opera 23. Lent, modéré, très lent. Orchestra Nazionale di Francia. Charles Dutoit, direttore.

0: di Gabriel Fauré. Abbiamo ascoltato La Chanson d'Eve, opera 95, Paradis, Prima Verba, Rosen Ardentes, Comme des Rayons, L'Aube Blanche, Eau Vivante, Veilles-tu, Messenaire de Soleil, Dans un parfum de rose blanche, Crépuscule, Eau Mort, Poussière d'étoile. Cyril Dubois, tenore, Tristan Raes, pianoforte.
1: Johannes Brahms. Concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 77. Allegro non troppo, cadenza Joseph Joachim. Adagio, allegro giocoso, ma non troppo vivace, poco più presto. Janine Jansen, violino. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sir Antonio Pappano, direttore.

La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.

Con la meditazione l'uomo rende sconfinata la propria coscienza. La felicità risiede in ciò che è sconfinato, non nel limitato. Se si scopre che lo sconfinato è qualcosa di interiore e che la vera felicità non è qualcosa che viene dall'esterno, allora non si cerca più avidamente di superare limiti illegittimi e innaturali. Allora non si cerca più fuori quando si tratta dell'appagamento più profondo e completo. E questo lo scopre chi pratica con sincerità qualsiasi cammino interiore. E così David Lynch cita quel passo del nostro incipit nel suo libro In acque profonde, che oggi vorrei presentarvi o cercare di comprendere meglio con voi. Sono Cristiana Munzi e A qui comincia a cura di Federico Vizzaccaro. David Lynch è proprio il regista noto per Velluto Blu, Elephant Man, Mulholland Drive, e attinge a una antologia delle Upanishad in inglese, indicata nella bibliografia del libro. David Lynch, infatti, come forse molti di voi già sanno, è stato un fervido seguace di Maharishi Mahesh Yogi, come lo furono i Beatles e tante altre star. Ma non furono solo loro a rendere famoso questo guru nel 1967. La fama di Maharishi Mahesh Yogi è dovuta in gran parte anche a una sua idea, o a quello che sentiva come un compito assegnatogli, ovvero diffondere una sola tecnica di meditazione, e una soltanto, ed estremamente semplificata, quella della cosiddetta meditazione trascendentale. Questa semplicità la rese e la rende ancora oggi accessibile a moltissimi. Maharishi Mahesh Yogi non era un bramino, seguì un maestro in India che però non lo nominò come suo successore, forse perché non apparteneva appunto alla casta sacerdotale dei bramini. Quindi seguì un altro periodo di apprendistato sull'Himalaya. Il fatto è che Maharishi Mahesh Yogi diffuse questo metodo di meditazione molto facile ed efficace, a giudicare poi anche dal numero enorme di seguaci ancora oggi. Il metodo consiste fondamentalmente nella ripetizione interiore di un mantra personale che viene assegnato al discepolo dopo una conversazione che può essere anche molto breve e sommaria. La tecnica che Maharishi Mahesh Yogi chiamò meditazione trascendentale appartiene comunque ai tanti tipi di metodi di meditazione che si sono diffusi anche in Occidente attraverso soprattutto quei guru che ne sono diventati divulgatori, e ce ne sono diversi, da Vivekananda, Yogananda, per nominarne solo alcuni tra i più famosi. Sono tutti maestri, guru, protagonisti di quel movimento che farà nascere il cosiddetto yoga e anche il cosiddetto buddismo moderni, occidentali, da distinguere ovviamente dalle diverse tradizioni yoga e buddiste antiche, anche se anche lo yoga e il buddismo moderni attingono ai testi classici antichi dello yoga, come gli Yoga Sutra di Patanjali, alcune Upanishad che riguardano lo yoga tra le tante, e quelle che appunto cita David Lynch, e cita anche gli Yoga Sutra di Patanjali. In ogni caso si tratta di metodi tra i più diversi che possono preparare le condizioni per sperimentare il cosiddetto stato meditativo. In realtà di questo stato meditativo non si dovrebbe proprio parlare e non se ne può parlare, proprio perché è un'esperienza interiore. Certo, si tramandano da millenni metafore che cercano di descrivere questa esperienza e sono tutte simili tra loro, anche se appartengono a tradizioni diverse. Non bisognerebbe poi confondere lo stato meditativo con il metodo meditativo, e infatti il metodo è solo uno strumento, ma non basta neanche il metodo soltanto. Occorre insieme uno stile di vita, studio e condotte etiche, almeno per le scuole più tradizionali. Ma torniamo a David Lynch e al suo libro In acque profonde. Quello che interessava le grandi star come i Beatles e David Lynch è ciò a cui porta la pratica dei metodi meditativi,
Questi metodi, infatti, praticati con pazienza e per lungo tempo, come è scritto anche sugli Yoga Sutra di Patanjali, possono portare prima o poi a una profonda coscienza del proprio stato psicofisico, dalle percezioni e sensazioni alle emozioni e anche ai pensieri. Ma si tratta di una coscienza non discorsiva e riflessiva. Non si tratta di una conoscenza intessuta di nuovo di discorsi e di altri pensieri, come per esempio accade in un dialogo psicanalitico. Si tratta piuttosto di un'osservazione passiva di quanto accade dentro di noi a tutti i livelli, e questa passività della mente, che però è insieme vigilanza osservativa, si raggiunge proprio grazie a questi supporti, come la ripetizione di un mantra, l'attenzione sul respiro o sul passo, l'immobilità mantenuta a lungo. Ma ciò che inevitabilmente attrae, oltre lo spirito disinteressato della ricerca in queste pratiche, è anche la possibilità non solo di vedere, ma anche di pacificare i nostri moti interiori e di raggiungere uno stato di beatitudine che si dice non abbia eguali in tutti i testi antichi. Non parliamo però di ciò di cui non si può parlare, come diceva Ludwig Wittgenstein, ovvero non parliamo degli aspetti trascendenti. Ma non si tratta qui in realtà di religione, e David Lynch ricorda infatti nel suo libro In acque profonde che la meditazione trascendentale non è una religione e non è contro alcuna religione, non è contro nulla. Tutte le religioni scorrono verso un unico oceano. In realtà non si può affermare che lo yoga tradizionalmente non credesse nel divino, senza che ci dilunghiamo su cosa si intendesse per divino in quella tradizione, che non è questa la sede. Ma qui stiamo parlando di una meditazione esportata in Occidente. Leggo sempre le citazioni scelte da David Lynch, dalle Upanishad. Sarebbe più facile avvolgere l'intera volta celeste come fosse una piccola tela, piuttosto che guadagnare la vera felicità senza guadagnare la conoscenza del sé. David Lynch cita di nuovo dalle Upanishad, appunto, che sono tante e complesse. Comunque è da notare che quando è scritto che la vera felicità sta nel guadagnare la conoscenza del sé, se è scritto con la S maiuscola, quindi non ha a che fare con il sé con la S minuscola, ovvero con il nostro piccolo ego, che possiamo guardare con comprensione, compassione, insieme ovviamente agli ego di tutti noi esseri mortali su questo pianeta.

Abbiamo ascoltato Aileen del liutista David Berg-Müller e del clarinettista David Orlowski, due musicisti vincitori di un award con il loro album Alter Ego del 2022, che hanno dato forma alle loro riflessioni musicali su musica di Dolan e Purcell, anche con un video dai movimenti delicati, in particolare per questo brano, di una grande danzatrice australiana, Aileen Kramer, che danza in modo delicato ed espressivo con il suo corpo molto anziano. E questo è un omaggio ovviamente all'aspetto visivo, a cui David Lynch era molto sensibile come regista e anche come pittore. Dicevamo, con David Lynch appunto e il suo libro In acque profonde, che quando accediamo al sé, con la S maiuscola, superiamo e proviamo comprensione e amore per il nostro piccolo sé, con la S minuscola, e per quello di ciascuno, giacché tutti gli esseri mortali su questo pianeta sono intimamente spaventati, a rischio di fame, violenza e anche pieni di bisogno di amore e approvazione. E spesso sono mossi da queste paure, anche soltanto inconsce, latenti, perché abbiamo vissuto per veramente centinaia e centinaia di anni, anche ancora più indifesi di quanto non siamo oggi, prede di animali feroci. E siamo spinti da queste paure latenti, oltre che dalla forza vitale che ci nutre di gioia, curiosità e affetti. E proprio quella paura, e quindi la conseguente avidità ansiosa, spinge molte persone alla lotta, e l'abbiamo raccontato già proprio ieri grazie al libro Gli assassini della Terra Rossa di David Gran, a cui comincia. Una paura che non riusciva a trovare requie in una solidarietà universale, ma solo nell'accaparramento egoistico e nel dominio individuale. Il regista David Lynch, nel suo libro In acque profonde, scrive che la meditazione, anche se solitaria e intima, non è egoistica, ma lascia sciogliersi il nostro ego nel sé con la S maiuscola di cui abbiamo parlato, che è appunto universale. E una conseguenza è per esempio il fatto che David Lynch parlava molto con i suoi attori e collaboratori, in modo molto amichevole, sino a trovare spontaneamente le soluzioni insieme. Al contrario, per esempio, del grande regista svedese Ingmar Bergman, famoso per la sua durezza e intransigenza e per avere stroncato addirittura la carriera di almeno un attore, umiliandolo pubblicamente. Insomma, scrive Lynch, devi imparare a trovare un equilibrio tra successi e insuccessi. Il successo può ucciderti quanto un fallimento. L'unica maniera per raggiungere l'equilibrio è sintonizzarsi sul livello del cosiddetto campo unificato. Esso ti è amico, non puoi sbagliarti, o ci sei o non ci sei dentro. Quando il campo unificato è ravvivato, non puoi avere un senso di perdita, qualunque cosa accada. Cosa sia poi questo campo unificato? Beh, ovviamente non si riferisce in questo caso a un campo in senso registico e filmico, ma proprio di quel senso di comunione universale che può percepirsi quando con la meditazione sfuma l'attività dell'ego, del nostro piccolo sé con le sue paure, e si accede al sentimento profondo della nostra comune condizione fragile e umana. Universale. Si accede allora alla pace del sé con la S maiuscola che tutti ci accomuna. Ascoltiamo allora il brano classico più noto, intitolato proprio alla meditazione, ed è Meditation dell'opera Thaïs di Jules Massenet. Siamo alla fine dell'Ottocento, il brano è molto romantico ed è un intermezzo strumentale, meditativo, in cui una donna edonista ed egoista, dedita a Venere, decide di trasformarsi e allargare in amore universale le sue passioni, recandosi nel deserto con un monaco. Lo ascoltiamo in una trascrizione per violoncello e pianoforte con Yo-Yo Ma al violoncello e Catherine Stott al pianoforte.

Abbiamo ascoltato uno dei brani romantici, classici, più famosi, intitolati alla meditazione, Méditation, dall'opera Thaïs di Jules Massenet. Ciò che fa percepire l'autenticità della ricerca spirituale di David Lynch è il fatto forse che ami sottolineare nel suo libro, In acque profonde, che non ha mai usato la meditazione per potenziare l'intuizione a fini artistici, come fanno molti oggi anche a fini manageriali, professionali. David Lynch racconta che una sola volta ebbe delle idee utili per Mulholland Drive mentre meditava, ma che fu l'unica. Le altre volte ritrovava solo la pace, la luce, non cercava altro. E infatti questo è un grande equivoco della nostra epoca, quello di credere che la meditazione sia uno strumento per altri fini. In realtà la meditazione è un momento di autoconoscenza, certamente di pacificazione, ma che trova ragione in se stesso nel momento in cui viene utilizzato in modo strumentale, perde completamente la possibilità di liberarci e di pacificarci. Quindi David Lynch non faceva un uso strumentale della meditazione e lo sottolinea. Inoltre il regista racconta che la sofferenza, l'inquietudine stimolano la creatività, ma scrive anche che la meditazione ha fatto sì che lui non venisse mai sommerso dalla sofferenza esistenziale, perché riusciva sempre a ritrovare, grazie alla meditazione, una giusta distanza. Ma bisogna sempre comunque ricordare che qualsiasi cammino spirituale ha i suoi rischi e serve sempre una guida seria che ci difenda da illusioni, inganni e confusioni. David Lynch racconta diversi momenti di sofferenza nel suo libro In acque profonde del 2006, che continua però a essere riedito ancora oggi. Racconta per esempio il caso del film Dune, che fu un fiasco. E infatti ora molti conoscono soprattutto il Dune di Villeneuve e non il suo. Racconta David Lynch: quando diressi Dune non realizzai il montaggio finale. È un controsenso bello e buono che un regista non sia messo nella condizione di fare cinema nel modo in cui desidera. Nel nostro ambiente però è quasi la norma. Il risultato finale non corrispondeva a ciò che volevo io e la cosa mi addolorò. Il punto è questo: quando mediti e la beatitudine inizia a crescere in te, il dolore non è più così intenso. Riesci a barcamenarti tra esperienze simili e a sopravvivere comunque. Tanti invece che non meditano e non hanno strumenti, non ce l'hanno fatta. Esperienze del genere li hanno costretti ad abbandonare la carriera cinematografica. Interessante anche come David Lynch racconta del suo primo film, Eraser Head, un film visionario, sperimentale, surrealista, del tipo di Jean Andalou di Buñuel. Lui non riusciva a finirlo e dovette cominciare a lavorare, vendendo il Washington Post, e fu allora che cominciò a sentire l'esigenza di meditare. Parlavamo prima di quanto i cammini interiori aiutino a divenire indipendenti dagli eventi esterni. Certo, l'indipendenza dagli eventi esterni è più difficile quando riguardano i beni primari come affetti, sopravvivenza, incolumità fisica. Ma certamente il merito dei cammini spirituali è di avere fatto comprendere quanto molto dipenda dalla nostra interiorità, in uno scambio continuo con l'esteriorità, scambio che però può divenire sempre più consapevole, tanto che si può arrivare a limitare molto i condizionamenti esterni, anche se magari a volte ci prendono la mano, possiamo però ritornare piano piano a osservarli e a liberarcene per quanto possibile, perché siamo sempre comunque intrecciati e condizionati con tutto il resto del mondo. Certo, oggi l'esterno è diventato interno ancora di più con i social, con l'intelligenza artificiale, sempre presenti sul nostro telefono. Lo sottolinea bene anche Asma Mahalla nel suo ultimo libro, Resistere ai tempi oscuri. Consigliamo. Quindi forse la meditazione si rende ancora più necessaria come metodo per ritrovare il contatto con la nostra interiorità più libera, per staccare con questi continui stimoli sensoriali dei video e degli schermi, per staccare dagli input esterni, per poter osservare noi stessi e individuare i condizionamenti e lasciare che la nostra interiorità si pacifichi e si trasformi.
ogni volta di nuovo. E David Lynch lo sapeva già 20 anni fa quanto questo fosse importante, e infatti nel 2005 fondò la David Lynch Foundation for Consciousness-Based Education and World Peace, la fondazione per l'educazione basata sulla consapevolezza, la coscienza e per la pace nel mondo, e si adoperò affinché la meditazione venisse insegnata già nelle scuole come metodo laico. Infatti, come abbiamo già letto, Lynch scriveva che la meditazione non è una religione né è contro alcuna religione. Oggi anche studi neurologici hanno provato l'efficacia sui bambini della meditazione e anche sugli adulti. E concludiamo così questa puntata sul libro In acque profonde di David Lynch. Spero abbia spiegato meglio, per chi già non lo conoscesse, il suo incontro con la meditazione e a grandi linee anche il significato della meditazione, che non si può spiegare in due parole, va sperimentato e che non vogliamo neanche idealizzare. Ricordiamo che comporta sempre anche, come abbiamo già detto, rischi se non praticata con guide serie. D'altra parte, David Lynch in questo suo libro, scritto in piccoli capitoli, come piccoli flash, trovate raccontati anche tanti altri retroscena su pressoché tutti i suoi film, spesso così improvvisati come schizzi zen su una tela, e anche sulla sua vita. Un libro leggero, interessante e benefico, che può accompagnare come un buon amico. E allora concludiamo con due ascolti musicali dalle colonne sonore dei lavori di David Lynch. Cominciamo con l'ascolto di Barber, dell'adagio di Barber, famosissimo. Racconta David Lynch che quando stava filmando The Elephant Man ascoltò questo adagio, ma lo ascoltò con la direzione di André Previn e non riuscì a rinunciare a questa particolare direzione.

E questo era l'adagio di Barber, famosissimo, ma con la direzione di André Previn, prediletta da David Lynch, utilizzata per il suo The Elephant Man. Abbiamo presentato oggi il libro In acque profonde, dedicandoci soprattutto all'incontro con la meditazione trascendentale di David Lynch e al tentativo di spiegarne il significato e che cosa sia poi questa meditazione trascendentale e che cosa sia poi la meditazione come metodo delle filosofie e delle tradizioni orientali. Ma adesso stavamo concludendo con l'ascolto almeno di qualche colonna sonora dai film di David Lynch, dai lavori di David Lynch, e concludiamo infatti con Dance of the Dream Man di Angelo Badalamenti, che è stato il compositore di colonne sonore preferito da David Lynch, e questo è un brano da Twin Peaks. Quindi buon proseguimento di ascolti su Radio 3 da Cristiana Munzi al microfono e da Federico Vizzaccaro alla cura di Qui Comincia.

0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. RAI, Radio 3.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Una buona giornata a tutti voi. In studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Apertura dedicata a Iran-Stati Uniti, sempre alta la tensione nel Golfo Persico. Intanto Trump prende altro tempo e chiede nuove modifiche all'accordo con Teheran. Il punto.
3: I'm in no hurry. I negoziati con l'Iran procedono a rilento, ma io non ho fretta. Così Donald Trump, che dopo aver dato per imminente la sigla di un accordo giovedì, ora, stando al sito Axios, avrebbe chiesto diverse modifiche al testo. In particolare, il presidente vorrebbe rinunce più solide al nucleare da parte di Teheran già nel memorandum e senza queste non sarebbe disposto a scongelare i beni iraniani. Nella bozza del testo, illustrata dalla TV di Stato iraniana, Teheran riceverebbe la gestione di Hormuz. L'Iran continua a rivendicarne il controllo, ma nello stretto le acque restano agitate. Ore fa gli Stati Uniti hanno fermato con un missile il tentativo di una nave battente bandiera del Gambia di forzare il suo blocco navale. Siamo pronti a riprendere la guerra se necessario, ringhia il capo del Pentagono Hegseth, mentre Trump torna all'attacco del Papa su Truth. Qualcuno dovrebbe spiegare al pontefice che l'Iran non può avere un'arma atomica. Valeria Fraschetti, GR3.
4: In Libano l'esercito israeliano fa sapere che la sua avanzata contro Hezbollah si sta estendendo ad altre zone del paese. Morto nei combattimenti un soldato, nelle scorse ore ancora vittime nei raid israeliani, 9 siriani appartenenti alla stessa famiglia sono stati uccisi in un attacco nel sud del Libano. 6 erano bambini, decine i minori uccisi o feriti nell'ultima settimana, denuncia l'UNICEF.
2: Basta bombe, ha intanto invocato proprio il Papa durante il rosario per la chiusura del mese di maggio, in collegamento con i santuari mariani di tutto il mondo. Ascoltiamo il pontefice.
5: Non dovrà più esserci pianto di innocenti nelle nostre città. Nessuno dovrà fuggire dalla propria casa per la minaccia delle bombe. La bramosia di potere e la violenza delle parole lasceranno il passo alla sete di giustizia e di verità.
4: L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, nella notte allerta aerea in diverse regioni. Kiev smentisce di aver colpito un reattore della centrale di Zaporizhia, come denunciato da Mosca. Attaccati siti petroliferi e una base militare in Russia. Sull'adesione all'Unione Europea interviene il ministro della difesa Crosetto. Kiev nell'Unione? Difficile, non solo politica.
5: Violenza delle parole lasceranno il passo alla sete di giustizia e di verità.
4: L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, nella notte allerta aerea in diverse regioni. Kiev smentisce di aver colpito un reattore della centrale di Zaporizhia, come denunciato da Mosca. Attaccati siti petroliferi e una base militare in Russia. Sull'adesione all'Unione Europea interviene il ministro della difesa Crosetto. Kiev nell'Unione? Difficile, non solo politicamente, ha detto al Corriere della Sera. Se entrasse con la sua grandezza e la sua economia, ci sarebbe immediatamente una crisi.

0: che la crisi energetica non è un tabù, dice il centrodestra, e nonostante la crisi di Ormuz, sottolinea Fratelli d'Italia, i numeri su crescita e occupazione rimangono positivi.
1: L'Europa deve cambiare, ma Meloni si prenda le sue responsabilità, replica Elie Schlein. L'Europa è in crisi anche per le guerre di Trump e Netanyahu, continua la segretaria PD, e oggi gli italiani stanno peggio di prima. Anche per il 5 Stelle Giuseppe Conte, il governo non ha fatto niente per 4 anni e ora tira fuori piani futuri.
0: Si attende intanto la risposta europea sulla flessibilità per l'energia. Potrebbe arrivare mercoledì 3 giugno, quando la Commissione adotterà il pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, che contiene le valutazioni economiche dei 27 e le raccomandazioni specifiche per ogni paese. Tra i nodi, appunto, la richiesta italiana di scorporare dal patto di stabilità le spese contro il caro energia. Lavoriamo con spirito costruttivo, ha ribadito il commissario europeo Fitto.
1: L'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni a febbraio a Bordighera. Dopo il fermo della madre è stato arrestato anche il compagno. Nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggi. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati. Ascoltiamo il procuratore capo di Bordighera, Alberto Lari.
2: Immagini che sono riportate sul telefonino, vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
0: 2 casi di violenza contro le donne in poche ore in provincia di Catania. Arrestato un uomo che ha brutalmente colpito la moglie alla testa durante una lite, la donna in gravi condizioni. A Ferrara poi il femminicidio di una 50enne, anche in questo caso in manette il marito.
3: Non c'erano state denunce, ma nell'appartamento nel quartiere Barco a Ferrara le vessazioni andavano avanti da tempo. Samantha Zironi, 50enne, uccisa con una sola coltellata al cuore dal marito Vladimiro Lombardi, 52 anni, lo aveva detto anche a una sua amica e vicina.
4: Aveva fatto una promessa con me. Aveva detto: la prossima volta che mi mette una mano addosso, giuro, lo denuncio. Non ha fatto in tempo.
3: Lombardi poi intorno alle 4 non ha chiamato i carabinieri come si credeva in un primo momento, ma i soccorsi, dicendo che la moglie si era tolta la vita. Durante l'interrogatorio davanti al pubblico ministero si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato trasferito in carcere. Per l'uomo appare certa l'accusa di femminicidio. E intanto in ospedale a Catania lotta tra la vita e la morte la 49enne che al termine di una lite, sempre l'altra notte, è stata colpita alla testa dal marito nella loro casa a Mister Bianco. L'uomo è stato arrestato. Una figlia avrebbe chiamato il 112. Fausto Bertuccioli, GR3.
1: È stato uno dei grandi pensatori del nostro tempo, Edgar Morin, scomparso ieri all'età di 104 anni. Nato a Parigi, aveva militato nella resistenza francese. Filosofo e sociologo, Morin è stato un instancabile osservatore del mondo contemporaneo, proponendo un pensiero basato sul concetto di complessità, cioè uno sguardo capace di cogliere tutte le relazioni tra gli elementi, di analizzare l'intera realtà come una rete. Davvero umanista, Edgar Morin si opponeva alla specializzazione dei saperi e metteva in guardia contro l'omologazione del mondo tecnologico. Ascoltiamolo.
5: C'è la egemonia di un tipo di cultura matematizzato, industrializzato, dove si perde tutto il senso delle qualità della vita, della convivialità.
0: Prossimo GR3 alle 8.45. Buon ascolto.
6: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Meteoradio.
8: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 31 maggio. Tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure, che diverrà gradualmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: RAI, Radio 3. La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la

0: Programmazione su www.teatroallascala.org.
1: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Costanza Spocci, buongiorno a chi ci ascolta per radio e chi ci ascolta in podcast. Bentornate e bentornati alla rassegna dei settimanali internazionali di Radio Tremondo. Questa mattina con noi c'è Alessandro Cesolini alla console, Anna Maria Giordano alla cura del programma. Oggi è domenica 31 maggio e mentre Iran e Stati Uniti stanno ancora lavorando sul testo di un accordo tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra e mentre Israele continua la sua avanzata nel sud del Libano, questa mattina su Newsweek leggiamo uno dei principali articoli del settimanale che si intitola così: Why Iran isn't backing down on Lebanon, cioè perché l'Iran non arretra sul Libano. E Newsweek scrive questa mattina, anzi questa settimana, che per Teheran il futuro di Hezbollah in Libano è una questione di sicurezza nazionale. Hezbollah, partito sciita, che fa parte del panorama politico libanese e anche partito armato che sta colpendo il nord di Israele da diversi mesi. L'Iran, scrive Newsweek, non ha disposto a sacrificare il suo principale alleato nella regione in cambio di un accordo economico o politico con gli Stati Uniti. Per questo insiste perché qualsiasi intesa più ampia tra Stati Uniti, Israele e Iran includa anche un cessate il fuoco stabile in Libano. Nella versione iraniana non esiste una scelta tra rilancio economico e sostegno a Hezbollah, le due cose sono intrecciate e i conflitti in Medio Oriente spesso sono considerati interconnessi e dunque la guerra in Libano è parte diretta della sicurezza strategica iraniana e Hezbollah è uno dei pilastri del cosiddetto asse della resistenza, cioè quella rete di alleati armati che è stata costruita dall'Iran dagli anni 80 in poi, un movimento Hezbollah che non opera solamente in Libano ma che ha anche sostenuto e addestrato gruppi filo iraniani in Iraq, ricordiamo in Siria, che ha sostenuto Bashar al-Assad, e anche nello Yemen. Questa rete funziona di fatto come una sorta di architettura di sicurezza avanzata, c'è un sistema di alleanze che rafforza la capacità dell'Iran di proiettare influenza e proteggere i propri interessi nella regione. Dunque in questo quadro il sostegno a Hezbollah non è visto come un costo, bensì come parte integrante della difesa nazionale. E dunque dopo mesi di guerra, scrive Newsweek, l'Iran mantiene ancora strumenti di pressione significativi, ha una maggiore stabilità politica interna, ha una capacità molto forte di incidere sullo stretto di Hormuz con effetti immediati sui mercati energetici globali ed è ancora in grado di esercitare forti pressioni sugli stati del Golfo, dove la presenza di basi statunitensi aumenta la richiesta di de-escalation. Dunque questi fattori, scrive Newsweek, rafforzano la posizione negoziale iraniana e ne ampliano i margini di manovra. Dunque Trump si dovrà ritrovare a bilanciare richieste divergenti, da un lato Netanyahu che punta a risultati duraturi contro Hezbollah e al suo disarmo, e dall'altro l'Iran che pretende la fine delle operazioni israeliane in Libano come condizione per qualsiasi accordo più ampio. Tra l'altro l'influenza di Netanyahu su Washington sembra meno solida rispetto al passato, mentre negli Stati Uniti sta crescendo l'idea di un coinvolgimento più diretto nella gestione della crisi e proprio Teheran sfrutta queste divergenze tra Washington e Tel Aviv per rafforzare la propria posizione negoziale e condizioni però che l'Iran sta richiedendo, come ad esempio il ritiro totale delle forze israeliane dal Libano e la cessazione degli attacchi su tutto il paese, restano molto difficili da accettare per Israele. Intanto Hezbollah continua a combattere, non mostra segnali di cedimento e questo rende ancora più complesso uno scenario di compromesso. Dunque per l'Iran Hezbollah è un elemento centrale della propria strategia di deterrenza regionale, per questo, scrive Newsweek, non accetterà un accordo che consenta a Israele di continuare le operazioni in Libano. La distanza tra le richieste iraniane e quelle israeliane rischia così di rallentare o addirittura di bloccare i negoziati di pace sostenuti da Washington. Così si conclude il pezzo di Newsweek. Questa settimana parliamo sempre di conflitti, ci spostiamo però in Ucraina, anche di Economist, il quotidiano del Regno Unito, il più famoso, scusate, non quotidiano, il più famoso settimanale del Regno Unito, titola in prima pagina, in copertina, The New Shape of War, cioè la nuova forma della guerra, un titolo che è scritto a caratteri cubitali e il titolo, tutte le lettere sono formate da piccoli sciami di droni. E l'articolo principale di Economist questa settimana si intitola Easier to Start, Harder to Win, cioè più facile da iniziare, più difficile da vincere. Ovviamente si riferisce alla guerra. Ed Economist scrive: non è mai stato un buon momento per essere un fante in generale, ma le condizioni attuali nella guerra sono particolarmente dure. Nella cosiddetta zona di morte creata dai droni di entrambe le fazioni nell'Ucraina orientale, il pericolo di trovarsi intrappolati in un videogioco letale è costante. E l'Economist parla ad esempio dello scorso febbraio, quando truppe ucraine cercavano di raggiungere un piccolo gruppo di compagni rimasti nella città del Donetsk, a Mironrad, e sapevano che i droni russi, guidati da piloti ben nascosti, avrebbero reso l'impossibile avanzata sui veicoli. Così hanno dovuto procedere con estrema cautela attraverso le foreste, un'operazione che poteva durare anche settimane e che forse li avrebbe tenuti lì intrappolati per mesi all'interno della foresta. Ed Economist parla dei soldati che tornano dal fronte, soldati ucraini che tornano a casa e che tengono le finestre coperte, le luci soffuse, anche quando si trovano a centinaia di chilometri dalla zona di combattimento e sono intrappolati in quello che gli psicologi chiamano ipervigilanza e iperattivazione. Il suono di un drone può scatenar loro una grandissima paura e un grande senso di impotenza. Persone che sono tornate dal fronte e che continuano a camminare guardando verso l'alto col timore che arrivi da un momento all'altro un drone. Questi effetti della guerra che, dicono gli psicologi, possono durare per anni. In sostanza, questo articolo dell'Economist analizza un po' come la guerra contemporanea sia stata trasformata dalla tecnologia, in particolar modo dai droni e anche dai sistemi di sorveglianza e target, cioè di puntamento, che hanno reso i campi di battaglia sempre più trasparenti, così definisce l'Economist questa mattina, una trasparenza però che è parziale, instabile e che sta cambiando profondamente il modo in cui si combatte. In Ucraina e anche in altri conflitti recenti, ad esempio quello tra Israele e Iran, la guerra è caratterizzata sempre più da una combinazione di sensori avanzati, di armi di precisione e reti digitali che collegano informazione e attacco in tempo reale. I droni sono diventati un simbolo di fatto di questa trasformazione, perché sono strumenti economici, adattabili e in continua evoluzione, e tra l'altro sono anche capaci di colpire con precisione e al contempo di trasformare il campo di battaglia in una zona di logoramento permanente. Dunque il risultato è una forma di guerra che è dominata da quella che l'Economist definisce trasparenza tattica, cioè in cui i movimenti sono rapidamente individuati e neutralizzati. Quindi questo rende sempre più difficile una guerra di manovra più tradizionale. Però l'Economist sottolinea anche che nessuna tecnologia è decisiva di fatto da sola. Ci sono contromisure elettroniche, tecniche di jamming e anche nuove tattiche che possono riequilibrare di fatto il campo di battaglia, e dunque gli eserciti stanno cercando nuove forme di combattimento, come ad esempio la creazione di quelli che l'Economist definisce temporanee pockets of superiority, cioè zone locali di vantaggio per sfondare le linee nemiche. Resta però aperta la domanda su quale modello di guerra alla fine prevarrà: quello sempre più automatizzato e tecnologico, oppure forme ibride che mescolano vecchie e nuove tecnologie. In ogni caso, queste guerre moderne, dice l'Economist, non sono più controllabili o cosiddette pulite, e la combinazione tra automazione, velocità di attacco e diffusione di immagini e video rende il conflitto sempre più visibile, ma anche più brutale e più difficile da contenere. Rimaniamo sempre in zona tra Ucraina e Polonia, sul settimanale Politica. Si parla di problemi storici che riaffiorano tra Ucraina e Polonia, e Politica infatti riporta che la decisione di Zelensky di intitolare una unità di elite delle forze speciali agli eroi dell'UPA, UPA cioè l'esercito insurrezionale ucraino, ha riacceso una delle questioni più controverse nei rapporti tra Polonia e Ucraina, perché infatti per gli ucraini l'UPA, l'esercito insurrezionale ucraino, cioè un movimento nazionalista che era attivo nella Seconda Guerra Mondiale per l'indipendenza dell'Ucraina, è un simbolo di lotta appunto per l'indipendenza nazionale. Per molti polacchi invece rappresenta un'organizzazione che è stata responsabile dei massacri di circa 100.000 e 120.000 civili polacchi in Volinia e in Galizia orientale, la Galizia cioè quella parte della Polonia sudorientale e dell'Ucraina occidentale. Questo è capitato, questi eccidi sono avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale, e la scelta di Zelensky di nominare eroi dell'UPA questa unità di elite arriva proprio mentre erano riprese le esumazioni e le ricerche delle vittime polacche nei massacri di Volinia, esumazioni che erano state interrotte nel 2017. Per questo viene considerata da Varsavia una provocazione particolarmente grave da parte dell'Ucraina, e Zelensky non può ignorare il peso che la questione dell'UPA ha nella memoria storica polacca. Dunque rimane aperta la domanda, scrive Politica, se si sia trattata da parte di Zelensky di una sottovalutazione politica o di un tentativo di rafforzare invece il consenso tra i settori nazionalisti della politica ucraina. Quel che è certo è che è arrivata una reazione molto dura da parte del presidente polacco Karol Nawrocki, che ha chiesto di avviare una procedura per revocare a Zelensky l'ordine dell'Aquila Bianca, che è la più alta onorificenza in Polonia e che il precedente presidente aveva dato a Zelensky nel 2023. Il premier polacco Tusk è più cauto, però ha definito la decisione molto preoccupante e ha invitato sia Varsavia che Kiev a non compromettere la cooperazione strategica tra i due paesi. E così, insomma, una memoria storica che diventa molto contemporanea e che mina infatti la collaborazione tra Kiev e Varsavia. Vedremo come continuerà questa disputa. Intanto in queste settimane abbiamo parlato molto di canali di Hormuz, di questione nucleare, e questa mattina anche Focus parla ad esempio di canali, però tratta di un altro tipo di canale, parla di una Turchia che sta puntando su un canale di Istanbul da 24 miliardi di euro. Infatti il governo turco sta portando avanti un progetto del canale di Istanbul, che sarebbe questa grande infrastruttura artificiale da un costo stimato di circa 24 miliardi di euro, che è pensata per collegare il Mar Nero al Mar di Marmara e dunque affiancare il Bosforo. E l'obiettivo del governo turco è duplice: quindi da un lato intende ridurre la pressione sul Bosforo, ma dall'altro vuole creare una nuova fonte di entrate grazie ai pedaggi di transito, un po' sul modello del canale di Suez o di Panama. Questo canale di Istanbul potrebbe accogliere fino a 160 navi al giorno e avrebbe un impatto significativo sulle rotte commerciali globali. Il progetto è chiaramente sostenuto dal presidente Recep Tayyip Erdogan, che lo considera un'opera strategica per il futuro della Turchia e anche per la sicurezza della navigazione nello stretto del Bosforo. E l'interesse per il progetto cresce proprio anche a causa delle tensioni globali sulle rotte marittime causate dalla chiusura dello stretto di Hormuz, e dunque in questo scenario i canali artificiali diventano strumenti sempre più importanti, perché a differenza degli stretti naturali possono legalmente imporre delle tariffe. Dunque il canale di Suez è citato come esempio, come paradigma. Il progetto, che è molto ambizioso, di questo canale di Istanbul è molto contestato. Gli esperti mettono in dubbio la sua redditività, perché le tariffe dovrebbero essere molto alte per coprire i costi di costruzioni, e le navi tra l'altro potrebbero continuare a scegliere di navigare attraverso il Bosforo, che rimarrebbe gratuito. Tra l'altro scrive Focus su questa settimana, ci sono diverse incertezze su costi reali e tempi di costruzione che potrebbero aumentare notevolmente rispetto a stime iniziali, rispetto proprio a difficoltà geologiche e ingegneristiche. In ogni caso, quello che è certo è che Erdogan sta puntando su questo nuovo canale di Istanbul da 24 miliardi di euro come futuro per traghettare la Turchia sempre più verso il Mediterraneo. Parlavamo appunto di canali, parlavamo anche di nucleare. L'Express questa mattina parla invece di una Cina nucleare, un articolo interessantissimo che parla di una Cina che sta costruendo una nuova fortezza nucleare nel deserto dello Xinjiang, e questo secondo un'inchiesta che è basata su analisi di immagini satellitari. L'Express dice che proprio la Cina sta costruendo nel deserto dello Xinjiang un enorme complesso militare destinato a proteggere e garantire la sopravvivenza del proprio arsenale nucleare in caso di attacco. Queste immagini satellitari mostrano una vasta rete di infrastrutture intorno ai campi di silos che ospitano missili nucleari a lungo raggio cinesi. Sono oltre 80 piattaforme di lancio, ci sono bunker fortificati, centri di comando, sistemi di comunicazione satellitare e anche strutture per la guerra elettronica, la cyber warfare, e anche batterie di difesa aerea. L'obiettivo di questa costruzione massiccia sembra essere quello di assicurare che la Cina mantenga una forte capacità di risposta a un eventuale primo attacco nucleare statunitense. E questo gli esperti ritengono che questo progetto è una significativa espansione delle capacità nucleari terrestri di Pechino, nonché della sua strategia di deterrenza. Infatti la Cina continua a basare la propria dottrina sul principio del non primo uso, dunque non attaccare per prima con un'arma nucleare, ma garantire una risposta devastante nel caso in cui la Cina venisse colpita. Questa iniziativa riflette anche il crescente confronto strategico con gli Stati Uniti, soprattutto nel contesto delle tensioni su Taiwan. E dunque questo sistema che viene costruito nel deserto a est dello Xinjiang ruota intorno a due grandi strutture ottagonali, e mostrano queste immagini satellitari anche alloggi per il personale militare, bunker corazzati e depositi di armi, addirittura aeroporti e terminal ferroviari e siti di lancio mimetizzati nel deserto. Poi c'è anche una terza installazione che sembrerebbe essere un poligono sperimentale. Queste immagini mostrano crateri, edifici danneggiati e persino sagome che riproducono aerei da combattimento occidentali. Quindi secondo il Pentagono, Pechino può raggiungere circa 1000 testate nucleari entro il 2030 e attualmente avrebbe già schierato circa 100 missili balistici intercontinentali nei suoi principali campi di silos. Tra l'altro la Cina sta sviluppando anche un sistema avanzato di allerta precoce che è basato sui satelliti Huiyan 1, in grado di individuare un missile in arrivo entro 90 secondi dal lancio e dunque di trasmettere l'allarme ai centri di comando in pochi minuti, lasciando dunque il tempo per una risposta nucleare devastante. E l'ampiezza di queste opere difensive cinesi non ha paragoni tra le altre grandi potenze nucleari, nemmeno Stati Uniti e Russia, scrive l'Express questa settimana. E dalla Cina ci spostiamo ora in Colombia. Su Christian Science Monitor leggiamo che la Colombia si prepara a votare proprio oggi per eleggere il nuovo presidente in una elezione cruciale che contrappone due visioni del paese: da un lato le politiche sociali del presidente uscente Gustavo Petro, il primo leader di sinistra della storia recente colombiana, dall'altro la possibilità di un ritorno a un'impostazione più conservatrice e incentrata sulla sicurezza. Christian Science Monitor questa mattina scrive che Petro non può ricandidarsi, ma di fatto ha trasformato il voto in una sorta di referendum sul suo mandato. Un governo di Petro che ha spostato l'attenzione pubblica oltre il tema tradizionale della violenza, portando un maggiore focus sulla corruzione, la sanità e l'economia. Però la sicurezza rimane il principale punto critico per molti elettori. E secondo il Courrier International questa mattina la campagna per le presidenziali è stata caratterizzata da toni particolarmente aggressivi. I media colombiani descrivono questa campagna come incendiaria, dominata da insulti sessisti, video virali, deepfake, promesse irrealistiche e l'assenza di confronti televisivi tra i principali candidati, con una competizione che si è spostata nelle piazze e sui social network. E il primo turno è visto soprattutto come una sorta di primaria della destra, perché Ivan Cepeda, che è erede politico di Petro, è dato per favorito e accederà quasi sicuramente al ballottaggio del 21 giugno. E invece la vera sfida riguarda Paloma Valencia, esponente del campo conservatore e vicina all'uribismo, e Abelardo della Espreglia, un avvocato e candidato dell'estrema destra nazionalista. Dunque sarà il vero confronto tra loro due oggi nelle urne colombiane. Se nessun candidato otterrà il 50% dei voti, si andrà il 21 giugno a votare. Questa era l'ultima notizia. Buona giornata a tutti all'ascolto di Radio 3 da Costanza Spocci.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
2: E beh, la monarchia era la sicurezza, era quella a cui erano abituati da sempre.
3: Qui in Sicilia e nel sud risentiamo di una storia che è sempre stata differente.
4: Radio 3 verso il 2 giugno. 1946-1948. L'Italia spezzata. Un documentario di Carla Fioravanti. Tre soldi, i documentari di Radio 3, il sabato e la domenica alle 18 e sempre su RaiPlay Sound.
5: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Mongiamo no protein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Sforza, caporedattrice di La Stampa.
3: Buongiorno e benvenuti e benvenute a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 3, a chi ci ascolta in podcast. Oggi domenica 31 maggio, le prime pagine dei quotidiani italiani sono diversamente orientate tra le molte crisi in corso, crisi internazionali, quella sullo stretto di Hormuz, quella tra Kiev e l'Unione Europea. Andiamo subito sul Corriere della Sera che titola in apertura: Kiev nell'UE difficile, parla Crosetto, lo scopo è arrivare alla pace ma la difesa va allargata oltre i 27. Gli editoriali sono di Mario Monti, dedicato al capro espiatorio sbagliato su noi e Bruxelles, e Angelo Panebianco sugli scenari e i rischi della politica italiana, chi perde se il voto è in parità, sul fatto che nessuna delle coalizioni che si confronteranno, se nessuno appunto ottenesse la maggioranza, che cosa può succedere. Ci sono diversi approfondimenti sulla crisi ucraina, sui droni, sui programmi comuni, e poi altre segnalazioni: Beatrice, l'orrore della morte a 2 anni, nei video le sevizie, la bruttissima storia della bambina trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio. E la foto di prima pagina è dedicata allo sport: la Coppa resta a Parigi di Champions League e la passerella del ciclista danese. E Antonio Polito firma un commento dal titolo La sinistra che processa Henry De Luca e De Gregori, e oggi torneremo su questo dibattito. La Repubblica apre con il governo sbaglia sui fondi UE, la Presidente del Comitato Europeo delle Regioni attacca la proposta di Fitto che per parte sua commenta questa è una polemica tutta italiana. La foto grande è la coppa più bella resta al Paris Saint-Germain sulla Champions League. L'editoriale di sinistra è di Ezio Mauro, dedicato agli 80 anni della conquista della Repubblica, e l'altra cosa in prima pagina: i cavalli in fuga nella città, 4 feriti e paura a Roma durante le prove per il 2 giugno. In prima pagina, anche con maggiore visibilità, ma c'era anche sul Corriere, lo vedremo in tutti i giornali, l'addio a Edgar Morin, l'ultimo illuminista dei 2 secoli brevi, è morto a 104 anni o 105, ora verifichiamo, il filosofo francese. Anche qui l'orrore su Beatrice e un commento di Luigi Manconi: sto con De Gregori perché l'impegno non è ostentazione. La Stampa ha un'apertura diversa: mini reattori nucleari, sì da un italiano su 2, parte da un sondaggio sul gradimento dell'eventuale ritorno del nucleare in Italia. L'editoriale del direttore Andrea Malaguti, dal titolo La festa della Repubblica e l'ospedale del piccolo Francesco, ogni settimana parte da un esergo tratto in questo caso da Alcide De Gasperi, che dice: con il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 inizia l'era della responsabilità dei cittadini. Se non la volessero assumere, farebbero meglio a rimanere sudditi, potendo attribuire la colpa al sovrano in caso di problemi. E la foto grande dedicata alla storia di Beatrice, l'inferno di Beatrice, la piccola morta a Bordighera, picchiata e costretta a fumare dal compagno della madre. E il commento, poi ci torniamo, se l'orrore si nasconde in famiglia. Si parla anche di geopolitica, quel patto faustiano che trasforma i padroni del mondo nei nuovi barbari, e l'articolo è firmato da Massimo Cacciari, così come Giovanni Bazzoli, intervistato dalla Stampa, interviene sul 2 giugno, la carta è un modello per tutti. La prima pagina del Sole 24 Ore invece è dedicata ai fondi pensione, nuove regole da luglio, e insomma con una buona visibilità a centro pagina, allarme di Banca Italia sulla ricchezza, in aumento il gap tra generazioni. Banca Italia si interroga sull'impatto dell'invecchiamento della popolazione. Secondo la relazione presentata il 29 maggio, tra il 1991 e il 2022 la quota della ricchezza in mano alle famiglie più anziane ha raggiunto il 32% e quella delle famiglie più giovani è scesa al 4%. Secondo Banca Italia ciò produrrà un significativo trasferimento intergenerazionale con effetti sui comportamenti economici e sulla distribuzione della ricchezza. La relazione presentata con ampia rilevanza oggi sul Sole 24 Ore. La foto, o meglio il grafico, una fotografica di prima pagina è invece sull'auto Exor, diciamo come cambia il portafoglio della finanziaria Agnelli. Exor, l'auto cede il passo al Lingotto e Philips Salute. L'editoriale di sinistra di Sergio Fabbrini è dedicato all'Europa, Europa misconosciuta dalla Premier Meloni, e poi ce n'è un altro anche su Cina e Yuan, il dollaro mantiene la corona, di Marcello Minenna. Sì, un altro dossier interessante del Sole 24 Ore è dalla sanità alle pensioni, i divari che ancora frenano le donne. Un dibattito insomma anche molto informato su tutti i gap negli stipendi, nelle pensioni e nella sanità. Il Messaggero apre invece titolando sulle spese per la difesa, trattativa finale, e con una grande foto che è dedicata al tennis. I romani incantano Parigi, oltre Sinner, ragazzi da amare, il titolo dell'editoriale, del commento, scusate, di Piero Mei sulla vittoria di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, che sono agli ottavi del Roland Garros. E l'editoriale è di Luca Diotallevi, è dedicato alle guerre e la crisi della diplomazia, e c'è una bella inchiesta sulle aggressioni ai prof, i ragazzi nella stessa chat. Da Trapani a Bergamo, ci sono degli amici di community che in qualche modo si scambiavano informazioni per diffondere un'idea di stragi, no? Insomma, si raccontavano enfatizzando tutte le stragi a scuola, e quindi insomma alimentavano una sorta conversazione tossica, come si dice. E c'è anche l'intervista a Valditara che dice: più metal detector, ma la prevenzione si fa in famiglia. Anche il Messaggero racconta del calvario di Beatrice, arrestato il patrigno, abusi anche filmati, e della notte di caos a Roma, con anche una certa visibilità, scappati i cavalli della parata del 2 giugno. Il Domani dedica invece l'apertura, come già da qualche giorno, alla crisi Trump-Iran. Trump in confusione, Iran diviso, l'accordo rimane un'incognita. Hegseth evoca attacchi americani, ma poi assicura: il presidente è paziente, l'intesa sarà ottima. Gli editoriali sono dedicati al futuro dell'America, quello di Guido Rampoldi, dal titolo Una vittoria catastrofica nel nuovo Medio Oriente, e alla politica italiana, quello di Marco da Milano, ad ogni governo la sua perfetta legge elettorale. C'è anche una tasca sulla RAI, l'universo falli RAI, gioco di parole tra guerre intestine e forse Agnes, direttore generale, il grande flop di Telemeloni, un'analisi sullo stato della RAI. L'inflazione sta rialzando la testa e l'addio al maestro Edgar Morin sono altri due richiami di prima pagina. Il Fatto dedica la grande foto di apertura ai cavalli a Roma. Ci siamo giocati pure il 2 giugno, festa della Repubblica, petardi, 5 feriti e cavalli in fuga, tragicommedia, le prove della parata, i ricorsi sulla gara, le tribune sarebbero fuori legge, la guerra alla Russia è rinviata, il drone deviato dagli ucraini è l'altro titolo di prima, e il commento quotidiano di Marco Travaglio è dedicato invece al dibattito tra Erri De Luca e Francesco De Gregori. Poi cerchiamo di riassumerlo brevemente per chi non l'avesse seguito nei giorni scorsi. E La Verità apre sul pericolo rosso-verde, se questi governano sono guai. Nel giorno delle proteste contro il traffico sull'autostrada del Brennero, attacco terroristico alle centraline di Ferrovia dello Stato nel Veronese, bloccati pure i treni, sospetti sugli ambientalisti radicali e sugli anarchici, un'alleanza magari non voluta però ad alto rischio. E l'articolo Belpietro è destinato è dedicato proprio al pericolo di un eventuale futuro governo rosso-verde. Gli altri articoli sono il più visibile sull'irregolare in Italia da 8 anni che uccide un senza tetto nel parco, si tratta di un senegalese, il fisco spagnolo smaschera Sanchez. C'è poi un commento di Marcello Veneziani sulla Repubblica, il 2 giugno gli elettori scelsero l'addio al passato, e due richiami sulla vicenda della piccola Beatrice e l'intelligenza artificiale che deciderà la prossima pandemia. Libero, giù le tasse al ceto medio, ecco il piano, intervista al viceministro Leo, la riforma fiscale è quasi fatta, ora aliquota al 33% fino a 60.000 euro, e poi una foto con l'immagine di Elly Schlein e il titolo Disastro Elly, il campo largo si restringe dalle europee, il PD ha perso il 4% e ora a sinistra vogliono farla fuori. E due commenti di Giovanni Sallusti dal titolo La 7, arrendetevi, il flop della destra è un'invenzione, e Fausto Cairiotti su Il passo Carraio antifascista è incostituzionale. Per gli altri, per l'editoriale, Alessandro Sallusti, sempre sulla critica alla sinistra, al centro-sinistra, titola il suo commento su ai progressisti, resta soltanto la mozione Crozza. Un richiamo anche su Putin e la vita eterna, e passiamo al Giornale. Giornale che intervista Matteo Salvini, chi tace sugli islamisti diventa loro complice, Vannacci non aiuti il PD, il vicepremier interviene sul tema dell'accoglienza che dicendo che dall'opposizione il modello è fallito. L'editoriale di Vittorio Feltri, gli smemorati del terrore sulle dimenticanze relative agli anni del terrorismo e l'allarme anarchici, il rogo al Brennero e quel filo che porta alle bombe di Roma. E la fotonotizia della pagina centrale del Giornale ritrae invece Zero Calcare, il fumettista, e il titolo La produzione di Zero Calcare paga due spicci sui lavoratori. All'interno si descrive questa situazione per cui la produzione dell'ultima serie ha visto molti collaboratori pagati circa 6 euro all'ora. Diversi richiami anche su i migranti, Sanchez e il triste record dei morti in mare, il conflitto ucraino e anche un omicidio shock a Genova, migrante uccide un clochard. Il Manifesto dedica invece la sua foto a Trump e all'accordo. Il titolo è «Senza uscita, l'annuncio dell'accordo gli resta in gola, Trump non riesce a chiudere la guerra e a riaprire Hormuz. Il tempo non è dalla sua parte, in Iran si rafforza l'ala oltranzista mentre il paese affronta una grave crisi economica». 2 giugno la parata diventa un disastro, il secondo titolo del manifesto, e i richiami sono dedicati a un'inchiesta dedicata alla flottiglia. Nel fascicolo dei PM di Roma ci sono i nomi dei soldati israeliani, i droni protagonisti della guerra in Ucraina e un richiamo anche sulla strage di bambini in Libano, ogni 24 ore 11 uccisi. Il commento è di Alberto Negri sul regime iraniano. Edgar Morin è un altro richiamo del manifesto, come abbiamo visto in quasi tutti i giornali. Chiudiamo la nostra rassegna delle prime pagine con l'Osservatore Romano, che con una grande foto intitola «Una catena di preghiera per la pace, fedeli dei santuari di tutto il mondo uniti in videocollegamento a Rosario guidato da Leone XIV nei Giardini Vaticani per la conclusione del mese mariano, oggi appunto 30 maggio». Passiamo adesso alle analisi e gli approfondimenti della giornata.
2: Prima pagina, gli approfondimenti.
3: Allora, andiamo innanzitutto a vedere nell'intervista al ministro della difesa Crosetto sul Corriere della Sera la situazione di Kiev e dell'Europa. Se potesse cambiare una definizione sarebbe quella con cui spesso si parla di lui, il ministro della guerra, scrive Paola Di Caro nell'intervista pubblicata questa mattina a Guido Crosetto sulla Corriere della Sera. Peccato che alcuni per interessi politici immediati o per semplice demagogia non lo riconoscano. A chi si riferisce, ministro Crosetto? Ci sono pezzi di opposizione ragionevoli e seri, ma in entrambi gli schieramenti c'è chi non capisce o non vuole capire. Io vado avanti e faccio il mio mestiere, che è quello di ministro della difesa. Capisco che ci sia chi ha obiezioni e chi deve gestire un'opinione pubblica cui è quasi impossibile spiegare quanto sia importante e doveroso avere capacità di difese autonome, ma se tutti i paesi del mondo le stanno rafforzando, è possibile che siano tutti pazzi? Io sono il ministro della difesa e dico quello che sarebbe giusto fare per costruire una difesa seria, come lo fa, che so, quello della sanità o della scuola o di qualunque altro comparto su ciò che lo riguarda. Ha discusso, litigato, secondo alcuni boatos, con Giorgia Meloni per questo appena qualche giorno fa. Non c'è mai stata una lite in anni su questi temi importanti per l'Italia, mai. Abbiamo parlato normalmente, liberamente, come sempre facciamo con tutti gli alleati. Ci sono poi, insomma, l'intervista è piuttosto lunga, vorrei sintetizzare alcuni punti. Trump ha abbandonato la trattativa. L'Europa che può fare? Aprire un ingresso dell'Ucraina nella UE, ipotesi che indigna Salvini e vede freddo anche Fratelli d'Italia. Trump, risponde Crosetto, ha preso atto che la Russia non voleva la pace. La trattativa è difficile perché la Russia ha cambiato la propria costituzione inglobando le 4 regioni ucraine contese e ha difficoltà sia a conquistarle che a fare marcia indietro. L'Ucraina giustamente non è disponibile a concedere i propri territori dopo anni di resistenza da soli con migliaia e migliaia di morti. Perché è vero che noi li abbiamo aiutati, ma a morire ci vanno loro. Quindi ovviamente bisogna arrivare a una tregua, poi bisogna prepararsi a blindare la pace. Ucraina nella UE o no? Tutti sanno, compresi i tedeschi, che è molto difficile, non solo politicamente, ma perché se l'Ucraina entrasse in Europa, con la sua grandezza e il suo sistema economico, ci sarebbe immediatamente una crisi nel settore agricolo gravissima per molti paesi, che nessuno, neppure i tedeschi, può permettersi. C'è un'alternativa? Ho parlato ai miei colleghi a Singapore, avevo inviato a tutti una riflessione un mese fa. È sempre più urgente organizzare un grande sistema di difesa comune europeo che vada oltre gli attuali confini UE a 27, che comprenda Gran Bretagna, Norvegia, Balcani e anche Ucraina. D'altra parte, oggi loro hanno nettamente l'esercito più importante e forte. Qual è secondo lei la battaglia che dovete fare in quest'ultimo anno di legislatura? Una delle ultime domande dell'intervista al ministro della difesa Crosetto, la stupirò, non è la difesa, l'emergenza prima è l'accelerazione della capacità produttiva del paese, e lo si fa rendendo più forte la parte produttiva nazionale ma anche attivando energie e investimenti dall'estero. Bisogna fare ponti d'oro a chi vuole investire qui e a chi si trasferisce in Italia. Così il ministro della difesa Crosetto questa mattina al Corriere della Sera. Sulla questione dei droni voglio segnalarvi anche l'articolo su Repubblica di Gianluca De Feo che dal titolo L'Unione Europea si scopre per priva di difese antiaeree. Serve la tecnologia di Kiev. La strada di Kiev, vi leggo la conclusione, è la scorciatoia che la Commissione di Bruxelles ha intrapreso per provare a schierare il muro di droni il prima possibile. Gli ucraini hanno praticamente tutto quello che manca agli eserciti europei. Rete di scoperta e di comando gestita dall'intelligenza artificiale, sensori concepiti su misura, numerosi modelli di droni intercettori e tutto low cost. Di fatto quindi l'iniziativa della UE diventa uno stimolo dall'alto alla collaborazione già in corso dal basso tra aziende europee e ucraine nel campo della tecnologia. Facile comprendere come non si tratti di un semplice accordo commerciale, ma dell'embrione di un'alleanza militare. La condivisione di tecnologie belliche di natura strategica non avviene mai solo in cambio di denaro, e la protezione del confine orientale comincia a spostare la frontiera della UE più a est, prima ancora che parta la procedura dell'adesione dell'Ucraina all'Unione. Quindi, come vediamo, c'è un po' un disegno, no, che si va delineando su una cooperazione rafforzata con l'Ucraina in tema di difesa. Cito poi l'articolo del Fatto, che invece sui droni contesta le ricostruzioni che sono state fatte dai giornali, dicendo che il drone che ha colpito la Romania era in realtà diretto in Ucraina e è stato da lì deviato. Il dibattito è a pagina 2 del Fatto. Andiamo un attimo a vedere la situazione in Iran. C'è un aspetto, diciamo, ogni giorno ci sono dei piccoli movimenti, è bene registrarli, ma insomma oggi mi sembra la giornata in cui vari giornali, vari commentatori segnano la linea dura degli iraniani. Ne parla Alberto Negri sul Manifesto e ne parla anche Giordano Stabile a pagina 4 della Stampa. Le decapitazioni del 28 febbraio e dei giorni seguenti hanno fatto emergere un nuovo gruppo di potere a Teheran. Quello che accomuna questa nuova classe dirigente è stato riassunto dall'analista Vali Nasr, uno dei migliori sulla piazza. Il dato dominante, spiega, è la totale diffidenza verso Donald Trump. Sono convinti che le concessioni, specie quelle più generose, sono solo una trappola. Pensano che gli USA vogliano un Iran debole e isolato, da sottoporre a periodiche tosature a suon di bombe. In questa visione, mantenere il controllo di Hormuz è l'obiettivo strategico primario, una leva di deterrenza più forte di un'eventuale arma atomica. I vertici della Repubblica Islamica sanno anche però di aver bisogno di alleati e corteggiano soprattutto l'Oman oltre che il Qatar. La loro narrazione, rivolta al sultano di Muscat, è che già un tempo i due paesi si sono uniti per espellere i portoghesi, dopo che avevano preso possesso dello stretto di Hormuz all'inizio del 500. Furono costretti a ritirarsi un secolo dopo. Ora l'obiettivo è cacciare gli americani e svuotare di armi e soldati le loro basi nel Golfo, con un accordo o con un nuovo round sul ring medio orientale. Abbiamo resistito 10 anni in trincea contro Saddam Hussein, possiamo resistere anche all'America e la loro convinzione. Così commenta Giordano Stabile sulla Stampa, e mi sembra questo oggi il punto da tenere fermo per seguire anche la vicenda nei prossimi giorni. Sulla situazione generale geopolitica e volevo segnalare anche il commento di Lucio Caracciolo dedicato alla Magnifica Humanitas, che e lo segnalo perché ci legge un manifesto politico, ovvero, scrive Lucio Caracciolo su Repubblica, quel che oggi nessuna politica occidentale propone, perché lo sfilacciamento delle legature sociali e il trionfo della disperazione narcisista lo negano in radice. Se Leone mediava tra capitale e lavoro, Prevost si schiera per chi lavora contro l'idolatria della finanza, denuncia il culto dell'algoritmo che voleva ridurre la morale e la computazione, lo Stato ai tecnoteologi da capo. Ritorniamo alla prima priorità, la pace. Prevost denuncia la normalizzazione della guerra. Noi europei rifiutiamo di sedare i conflitti alle nostre porte, ne facciamo anzi motivo di riarmo. Aiutiamo gli altri a sacrificarsi per noi in nome di principi per i quali non siamo disposti a morire. Informazioni presso ucraini o palestinesi oggi e domani chissà. Contro l'indifferenza, Leone evoca il sano realismo del negoziato. Respinge le visioni manichee tipiche delle narrazioni violente che dividono il mondo in buoni e cattivi. Denuncia un idealismo che per salvare la propria visione del mondo seleziona i fatti, li piega, li rinomina e finisce per abitare una realtà costruita a misura delle proprie convinzioni. Troppo facile proteggere la pace nostra con le guerre altrui, soprattutto miope. Così Lucio Caracciolo su Repubblica, e cito anche sulla Stampa Massimo Cacciari parla del grande vuoto, caos, questo significa, che stiamo attraversando, che è più corretto della parola crisi, che è un contrasto disordinato tra elementi decifrabili. Il commento si trova sulla Stampa questa mattina. Ma andiamo su altri temi, e resto sulla Stampa perché mi sembra interessante questo sondaggio fatto tra gli italiani sulla crisi energetica. Il 56,4% degli italiani dichiara di sapere di che cosa si parla quando si affronta il tema del nucleare di ultima generazione, un dato significativo ma che diventa ancora più interessante se si guarda le fasce anagrafiche. Tra i più giovani la consapevolezza sale addirittura al 75%, è un elemento tutt'altro che marginale, perché racconta di una nuova generazione meno ideologica e più pragmatica, cresciuta dentro emergenze energetiche, inflazione e instabilità internazionale. Ancora più rilevante è il dato sul consenso. Il 54,9% si dichiara favorevole all'utilizzo del nucleare di nuova generazione come fonte di approvvigionamento energetico. Mi sembra interessante, e mi sembra che si possa collegare a un commento che sempre sulla Stampa fa Francesca Santolini sul boom della disinformazione sul clima. Una strategia per minare le democrazie, perché così da una parte come le giovani generazioni sono attente a cambiare la propria opinione su, ad esempio, sul nucleare, vediamo come le propagande invece lavorano, e direi alacremente, per diffondere allarmi e false informazioni. La prossima volta che un'alluvione travolgerà una città europea, insieme alle bombe d'acqua arriveranno migliaia di post coordinati, video manipolati, una falange di troll, campagne d'odio contro meteorologi e scienziati. Una nota dell'Observatoire Défense et Climat, elaborata per il Ministero della Difesa francese e visionata dalla Stampa, descrive il consolidarsi di un ecosistema internazionale della disinformazione climatica alimentato da stati, reti mediatiche, piattaforme digitali e interessi economici. Un sistema organizzato che usa il clima come leva per destabilizzare l'Europa, rallentare la transizione energetica ed esasperare le fratture politiche interne alle democrazie occidentali. Perché, osserva il rapporto, è sul terreno climatico che si gioca una delle partite geopolitiche più sottovalutate degli ultimi anni. Il cuore politico del rapporto, e leggo la conclusione dell'articolo di Francesca Santolini questa mattina sulla Stampa, è dedicato agli eventi estremi. Le alluvioni in Spagna e gli uragani Helen e Milton negli Stati Uniti vengono analizzati come casi di studio di guerra informatica di guerra informativa durante le emergenze climatiche. Nel pieno delle alluvioni circolavano online numerosi falsi sulle operazioni di soccorso, campagne contro la protezione civile e teorie complottiste sulle manifestazioni atmosferiche. La conclusione degli analisti francesi è netta. L'Europa continua a trattare la disinformazione climatica come una derivazione secondaria della propaganda straniera, ma il fenomeno ha ormai una propria autonomia strategica. Allarghiamo adesso sul mondo e devo restare sulla stampa perché è l'unico giornale che ci racconta che cosa sta succedendo a Cuba. Abbiamo detto le difficoltà che si hanno ad avere dei racconti, dei reportage, delle analisi da Cuba, e questo è, diciamo, anche una conferma, perché questo è il racconto di un italiano che vive a La Habana, che è stato contattato dalla giornalista Luisa Foti e che racconta che cosa succede. A Cuba ci sono ricorrenti blackout ormai da diversi anni, ma da quando Trump ha imposto l'embargo energetico la situazione è peggiorata. Si è passati da interruzioni programmate e limitate nel tempo a blackout improvvise che possono arrivare a durare più di 20 ore al giorno su tutto il territorio. Di solito cercano di preservare La Habana vecchia, ma negli altri posti tolgono la corrente per quasi tutta la giornata. Il cibo c'è, ma pochi possono permettercelo. Antonio mostra le immagini delle strade della capitale ricoperti di rifiuti e racconta dei caserolazos, le proteste spontanee con pentole e padelle contro i blackout, represse dal governo con arresti e intimidazioni, ma anche degli ospedali paralizzati per la carenza di medicinali e la quasi totale assenza di elettricità che impedisce di portare a termine l'operazione. Per Antonio Cuba deve cambiare e rinascere senza dittatura, ma anche senza embargo. E approfitto per segnalare, perché guardando un po' più là si anticipano anche altre novità, ecco, che poi ci colpiscono come novità, il bivio stretto della Colombia, perché oltre 41 milioni di elettori vanno oggi alle urne per scegliere il nuovo presidente. Finisce l'era Petro, favorito il suo erede, ma incombe il trampiano della Espreia. E il reportage, il racconto è sempre sulla stampa a firma di Filippo Femia. Vorrei a questo punto andare su questa storia abbastanza sconvolgente della piccola Beatrice morta a Bordighera. Molti di voi avranno sentito nei telegiornali il racconto di cosa accadeva in questa casa, il racconto fatto tra l'altro dalle due sorelline più grandi, una bambina davvero martoriata. Le sorelline appunto hanno svelato ore di sevizie. E non mi intrattengo sulla cronaca che viene riportata ampiamente da tutti i quotidiani, ma su un commento che ne fa la stampa con Eleva Luventhal, perché solleva un problema che va, diciamo, oltre la descrizione del fatto. Sia un bel dire che i figli devono stare con i genitori, che la genetica è un diritto acquisito, costi quel che costi. E invece no, perché se Beatrice fosse stata portata via alla madre, se su quella situazione familiare problematica e complessa si fosse esercitata una sorveglianza più invadente, forse un po' di tutto questo obbrobrio non sarebbe successo e magari Beatrice sarebbe viva. E no, non è questione di additare responsabilità istituzionali, assolutamente. È piuttosto un tema culturale di fondo, quello di dare per scontato che genitore è bene, che vivere in famiglia è comunque un valore aggiunto. Lo è spesso e quasi tutti i genitori compiono dignitosamente, con amore e fatica, il loro mestiere, quasi tutti, ma qualcuno, come la mamma di Beatrice e il suo ignobile compagno, no. Lei con il corpicino della figlia morta in macchina, assolutamente. È piuttosto un tema culturale di fondo, quello di dare per scontato che genitore è bene, che vivere in famiglia è comunque un valore aggiunto. Lo è spesso e quasi tutti i genitori compiono dignitosamente, con amore e fatica, il loro mestiere, quasi tutti, ma qualcuno, come la mamma di Beatrice e il suo ignobile compagno, no. Lei con il corpicino della

botte, schiaffi, pugni, percosse e torture fino a farla morire. Che storia indecente. Questo il commento di Elena Velleveta sulla Stampa. Ma passiamo a un'altra storia apparentemente, diciamo, faceta, ma in realtà drammatica, che è quella dei cavalli, della notte di caos a Roma, in cui sono scappati i cavalli della parata del 2 giugno, uno è stato abbattuto, 4 militari sono stati feriti. Vado un attimo sul Messaggero che, diciamo, racconta bene la dinamica. Paura alle prove del 2 giugno, 35 cavalli in fuga per Roma, spaventati dai petardi dei vigili. Gli animali erano pronti per la sfilata, ma sono poi scappati sulla trafficatissima Cristoforo Colombo. Uno ha percorso 15 chilometri. Feriti 4 cavalieri di esercito e polizia. Uno dei cavalli è stato ferito in modo talmente grave da costringere lo staff veterinario al suo abbattimento. Ecco, come riporta l'opinione di un veterinario intervistato dal Messaggero, il cavallo è tra gli animali più paurosi che ci sia. In particolare i rumori improvvisi destabilizzano totalmente i cavalli, per cui che cosa è scattato? Nel cavallo da monta esiste uno stress provocato dal viaggio, da cambiamento d'ambiente. In più un rumore come quello di un petardo e può davvero terrorizzarlo, e così si è scatenato, diciamo, questa corsa all'impazzata che, al di là di tutto, ha provocato appunto anche l'abbattimento di un cavallo e il ferimento di militari e un poliziotto. Allora, la cosa è commentata anche sul Fatto da Tommaso Montanari, che commenta: ecco perché oggi, invece della nazione armata, vorremmo vedere sfilare la Repubblica disarmata e disarmante, vedere sfilare donne e uomini che lavorano negli ospedali e nelle scuole, nei tribunali e nelle procure, nella cooperazione e nel terzo settore, nelle università e nei musei e anche nelle caserme, sì, ma non in divisa con le armi. Una parata buona, aperta dalla flottiglia per Gaza e da Emergency, e chiusa dai nostri diplomatici e da chi studia e insegna diritto internazionale. Di questo abbiamo bisogno in questo 2 giugno, in tempo di guerra e genocidio. Bisogno di cittadine e cittadini pronti a disertare la guerra, a disertarla come quei cavalli in fuga, animali geniali. E la corsa di cavalli è commentata anche da Repubblica, da Filippo Ceccarelli, che racconta come l'assedio degli animali alla tribù umana sia ormai tema da bestiario capitale, e comunque fa riflettere anche su questi 80 anni, su cui, diciamo, consiglio la lettura del commento di Ezio Mauro, gli 80 anni della conquista della Repubblica, perché riporta, diciamo, la storia nelle sue corrette categorie. Vorrei a questo punto segnalare dal Sole 24 Ore un dibattito che ho citato e che mi sembra però interessante da ricordare e approfondire. Dalla sanità alle pensioni, i divari che ancora frenano le donne. Ricordiamo che laddove poi le donne sono in difficoltà, anche la scelta della maternità, e quindi a cascata l'evoluzione demografica di un paese, ne hanno ripercussioni. Presentato in Parlamento dalla sottosegretaria al MEF Lucia Albano il dossier che misura l'impatto delle politiche pubbliche sugli squilibri economici e sociali nel 2024. Il dossier affronta la contabilità, il lavoro, i divari socioeconomici, le pensioni, la sanità, e in tutte queste voci le donne risultano un passo indietro, risultano caratterizzate da una persistente disparità di remunerazione e anche di servizi. Enzo De Fusco commenta il decreto commenta il dossier e aggiunge una cosa importante, perché con l'approvazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva europea, cioè quindi dall'Europa, noi abbiamo ricepito

0: uscito questo provvedimento, che è atteso sulla Gazzetta di domani, si apre una nuova fase nella gestione delle politiche retributive aziendali. L'obiettivo perseguito dal legislatore europeo è rafforzare il principio della parità retributiva tra uomini e donne attraverso una maggiore trasparenza dei sistemi salariali e una più agevole individuazione delle eventuali discriminazioni. Quindi partiranno una serie di obblighi informativi da parte delle aziende per rendere più chiari criteri e differenze nelle retribuzioni. Al di là delle singole questioni tecniche, la vera sfida posta dalla direttiva è probabilmente di natura culturale, conclude il suo articolo Enzo De Fusco questa mattina sul Sole 24 Ore. Le imprese sono chiamate a passare da una gestione della retribuzione spesso caratterizzata da elevata discrezionalità a un modello nel quale le politiche salariali devono essere sempre più documentabili, spiegabili e verificabili. Vorrei adesso, non per tutta la settimana, diciamo, ho eluso il dibattito tra Henry De Luca e Francesco De Gregori, che però oggi torna, forse complice anche il giornalismo, diciamo, un po' del weekend. Su tutti i giornali e su tutte le prime pagine. Allora, Travaglio, due streghe a rogo, è il titolo del suo commento, e riporta il fatto che appunto De Gregori che cosa ha detto: non faccio proclami perché non mi sento superiore a nessuno per insegnare come si vive o come si legge un articolo. Tutto è cominciato con le dichiarazioni di Henry De Luca, un giornale israeliano, si trovava a Gerusalemme per un premio, che è stato integralmente riprodotto l'articolo dal Foglio all'inizio di questa settimana, dove Henry De Luca faceva una serie di dichiarazioni, tra cui si dichiarava sionista, e diciamo andrebbero viste nel dettaglio per non scatenare tutta immediatamente la polemica. E Francesco De Gregori successivamente ha commentato che lui non fa proclami, non si riferiva tanto a Henry De Luca, ma insomma in generale a Bruce Springsteen e ad altri artisti, musicisti, e dicendo che appunto le opinioni di artisti e musicisti valgono quel che valgono, e lui non si sente di dare lezioni a nessuno, ma non mi va di prenderne anche, ha detto, soprattutto dai cantanti o da uomini di cinema. Apriti cielo, anatemi, insulti, appelli a boicottare le loro opere, scrive Travaglio, come se uno scrittore non fosse libero di usare le parole che preferisce un cantatore, di non schierarsi su tutto. Ecco, il punto, diciamo, teorico è un po' quello dello schieramento, no? Ne parla anche Luigi Manconi su Repubblica, in cui sostiene che interessante questo episodio, dice: non ho potuto essere un amico di Italo Calvino, troppo imponente la distanza intellettuale generazionale tra lui e me, ma ricordo bene una conversazione a pranzo dalla famiglia Berlanda a Torino oltre mezzo secolo fa. Tra un silenzio e un altro, Calvino mi rimproverò un eccesso di militanza e affermò che l'impegno politico più alto consistesse nello scrivere il meglio possibile. Rimasi sorpreso dal momento che la militanza comunista era un fatto noto e un tratto distintivo del grande scrittore, e solo dopo anni riuscii a comprenderne il senso profondo, e da allora continuo a pensare che si tratta di una dichiarazione di estetica e di un giudizio morale particolarmente importanti. Peraltro ho incontrato il medesimo concetto in autori che stimo, e di recente nel Walter City di Controllo l'impegno. Che cosa dice poi Manconi sul fatto? Dice che anche De Gregori è stato usato, diciamo, come cantautore politico, ma eravamo noi, piuttosto noi pubblico e fan, a piegare alle nostre idee, ai nostri desideri, alle nostre emozioni, alle nostre infelicità le buone e cattive letture, quelle canzoni. Eravamo noi a evocare il verso: hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo, per ricordare i nostri sodali uccisi per strada da agenti di polizia o da militanti fascisti. Eravamo noi, insomma, voler andare a tutti i costi oltre le parole e oltre lo stesso De Gregori. La sinistra che processa Erri De Luca e De Gregori è il commento su questo di Antonio Polito sul Corriere della Sera, l'ultimo che vi leggo, insomma ve ne leggo un brano per capire il tipo di dibattito che si è articolato intorno a questa vicenda. Ricordiamo appunto il cantante attaccato per il rifiuto a esprimersi pareri su Trump o Gaza. Le opinioni di una persona dotata di visibilità pubblica non possono essere tradotte in giudizi sulla sua dignità morale. Helen Mirren, grande attrice britannica ormai ottantenne, è stata insultata nelle vie di Londra con l'epiteto di maledetta puttana sionista perché aveva interpretato il ruolo di Golda Meir. È una deriva pericolosa. Nel 76 Francesco De Gregori fu vittima di un grave episodio di intimidazione a Milano al termine di un concerto. Vennero a prendermi nei camerini, uno aveva una pistola e mi fecero tornare sul palco. Due anni dopo Aldo Moro venne rapito e ucciso. Tolleranza è spesso il miglior alimento della violenza. Questo è il commento, una parte del commento, ne ho letto davvero un estratto breve di Antonio Polito dal titolo La sinistra che processa Erri De Luca e De Gregori. Ma vorrei chiudere la nostra rassegna con un ricordo di Edgar Morin e lo prendo dal Manifesto. Il sociologo francese è morto a quasi 105 anni. E l'articolo di Roberto Della Seta, la prima lezione della storia è che non si impara dalle lezioni della storia. Rispose così Edgar Morin quando gli chiedemmo come vedeva il futuro dell'uomo, io e Alice Chaloy intervistandolo nel suo piccolo studio di Montpellier nel 2020. Morin se n'è andato, ha quasi 105 anni, la sua vita è un concentrato biografico della nozione di complessità alla base della riflessione filosofica e politica che ne ha fatto un gigante. Lo sguardo di Morin sul mondo di questi anni, di questi mesi è stato implacabile. Siamo attraversati, ammonito più volte, da una policrisi potenzialmente suicida, fatta di guerre quasi mondiali, di disastri ecologici incombenti, fatta per l'Europa, di un ritornato spirito bellicista che stravolge la giusta solidarietà con l'Ucraina invasa nel rifiuto a impegnarsi per una pace possibile e di un silenzio complice davanti allo sterminio di palestinesi compiuto da Israele. Sguardo implacabile ma come sempre complesso. Questo è un estratto dell'articolo di Roberto Della Seta e dal Manifesto, ce ne sono però di interessanti e belli direi in tutti i quotidiani oggi. Adesso siamo arrivati al termine della nostra rassegna, ma vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto.
1: Francesca Sforza, caporedattrice de La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: 1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
3: Radio 3 verso il 2 giugno, speciale La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi. Il confronto tra il presidente Sergio Mattarella e i giovani under 35 su attualità e Costituzione. Martedì prossimo alle 18:50 su Rai 1 e su Radio 3.

0: Per intervenire e porre domande a Francesca Sforza, caporedattrice de La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
1: Eccoci, siamo tornati per il filo diretto. Rubo solo un minuto prima di cominciare per ricordare che oggi è anche il giorno degli inserti culturali, che non ho fatto in tempo a nominare. Abbiamo Alias del Manifesto, La Lettura e il Corriere della Sera, Robinson per Repubblica, Specchio della Stampa. Ieri c'era stato Tutto Libri della Stampa, perché insomma il weekend è fatto anche di letture culturali. Ma partiamo adesso subito con la prima telefonata. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Parla Carmine da Sant'Agata di Puglia. Buongiorno dottoressa Sforza.
1: Buongiorno.
2: A proposito di inserti settimanali eccetera, io tra le mani il numero uno di Origami. Era il mercoledì dell'11 novembre 2015 e il titolo di apertura: Putin, possiamo fidarci di quest'uomo? Alla domanda possiamo rispondere oggi che cosa succede a Mosca, come vivono gli studenti, gli intellettuali, la città, questa guerra come viene vissuta? I giovani vanno ad arruolarsi, corrono per indossare la divisa e andare in guerra oppure fanno resistenza? Cosa succede? Com'è il clima a Mosca? Grazie.
1: No, grazie a lei della domanda, grazie di aver ricordato Origami, che è stato insomma un settimanale a cui ho anche partecipato, ma insomma che ha avuto una vita breve ma intensa, come spesso accade nella storia dell'editoria. E ricordo benissimo quel primo numero e penso quanto tempo è passato e quante cose sono ahimè cambiate in peggio. E rispetto alla sua domanda, cosa pensano i giovani russi? Allora, posto che chiaramente si va per generalizzazioni, ma ci sono alcune, diciamo, direttrici che si possono tenere ferme. Allora, diciamo che una grande parte dei giovani russi se n'è andata, è emigrata e fa parte di una dissidenza che si trova soprattutto nelle repubbliche baltiche, in Polonia, e molti sono anche andati in Georgia, si sono trasferiti diciamo nel Caucaso, quindi molti hanno proprio, quelli che potevano hanno lasciato la Russia. Quelli che sono rimasti è interessante perché condividono in qualche modo il sentire anche con le generazioni più grandi e più anziane. La cosa interessante, guardate, che me l'ha detta recentemente in un'intervista Emmanuel Carrère, che è stato in Ucraina e che ha molti amici ucraini, e mi ha raccontato questo episodio. A proposito, si parlava del boicottaggio dell'arte russa, se avesse un senso, se non avesse senso, e diceva: gli amici ucraini con cui ho avuto modo di parlare ritengono che anche i russi buoni, cioè i russi che in qualche modo condividono l'idea dell'indipendenza ucraina e soprattutto la loro reazione all'aggressione russa, sono convinti di essere i primi ad essere colpiti da questa guerra. Cioè, come, e questo posso confermarlo, cioè anche alcuni dissidenti con cui ho avuto modo di parlare in questi anni sono sempre molto nella posizione di noi colpiti da questa guerra, cioè noi, come dire, vittime, no? E l'atteggiamento, come dire, vittimista di molta parte anche della dissidenza russa, oltre che di tanti cittadini comuni, ripeto, anche quelli che condividono la posizione ucraina, è segno di una profonda difficoltà collettiva. reattiva, no? Difficoltà a reagire, difficoltà a strutturare un'opposizione, cosa che direi è diretta conseguenza della dittatura. La dittatura fa questo, no? Progressivamente. La dittatura russa è stata una dittatura sottile nell'ultimo decennio e poi sempre più prepotente, sempre più aggressiva, sempre più invadente. Ma inizialmente, ricordiamo, ci sono stati anni, in particolare quelli dal 2005 al 2009, in cui sembrava che il paese potesse resettarsi, no? Forse qualcuno ricorderà Obama e Medvedev che dovevano fare il reset, insomma sembra veramente preistoria. Ecco, quindi credo che il massimo della protesta che la collettività russa riesce in questo momento a formulare è una protesta di tipo vittimario, quindi non esattamente un modo per gettare le condizioni per un futuro molto diverso da questo. Passiamo a una prossima telefonata. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Mi chiamo Pier Giovanni, la chiamo dalla Germania. Allora, riguardo alla legge elettorale, vorrei parafrasare un attimo le parole della Presidente del Consiglio. Oddio, oddio, la parità alle elezioni, che succederà? Che succederà? Che è finita la pacchia. Ci sarà una rappresentanza parlamentare che riflette lo stato della nazione e non una surrettizia maggioranza forte. Cioè, con la proposta di legge, tra l'altro, il Parlamento sarà l'unico posto in cui la popolazione votante sarà cresciuta virtualmente. Tuttavia, come direbbe qualcuno bravo, la democrazia non è la dittatura della minoranza, ma è l'esercizio faticoso del compromesso e di trovare soluzioni che possano soddisfare l'intera nazione, non una minoranza più forte, anche perché c'è poi chi continua, pur avendo una minoranza, a arrogarsi la rappresentanza della nazione e a voler fare riforme elettorali a colpi di maggioranza finta. Lei pensa che davvero la stabilità sia un valore così superiore alla rappresentanza effettiva della nazione?
1: Grazie di questa domanda. No, non lo penso. Faccio anche un'ulteriore riflessione ne parla oggi per esempio Marco da Milano nel suo editoriale, ricordando tra l'altro la moltiplicazione delle leggi elettorali. Insomma, 5 in 20 anni non sono pochissime, scandiscono sono una specie di pratica d'amministrazione semiordinaria. Allora, vero che la stabilità non penso che la stabilità, sull'altare della stabilità, vada sacrificata la rappresentanza e vada e quindi in qualche modo anche di conseguenza uno dei principi cardine della democrazia. Allo stesso tempo, vero è che in un contesto come quello in cui ci troviamo, la stabilità per l'Italia ha assunto un valore molto positivo. Perché siamo circondati da paesi in Europa, penso ai nostri più vicini, appunto come la Germania, come la Francia, che per diverse ragioni strutturali dei loro ordinamenti, che non sono tra loro equiparabili, tra l'altro la Francia ha una legge elettorale completamente diversa da quella tedesca, e sono piuttosto stabili. Per cui il problema è che quando noi in Europa abbiamo un contesto di governi stabili, per motivi che tra l'altro spesso non corrisponde di nuovo la stabilità alla concordia o al perfetto funzionamento, non se ne parla, ma lei che è in Germania lo sa meglio di me in questo momento quanto il cancelliere Friedrich Merz per esempio attraversi una profonda crisi di consensi, e però tutte le volte che Merz va in Europa parla come cancelliere tedesco, può lasciarsi alle spalle i disastri, le difficoltà, i conflitti della politica interna, perché ha una maggioranza solida e può parlare con responsabilità del proprio paese. Quindi avere le maggioranze solide, avere le maggioranze stabili, facilita il nostro peso nell'Unione Europea. Il nostro peso nell'Unione Europea ormai è una parte del nostro peso nazionale, perché l'abbiamo visto oggi semplicemente, no? Il recepimento delle direttive europee è una prassi comune nella nostra vita politica, perché l'Europa è ormai la nostra una forma della nostra nazione. Quindi capisco che l'esigenza di stabilità sia un'esigenza politica forte. Allo stesso tempo la ragione per cui questa riforma elettorale viene portata avanti, sì, certo, c'è la ragione della stabilità della maggioranza che sarebbe difforme tra Camera e Senato, ma credo che sia semplicemente anche un fatto di, diciamo, che così com'è la situazione con queste coalizioni, se il campo largo riesce a trovare una quadra e a presentarsi unito, è chiaro che il governo Meloni rischia davvero di non farcela. Quindi mi sembra questo banalmente il motivo per cui si sta perseguendo con tanta alacrità il percorso di riforma. Grazie della telefonata e passiamo a una prossima. Pronto?
4: Buongiorno, sono Sandro da Umbria.
1: Buongiorno.
4: Volevo portare l'attenzione sul fatto della bambina morta per le sevizie da parte dei propri genitori.
1: Sì.
4: E fare il paragone col risalto mediatico che viene dato a una vicenda, quale quella della famiglia del Bosco, che è su tutti i giornali, sulla bocca di tutti i tromboni politici e non politici, che ne fanno un elemento di stingo e di accusa verso le istituzioni. Ma nel caso della bambina, le istituzioni, i servizi sociali, dove stavano?
1: Sì.
4: Che cosa facevano? Che cosa hanno fatto per togliere questa bambina e le sue sorelline, da quello che mi risulta, dalle grinfie di questi genitori? Non credo che possano essere chiamati tali. Attendo una sua risposta, grazie.
1: Allora, guardi, sono un po' pericolosi, diciamo, i paragoni, no? Perché se mettiamo sullo stesso piano la famiglia nel Bosco e la storia di Beatrice, ne usciamo, direi, squilibrati e scombinati e disorientati. E partiamo della storia di Beatrice e parliamo, lei ha ragione, del ruolo dei servizi sociali. Si tende spesso, ci sono, diciamo, come dire, delle culture di fondo che informano l'attività dei servizi, no? E in Italia c'è una legittima, giustificata cultura che mira a mantenere il più possibile i figli nella famiglia di origine, fino a che però non vengono violate determinate regole di condotta e il minore viene messo a rischio, come è evidente è accaduto in questo caso. Ecco, laddove questa cosa non funziona è perché magari questa cultura appunto rischia di essere, cioè si sottovaluta il fatto, diciamo, che lo Stato ha un compito nei confronti dei suoi cittadini, in particolare dei cittadini più fragili, che è un compito di protezione. Questo è lo spirito che deve informare, che informa anche tutta la legislazione relativa al trattamento dei minori. In questo caso c'è stata una grave sottovalutazione e è tanto più grave, a mio avviso, perché si tratta di un piccolo centro sapete, nelle città grandi è facile che si viva in modo più atomizzato, che ci sia meno vita comunitaria, ma il fatto che sia avvenuto in un piccolo centro significa che anche in una realtà piccola, dove teoricamente le persone si conoscono più che in una grande città, ecco, si è creato uno sfilacciamento tale per cui questi due genitori sono rimasti, come dire, liberi di commettere maltrattamenti, abusi e sevizie su una, ma probabilmente anche sulle altre due, perché ora non sappiamo, ma insomma parliamo di due bambine di 7-9 anni, le sorelle. Quindi un clima, queste bambine venivano lasciate sole. Allora, com'è possibile che nessuno si sia attivato in modo tale da evitare questa tragedia? Ecco, ci saranno state delle inadempienze, ma non mi sento, come dire, di puntare il dito sul lavoro degli assistenti sociali, che immagino essere molto duro, immagino essere pieno di pericoli, pieno di dubbi continui, no? Come un po' quello del giudice, cioè si tratta tutte le volte di prendere delle decisioni molto gravi. Però certo c'è una responsabilità della comunità, perché i figli sono dei genitori, certo, però finché non cominciamo a vedere che i figli sono un po' i figli anche della nostra comunità, si ripeteranno e si moltiplicheranno i casi non solo di solitudine, ma anche di abuso e di maltrattamento. Grazie, passiamo a una prossima telefonata. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Sono Rocco, chiamo da Tricase, provincia di Lecce. Allora, le faccio presente che io ho lavorato 42 anni in una fabbrica di scarpe. Adesso sono in pensione dall'anno scorso con meno di 1.200 euro al mese. Allora, negli anni 90 una volta mi imbatté in una notizia dove si diceva che era morto il primo vescovo cinese cattolico, e nella lista sulle varie persecuzioni che ha subito ne figurava una in cui si diceva condannato a 13 anni di lavori forzati in una fabbrica di scarpe, il che mi ha allarmato giustamente, perché io lavoro su una catena di montaggio ed è vero, perché la catena di montaggio, soprattutto nei calzaturifici, è veramente il lavoro forzato per eccellenza, perché il ritmo lavorativo non proviene dalla libera volontà, diciamo così, dell'operaio, ma il ritmo lo stabilisce il datore di lavoro o il padrone, per meglio dire, perché questo termine si può ancora usare in certi luoghi.
1: Certo.
5: Ora hanno tolto il governo Renzi, è stato eliminato l'articolo 18. Allora, uno che lavora su una catena di montaggio, l'unica forma, diciamo, di consolazione è quello di pensare di vivere in uno stato di diritto e quindi di sentirsi un po' tutelato, ma vivere con, diciamo, la paura, fra virgolette, che uno può essere licenziato in qualsiasi momento, questo crea una specie di oppressione proprio psicologica, cioè solo chi vive queste situazioni può capire,
1: sì.
5: Cosa che i politici non credo che abbiano consapevolezza di questo.
1: Sì.
5: Ora, negli ultimi anni lavorativi ho sempre sperato che questo sacrosanto diritto venisse ripristinato, però dopo il governo Renzi si sono alternati anche altri governi, però addirittura anche Landini lo sento poco nominare questo diritto. Ora, lei pensa che prima che io morissi, insomma,
1: grazie,
5: posso sperare?
1: Sì.
5: Posso sperare che venga ripristinato. Io ci credo poco, visto la situazione della democrazia che vive una
1: certo.
5: Vera e propria asfissia in tutto l'Occidente.
1: Guardi, grazie di questa riflessione sul lavoro, e devo dire che in questa settimana mi sarebbe piaciuto leggere più articoli sulla questione del lavoro, cioè non perché non ve ne fossero o li abbia volontariamente trascurati, ma perché la realtà è che la questione del lavoro, di tutte le sue dinamiche, in particolare del lavoro salariato, dei lavori più duri, non è una questione che è ai primi posti dell'agenda politica del nostro paese, e non mi sembra neanche nell'agenda dell'opposizione, nel senso che sì, a parole, però non so, una battaglia chiara, forte sul salario minimo, io non la sento così martellante. Dico salario minimo per dire una delle profonde storture che anche ci differenzia dagli altri paesi europei. Così come la tutela sulle morti del lavoro, ne abbiamo parlato, anche un ascoltatore è giustamente intervenuto, cioè sono la tutela sui controlli, perché come si ricordava le morti sul lavoro non è che non ci sono le leggi, non si fanno i controlli, perché le leggi vengano rispettate, le leggi che ci sono. Quindi ecco come è tutto un circuito anche comunicativo sui temi del lavoro diventa secondario, e la conseguenza è che molti cittadini si sentono poi, come lei, lasciati a se stessi, cioè lasciati con la loro paura personale di perdere il lavoro, di non trovarlo, di vivere una quotidianità frustrante. Allora non dobbiamo chiaramente augurarci che tutto questo possa essere risolto dalla sostituzione dell'umano con il robot. Oggi giusto appunto su Specchio affrontiamo il tema del lavoro dell'automazione negli ospedali, no? Quanto la sanità sarà rivoluzionata dalla presenza robotica, ma poi se si va a vedere anche lì non saranno i robot a fare il grosso dell'automazione, ma l'interconnessione dei dati. Di nuovo, la cosa veramente importante, se noi immaginiamo così infantilmente che i lavori usuranti saranno sostituiti dalle macchine, e trascuriamo il fatto che la vera automazione passerà per l'interconnessione dei dati, per cui una serie di mansioni semplicemente salteranno perché ci saranno i dati a rispondere. Quindi ecco, vede quante sono le emergenze, quanto appunto interconnesse siano temi molto antichi come la paura di perdere il lavoro e contemporanei come il ruolo degli algoritmi, e credo che su questo bisognerebbe semplicemente parlarne di più. Passiamo a una prossima telefonata. Pronto?
6: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
6: Buongiorno, mi chiamo Giampaolo, chiamo da Genova e purtroppo faccio riferimento a questo fatto di sangue accaduto ieri mattina nella Villa Parco, che insomma. Allora, niente, noi che conduciamo i cani al mattino nella villa che si chiama Villetta di Negro, un piccolissimo parco della città di Genova, vediamo questa situazione da molto tempo, nel senso che noi abbiamo visto questo ragazzo che dormiva, diciamo, in una delle finte grotte della villa, tanto che insieme a una famiglia a scorso novembre abbiamo portato un sacco a pelo a questo ragazzo, perché le condizioni anche climatiche lo prevedevano. E la domanda che mi faccio è: adesso naturalmente a questo fatto reagiscono le forze politiche, la Lega già mi sembra imbracciato la sua solita refrain nei confronti della sicurezza, però la domanda è: telecamere di sorveglianza che oggi vengono usate per la repressione, l'individuazione, vedremo che cosa è realmente successo in questo fatto, non è che potevano essere usate per prevenire il fatto che un ragazzo senegalese, poi un altro, dormono da un anno abbondante in una villa, parco pubblico, magari essere avvicinati non solo dal sottoscritto, da altre persone, ma da qualcuno che si prenda in carico a livello di prevenzione questa situazione prima che avvengano questi fatti di sangue? Questa è la domanda. A cosa servono i sistemi di sicurezza se cose che vedono i cittadini da un anno non servono a fare qualche azione in prevenzione?
1: certo. Sì, grazie, ha ragione. Il fatto di Genova è stato scioccante, appunto, ne parlavano molti giornali. E, dico la verità, non ho letto completamente, l'ho citata non solo per ragioni di tempo, l'intervista di Matteo Salvini sul giornale Chi tace sugli islamisti diventa loro complice, perché lì c'è questa, proprio questa connessione, no? Tra modelli di accoglienza falliti, sicurezze e migranti. A parte che, vabbè, non l'ho letta anche perché mi sembrava chiaramente una cosa di propaganda politica, essendo lui il ministro delle infrastrutture, quindi l'avrei letta se parlava di infrastrutture. Però il concetto della destra è sempre un po' questo, no? Cioè, che è davvero un concetto, io non so neanche quanto sia ora più funzionante dal punto di vista del consenso, perché giustamente lei notava come la questione era il problema della sicurezza, è un problema che è spesso sotto gli occhi dei cittadini. Allora, tante volte, più che di avere paura, si tratta di porre rimedio e quindi più che di alimentare le paure, di offrire delle soluzioni. Il problema delle soluzioni è che non ci sono soluzioni facili e soprattutto non ci sono soluzioni veloci. Quando noi arriviamo alla morte del migrante che uccide il clochard o altri eventi analoghi, noi non ci siamo interrogati sulla filiera che ha portato a questo fatto tragico, ed è su quella che possiamo agire, perché sul fatto tragico siamo, appunto, con tutta evidenza in ritardo. E anche, come dire, una politica sanzionatoria è una politica che si occupa dell'ultimo miglio del problema, ma non di tutto quello che c'è prima. Allora, è chiaro che i problemi esistono, inutile negare che, cioè, esiste, noi lo vediamo, appunto, la brutalità esiste, la violenza esiste, il male esiste, non è che possiamo semplicemente negarne l'evidenza, però tutto si può un po' gestire, no? Ecco, allora, una politica di accoglienza significa una politica che, di fronte alla persona che arriva senza mezzi, senza famiglia perché magari l'ha lasciata indietro, senza un lavoro, senza una formazione, si attivi un meccanismo che, attenzione, anche un meccanismo economicamente virtuoso, perché io immagino che questi potrebbero essere anche, e sono di fatto, quando si riesce a raggiungere l'obiettivo, dei posti di lavoro, un meccanismo che in qualche modo tuteli la persona dalle sue fragilità, ma anche gli altri dalle fragilità di questa persona. Per cui le politiche di accoglienza, che sono vissute come delle politiche, come dire, buoniste, di vieni a casa mia che ti do un pasto caldo, delle politiche di carità, sono invece delle politiche serie, quando sono fatte con intelligenza, e che sono composte di competenze che vanno sviluppate. Cioè, l'accoglienza non è la carità, sono due cose completamente diverse. Prevede una formazione, prevede insegnamenti, prevede educazione. E allora, io credo che che noi abbiamo il capitale umano per poter realizzare questa impresa. Poi, se preferiamo arrenderci al buttiamoli fuori, rimandiamoli a casa, pensando che così la violenza e il male diminuiscano, io credo che stiamo prendendo un grosso abbaglio. Passiamo a una prossima telefonata. Pronto?
7: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
7: Sì, buongiorno dottoressa, mi chiamo Vittorio e chiamo da Firenze. Senta, io vorrei porre una domanda, che questo qui, l'altro giorno sentivo la Meloni, la Premier, che parlava del PNRR, no? E dava tutta una serie di numeri importanti, 300.000 progetti, 500.000, insomma, tante cose che rimasi sinceramente colpito. Però poi ho fatto una riflessione, che è questa. Cioè, io mi ricordo quando è stato fatto il super bonus del 110, insomma, vedevo cantieri, vedevo macchinari, persone che lavoravano, palazzi coperti, insomma, si notava che si spendeva dei soldi buttati magari al vento, ma comunque vedevi. Io sinceramente con questo PNRR, insomma, per lavoro vado tanto in macchina, ma non ho visto nulla, ecco, sinceramente poco, niente, di cantieri, di cartelli, cose fatte con, eccetera. Quindi vorrei capire, ma poi questi numeri che ci vengono dati sono veri, non sono veri? questa cosa viene fatta veramente? Insomma, lei la risposta, grazie.
1: Guardi, orientarsi attualmente nella giungla dei numeri è un'impresa. E è un'impresa perché ci sono talmente tanti numeri in circolazione, ci sono talmente tanti numeri a disposizione anche nelle cosiddette fonti aperte, che andrebbero come sempre incrociati, ragionati. Invece talvolta li usiamo così un po' a casse, no? Per dare grossolanamente un'idea, percentuali, cose. Allora, io credo, lei fa un ragionamento che in qualche modo si sottrae a questa dittatura dell'aritmetica e dice: vedo per le strade che non è che fanno tutto sto movimento. Ecco, senza, come dire, abdicare completamente a un ragionamento statistico e buttarsi, come dire, sul puro esperienziale, delle valutazioni vanno fatte. Allora, su questo PNRR, io credo che l'errore, come dire, principale non sia stato del governo Meloni, che anzi ha cercato di aggiustare diversi progetti e diverse direzioni che invece erano state prese dal governo precedente. E che quindi in qualche modo, anche se non è stato rivoluzionato, però è stato un po' modificato, quantomeno un po' modificata la traiettoria di sbarco finale del PNRR. Il problema è che, vede, l'edilizia su cui è stato investito la maggior parte del nostro PNRR è sì una cosa che mette in movimento l'economia, però io credo che in questo caso si sia utilizzata una logica, come dire, post-bellica, cioè rifacciamo le facciate. Ecco, questo non è un ragionamento da paese che guarda avanti. Se l'edilizia, i bonus per l'edilizia fossero stati orientati in modo importante, se vogliamo facendo anche delle scelte drastiche, ad esempio solo sulle scuole o solo sugli ospedali, perché poi quando le risorse non sono infinite vanno direzionate, no? Per cui scegliere significa escludere tutti gli altri. Però, per esempio, avere avuto il coraggio di dire: voglio essere il paese che sulle scuole investe tutto o che sugli ospedali investe tutto, vuol dire prendersi una grande responsabilità, vuol dire farsi molti nemici, ma vuol dire avere un'idea di paese. Io credo che nel nostro PNRR c'è stata l'idea di non scontentare nessuno, ma non un'idea di paese. Passiamo a un'ultima telefonata, forse abbiamo ancora un tempo, sì.
8: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
8: Pronto, buongiorno, mi sente?
1: Sì, benissimo.
8: Sono Nadia da Fusano e chiamo in relazione a quanto lei ha letto sul fatto che vengono sdoganati i piccoli reattori nucleari e portare la testimonianza del nostro condominio che col 110% è riuscito a mettere i pannelli solari e orgogliosamente, per trovarci un anno dopo con l'amministratore all'assemblea che ci ha detto che siamo passati da spendere 600 euro all'anno per le lampadine del condominio, il consumo della scala, a 1600, perché avendo messo i pannelli con una kilowatt maggiori siamo passati a un'altra aliquota e più, diciamo, energia si produce e più si paga. Peccato che questa energia che noi produciamo con i pannelli che abbiamo messo ne usiamo il 5% per la luce delle scale e le parti comuni. E il resto la dobbiamo obbligatoriamente, per i vincoli e le leggi, mettere nella rete. Certo. Ricavandone pochi spiccioli.
1: Certo.
8: Allora abbiamo detto ingenuamente all'amministratore: ma questa energia che produciamo non possiamo metterla per abbassare il costo e far andare le lavatrici, le lavastoviglie, il ferro da stiro. E lui ci ha detto che non si può, dobbiamo per forza darla alla rete. E poi invece per casa nostra la dobbiamo pagare salata. E quindi vediamo delle incongruenze che mirano a sabotare, diciamo, l'aspetto, almeno da quanto noi stiamo vivendo, sabotare questa cosa bellissima dei pannelli solari e poi spingere per un nucleare per il quale comunque le scorie sono comunque un grossissimo problema.
1: Certo.
8: E noi non ce lo immaginavamo di finire così. Volevamo anche regalarla piuttosto al condominio vicino, certo, ma ci hanno detto che anche questo non si può fare.
1: Vede,
8: questo ci ingabbiano.
1: Esatto, questo significa avere politiche energetiche poco efficienti, esattamente questo. E quello che ci diceva il sondaggio oggi sul nucleare dice anche un'altra cosa importante, ovvero che i cittadini, la consapevolezza dei cittadini è una consapevolezza superiore a quanto la politica sia in grado di registrare, perché così come sul nucleare si pensa che non si possa nemmeno nominare perché abbiamo ancora nella memoria inciso a fuoco il ricordo di Chernobyl, di quando abolimmo con il referendum le centrali nucleari sul territorio nazionale, ecco, le cose sono cambiate e il suo condominio dimostra anche che anche all'interno di una piccolissima comunità si può decidere di investire sul nuovo, sulla rinnovabile. Poi però le leggi sono ancora quelle, così come sul nucleare le leggi non consentono di avviarlo, così come le politiche energetiche non sono ancora così elastiche, flessibili, rispondenti al bisogno del cittadino da renderle efficaci. Questo poi facilita la propaganda che vuole che la rinnovabile non funziona e tutto debba, come dire, essere tenuto fermo, che è la cosa che garantisce una veloce corsa verso l'arretratezza. Volevo leggere un ultimo messaggio che arriva da Patrizia da Parma, che è assistente sociale al servizio dei minori. I figli sono della comunità oltre che dei genitori, ci vuole un villaggio per crescere un bambino e i servizi sociali fanno parte della comunità anche nella condivisione della responsabilità sui bambini con la comunità stessa. Mi sembrava interessante registrare questa frase di Patrizia da Parma. E oggi dunque la rassegna di oggi finisce la settimana e oggi 30 minuti, la finestra di attualità nel weekend di Radio 3 si inserisce nella programmazione speciale per gli 80 anni della Repubblica. Vi invitiamo fin d'ora a mandare un breve messaggio vocale al 335-56-34-296 per raccontarci cosa significa per voi il 2 giugno dalle 17.30 su Radio Rai 3. Noi ci fermiamo qui, ringraziamo Fabrizio Paccione per la parte tecnica e redazione Maria Chiara Beranek e Natascia Cerqueti. Da domani Prima Pagina sarà condotta da Alessandro Barbano, direttore del quotidiano L'Altra Voce. Potete riascoltarci su Rai Play Sound. Buona domenica a tutti.
0: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Ci siamo. Torna a Play Memories.
4: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
5: Vogliamo la commedia?
4: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Stati Uniti, Iran, inviata a Teheran una proposta inasprita da Trump, il Papa torna a invocare la pace, il capo della Casa Bianca lancia nuovi avvertimenti al pontefice.
3: Ucraina, sirene d'allarme nella notte, Bucarest chiede il sostegno NATO, da inizio anni hanno 30 sconfinamenti, il ministro Crosetto, difficile che Kiev entri in Europa.
2: Crisi e politica, la flessibilità non sia un tabù, insiste la maggioranza. Fratelli d'Italia, dati economici positivi nonostante i rincari. Opposizioni in pressing, inflazione su e salari fermi. Tassare gli extra profitti rilancia il PD.
3: Bordighera, Beatrice, morta a 2 anni per violenze e soprusi. Fermato il compagno della madre, già detenuta. Nel cellulare foto del volto tumefatto, un quadro di sevizie atroci, dice la procura.
2: La conoscenza non si scompone. Inchino finale a Edgar Morin, il filosofo francese della complessità, è morto a 104 anni. Ultimo erede dell'illuminismo, si espresse contro l'omologazione capitalista del nostro tempo. Buongiorno da Andrea Donato e Valentina Antonelli. Ancora al palo l'accordo Iran-Stati Uniti, mentre resta alta la tensione nel Golfo Persico. Trump pretende il rispetto di quelle che ha definito linee rosse e torna ad attaccare il Papa sul nucleare.
4: Nel Golfo Persico restano intrappolati oltre 1.500 navi e milioni di barili di greggio, ma Donald Trump prende ancora tempo. Con la fretta non si fanno buoni accordi, argomenta il presidente, che dopo aver dato per imminente l'intesa con l'Iran giovedì, ora, stando al New York Times, avrebbe inviato a Teheran richieste di modifiche che inaspriscono i termini dell'accordo. Trump vorrebbe anzitutto la rinuncia netta al nucleare già nel memorandum d'intesa, e proprio sull'atomica è tornato anche a tirare in ballo il Papa. Spiegategli che Teheran non può averla. A Teheran la sfiducia verso i negoziati aumenta ancora. Con le sue richieste eccessive, il presidente americano sta tradendo la diplomazia per la terza volta, rimarca il consigliere militare di Mojtaba Khamenei. L'Iran intanto tiene il punto su Hormuz e mostra in TV una bozza dell'intesa che gli affiderebbe la gestione dello stretto. Le acque del Golfo per ora restano agitate. Lanciato un missile americano contro una nave con bandiera del Gambia che tentava di forzare il blocco navale statunitense. Il presidente è paziente, ma siamo pronti a riprendere la guerra, precisa e ringhia il capo del Pentagono, Valerio Fraschetti, GR3.
3: In Libano l'esercito israeliano avanza nel sud, nuovi ordini di evacuazione fino al fiume Zarani, annuncia di aver preso il castello medievale di Beaufort, bombardato già nei giorni scorsi. Negli scontri contro Hezbollah è morto un soldato dell'IDF, uccisi dai raid di Tel Aviv tutti i componenti di una famiglia siriani di rifugiati, 9 persone, 6 erano bambini.
2: Leone XIV torna a chiedere una pace possibile, basta bombe, il monito. A conclusione del mese mariano, Privostal ha recitato un rosario in collegamento con i santuari di tutto il mondo, compresi quelli che si trovano in paesi dove c'è la guerra.
5: La pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato.
6: Leone XIV chiede di ascoltare il grido dei bambini innocenti, di madri e padri angosciati, dei prigionieri maltrattati, dei profughi, delle persone sofferenti di ogni età, e invita tutti a diventare costruttori di pace. Nei Giardini Vaticani il Papa guida la recita del Rosario per la pace nel mondo. La pace non è una
2: la guerra.
5: La pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato.
6: Leone XIV chiede di ascoltare il grido dei bambini innocenti, di madri e padri angosciati, dei prigionieri maltrattati, dei profughi, delle persone sofferenti di ogni età, e invita tutti a diventare costruttori di pace. Nei Giardini Vaticani il Papa guida la recita del Rosario per la pace nel mondo. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, né un'ingenua illusione,
5: né un affare da gestire per intero.

0: Nessuno dovrà fuggire dalla propria casa per la minaccia delle bombe.
1: Leone chiede a tutti di fare la propria parte, astenendosi da ogni violenza verbale o fisica, anche nei social media. Francesca Paltracca, GR3.
2: La guerra in Ucraina. Il ministro della difesa Crosetto invita a rispettare in ambito NATO l'impegno ad innalzare le spese per la difesa al 3,5% del PIL. Sul campo ancora attacchi incrociati. Kiev ha dichiarato nella notte una nuova allerta aerea.
3: L'allarme nella capitale Kiev e in altre regioni del paese. Si teme che i russi scaglino missili balistici. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica esprime preoccupazione dopo la denuncia di Mosca, le cui forze occupano la centrale nucleare di Zaporizhia, secondo cui la struttura è stata colpita da un drone ucraino. Ma Kiev nega ogni responsabilità. Le trattative sul cessate il fuoco restano in stallo. Zelensky riunisce i collaboratori più stretti, parla di contatti quotidiani con Stati Uniti e Unione Europea, annuncia: ci prepariamo a negoziati importanti, ma senza rivelare i dettagli. Nelle cancellerie si continua a discutere di una possibile adesione di Kiev all'Unione. Il nostro ministro della difesa Crosetto, parlando al Corriere della Sera, mette in guardia: è difficile non solo politicamente. Se Kiev entrasse con la sua grandezza e la sua economia, ci sarebbe immediatamente una crisi nel settore agricolo che nessuno può permettersi. Sul fianco est dell'Europa preoccupano i droni russi. Dopo che è stato colpito un condominio a Galați in Romania, il ministro della difesa di Bucarest, Miruta, denuncia oltre 30 sconfinamenti dall'inizio dell'anno e chiede maggiore aiuto da parte della NATO. Davide Maggiore, GR3.
4: L'economia attesa per mercoledì 3 giugno, quando la Commissione europea adotterà il pacchetto di primavera del semestre 2026. Tra i temi da affrontare, l'uso dei fondi di coesione, sui quali intervengono sia il vicepresidente Fitto, sia dalle colonne di Repubblica la presidente del Comitato delle Regioni.
5: Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione europea, parla da Lecce e difende la proposta di Bruxelles. I fondi di coesione possono essere dirottati su interventi a sostegno del caro energia, efficienza degli edifici, incentivi per le caldaie, mezzi pubblici gratuiti. Una scelta che spetta ai singoli stati.
6: È su base volontaria, quindi si può fare e si può decidere di non farlo.
5: Il timore anche di alcune regioni italiane è dirottare i miliardi da utilizzare per lo sviluppo e perdere occasioni di investimento, anche se una buona fetta in Italia non è stata spesa o programmata. Contraria alla proposta di Bruxelles è certamente l'ungherese Cata Tutto, presidente del Comitato Europeo delle Regioni. Si appella a Giorgia Meloni, parla di disastro se quei soldi fossero usati per emergenza e non per sviluppo. Altro capitolo delicato, tutto italiano, è la richiesta del governo di maggiore flessibilità nei conti per contrastare il caro energia. Ancora Fitto.
6: Stiamo lavorando con spirito costruttivo per cercare di comprendere come è possibile individuare una soluzione.
5: Paola Nania, GR3.
2: Energia, legge elettorale, i temi del dibattito politico. Matteo Salvini su Vannacci dice: spero che nessuno aiuti la sinistra attaccando il governo. Per Giuseppe Conte i fondi di coesione non devono essere deviati dalla loro destinazione.
7: Fare in fretta prima che l'economia subisca i contraccolpi della crisi. La richiesta della maggioranza all'Europa rimane la stessa nonostante la freddezza che si percepisce a Bruxelles. Allentare le regole di bilancio fornendo fondi contro il caro energia. La flessibilità non può essere un tabù, dicono dal centrodestra, rivendicando il governo nonostante le crisi sta ottenendo risultati lusinghieri. Elisabetta Gardini, Fratelli d'Italia.
8: Sto costruendo un'Italia più forte. L'occupazione è da record, la disoccupazione è ai minimi storici e l'Istat rivede le stime del PIL al rialzo.
7: Gli italiani stanno peggio di prima, ribatte dal PD Elly Schlein, con salari fermi e inflazione che morde. Quanto all'energia, per la segretaria PD il governo fa le battaglie sbagliate.
9: Non siamo condannati a pagare le bollette più care d'Europa. Dobbiamo moltiplicare gli investimenti nelle energie rinnovabili.
7: Alla ricetta Giuseppe Conte aggiunge: tassare gli extra profitti e rivedere le spese per il riarmo, porta chiusa dalle opposizioni anche sulla legge elettorale. Un testo incostituzionale per AVS impedisce ai cittadini di scegliersi i rappresentanti. Lucio Bondi, GR3.
4: La cronaca con il caso di Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera dopo maltrattamenti continui, costretta persino a fumare. Arrestato anche il compagno della madre, la donna era già in carcere.
10: E lo Iannuzzi avrebbe in più occasioni percosso la Beatrice con schiaffi, pugno al volto, sul corpo.
11: È un quadro di sevizie atroci, quello elencato dal procuratore di Imperia Alberto Lari, che andava avanti da mesi. Sul telefono di Manuel Iannuzzi, compagno di Manuela Aiello, madre della piccola Beatrice, centinaia di messaggi e foto che raccontano gli abusi. Ora in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bimba di 2 anni, avvenuta la notte tra l'8 e il 9 febbraio. Tra le mani degli inquirenti c'è anche un video in cui l'uomo la obbliga a fumare una sigaretta, lei scoppia a piangere e lui ride. Fondamentali nelle indagini le telecamere di video sono

0: sorveglianza e la testimonianza delle sorelline della vittima che hanno raccontato cosa hanno visto quella notte. Manuela Aiello, in carcere da 4 mesi, deve rispondere anche lei di maltrattamenti aggravati. Per i giudici la coppia era d'accordo per sviare le indagini, ancora il procuratore Lari.
1: La chiamata al 118 e tentativo di soccorso, di manovre rianimatorie, è avvenuta quando in realtà già la bambina era morta.
0: Eleonora Fioretti, GR3.
2: Tra le mura domestiche anche il femminicidio a Ferrara di una 50enne, Samantha Zironi, accoltellata a morte. Arrestato il marito Vladimiro Lombardi, 52 anni. A chiamare i soccorsi dicendo che si era tolta la vita è stato proprio l'uomo, che si è rifiutato poi di rispondere alle domande del PM. Ora è in stato di fermo.
3: Un altro marito violento è stato arrestato per tentato femminicidio a Mister Bianco, provincia di Catania. 53 anni, ha brutalmente colpito la moglie alla testa durante una lite. La donna, 49 anni, è in gravi condizioni.
2: Attentato incendiario nella notte a Enego, nei pressi di Vicenza, contro Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato almeno una bottiglia incendiaria contro la casa di Cappellari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.
3: È stato un gigante del pensiero, l'ultimo erede dell'illuminismo, è stato antifascista e fece la resistenza. Addio a Edgar Morin, il filosofo francese della complessità, è morto a 104 anni. Ebreo laico, rifiutava la scomposizione della conoscenza per dedicarsi ad una visione culturale dell'uomo e dei fenomeni, globale e multidisciplinare. Era uno spirito universale, così Macron, il nostro ricordo.
4: Complessità non vuol dire complicazione, ma sguardo che coglie tutte le relazioni tra gli elementi, che analizza il mondo come una rete. L'approccio filosofico di Morin è umanistico, non esclude nulla, non segue una via univoca. È un inno alla vita, alla terra, e mette in guardia contro la mondializzazione del nostro tempo, selvaggiamente capitalista e tecnologica.
5: La mondializzazione è la migliore e la peggiore di tutte le cose. C'è una possibilità di connessione con internet, telefonino, ma non abbiamo ancora un sentimento che la terra è anche nostra patria.
4: Invitava a un nuovo tipo di educazione Edgar Morin, a un'etica della complessità, dove l'essere umano appunto ritorni alla consapevolezza della sua originaria posizione all'interno del mondo. La studiosa di Morin e filosofa della complessità, Anna Maria Anselmo.
6: L'essere umano non può essere il dominatore di tutto, ma colui che ha consapevolezza che facciamo tutti parte di una stessa comunità di destino, natura, ambiente, tutti gli esseri viventi e gli esseri umani, tutti indistintamente.
4: Federico Pietranera, GR3.
2: Giro d'Italia, oggi a Roma la conclusione della Corsa Rosa con la passerella trionfale di Jonas Vingegaard. Il danese, che ha vinto anche la tappa di Piancavallo, sarà l'ottavo campione a conquistare almeno una volta Giro, Tour e Vuelta. Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, in regia Patrizio Gotti e Fabio Cardinali.
3: Adesso Onda Verde, Meteo e poi lezioni di musica, il prossimo GR alle 13.45. Da Andrea Donato e Valentina Antonelli ancora l'augurio di una buona giornata.
7: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Buongiorno, buongiorno e buona domenica. Da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 8:58 e questa domenica 31 maggio è caratterizzata da molti italiani in vacanza per questo punto del 2 giugno al mare, in montagna, città turistiche, con spostamenti agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. C'è un allerta meteo per temporali sulla Lombardia, molto trafficata l'Autosole con tempi di percorrenza elevati tra Casal Pusterlengo e il Bivio dell'A21, ma anche nel tratto emiliano tra Modena Sud è l'A14 e l'A14, attenzione, occorre circa un'ora per percorrere tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona per tutti coloro che si dirigono alla Riviera Romagnola. E abbiamo ancora una criticità sulla A8 di diramazione per Gallarate Gattico, l'uscita di Besnate è ancora chiusa per un ripristino incidente, e andiamo sulla 12, la Roma Civitavecchia, per segnalarvi un incidente tra Santa Severa e Cerveteri, e attenzione, traffico bloccato sulla strada statale sud-occidentale a Niscemi. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona domenica e guidate con prudenza. Arrivederci.
11: In collaborazione con il CIS.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 31 maggio. Tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure che diverrà gradualmente mosso. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: RAI Radio 3.
3: Radio 3, lezioni di musica. L'arte della trascrizione, Luciano Berio, con Carlo Boccadoro.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, benvenuti alle nostre lezioni di musica. Andiamo avanti con l'arte della trascrizione e oggi parliamo di un musicista che di trascrizioni ne ha fatte davvero tante, Luciano Berio, non solo perché il suo brano più famoso ed eseguito è Folk Songs, come sapete che è una raccolta di canzoni popolari più due che si è inventato lui, tratte delle tradizioni appunto di molti paesi del mondo e riorchestrate, strumentate, pensate, no? Lui diceva che il modo migliore, quando, insomma, il modo in cui la trascrizione diventava veramente viva era quando si andava non solo a seguire il testo che si voleva strumentare, ma si aveva un rapporto dialettico, anche di confronto, di contrasto con il testo. In quel caso allora la trascrizione diventava un atto creativo e lungo la sua carriera lui ne ha fatte tantissime, dalle sette canzoni di De Faglia, ha orchestrato la sonata per clarinetto di Johannes Brahms, poi pensiamo anche agli ultimi capolavori come Rendering, dove lui ha completato Schubert. Oggi però ascoltiamo Berio in un mondo che gli era molto familiare, pur essendo lui uno dei grandi protagonisti dell'avanguardia anche estrema di quel periodo, che è il mondo della canzone, un mondo che lui ha amato sempre tantissimo, non solo quella della canzone appunto popolare, anonime, ma proprio quella della canzone pop rock che lui ha coltivato per tutta la vita. Era un grande appassionato appunto dei Beatles, ha lavorato insomma negli ultimi anni della sua vita, quando era direttore artistico a Santa Cecilia, aveva programmato concerti di Francesco De Gregori, di Elio De Storietese, amava Simon Garfunkel, Billy Joel. Era un compositore che non aveva minimamente il disprezzo che molti protagonisti dell'avanguardia del secondo Novecento dimostravano nei confronti di musiche altre, e in particolare appunto gli piaceva molto il mondo della canzone, gli piaceva molto il mondo della voce, l'idea delle persone che cantano, gli piaceva molto. E lui spesso anche a tavola, dopo pranzo, dopo cena, faceva delle grandi cantate insieme ai suoi commensali e amici. Era molto interessato e fra l'altro lui, in un mondo come quello accademico delle avanguardie di quegli anni, che era caratterizzato poi da una severità quasi punitiva, lui si distingue fin da subito perché nel 1966, quando lui è già comunque uno dei protagonisti assoluti della musica più radicale, sulla Rivista Musicale Italiana, che allora poi era il giornale più accademico che ci fosse della musicologia, quello più ufficiale, pubblica un'analisi di tre canzoni dei Beatles che erano uscite lo stesso anno nell'album Revolver, che è uno dei capolavori assoluti dei Beatles, e che un compositore così togato dal punto di vista accademico Ricordiamo che questi erano gli anni in cui per andare alla Scala bisognava mettersi l'abito nero. Lui decide di, non solo di parlare di musica popolare, ma di fare una vera e propria analisi strutturale di queste tre canzoni dei Beatles. Era una cosa che ha provocato uno scandalo non indifferente nell'ambiente musicale. Ma lui soprattutto era grazie a Katy Barberian, che era stata sua moglie a lungo, che era una grande appassionata dei Beatles, era a contatto spesso con la musica di questi musicisti, finché l'anno dopo, nel 1967, quindi un anno dopo che è uscito Revolver, lui fa degli arrangiamenti per Katy Barberian con degli ensemble classici di tre canzoni dei Beatles. In particolare ci sono due versioni di Michelle, la stessa canzone che come vedremo affrontata in maniera completamente diversa, e poi c'è Ticket to Ride e Yesterday. Ognuno di questi fra l'altro ha un organico diverso, ad esempio la prima Michelle, i protagonisti sono i due flauti e clavicembalo. Le due versioni, le prime due che fa sono molto curiose perché sono delle trascrizioni che proiettano queste canzoni dei Beatles nell'ambito barocco, addirittura nella seconda, in Ticket to Ride ci sono delle citazioni dei brandeburghesi di Bach, e quindi c'è questo effetto di straniamento molto particolare. Sono delle trascrizioni che si può dire che non somigliano a niente, in particolare non hanno precedenti, perché sono le trascrizioni che in genere le trascrizioni, appunto, o il materiale musicale è riconoscibile o viene a volte stravolto. In questo caso tutte e due le cose sono assieme, perché le canzoni sono perfettamente riconoscibili, ma sono proiettate in un ambito talmente ironico e assurdo e straniante rispetto a quelle originali che diventano altro. Quindi noi abbiamo contemporaneamente la sensazione di un oggetto che ci è familiare ma che diventa estraneo, e sentiamo queste due cose in contemporanea, un effetto veramente molto singolare. Soprattutto appunto i primi due, che sono Michelle 1 e Ticket to Ride, nel Michelle c'è questo gioco barocco dei due flauti e clavicembalo che fanno diventare proprio quasi un'aria del Settecento questa canzone, mentre appunto in Ticket to Ride ci proiettiamo proprio nel mondo dei brandeburghesi. Cominciamo a sentire queste Beatles songs realizzate, ripensate e riorganizzate da Luciano Berio.

Credo che in giro ci sia anche un video di Kathy Barbarian che canta queste canzoni. Questa è un'esecuzione molto più recente, che è uscita un paio d'anni fa. Tra l'altro queste canzoni per molti anni non è stato possibile eseguirle in pubblico finché non si sono messi d'accordo con i Beatles sui diritti. Adesso invece sono finalmente disponibili. Fermiamoci un attimo con l'ascolto. Queste canzoni, queste Berio Beatles song, sono una perfetta fotografia, diciamo, un'istantanea di un periodo indimenticabile in cui forse per l'ultima volta la musica popolare e le avanguardie si sono incontrati, si sono parlati, perché i Beatles erano molto appassionati in realtà, specie Paul McCartney e John Lennon, a questo tipo di musica estremamente sperimentale. Erano entrambi dei grandi appassionati della musica di Stockhausen, infatti Stockhausen è sulla copertina, fa parte della cosiddetta Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Se voi guardate fra i vari personaggi, da Dylan a Tom Mix a W.C. Fields, e guardate un attimino a sinistra, troverete la foto di Stockhausen, che anche lui fa parte di questo gruppo di Sgt. Pepper. E i Beatles erano famosi perché appunto quando avevano delle passioni poi lo facevano conoscere a un pubblico vastissimo, come la musica indiana nel caso di George Harrison, e quindi quando loro hanno cominciato a consigliare Stockhausen e Berio, questi autori hanno fatto conoscere i nomi di questi compositori a un pubblico vastissimo. Stockhausen a sua volta è diventato una specie di rock star. Questi autori fra l'altro appunto avevano un dialogo, perché c'era questa curiosità reciproca. C'è una famosa foto che potete trovare anche in rete, dove si vede Berio a Londra che aveva fatto una conferenza sul suo brano Labyrinthus 2, e Paul McCartney era andato insieme a Barry Miles, giornalista, a sentire, e si erano incontrati brevemente, se non fosse che poi Paul McCartney naturalmente allora la Beatlemania era all'apice e quindi è dovuto scappare perché è stato preso d'assalto dai giornalisti. Però lui era molto curioso di sentire queste musiche, erano così diverse dalle sue, e quindi andava ad ascoltare Berio che parlava, e lui, e Berio nel pochi minuti che l'ha visto gli ha chiesto: come mai sei qui? E lui, e Paul McCartney, gli disse: per prendere delle idee, perché mi interessano queste idee. E infatti poi nel 68 loro realizzano un brano come Revolution 9, dove chiaramente le idee dei collage di Cage e Stockhausen sono evidenti. Quindi c'è stato un momento in cui queste due musiche si sono avvicinate, poi ahimè purtroppo si sono separate di nuovo. Adesso ci dovrebbe essere Yesterday, che con flauto, clavicembalo e il violoncello, anche qui diventa una specie di aria, la cosa barocca è meno evidente, però è sempre trasportata in un ambito classico, mentre poi l'ultima miscela è completamente diversa.

La seconda versione di Michel è completamente diversa, è una versione molto più francese in cui lui molto ironicamente trasporta questa melodia nel mondo di Ravel, Debussy, Fauré, che armonicamente è la più strana, è la più beriana anche, quella che cerca meno di rispettare l'originale, che sembra di rimane identica, ma come vedete è una, sentirete una trasposizione molto più morbida e proprio armonicamente completamente diversa dall'originale, che lo trasporta appunto in questo mondo, ironicamente, in questa Francia del primo Novecento.

E dai Beatles passiamo a Kurt Weill, un autore amatissimo da Berio, di cui ha realizzato alcune canzoni sempre per Kathy Barbarian. Ascoltiamo la prima, che è la ballata della schiavitù sessuale, che è un brano tratto dall'opera Tre soldi del 1928 e che Berio ha presentato con Kathy Barbarian alla Biennale di Venezia nel 1967.

pur essendo fra le trascrizioni migliori di Verio, si sentono pochissimo queste canzoni di Kurt Weill. And well aware how women tempt a man, defends them off as best he can. A causa di ognuna di queste canzoni ha una strumentazione diversa.

0: E quindi per poterle fare bisogna chiamare un sacco di strumentisti che suonano ognuno un pezzettino, quindi è molto costoso e raramente si sentono dal vivo, ma sono bellissimi.
1: Dig his grave with her bare hands, a harlot. It's useless to resist.
0: No, questa è proprio la incisione originale di Kathy Barberian con Berio, che dirige il Juilliard Ensemble. E abbiamo qui clarinetto, clarinetto basso, fisarmonica e archi, ma gli altri due sono diversi completamente.

0: just no getting away from it. All men are pigs.
1: Tutti gli uomini sono dei porci, dice questa canzone. E anche il secondo brano, che si chiama Le Grand Lustre Cru, che è preso invece da Marie Galant, che Weil scrisse nel 1934, ha questo carattere molto sarcastico, molto ironico. Ascoltiamolo. E questo è ancora diverso. Al fiati a due, il tambur-

rispetto alle canzoni dei Beatles, il clima è molto più affine a quello dell'originale di Weil, che scriveva per questi organici che erano delle specie di piccole band, come delle piccole jazz band, e quindi il carattere qui è meno stravolto rispetto a quello dei Beatles. Però la personalità di Berio viene sempre fuori in maniera notevole.

Tra l'altro queste trascrizioni di Vai sono dello stesso anno in quelle dei Beatles, era proprio un anno in cui il mondo della canzone attirava proprio l'attenzione di Berio. La terza canzone, che è la più celebre delle tre, è Sulla Baia Johnny, che è tratta da Happy End del 1929, e anche qui è una strumentazione completamente diversa, dove c'è la chitarra, architromba, il flauto, il clarinetto e percussione. E questo è il brano con cui noi ci salutiamo. Naturalmente io vi do appuntamento alla prossima lezione di musica, e con questo ci salutiamo con questo Sulla Baia Johnny di Kurt Weill, nella versione ristrumentata e ripensata da Luciano Berio.

0: Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato, con la collaborazione di Laura Plauta. Tutte le puntate sono scaricabili su Rai Play Sound.
1: Beh, la monarchia era la sicurezza, era quella a cui erano abituati da sempre.
2: Qui in Sicilia e nel sud risentiamo di una storia che è sempre stata differente.
3: Radio 3 verso il 2 giugno 1946-1948, l'Italia spezzata, un documentario di Carla Fioravanti. Tre soldi, i documentari di Radio 3, il sabato e la domenica alle 18 e sempre su RaiPlay Sound.

0: Uomini e profeti. Il potere del limite. Conferenze dal 22esimo Festival Biblico con Alberto Guasco.
1: Un buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici da Alberto Guasco. Tra il 19 e il 24 maggio scorso, Vicenza è stata sede del Festival Biblico, manifestazione che è ormai una tradizione oggi estesa a 10 diocesi, giunta alla sua 22esima edizione. E il tema di quest'ultima edizione non è stato un libro specifico della scrittura, ma un tema molto suggestivo e di estrema attualità: il potere del limite. È un tema che taglia trasversalmente tutta la parola, tutta la scrittura e, se vogliamo farla piccola, tutta la storia dell'umanità. Anzi, se volessimo scrivere la storia dell'umanità in 3 minuti, dovremmo dire che questa non è altro che un tentativo di varcare costantemente i limiti. E pensiamo solo a quelli geografici, dalle strade tracciate dai Romani agli oceani di Colombo e Magellano, e dallo Sputnik alle missioni Artemis di oggi. Lo spazio, e per quel che riguarda il nostro oggi gli spazi, è sempre stato il limite oltre il quale gli esseri umani hanno cercato di spingersi e si sono di fatto spinti. E poi naturalmente nel nostro oggi noi viviamo ormai al confine di limiti ben più delicati. Pensiamo al limite tra identità di genere, tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, peraltro argomento dell'enciclica Magnifica Humanitas promulgata nei giorni scorsi. E poi c'è il grande limite per eccellenza, quello tra la vita e la morte. Nel nostro occidente post tutto, noi siamo anche una società post mortale che ripone la sua fede in una tecnica ritenuta in grado di fare indietreggiare persino la morte. Però in tutta questa corsa a varcare limiti una cosa rimane costante: il limite che l'uomo ha in sé. Meglio, che il limite che l'uomo è in sé. E se le mie sono parole fragili e un po' generiche, mi posso appoggiare a quelle di un grande poeta come Ungaretti, quando nella sua poesia La Pietà scriveva che dalle mani febbrili dell'umanità non escono senza fine che limiti. Questi stessi limiti la cultura in cui siamo immersi oggi li percepisce come insopportabili, non li riesce a tollerare. Quasi si ritrovasse costantemente immersa nella pagina delle tentazioni subite nel deserto da Gesù di Nazareth, a cui il tentatore non fa altro che ripetere in forme diverse un'unica litania, che dice: forza il limite, forza i limiti naturali, forza quel limite che è la debolezza della tua umanità. Ecco, sono andato dalla parola al nostro presente e dal nostro presente alla parola, e non è un caso. È solo un esempio di come il nostro presente sia antico e di come questa parola antica sia davvero contemporanea, non un reperto archeologico ma uno scrigno aperto sull'oggi. E sui molti modi con cui la parola guarda al tema del limite e sui molti significati che se ne possono trarre si sono concentrati i 6 incontri biblici inseriti nel ciclo Giorno e Notte al Festival di Vicenza. Di questi 6 incontri, questa domenica e le prossime 3, quando Uomini e Profeti concluderà la sua programmazione di quest'anno, noi ne ascolteremo 4. Oggi cominciamo con l'incontro tenuto da Marinella Perroni, che è voce storicamente amica della nostra trasmissione, biblista, già docente al Sant'Anselmo di Roma, fondatrice del Coordinamento Teologhe Italiano, di cui è stato anche presidente per un decennio. Marinella Perroni che ci fa indietreggiare fino all'imprincipio della scrittura, fino a Genesi, laddove le prime pagine della Bibbia mostrano uno strano creatore, un creatore di cui lungamente la teologia ha sottolineato l'onnipotenza, ma che invece, scendendo in profondità in queste pagine, si mostra capace di porre un limite persino alla sua onnipotenza. Ascoltiamo Marinella Perroni.
2: È Consentitemi una premessa. Il tema, vorrei, perché ho trattato questo tema sia ad Alba, al Festival Biblico, sia a Padova, al Festival Biblico, però con angolazioni e punti di vista diversi. Quello che ho scelto per voi è a partire, e quindi mi consentirete questa premessa, a partire dalla situazione attuale che viviamo, perché lì in principio ci dice qualcosa, non tanto su una storia passata, ma ci dice qualcosa sulla storia di sempre, su quello che può avvenire sempre e comunque. Allora, consentitemi di iniziare in un modo che sembra non avere nulla a che fare con il titolo annunciato. Intendo partire infatti da alcune frasi di un articolo di Ezio Mauro, dal titolo «Così si arriva allo scontro di civiltà». È davvero molto bello e dovremmo leggerlo tutto, ma devo accontentarmi solo di qualche breve citazione. Scrive Mauro, alludendo evidentemente a Donald Trump e alla sua politica, «Tutto è dilatato, esasperato e soprattutto definitivo, come il compimento di un destino, perché il mondo sopravviveva, anonimo e ordinario, nello spazio quotidiano, tra la fatica e la meraviglia, incapace di risolversi, finché è arrivato il demiurgo, ha invertito il corso della vicenda umana e l'ha portata al suo esito, purificando la storia». E poi prosegue ancora più avanti. Il fatto è che nel momento in cui si spoglia di tutti quegli elementi di garanzia democratica, come la coscienza del limite, il rispetto delle regole, il riconoscimento delle altre autorità concorrenti legittime, per mostrarsi finalmente nudo e autentico nella sua vera essenza potenza, il potere assume sempre più i connotati del comando, si autonomizza tendendo al dominio, fuoriesce naturalmente dai confini costituzionali, sovraordinandosi, perché diventa l'unica misura di se stesso e insieme la vera fonte che rinnova la sua legittimità perpetuandola. È il punto in cui il potere coincide con la forza, anzi si esprime con la forza, che diventa la sua forma, divorando la politica. Potremmo dire che la tensione perenne tra il potere come responsabilità e la potenza come autorità si risolve infine consegnando al leader tutta la potestà e insieme anche il diritto supremo di fissare il limite all'esercizio di questa potestà. E infine, conclude, è finita la norma, è saltato il codice, è scomparsa la regola. Perché a questo punto non dovrebbe cambiare la geografia, visto che si sta trasformando la storia? La forza, che per definizione è potente ma cieca, dopo aver creato il nuovo disordine mondiale, non sembra capace di riordinarlo, distrugge ma non ricostruisce. I nuovi imperatori signoreggiano sul caos, contemplando lo spettacolo. Trump lo ha battezzato come il più potente reset della storia, autoassegnandosi il compito di ridisegnare il pianeta, quasi una nuova creazione del mondo. Si capisce che una missione così epocale abbia bisogno di arruolare Dio, naturalmente in posizione subordinata al comandante in capo. Deve soltanto conferire all'impresa una cornice di sacralità, come un cappellano militare che benedice le bombe. È finito la citazione dell'articolo di Ezio Mauro. Basta inoltrarci un po' nel lessico e nell'argomentazione di questo pezzo di Mauro, davvero magistrale secondo me, per cominciare a intravedere perché anche a una biblista che intende riflettere sul potere del limite a partire dalla prima pagina della Bibbia, cioè il primo mito creazionale di Israele, un articolo come questo offre spunti importanti. Il lessico, ricordo alcune dei termini utilizzati da Mauro, tra la fatica e la meraviglia, la coscienza del limite, il rispetto delle regole, il riconoscimento delle autorità concorrenti legittime, l'unica misura di se stesso, consegnando al leader tutta la potestà e insieme anche il diritto supremo di fissare il limite all'esercizio di questa potestà. I nuovi imperatori signoreggiano sul caos, contemplando lo spettacolo, arruolare Dio. Dal punto di vista argomentativo, poi, Mauro impone di valutare l'attuale squilibrio tra potere e limite e di coglierne l'enorme pericolo per il mondo intero, la sua storia e la sua geografia, le sue coordinate, cioè che fanno da sfondo al mondo e al cosmo, ma che noi credenti chiamiamo creazione. Ecco allora perché all'interno di una riflessione a tutto campo tra potere e limite, anche una biblista può avviare un percorso di riflessione, uno dei tanti possibili, certo, ma che pretende di ricevere dal testo biblico preso in esame un carattere teologicamente fondativo, dato che rimanda a quel in principio, cioè a quel tempo fuori del tempo, che proprio in quanto tale fa da sfondo e da criterio a tutti i tempi, di generazione in generazione. Entriamo allora nel primo punto. Io vorrei, visto che ho accennato, che mi sembra che il testo biblico ci aiuti a dare una connotazione teologicamente fondativa, non soltanto filosoficamente o logicamente o politicamente. Io entrerei nel tema facendo un passaggio da il limite del potere a il potere del limite. Il potere del limite, infatti, dice qualcosa di più che non il limite del potere. Sembra un gioco di parole, ma non lo è, perché rimanda a una tensione solo all'interno della quale è possibile comprendere tutta la vita umana, ma anche rispetto a Dio, cioè teologicamente. Voglio dire che il limite del potere è una necessità a cui purtroppo a volte violentemente, dopo dei grandi disastri, ma altrimenti in modo razionale, si arriva perché si capisce che va posto un potere al limite, altrimenti dopo c'è il baratro. Il limite del potere dice qualche altra cosa. Il mondo, nel suo complesso, ha al suo interno la dinamica potere-limite garantita da regole inalterabili. Pensate alla forza di gravità, pensate all'istinto che consente agli animali di calibrare il loro potere e la loro rabbia, ma la forza di gravità che consente addirittura che non ci caschi in testa qualche asteroide. Per gli esseri umani però non è così. Per gli esseri umani la dinamica potere-limite è invece consegnata alla decisione e alle decisioni. Decisioni del superio individuale e sociale. Cosa significa allora che la vita, la nostra vita, la vita umana, è collocata anche rispetto a Dio? Vuol dire che, naturalmente all'interno dell'orizzonte di fede, queste decisioni sono ispirate anche teologicamente. Allora vorrei tentare una risposta biblica a questa domanda. Entriamo nel testo di Genesi 1, un testo che contiene, a mio avviso, l'ispirazione teologica, direi quasi quella fondamentale, quella preliminare, quella appunto dell'imprincipio, per stabilire un principio di equilibrio tra potere e limite. È un testo che appartiene alla letteratura biblica a carattere sapienziale, che fa parte della raccolta dei miti originari contenuta nei primi 11 capitoli del libro della Genesi. Sapienziale significa fondamentalmente riflessivo più che argomentativo, evocativo più che dottrinale, suggestivo, che mira cioè a suggerire spunti più che a definire principi o stabilire norme, anche se forse lo potremo vedere molto piccolo, però vedere il testo ci può aiutare. Dio disse, naturalmente non ho potuto prendere tutto, il capitolo primo della Genesi è lungo, anche molto noioso, diciamo, insomma, molto ripetitivo, ma non dobbiamo dire noioso, ripetitivo. Quindi prendiamo dal versetto 24 in poi. Dio disse, la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiami, rettili e animali selvatici, secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra. E qui un'altra puntualizzazione, soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse, ecco io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Questo è il fulcro del discorso che cercherò di fare. Queste sono le origini del cielo e della terra quando vennero creati. Quindi, da una parte, un comando esplicito a quelli che Dio crea a sua immagine e somiglianza, soggiogate la terra, dominate, l'uomo a nostra immagine domini. D'altra parte, un Dio che quando è arrivato alla conclusione del suo lavoro o ritiene che il suo lavoro abbia raggiunto la conclusione, si astiene, cessa ogni lavoro che aveva fatto creando e benedice il settimo giorno. Allora, nonostante tutto questo racconto sia improntato a una staticità ieratica molto diversa dall'altro racconto, quello che viene subito dopo, i capitoli 2 e 3 della Genesi, si astiene, cessa ogni lavoro che aveva fatto creando e benedice il settimo giorno. Allora, nonostante tutto questo racconto sia improntato a una staticità ieratica molto diversa dall'altro racconto, quello che viene subito dopo, i capitoli

caos al cosmos, cioè dalla confusione all'ordine, e che nel secondo racconto invece va dall'armonia alla maledizione. Sono due movimenti che mirano entrambi a comporre una visione d'insieme, una cosmovisione, al cui centro c'è la grande questione: cosa c'entra Dio con il disordine e soprattutto con il male? La risposta di Genesi 1 a questa domanda, cosa c'entra Dio con il disordine, è chiara fin dall'inizio. L'universo è consegnato al cosmo e non al caos. C'è poi un salto di specie tra un cosmo prestabilito, l'universo, le specie vegetali, le specie animali, e un cosmo invece manufatto, le specie zoologiche. Facciamo l'uomo. Siamo abituati a considerare questo racconto come la descrizione dell'onnipotenza di Dio. Purtroppo io non sono nessuno, ma mi permetto di dire che in questo la teologia medievale ci ha veramente acceso un'ipoteca sull'immagine di Dio piuttosto grave, perché ci ha dato l'idea di un'onnipotenza di Dio che nasce da una creazione, si diceva, ex nihilo, dal nulla. Mentre è tutto il contrario questo racconto. Perché Dio, lo vedremo, Dio stesso invece decide e stabilisce un limite alla sua onnipotenza. Il potere di Dio sta nel nominare e così rivelare che il mondo si regge sull'ordine e non sul caos. Il potere creativo di Dio stabilisce una relazione con l'umano, una relazione fattiva, cioè con quanto è radicalmente diverso nel suo rapporto con il mondo. Per essere creativo e fecondo, l'essere umano deve deciderlo, deve obbedire a un comando. Non lo fa automaticamente, ma grazie a una decisione consapevole che esprime il suo essere a immagine e somiglianza di Dio. Mentre tutte le diverse specie di esseri viventi vengono create solo indirettamente da Dio, perché devono essere prodotte per via naturale, cioè dalla terra, gli umani invece sono frutto di una decisione da parte di Dio. La collocazione privilegiata degli umani all'interno del variegato quadro degli esseri viventi è motivata sulla base della specularità tra Dio e gli umani creati a sua immagine. Molto interessante questo, perché forse ci pensiamo poco, ma forse anche se ci pensiamo non riusciamo a capire bene. L'essere umano, ci dice la Genesi, è creato a immagine di Dio, e questo all'interno di una cultura teologica, di una cultura religiosa che ha proibito le immagini di Dio. Credo che dovremmo anche qui forse ragionare se questa definizione dell'umano come creato a immagine di Dio non contiene dentro di sé il potere del limite, cioè l'immagine di Dio significa qualcosa che non può esserci tutto sommato. L'immagine di Dio significa la distanza da Dio, non l'assoluta coincidenza con Dio. Mentre forse un po' troppo abbiamo pensato che la creazione e immagine di Dio significava lo strapotere sul cosmo, sulla natura, su tutto. Allora, dov'è il potere del limite? Lo dico con una parola ebraica, e è espressa dalla invenzione, se volete, dalla istituzione dello Shabbat, cioè del sabato, che è esattamente un'istituzione che affonda le sue radici in questa pagina della Genesi, e cioè esprime il fatto che c'è un rischio insito nel sovraintendere alla creazione. E se volete pensarlo con le categorie di Ezio Mauro, lui lo dice molto bene: c'è un rischio insito al potere, c'è un rischio insito a sovraintendere, nell'avere cioè la possibilità, capacità di decidere, di creare, soggiogare, dominare, non sapersi fermare, la coazione a ripetere del soggetto per sentirsi creatore e così

0: comprendere il significato della propria azione e del suo risultato. Per Dio e per la sua immagine, creare vuol dire dominare, e cioè ordinare, nominare, fare, soggiogare. Ma questo significa che l'atto creativo non arriva o non sfocia nella propria autocelebrazione. Un grande studioso, un grande esegeta dell'Antico Testamento, in particolare dei primi capitoli della Genesi, mi ha dato questa intuizione che mi sembra veramente decisiva. E lui dice: bene, siamo creati a immagine di Dio. Ci domandiamo per favore qual è il Dio alla cui immagine noi dobbiamo somigliare. E lui ricava esattamente da questo racconto della Genesi la connotazione principale del Dio a cui gli esseri umani sono chiamati a somigliare. Perché questo, vedete, comporta chiarire quale sia il senso che il testo attribuisce al tema del dominio, esercitato prima che da parte dell'uomo, da parte di Dio stesso. È proprio a partire da questa riflessione come vive Dio il suo dominio sulla creazione, che noi possiamo allora dirci cosa significa assomigliare a questo Dio, ma allora che valore prende, che connotati prende quel comando: soggiogate la terra, dominate. Penso sempre, da quando Papa Leone l'ha detto, un gruppetto di tiranni pretende di governare il mondo. Ecco, c'è qualcosa che è sfuggito di mano. Diversamente dai miti dei popoli del vicino Oriente antico, e cioè il popolo egizio e il popolo babilonese, nel racconto della Genesi Dio integra nell'ordine della creazione tutti gli elementi negativi del caos iniziale: le tenebre, le acque dell'abisso, il vento di tempesta. E il suo dominio non passa attraverso la distruzione, perché grazie alla sua parola egli fa in modo che tutto, ma proprio tutto, entra a far parte di una costruzione d'insieme che è comunque buona, perché permette alla vita di germogliare. Questo significa che Dio pone allora un limite al potere. Vi dicevo che teologicamente non basta. L'idea di un rapporto con la creazione improntata al dominio va mitigata a partire dal fatto che a ogni sua creatura Dio riserva uno sguardo di meraviglia, che non è però plauso alla bravura del creatore, ma un riconoscimento della bellezza delle creature. Non si tratta di condiscendenza o di autocompiacimento, ma di riconoscimento dell'autonoma connotazione di ciascuna creatura. Guardate, questo riconoscere che Dio cessa nei confronti delle sue creature, come posso dire, il potere di manipolarle, ma le guarda al di fuori di sé, le contempla e vede che tutto è molto buono. Questo significa veramente che è quell'operazione che significa Dio ha posto un limite al proprio potere. E il limite sta prima di tutto nel riconoscimento che anche la sua opera non è lui, non gli appartiene più. È in relazione con lui, come lui è in relazione con essa, ma non gli appartiene. Non basta ancora. Il pieno senso teologico del sabato sta nel rivelare l'immagine di un Dio capace di dare dei limiti perfino alla sua stessa potenza. Questo è il punto di arrivo del primo racconto della Genesi. Dio cessò da ogni lavoro. La capacità da parte di Dio di dare dei limiti alla stessa sua potenza creatrice, che termina. Allora l'umano, individuale e collettivo, è invitato a somigliare a questo Dio che è capace di rimanere padrone della propria potenza. ma non è la sua potenza che lo esprime, che è padrona di lui. Questo è il senso profondo del comando della santificazione del sabato, della cui osservanza Israele prenderà coscienza. Guardate, molto interessante. Israele istituirà la festa, il comando, la pratica del sabato soltanto dopo l'esilio, cioè solo dopo aver sperimentato che ha dovuto rinunciare al proprio potere, che non era l'invincibile armata di Davide, che non è lì che si gioca fino in fondo la sua relazione con Dio. Allora, dopo l'esilio, Israele dà una forma liturgica a questa comprensione del potere del limite che ha acquisito proprio attraverso l'esilio. E è esattamente il potere del limite che il racconto genesiaco ci dà, iscritto all'interno dell'ordine della creazione. Il primo racconto della creazione radica nella realtà primordiale questo comando dello Shabbat, del sabato. Che cos'è? È l'astensione. In fondo è affermare, riconoscere che non siamo onnipotenti, che c'è un momento in cui dobbiamo cessare la nostra pretesa di potere e di potenza. Allora questo, il primo racconto della Genesi, lo radica proprio nella realtà primordiale come espressione della somiglianza tra gli umani e Dio. La creazione trova il suo senso nella perdita di autoreferenzialità da parte del creatore, sia esso Dio o l'essere umano che continua a intervenire nella creazione, cioè da parte di colui che ha il potere di intervenire in essa o di manipolarla. Dovremmo a questo punto fare una bella riflessione su questa deformazione teologica a cui ci hanno abituato l'onnipotenza di Dio. Dio è l'onnipotente, è talmente potente da essere capace di sospendere l'uso della sua potenza. E allora, visto che abbiamo cominciato però così, tirando in campo un personaggio che oggi ci affligge con la sua pretesa di onnipotenza, torniamo a lui e possiamo proiettare una vignetta di Mauro Biani che io trovo veramente fantastica per i nostri tempi. Vedete Trump, questa è un'affermazione reale che lui ha fatto. C'è una sola cosa che può affermarmi, la mia morale personale. È giusto Kant, il filosofo che ci ha insegnato che cos'è la morale. Bullo Caprone, la morale è universale e non giustifica il potere, ma nasce per limitarlo. Non decidi tu qual è il limite. Per non parlare poi del cielo sopra di te, lascia perdere. Adesso, a parte tutte le reminiscenze a cui questa geniale interpretazione di Mauro Biani ci rimanda, mi sembrava interessante chiudere questa riflessione affermando che i folli dei nostri giorni, quei signori della guerra che credono alla loro onnipotenza, ci fanno gridare spesso al delirio di onnipotenza. Dovremmo imparare a dire piuttosto il delirio dell'onnipotenza. Il vero delirio è quello di credere che sia possibile l'onnipotenza. Noi siamo lontani, almeno la Bibbia è lontana, secondo me, dal mito di Prometeo che vuole rubare il fuoco agli dèi, che si vuole appropriare. È sempre stato interpretato così il racconto dell'Eden, ma non è questo, ma vabbè, lo diremo un'altra volta. Non è un attentato prometeico all'onnipotenza, perché quella di Dio abbiamo visto essere una capacità di porre un limite alla sua onnipotenza. La Bibbia ci dice che Dio stesso non vuole essere onnipotente. Anzi, il suo dominio sta proprio nel fatto che è capace di limitare la sua potenza. Rispetta la necessità di un limite. Il potere del limite sta proprio in questo, perché è questo che permette di contemplare quanto si è fatto e di vedere che era tutto molto buono. E si traduce, però c'è un passo ulteriore. Il sabato non avrebbe senso se non fosse per ricordare che il primo creatore è Dio, che l'uomo si astiene proprio per si astiene da qualsiasi lavoro, proprio per riconoscere che colui che ha messo ordine iniziale è Dio. C'è però un salto ancora. Si traduce nella capacità di benedire. Noi non siamo onnipotenti perché siamo a immagine e somiglianza di un Dio che sa che il dominio sta nel sapersi astenere per contemplare e per benedire. Dal limite nasce la benedizione. È questo il potere del limite. Grazie.
1: Ritorniamo in studio dopo aver ascoltato Marinella Perroni che, a partire da un articolo di Ezio Mauro, ci ha parlato di un Dio che crea rinunciando all'onnipotenza. E ora, in conclusione, mettiamo a confronto questo Dio con chi oggi, riempiendosi la bocca con il nome di Dio, citazione dall'articolo di Ezio Mauro, promette l'età dell'oro al suo popolo, minaccia l'età della pietra per i suoi nemici, trascina nell'età del ferro e del fuoco tutto il resto del mondo. E forse capiremo meglio le antiche parole dei padri della Chiesa, «Diabolos Dei Simia», «Il diavolo è la scimmia di Dio». E con un ringraziamento a Simone Dell'Orca a Roma e Alberto Caroli a Bologna alla parte tecnica, ascoltiamo Cristiana Monzi che, come di consueto, ci propone un ascolto musicale. Un saluto ad Alberto Guasco e a domenica prossima.
2: Grazie a Marinella Perroni e ad Alberto Guasco. Per chi è interessato, parlerò dopo della musica e vorrei invece subito lasciare che sia la musica stessa e il canto a parlare da sola, a benedire, se vogliamo, colui che cerca di essere a immagine del Dio descritto da Marinella Perroni, colui che fa del limite un potere, piuttosto che approfittare dell'illusorio potere di distruggere i limiti, a danno infine di tutto e tutti. Benedictus, dalla moderna messa per la pace di Carl Jenkins, nell'interpretazione dei Voces 8, con un minimo fraseggio anche del sassofono soprano di Christian Forshaw.

Abbiamo ascoltato il Benedictus dalla Messa Moderna per la Pace, L'Uomo Armato, The Armed Man, A Mass for Peace, del compositore gallese contemporaneo Carl Jenkins, nell'interpretazione dei Voces 8 per sole voci a cappella e sassofono soprano, dall'album Eventide, Tempo della Sera. L'originale era per solisti, coro e orchestra, e la proposi molto tempo fa qui a Uomini e Profeti, ma senza negare la bellezza anche della versione originale, mi sembra molto interessante riproporre nel nostro attuale contesto questa versione limitata appunto del gruppo Voces 8, limitata a sole voci a cappella, con questo delicato canto che quasi si confonde con le altre voci del sassofono soprano di Christian Forshaw. Ma proprio grazie a questo lasciano risuonare tutto il potere che si può trovare nel limitare ancora di più le sonorità, in un distillato profondamente pacifico, forse ancora più appagante e mistico, proprio perché semplice, proprio perché non distrae con niente che non sia strettamente essenziale. Un potere che si trova nel limite, come dicevamo, e non nel distruggere i limiti. Allora, a mo' di sigla, ascoltiamo almeno l'inizio di Better is Peace, Meglio è la pace, l'ultimo movimento della Messa per la Pace di Carl Jenkins, scritta nel 2000 per le vittime della guerra in Kosovo. Questa volta dalla versione originale per solisti, coro e orchestra, un tempo ritmico e gioioso, come un salmo di Davide. Buon proseguimento di ascolti su Radio 3 da Cristiana Munzi e da tutti noi qui a Uomini e Profeti.

Uomini e Profeti è un programma a cura di Benedetta Caldarulo con Elisabetta Parisi e Ilaria Sanduzzi. Scelte musicali di Cristiana Monzi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Yes, I know!
5: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
6: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
5: Una serata importantissima.
6: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Sabato alle 21.30 su Rai 1.
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
8: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
9: Le meraviglie. In cammino per l'Italia. Teatro Francesco Stabile a Potenza, raccontato da Lidia Riviello.
10: Questo teatro è stato per decenni definito il vero tempio d'arte della Basilicata. In effetti è difficile distinguere o fare una differenza fra una città teatro e un teatro città. Questo è il Teatro Francesco Stabile, è il teatro città. E Potenza è una città teatro. È uno spazio scenico molto ampio, capace davvero di incarnare simbolicamente, non solo, l'idea di quella cultura alta e borghese in una terra che l'Italia, durante l'unità, continuava a raccontare sempre attraverso immagini di arretratezza, di povertà, di emigrazione. Ridurre quindi lo stabile, il teatro, a un semplice teatro significherebbe davvero non comprendere questa sua natura profonda che possiamo toccare nei suoi velluti, sul palco di legno di pioppo. Per Potenza, in effetti, questo teatro ha rappresentato davvero molto di più di quello che si può considerare appunto un teatro. C'è una dichiarazione vera e propria di esistenza civile, un atto di fierezza della città, un tentativo anche molto ostinato di sottrarre la città a un destino geografico di una periferia del sud. E entrare quindi oggi in questo teatro Francesco Stabile, soprattutto quando è vuoto, significa davvero attraversare non solo un edificio, ma una sedimentazione lenta, progressiva, ma molto affascinante, molto presente di epoche. Possiamo dire che i grandi teatri storici italiani possiedono ovviamente tutti una memoria acustica e materiale, ma in questo teatro, nel Teatro Francesco Stabile, questa impressione appare particolarmente intensa. Il silenzio della sala non è mai realmente silenzioso. Tutta la cittadinanza, la comunità della città di Potenza tiene molto a raccontare come qui, quando è vuoto, quando il teatro è vuoto, si trattengono, si conservano, si ascoltano quelli che sono i brusii delle serate ottocentesche, i rumori delle carrozze davanti all'ingresso, questo fruscio di velluti, i passi di quelli che venivano chiamati gli uscieri, i custodi le quinte, le prove d'orchestra, le conversazioni anche politiche, un po' clandestine e un po' pubbliche, sussurrate nei foyer, le candele, tutto quello che è arrivato prima della modernità, prima dell'elettricità, quindi le candele, il suono dei bicchieri, gli intervalli, anche questo deteriorarsi, questo consumare il legno negli anni anche dell'abbandono, dei periodi in cui il teatro non era frequentato, non è stato frequentato, e anche questo tonfo sordo delle scosse sismiche, del terremoto che poi ha attraversato la storia di questa città più e più volte, e quindi anche ha toccato i limbi e i lembi del teatro. Ecco, davvero questo non è solo un teatro, è quello che Lucio Tufano, giornalista potentino, non solo giornalista, storico, osservatore, amante, appassionato del visibile e dell'invisibile di questa città, e nel suo libro del 1987 che racconta la storia del Teatro Stabile, definisce come più di un teatro, un organismo della memoria, uno spazio nel quale la città ha imparato, una città anche molto difficile nell'autorappresentazione, e invece con questo teatro la città di Potenza ha imparato a rappresentarsi, a raccontarsi e a mostrarsi al mondo. Osserviamo questi palchi dorati, la platea che si raccoglie secondo un modello classico del teatro all'italiana, perché questo è un teatro classico, diciamo, all'italiana, però è davvero difficile immaginare quanto improbabile, per esempio, fosse all'inizio dell'Ottocento la nascita di un edificio simile in una città come questa, come Potenza, perché la Basilicata di quel tempo era una delle regioni più isolate del Regno di Napoli. La rete stradale, per esempio, le strade erano fragili, i collegamenti erano difficili, l'economia era agricola, pastorale. Potenza stessa ancora aspirava a diventare una vera città moderna, ma rallentava per poter arrivare alla modernità, non aveva quell'ansia di altre capitali, no? Di diventare un riferimento, per esempio, e di affrancarsi rispetto all'idea di un sud appunto arretrato, di un sud solipsistico, pigro. Potenza ha impiegato del tempo, ha impiegato il suo tempo per arrivare a diventare, a definirsi una città moderna. Ricordiamo appunto che Potenza è stata definita una città verticale, quindi come fare a collocare un teatro al centro di una città verticale. E nel 1806 Giuseppe Bonaparte e poi anche Gioacchino Murat riorganizzarono amministrativamente il Regno di Napoli, e Potenza venne scelta come capoluogo allora della Basilicata. Quindi Potenza nasce nel 1806 come capoluogo della Basilicata, e fu un evento innovativo, decisivo. Per la prima volta questa città si trovò investita di una funzione politica, amministrativa, che però superava la propria dimensione originaria, andava quasi velocissimamente oltre se stessa. Però questa nuova dignità, in qualche modo istituzionale, contrastava violentemente con l'aspetto ancora quasi rurale del centro urbano. Ancora Lucio Tufano, desidero ricordare, descrive Potenza preunitaria come appunto la città verticale, stretta tra vento e pietra, una città che d'inverno sembrava separarsi ancora di più dal resto del regno. Le nebbie, il freddo intenso, la difficoltà dei collegamenti contribuivano a rafforzare una sensazione di lontananza che diventò e divenne anche psicologica, divenne proprio una caratteristica, un modo di pensarsi, divenne un modo di pensare a Potenza, Potenza come una città a cui si doveva arrivare con difficoltà, a cui si doveva arrivare attraverso dei salti surreali, quasi metafisici, perché la geografia appunto e le reti di collegamento non erano così facili, e quindi davvero bisognava fare molti salti vitali per arrivare, o verticali per arrivare alla città. Nel primo Ottocento il teatro lirico, come ancora oggi è molto frequentato dalle opere liriche, non era ancora e non è mai stato un semplice intrattenimento. Era già allora l'opera lirica, la presenza insomma del teatro lirico era il segno di un'identità nazionale, di un prestigio, di un linguaggio anche politico in qualche modo, che formava quella che poi è la autorappresentazione sociale. Nelle città italiane il teatro costituiva uno dei principali luoghi di costruzione della borghesia moderna. Dentro i palchi, come quelli in cui siamo adesso, si consolidavano le alleanze economiche, si organizzavano matrimoni, si stabilivano gerarchie sociali. I teatri funzionavano come giganteschi specchi della società. Prima dello stabile, Potenza non possedeva nulla di simile. Le rappresentazioni avvenivano in luoghi improvvisati, sale adattate, ex edifici religiosi, ambienti sconsacrati. Una delle sedi, per esempio, più usate era la chiesa della Congregazione dei Morti. L'idea stessa quindi di assistere a degli spettacoli, dei melodrammi dentro edifici nati per funzioni sacre racconta benissimo però la precarietà culturale della città e quello che sarebbe avvenuto dopo. Sarebbe stato davvero sorprendente. Anche le scenografie erano rudimentali, le candele che producevano una luce instabile, l'acustica era insufficiente. Potenza ancora non aveva un teatro, ma continuò a guardare avanti verso questo centro che poi sarebbe diventato lo spazio vitale. E dentro questa aspirazione, questo è importante dirlo, la tenacia dell'aspirazione a diventare centro, è in questa aspirazione a diventare centro che nasce l'idea di un vero teatro stabile.

Dagli spalti è possibile ammirare un meraviglioso plafond. Possiamo anche immaginare quando arrivò Umberto I tra il 1857 e il 1881, che è stato poi l'anno in cui il Teatro Stabile venne inaugurato, alla presenza di, appunto, di Umberto I e della regina Margherita, che assistettero alla celebre rappresentazione di Giuseppe Verdi della Traviata. Il Teatro Stabile, in rispecchiamento continuo con il San Carlo di Napoli, venne già dal re considerato un gioiello per un certo equilibrio delle forme, delle dimensioni, contenute, eleganti, questa immensa bellezza per essere tanto proporzionata e non invadente, non invasiva, non grandiosa. Qui non ha spazio la grandiosità, ma l'ariosità dello spazio. E infatti quando arrivò il re e contemplò per primo il Teatro Stabile, il valore politico di questa presenza fu già evidentissimo rispetto a quello che si poteva immaginare. Fu decisivo e fu incandescente. Infatti, già 3 anni prima, il noto Giovanni Passanante aveva attentato alla vita del re, quindi la Basilicata era un po' descritta allora dalla stampa, diciamo di quella che era la stampa di allora, come una terra pericolosa, o più che pericolosa, una terra resistente, che resisteva anche quando inaugurava e dava vita alla bellezza. Aveva come una diffidenza, una sorta di diffidenza verso chiunque, senza gerarchie, quindi anche verso il re. La visita del re allo Stabile però rappresentò evidentemente un gesto assolutamente simbolico, poi successivamente di riconciliazione tra Stato e territorio. L'opera scelta appunto per la serata di inaugurazione in omaggio al re fu appunto la Traviata di Giuseppe Verdi. Quindi questo continuo rispecchiamento anche col San Carlo di Napoli è un continuo riconoscersi e cercare una propria immagine e somiglianza. E le cronache di allora raccontano di una città che si trasformò in occasione di questa visita: carrozze davanti al teatro, con gli abiti che erano stati acquistati al San Carlo di Napoli, i ricevimenti, tutto un po' emulava in qualche modo, somigliava a quelle che erano le grandi rappresentazioni del Teatro di Napoli, e anche l'idea per esempio di durare fino a notte fonda in una città come Potenza, in quella notte per questioni climatiche anche di luce arriva molto presto, questa idea di continuare anche quello che poi viene chiamato il dopo teatro, quindi queste illuminazioni che continuavano quasi a, uscendo dal teatro, si diffondevano lungo le strade principali, ecco, tutto già tutte queste apparizioni, queste metamorfosi iniziavano a raccontare, raccontavano già di una nuova città, di una città teatro.

gli stucchi dorati di Luigi Cangiano, il plafond meraviglioso dipinto sopra di noi da Luigi De Luise, l'apoteosi di Pitagora. Ecco, viaggiatori dell'epoca rimasero stupiti nel trovare inaspettatamente un teatro così raffinato in una città che era considerata marginale, di passaggio. Siamo alla fine dell'Ottocento. Il teatro ha ospitato le grandi stagioni liriche, dominate ovviamente dal repertorio allora verdiano, quindi a Rigoletto, al Trovatore, alla Ida, ma un enorme successo ebbe La Norma, La Lucia di Lammermoor e La Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, che venne replicata tantissime volte a grande richiesta come davvero un'opera di movimento, di grande euforia per una città che questo chiedeva, di essere considerata anche una città dinamica, di grande movimento. Era davvero la consapevolezza che il vero spettacolo non era solo il teatro, ma era proprio la città stessa.

0: Chi era Francesco Stabile?
1: Il cognome Stabile è un po' nome omen, insomma, una sua profonda evocazione, una profonda profondo significato. Francesco Stabile nasce a Potenza nel 1801, studia a Napoli, quindi inevitabilmente assorbe da Napoli tutta la grande modernità della grande città di Napoli, riesce a costruirsi una sua, a ideare proprio in realtà, più che a costruire una già diciamo precostituita, proprio a ideare una sua carriera musicale, perché diventa compositore di opere liriche. Quindi ricordiamo che questo teatro ha una profonda connessione con l'opera lirica ancora oggi, allora più che mai, perché in qualche modo l'opera lirica già allora con Francesco Stabile inizia a dialogare con quella che era la consueta musica sacra, quella che era la rappresentazione della musica sacra, delle composizioni orchestrali. Quindi in questa regione la figura di Francesco Stabile rappresenta un'epifania di un uomo nuovo, un uomo che dimostra come la Basilicata potesse, questa regione, la Lucania, la Basilicata, potesse davvero produrre una nuova arte, un'arte sofisticata, ma sempre per le persone, accessibile, perché ricordiamo che questo è un teatro per la sua anche non grandezza, un teatro piccolo ma che ospita un pubblico sempre molto numeroso. Un teatro, come è stato definito, del popolo allora, dei cittadini, di chiunque voglia accedervi. Un teatro aperto, un teatro sempre aperto. Con Francesco Potenza si afferma in maniera molto aperta, non dipende più dal potere, dall'influenza monarchica, ma da quella sua capacità autonoma di generare una nuova cultura.

Ci troviamo nella sala degli specchi e ci troviamo immediatamente in una sala a sorpresa. Abbiamo davanti il pianoforte di Ruggero Leoncavallo, che conosciamo come autore dei celebri Pagliacci. Tra fine 800 e inizio 900 Leoncavallo ha frequentato Potenza. Abbiamo anche un ritratto di Ruggero Leoncavallo. Una cosa curiosa, una cosa interessante da dire è che, per esempio, a Franz Seiler Berlin viene attribuita una frase che poi è rimasta abbastanza celebre nella tradizione orale, locale, tramandata. È un piccolo gioiello questo teatro nascosto tra le montagne. Questo dice tantissimo, racconta tantissimo proprio di questa città. Un piccolo gioiello nascosto tra le montagne. Quindi, nonostante non esista una documentazione diretta, certa, e forse questo è proprio il fascino di questa storia, l'espressione è sopravvissuta nella memoria culturale di tutta la città di Potenza. E ovviamente ancora più interessante, suggestiva, è la storia dello spartito attribuito a Ruggero invece Leoncavallo. Secondo il racconto, infatti, che è stato tramandato negli ambienti teatrali durante un riordino, un tentativo di riordinare proprio gli archivi, sarebbe stato ritrovato casualmente, questa è l'eccezionalità, casualmente del materiale musicale lasciato dal compositore, appunto, da Leoncavallo. Per anni questi fogli sparsi, immaginiamo in questo Teatro degli Specchi, questi fogli sono stati dimenticati in qualche archivio, tra polveri, tra obli, tra programmi di sala. Quindi questa immagine di questi spartiti ritrovati assume una potenza, assume la potenza del fatto che questo teatro ha custodito quasi inconsapevolmente dei frammenti della grande musica italiana, mentre il tempo continuava a scorrere dentro queste mura e al di fuori.

0: L'evento sismico per potenza è nella memoria continua quotidiana della città. Il terremoto del 16 dicembre del 1857, quindi nel profondo, nel momento più vitale di questo teatro, diventa un evento traumatico, una tragedia, perché scomparvelo. Noi dobbiamo ricordare che, come il poeta Vito Riviello, che è mio padre, insomma, il poeta Vito Riviello scrive nella sua prima plaquette del 1955, intitola il suo primo libro dedicato a Potenza e lo intitola Città fra paesi. E già allora considerava Potenza come una città circondata da paesi, come se davvero i paesi fossero i veri protagonisti, i veri osservatori dello spettacolo della città e quindi anche in questo caso del teatro. Allora, con il terremoto del 1857, interi paesi scomparvero, migliaia di persone morirono sotto le macerie e Potenza subì dei danni gravissimi e ovviamente lo stabile si bloccò, si paralizzò improvvisamente, quindi per anni rimase incompiuto, rotto, le impalcature erano spezzate, il legname così pregiato era stato completamente deteriorato, le decorazioni sospese, invisibili, tutto quello che riluceva dava luogo al buio e anche a una profonda depressione della stessa città. Quando poi si riprese, quindi si ricominciò a ricostruire la città anche con strutture moderne, perché si doveva fronteggiare a questi eventi sismici una profonda modernità, Potenza fu pronta a perdere prima e poi a ritrovare il proprio teatro. Quindi intellettuali, studiosi, cittadini reagirono con molta convinzione. Quell'episodio ha rappresentato davvero uno dei momenti più pericolosi della perdita di una memoria, non soltanto di una materia, ma proprio di una memoria urbana. Nel 1974, il vincolo monumentale salvò e fece rinascere, venne ridata vita definitivamente al Teatro Stabile. Si conosce la storia del terremoto del 1980, il terremoto dell'Irpinia, che però toccò tantissimo la Basilicata, quindi anche qui il teatro rimase ancora chiuso, silenzioso, immerso in questa sospensione molto malinconica, molto opaca. E poi la riapertura nel 1990, quindi pensiamo a quanto tempo è passato dal 1980 al 1990, 10 anni di sospensione. Questo evento emotivo, diciamo collettivo, si riapre, si rinnova con questa riapertura. Si tratta quindi non solo di restituire uno spazio culturale alla città, ma era il ritorno della città a se stessa.
1: Le Meraviglie, un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Teatro Francesco Stabile a Potenza, raccontato da Lidia Riviello. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
1: RAI, Radio 3.

0: Ore 10 e 45.
1: Meteoradio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 31 maggio. Tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure, che diverrà gradualmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
4: Albatros Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
3: In prima visione.
5: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
3: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini. Un film di Giulio Base. Albatros. Venerdì 21:20, Rai 3.
6: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: La lingua batte.
1: Buongiorno e ben ritrovati alla Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana. A questi microfoni Paolo Di Paolo. Allora, siamo al terzo appuntamento speciale di questa stagione della Lingua Batte, la Lingua Batte a teatro. Abbiamo provato a spostare lo spazio, a portare la trasmissione fuori dalla sede di Via Asiago. Siamo nel Teatro Manzoni a Roma, a pochi metri in realtà da Via Asiago, e siamo con un pubblico di cui avete sentito e riconosciuto l'applauso, ma che adesso faccio ribadire, perché c'è una platea con cui interagiremo, a cui mostreremo in fondo, condividendo, cosa significa costruire anche una trasmissione radiofonica, una trasmissione che si occupa di lingua italiana, ma che prova di settimana in settimana a toccare punti, nervi scoperti della società, temi diversi, e lo facciamo tra l'altro soprattutto in una circostanza teatrale, con la musica dal vivo, con un'attrice che ci offrirà un suo monologo sulle idiosincrasie linguistiche, quelle parole o quelle locuzioni che ci fanno friggere di fastidio. Tutto questo naturalmente non può essere fatto senza anche la presenza di studiosi e studiose di lingua italiana, e quindi vi comincio a presentare gli ospiti di questa puntata. Una decana della lingua batte, la nostra madrina, forse addirittura la nostra mascotte, una delle più grandi linguiste italiane, Valeria Della Valle. E un'altra nidiata di linguisti e linguiste è rappresentata da Lucilla Pizzoli, che entra in sala e che è una linguista che spesso interviene nella rubrica forse più riconoscibile della trasmissione, che fin dalla fondazione si chiamava l'Accademia d'Arte Grammatica ed era la rubrica inventata da Giuseppe Antonelli per rispondere appunto ai dubbi linguistici degli ascoltatori e delle ascoltatrici, che ci arrivano da tutti i canali possibili: la lingua batte @rai.it, il gruppo social fatto anche dei cosiddetti grammar nazi, cioè quelli che effettivamente sono gli iperpedanti cattivissimi, ma anche dei buon temponi che ci sottopongono questioni appunto di lingua, che poi noi rimpalliamo ai linguisti e alle linguiste. Poi abbiamo anche un appunto ai dubbi linguistici degli ascoltatori e delle ascoltatrici, che ci arrivano da tutti i canali possibili: la lingua batte @rai.it, il gruppo social fatto anche dei cosiddetti grammar nazi, cioè quelli che effettivamente sono gli iperpedanti cattivissimi, ma anche dei buon temponi che ci sottopongono questioni appunto di lingua, che poi noi rimpalliamo ai linguisti e alle linguiste. Poi abbiamo anche un duo molto interessante, perché sono sceneggiatori, scrittori, saggisti,

Cattedra per noi decisiva in termini emotivi e intellettuali, la cattedra di Luca Serianni, senza il quale non sarebbe stata possibile nemmeno forse la trasmissione senza la sua lezione che ci sta a cuore, e tra l'altro uno dei due è il mio predecessore nella conduzione. Sto parlando di Giordano Meacci e di Francesca Serafini. Parlare di lingua italiana significa anche fare i conti con l'invenzione linguistica che attiene alla scrittura creativa, appunto anche Meacci e Serafini rappresentano la categoria, ma abbiamo chiesto appunto a una scrittrice di oggi, molto sensibile alle temperature di cambiamento del paesaggio linguistico, di essere con noi. Si chiama Elvira Seminara. Allora, possiamo cominciare con la musica, come è normale che sia appunto a teatro, come vi dicevo, e c'è un'altra sezione della trasmissione che coincide nella creazione con la nascita ormai più di 10 anni fa della lingua batte, si chiama Scuola Pop. Questo segmento è il tentativo che tanto Giuseppe Antonelli quanto Giordano Meacci e poi io, prendendo da loro la staffetta, abbiamo fatto e facciamo di capire la lingua attraverso le canzoni, attraverso il cantautorato. Abbiamo avuto negli anni ospiti anche più che ragguardevoli, diciamo i decani ormai, da De Gregori a Giovanotti, ma una delle cose più interessanti forse è studiare la lingua dei nuovi cantautori, e quindi stasera abbiamo con noi Matteo Alieno. C'è un ospite che ovviamente uno si dimentica, ma non volendo dimenticarlo, prima di ascoltare la canzone che ci presenta Matteo Alieno, c'è anche un altro studioso. Tra l'altro un aspetto interessante che indagheremo, la lingua del poliziesco e del giallo, perché forse si capisce molto del nostro paese dai gialli e dai noir, no? Senza snobismo si può capire qualcosa perfino sulla lingua che parliamo, ed è appunto Alberto Sebastiani. Ma cominciamo appunto con la musica dall'album Stare al mondo. Sentiamo la canzone di Matteo Alieno intitolata Chi vince, che vince?

0: Grazie.
1: Matteo Alieno, dal vivo alla Lingua Batte a Teatro, è un cantautore romano, classe 1998, ha cominciato prestissimo la sua avventura nella musica e forse qualcuno di voi lo ricorderà anche come partecipante 2 o 3 anni fa a X Factor, diciamo talent musicale, in cui si è distinto per un modo molto personale di stare sul palco. Poi avremo modo di dialogare con lui. Intanto ha ricevuto, ve lo dico, parecchi premi anche recenti, ha fatto molte collaborazioni con grandi artisti, Motta, Gazzelle e altri, e ci aiuterà intanto a farci una domanda fondativa: chi vince, che vince? Lo vedete tra un attimo, perché trasformeremo in un quiz, non vi allarmate, questa puntata della Lingua Batte. Lo faremo grazie a un libro, che è il nuovo libro di Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, appunto una ditta o un duo che negli anni ha prodotto molti libri, che ci hanno insegnato però a pensare alla lingua italiana anche come un'occasione di gioco, quasi assimilabile a quello enigmistico, perché può essere un rebus, un enigma, può essere appunto un falso errore, può essere l'inciampo linguistico anche foriero di piccole o grandi rivelazioni. L'italiano in 80 giochi, questo è il vostro nuovo libro, Mettiti alla prova divertendoti, è pubblicato da Rizzoli, e si tratta però, tra gioco e gioco, di un viaggio in mongolfiera, ci spiegherai perché, tra le città più significative nella storia dell'evoluzione linguistica del nostro paese. Il punto di partenza di questo viaggio potrebbe essere un po' così spiazzante, in realtà lo spieghi, magari ce lo spieghi tra un momento, ha a che fare proprio con gli atti fondativi della lingua italiana, cioè questo viaggio in volo, in mongolfiera sull'Italia, parte Valeria Della Valle da Monte Cassino. Perché?
2: Perché lì è conservato quello che viene considerato il più antico documento che ci dà la prova dell'esistenza della lingua italiana. E allora ecco che abbiamo con Giuseppe Patota immaginato un viaggio con una mongolfiera. Naturalmente abbiamo preso l'idea da Jules Verne e dai suoi viaggi, e questo nostro viaggio personale ci porta attraverso quelle che, chiacchierando tra di noi come facciamo sempre quando prepariamo un libro, ci sono sembrati i luoghi più importanti per la nascita, la crescita, l'evoluzione della lingua italiana. E allora ecco che siamo partiti da Monte Cassino e poi ci siamo chiesti dove facciamo andare la mongolfiera, e piano piano abbiamo toccato tante altre città. Ad ogni tappa, ogni volta che siamo scesi con la nostra mongolfiera, tra l'altro abbiamo specificato che è una mongolfiera tricolore, e con questa mongolfiera tricolore siamo scesi in quelli appunto che ci sono sembrati i luoghi base, i luoghi fondamentali, e ogni volta, ogni tappa, ne abbiamo raccontato la storia, come facciamo sempre in modo divulgativo, ma nello stesso tempo scientifico. Alla fine di ogni tappa ci sono dei giochi, e il viaggio può proseguire se i giochi vengono risolti, diciamo, in un crescendo di difficoltà.
1: Allora, chi vince, che vince, dice la canzone di Matteo Alieno. La risposta è dei dantini, che sono
2: dei... sono dei pigri. Ecco, questa è una soluzione che abbiamo trovato già nel libro precedente, che tra l'altro si chiamava non a caso La Lingua Verde. Era una citazione affettuosa proprio nei confronti del maestro di tante delle persone qui presenti, cioè Luca Seriani, che usava appunto una matita, una penna verde, che non intimoriva, che segnalava nei compiti, nelle relazioni, segnalava non tanto gli errori, ma anzi al contrario le cose ben fatte, le cose ben scritte. Questo è un metodo didattico fondamentale per aiutare chi studia. E allora, dicevo, già nel libro precedente avevamo inventato come premio i dantini, cioè dei piccoli Dante immaginari che però premiano e fanno andare avanti, un po' come una sorta di gioco dell'oca, mettiamo, fanno andare avanti, proseguire, perché se non si trovano le soluzioni bisogna tornare indietro e ripetere.
1: Poi se volete riscuotere, non chiedete la lingua batte però, perché in gettoni d'oro è il Montepremi, certo. Si trasforma.
2: Certo, in gettoni non d'oro. Alla lingua, non alla,
1: non
2: lingua,
1: alla lingua batte che non dispone di tali, certo, risorse. Però, non disponendo di tali risorse, dispone però, per la prima volta, credo nella storia, lo dico anche alla direttrice Simona Sala che è in platea, abbiamo dei concorrenti, io questa cosa non l'avevo mai vissuta nella vita, di avere dei concorrenti che sono stati ovviamente costretti a partecipare al gioco e si chiamano, li facciamo entrare, Barbara e Luigi, complimenti per il coraggio. Adesso avrei voluto ovviamente coinvolgere l'intera platea con vostro sommo sconcerto e invece coinvolgerò due rappresentanti. Allora, per esempio, un gioco fondamentale in questo libro che la giudicessa o giudice Valeria Della Valle adesso si incaricherà, diciamo così, di verificare rispetto alla congruenza e all'opportunità delle risposte, ha a che fare con gli accenti, sì, che è sempre un po' difficile, più di quello che sembra, collocare.
0: Ti sbaglieremo di sicuro.
1: Proviamo. Vai. La prima domanda che faccio a Luigi è se si dice, secondo lei, abbaino o abbaino?
0: Sempre detto abbaino.
1: Corretto?
2: Abbaino, abbaino, certo, abbaino.
1: Abbaino, abbaino. Abbaino. Fate abbaino. Un applauso di incoraggiamento, di giubilo.
3: Abbaino.
1: È un po' abbaino, effettivamente non,
2: no,
1: funzionava.
2: No,
1: proprio.
2: No, abbaino, e allora magari noi raccontiamo anche la storia, non diamo solo le soluzioni, viene da un'antica, vecchia parola genovese, perché tra l'altro gli abbaini sono frequenti negli edifici di quella città.
1: Ecco, ci sono le soluzioni, ovviamente, quindi non dovete poi aspettare il volume successivo, le avete direttamente, ma ci sono anche le spiegazioni, sì, di storia della,
2: sì,
1: lingua.
2: Sì, non sono, ecco, aggiungo, proprio per raccontare la lingua italiana nei luoghi fondativi, però abbiamo aggiunto anche per ogni soluzione, per ogni spiegazione, la storia, l'etimologia, la nascita di un modo di dire. Ecco, non sono,
1: certo,
2: soluzioni,
1: non c'è solo,
2: secche.
1: Solo la soluzione. Questa è un po' più sofisticata, perché mi viene il dubbio. Alcalino o alcalino?
4: Io direi alcalino.
2: Sì, giusto, giustissimo. Alcalino. Brava.
1: Bene, facciamo un ultimo gioco, penultimo per ragioni di tempi, e cioè quello dei participi passati. Anche volendo solo il passato remoto, visto che lei è un campione nella disciplina, mi ha detto, no? Quindi affliggere il passato remoto?
0: Afflissi? Tu, sì, affliggesti,
1: sì, e si affliggesti?
0: Affliggesti? Noi affliggemmo.
1: Ecco, è semplice,
2: sì,
1: la lingua italiana.
2: Addirittura sta coniugando, declinando.
0: Io ho fatto l'elementare degli anni 50.
2: Tutto il passato remoto.
1: Bene. Allora, volevo chiedervi però, per esempio, un po' più complicato il passato remoto di giacere.
4: Già
1: qui.
2: Qui.
1: Okay.
2: Sì.
1: Bene, grazie a Barbara e Luigi, molti,
2: grazie,
1: dantini d'oro. Grazie per aver partecipato a questo ricco gioco a premi. E invece veniamo a una questione un po' più seria, che però ha a che fare proprio non solo con la coscienza della lingua italiana, ma con l'appartenenza di cittadini alla lingua che si parla. Ho accanto a me appunto Lucilla Pizzoli e volevo proprio portarla su un territorio che la politica sembra avere abbandonato o comunque tratta con un certo imbarazzo. Non è nemmeno la questione dello Ius Soli, pure spesso proposta a più riprese politicamente, ma in questo caso è la questione dello Ius Lingue. Intanto proviamo a definirlo, che cos'è?
5: Sì, è una proposta per rendere comprensibile l'identità delle persone per il tramite della lingua, cioè il senso di appartenenza che la lingua esprime, la possibilità di sentirsi dentro uno spazio, abitare una lingua, significa appunto appropriarsene in tutte le sue declinazioni, in tutte le sue forme, e questo garantirebbe, a parere di molti, credo anche qui molti delle persone qui presenti, un senso di appartenenza, per l'appunto, quindi di condivisione di uno spazio di comunicazione, di possibilità di comunicare, di esprimersi, di condividere idee. E questa appropriazione è particolarmente sentita in, soprattutto in quelle che chiamiamo generazioni 2, seconda generazione, e un autore che si è occupato molto di queste tematiche, Jacopo Ferrari, ha proprio da poco pubblicato un volume intitolato Ius Lingue, che esplora tutta la gamma di relazioni con la lingua che molti degli scrittori, degli autori, delle autrici più giovani che appartengono a questa seconda generazione presentano sulla scena espressiva nazionale. Si tratta di scritture che hanno una grandissima potenza proprio perché sono pienamente dentro il sistema dell'italiano, non è più come nella prima generazione è stata studiata negli anni, da partire dagli anni 90, quella che si chiamava letteratura migrante, postcoloniale, transculturale meglio oggi, e che però aveva una certa difficoltà con la lingua, e molti degli autori infatti venivano affiancati da un editor padrone della lingua, quindi questi racconti sono spesso un po' difficili da leggere dal punto di vista linguistico. Le seconde generazioni invece hanno conquistato pienamente la lingua, ma hanno al contempo un eco del background migratorio, delle lingue della famiglia, di tutto quello che si muove intorno alla loro competenza e che di fatto li caratterizza. Quindi scrivere in italiano è proprio un atto politico, un qualcosa che rivendica l'appartenenza, lo stare, ma anche evoca l'altrove. Quindi è molto interessante questa dinamica proprio soprattutto dal punto di vista linguistico, e che ci consente anche di notare la trasversalità di queste esperienze appunto creative che si muovono tra letteratura, musica, graphic novel, podcast, blog, insomma è molto trasversale anche proprio la modalità.
1: Quando appunto poi ci chiediamo, ci facciamo domande sulla sopravvivenza della nostra lingua, sulla vitalità della nostra lingua, tendiamo a trascurare questo pezzo che invece è palpabile, cioè che questa lingua è sempre più parlata da persone che non sono nate in Italia o che sono nate in Italia da genitori, ormai siamo quasi a una terza generazione di parlanti, i quali, come giustamente Lucilla Pizzoli osservava, mescolano poi l'italiano alla loro lingua d'origine, infiltrano appunto linguisticamente l'italiano, no, con la lingua di provenienza, ma appunto poi si crea anche un altro effetto molto affascinante, se non addirittura commovente in qualche caso, cioè la marcatura regionale.
5: Esattamente.
1: Un ragazzo di genitori cinesi che parla italiano con accento romano.
5: Esattamente.
1: È una miscela affascinantissima.
5: Molto.
1: Ma che ci dà però la vividezza e la vitalità, sì, di un registro appunto linguistico nel presente.
5: Sono parlanti a tutti gli effetti di questo luogo, che però apportano anche degli elementi di differenza che vanno incontrati e che in qualche modo incidono anche sulla lingua contemporanea. Si sono studiati dal punto di vista proprio dei prestiti, no? Laura Ricci li ha classificati con una parola specifica, li ha chiamati migratismi, cioè tutti i prestiti che arrivano dalle lingue migranti. Ma è questa dinamica ancora molto da comprendere, è visibile nei panorami linguistici urbani, tipicamente nelle insegne, no? Sono spesso nomi di referenti, di elementi culturali che appunto esprimono, no, l'appartenenza a un altro modo di cucinare il cibo, di esprimere la propria fede, quindi sono molto caratterizzanti, però piano piano si spostano anche nella lingua contemporanea, assumendo a volte anche significati nuovi, e questo incontro fa sì che molto spesso anche autori, non so, anche i rapper per esempio, autoctoni cosiddetti, se ne appropriano proprio perché diventano una cifra espressiva.
1: Ecco, diventano una cifra espressiva anche creativa, dicevamo, nel paesaggio della narrativa contemporanea, cominciano a essere anche, se non dominanti, comunque non marginali, scritture che vengono dalle seconde generazioni, soprattutto in questo momento dalle seconde generazioni, con un dominio incredibile ovviamente della lingua italiana, però una lingua italiana che diventa particolarmente inventiva, e mi verrebbe da dire, penso a Nadisha Uyangoda per esempio, che è nella dozzina di questo premio Strega con Acqua Sporca, anche con una capacità di rivitalizzare letteralmente la lingua.
5: Proprio così, lei in particolare ha un dominio molto solido dell'italiano in tutte le sue varietà, e però aggiunge queste competenze, no? Questi appunto elementi che non sono solo evocativi, non sono esotismi, tocchi di colore, ma sono sostanziali, e in questi autori e queste autrici, soprattutto sono molte donne, si nota una sensibilità verso la lingua che altri autori italiani non sempre mostrano, no? Hanno una scrittura più piatta, più convenzionale. In queste invece forme espressive si nota un'attenzione, anche una riflessione sulla lingua in quanto appunto appartenenza, in quanto possibilità espressiva, molto più sviluppata, e quindi dal nostro punto di vista sono particolarmente preziose e arricchenti.
1: Ecco, mi fa piacere fermarmi ancora qualche minuto sulla questione del rapporto con la letteratura. È un discorso ovviamente largo, vastissimo se volete, ma l'occasione potrebbe essere anche una felice coincidenza di intenti, diciamo, tra la trasmissione e un'impresa editoriale. Sto parlando di un volume a cura di Cristina Faloci e Valeria Della Valle intitolato Le parole dei romanzi, che è nato anche in condominio, diciamo, tra Treccani, Enciclopedia Italiana e La Lingua Batte, o comunque occasioni che abbiamo pensato insieme per portare gli scrittori e le scrittrici di oggi a riflettere sui processi linguistici. Guardo Elvira Seminara perché farà da cavia, stavo dicendo, forse non era carino, ma insomma in ogni caso la userò come possibilità di messa in pratica di questo esercizio che data da lontano, cioè a un trentennio fa, quando alla cattedra di Luca Serianni, a cui parteciparono anche giovanissimi Giordano Meacci e Francesca Serafini, l'Accademia degli Scrausi pensò di interrogare gli scrittori sul loro lavoro linguistico. Gli scrittori allora erano di diversa generazione, c'era un giovanissimo Sandro Veronesi, c'era Aldo Busi che però non rispose, questo era, o quantomeno dette il suo diniego, ecco, non partecipò, c'era Gesualdo Bufalino, scrittori di diverse collocazioni anche geografiche, forse sorpresi dal fatto che qualcuno, giovani linguisti, chiedesse loro di ragionare su come funziona la loro lingua. Le parole dei romanzi è il risultato di una serie di conversazioni che in parte abbiamo trasmesso anche nella trasmissione appunto che oggi stiamo vivendo insieme, e la domanda fondamentale che faccio a questo punto a Elvira Seminara: che cosa significa pensarsi scrittori, scrittrici in italiano per te? In generale e in particolare, cioè quanto fa la differenza pensare che i tuoi libri nascano in questa lingua?
2: Ma innanzitutto io tendo a vedere una differenza laddove molti non la vedono, fra la lingua letteraria e il resto dei linguaggi. Spesso ci viene rimproverato, contestato agli editori di usare una lingua troppo letteraria, che a me sembra veramente una cosa sorprendente e inaudita. Perché la lingua letteraria deve essere un'altra lingua, deve giocare con le parole, ma non solo dal punto di vista dell'invenzione, del neologismo, ma anche, ad esempio, della riesemantizzazione di una parola. Racconto un episodio quando io ho pubblicato il primo romanzo con Mondadori, L'indecenza, iniziavo così. Non si era mai visto a casa mia un autunno così smodato. L'editor della Mondadori, che era una persona bravissima e molto colta, che oggi purtroppo non c'è più, me lo segnò col buio e disse: non si può dire, devi dire non si era mai visto a casa mia un autunno così particolare. E io ho detto no, io piuttosto non pubblico il libro, perché dire non si era mai visto un autunno così particolare è una cosa banale e anche stupida. La lingua letteraria ti chiede, ti impone e ti consente di utilizzare una parola solitamente usata per altre categorie in altri ambiti. Quindi secondo me è già questo. Poi pensavo, mentre sentivo Della Valle poco fa, a una cosa bellissima che scrisse Deleuze negli anni 70 in quel libretto su Kafka, straordinario, ancora a leggerlo oggi. E lui dice: la lingua letteraria è un po' come la lingua parlata da uno straniero che non la conosce bene. Lui dice perché la lingua letteraria è una lingua che procede un po' per approssimazioni, un po' per scelleratezze, per cortocircuiti, reinventa e a volte persino sbaglia. E lui diceva anche una cosa interessantissima oggi a rileggerla, che la lingua letteraria procede per deterritorializzazione, brutta parola, cioè deterritorializza e depalatizza, è fuori dal palato, fuori dalla mandibola. Lui dice una lingua smandibolata. Io direi fuori dal palato, ma anche fuori dal parlato, perché oggi ho l'occasione di giocare con le parole, nel senso che la lingua parlata è una cosa, ma la lingua letteraria non deve imitare e simulare, a mio avviso, la lingua parlata. Cose che invece, attenzione, nelle scuole di scrittura fino a pochi anni fa si sosteneva con molto vigore. La lingua letteraria deve essere un'altra cosa, deve giocare con le parole e soprattutto deve reinventare. Penso che sia fondamentale oggi più di ieri, in cui assistiamo anche a uno scritto che diventa sempre più parlato, no? La scrittura tecnologica su WhatsApp, i gruppi, è sempre più parlata, è sempre meno simile alla lingua scritta, anche con delle intemperanze, degli abusi che a volte disturbano. Quindi tanto più oggi è necessario, secondo me, fare ricerca sulla lingua. Ed è bellissimo quanto dice Wittgenstein: i limiti del mio mondo coincidono con i limiti del mio linguaggio, perché io posso esprimere solo i sentimenti di cui conosco le parole. Quindi più parole conosciamo, immettiamo nel nostro vocabolario, anche spolverando parole desuete,
3: ad esempio, anche questa è un'operazione bella, cioè rispolverare parole che non si dicono più perché sono un po' fuori moda. E la cosa divertente è che quando noi usiamo una parola che sta agonizzando, che si sta spegnendo perché non la usa più nessuno, perché le parole vivono fin quando noi le usiamo, quando noi cominciamo a usare una parola che ormai è curiosamente obsoleta, la pronunciamo con una voce un po' diversa, come se ci mettessimo le virgolette a destra e a sinistra, no? Quasi timorosi di dire una cosa buffa, curiosa. E io penso a un mio amico studioso di linguistica a Catania, che un giorno dal balcone si affacciò e vide che un ragazzo stava vandalizzando un motorino, forse per rubarlo, e lui, preso dallo sconforto, gridò: "Manigoldo, malandrino, l'estofante!" E noi siamo rimasti così. E naturalmente il ladruncolo lo guardò, si fece una risata e continuò il suo lavoro. E allora lì ho misurato veramente quanto certe parole diventano persino involontariamente ironiche quando escono dall'uso, eppure hanno quel suono bellissimo, forse perché è inattuale. Manigoldo, l'estofante.
1: Manigoldo credo che sia ancora attivo in Topolino. Beh, potrebbe essere Manigoldo, no? Come Poffarbacco e l'estofante. Allora, no, questo per dire che nell'abbecedario del mondo, per citare Elvira Seminara, il suo ultimo libro, molto bello, Lunario dei giorni insonni, è la storia di una donna, Iris, che preferisce vivere di notte. Il suo mondo è la notte, è un mondo insonne, un mondo in cui si riesce a prendere una distanza di sicurezza dalla vita diurna e in cui però si osservano gli umani, perché questo punto d'osservazione, che è la sua stanza di notte, le consente di guardare le vite degli altri con un misto di curiosità, di tenerezza, anche di pietà spietata, no? Allora, nei giochi che questo libro in parte implica, c'è molto la dimensione linguistica. Nel capitolo L'abbecedario del mondo si legge: "Dammi qualche parola, tante mi ha detto Aida quella notte prima di sparire. I petali tondi della pomelia tremavano nelle sue mani, non ho capito e sono rimasta zitta. Poi ho alzato la testa e ho visto l'album illustrato del mondo, allora ho detto: stelle, violino, cometa, firmamento, e poi glicine, ruscello, capanna, nostalgia. Non dovevo fermarmi, destino, altalena, prato, rondine, ali, pulcino, tremore, correre, piangere, abbracciarsi, neve." È già bellissimo questo pezzetto che vi ho letto, no? Ma nasce semplicemente da una sequenza un po' sghemba di Lemmi. Ecco, che cosa origina questo tipo di procedimento? Quando la parola consueta, in questo caso consueta, assume delle tinte un po' stranianti perché accostata a qualcosa che non è del tutto congruente?
3: È una bellissima domanda, perché la parola non è solo significato, la parola è anche altre cose. Intanto è anche un volume sonoro e fisico. Infatti i futuristi mettevano le parole o in colonna o a piramide, perché già graficamente la parola ha una sua dimensione. Poi la parola è suono, la parola è ricerca ed è un giacimento di emozioni aggregate in quel lemma, in quella parola, nel tempo, negli anni. Quindi certe parole, dici aura, ecco, aura ha di per sé tutto un alone, una magia che è connessa proprio all'utilizzo poetico che ne è stato fatto. Quindi già, ad esempio, usare le parole così senza verbo è già un'operazione, come dire, inventiva. E penso che una funzione fondamentale in tutto questo l'ha avuta l'Ulipono, al cui movimento si è connesso, si è collegato Calvino, Perec, che no, Calvino stesso, facevano proprio questo lavoro di deletterarizzazione della parola, paradossalmente, cioè scindendola dal significato comune e riutilizzandola in altra veste, e la parola diventa altro. Cioè la parola in realtà ha veramente una valenza fortissima. E quando noi pensiamo all'utilizzo solo funzionale, di scambio, ne stiamo facendo veramente un uso quasi mercantile, necessario, ma non è quella, la parola è ben altro. Cioè, per chi ama le parole è veramente una, come dire, una provocazione, una sfida, un azzardo riuscire a utilizzarle in modo diverso, a comporle in modo diverso. Anche il suono, le sillabe hanno una vocazione fortissima che diventa anche significato, perché la forma è anche contenuto. E secondo me su questo è bellissimo lavorare, incontrarsi e dibattere.
1: Eh sì, credo che senza volerlo stiamo ragionando sulla, mi viene come titolo mentale, che diventerà il titolo di questa puntata, la vitalità di una lingua, no? Perché lo stiamo vedendo a vari livelli, nell'appropriazione da parte di persone che non hanno quell'origine linguistica, di persone che nascono su questo territorio ma hanno una radice linguistica diversa, di persone che giocano e vogliono giocare con la lingua anche andando incontro all'errore, alla stonatura, o di persone che usano la lingua su un piano letterario, quindi le danno un'altra profondità spazio-temporale. Ma ci sono anche quelle occasioni linguistiche in cui, come vi anticipavo, ci sentiamo quasi friggere, sobbollire, ma anche questo è divertente perché qualcosa ci dà fastidio. Le idiosincrasie linguistiche sono, diciamo, un eterno tema di questa trasmissione. Potremmo usare come presigla per tutte le puntate l'urlo di Nanni Moretti, che se la prende con quella povera giornalista malcapitata in Palombella Rossa, quando dice kitsch, lui ha quasi un attacco di cuore, e dice le parole sono importanti, e urla questa specie di slogan proverbiale. Abbiamo chiesto a un'attrice che è molto frequentemente ospite anche della nostra rete di portarci nel suo universo di idiosincrasie. Parole orrende, questo è il titolo, diciamo così, aereo del pezzo, che ci fanno desiderare il trapasso. Sto parlando di Gioia Salvatori alla Lingua Batte a Teatro.
6: Dunque, è un bel secolo questo? Da capire, dai, magari più avanti migliora, l'MLM, cloppete, cloppete. Dunque, non è un bel secolo neanche dal punto di vista del lessico, del linguaggio. Sono qui questa sera per segnalare le storture del linguaggio, questi atteggiamenti del parlato contemporaneo, così alla maniera che si chiede a una comica, castigat ridendo mores, no? Ed è questa la prima cosa che io voglio segnalare, questo atteggiamento delle persone che hanno fatto il liceo classico e per questo devono planare sugli altri come una tassa. No? Per cui no, si divertono a sciorinare continuamente etimi. Ah, sai, beh, non è cuore, è cor cordis. Ah, non è democrazia, è demos. Non è psicologia, psiché. Ah, abbiamo capito, stiamo al secondo. Adesso arriviamo al dolce, così ti lasciamo da solo a fare l'amore con Rocci. Va bene? Cioè, no, non è possibile, capisci? No, io lo capisco, a me piace il mondo classico, per quanto a Fontana di Piazza non bevo, quindi insomma, mi piace il mondo classico, però noi dobbiamo fare un po' di autocritica. Va bene? E anche questo uso della lingua è un po' vanitoso, vanitas vanitatis, vedi, ti entra proprio che non entra così. Quindi un'altra cosa che vi voglio segnalare è un modo angosciante molto in voga di dire che è il mio bambino interiore. No, davvero no. Il mio bambino interiore, questo putto mannaro ricciolento rinchiuso dentro di noi, che non fa festa neanche a Natale, ma tu lo devi ascoltare, no? Te ne devi prendere cura, lo devi scoprire, questo asilo nido interiore sfiancante, orrendo e pannolone. No, no. Poi ci sono una serie di parole che in questo presente, che mercifica tutto, intercettano delle mode e vengono ripetute così tanto da svuotarsi, da sfiancare il linguaggio stesso, il quale viene sconocchiato, viene frastagliato, viene squacquerato, si fa frattale di se stesso. Una di queste è iconico. Alla romana, igonico. No, irricevibile. Perché noi in romano la C, la G... la pronunciano, quindi una giacca igonica, una spilla igonica, un libro igonico, una parola per dire tutto, cioè no? Un'altra che vi segnalo è tossico, un rapporto tossico, una relazione tossica, una dinamica tossica, adesso se lo dici un'altra volta ci intossichiamo noi, mi intossico io, mi viene un rash cutaneo, proprio mi viene la dermatite da lessico, capisci? Ecco, un'altra parola ubertrita e che quindi ci ha soverchiato proprio le cerevellas è la parola percorso. No, sto a fare un percorso, sto dentro a un percorso, ho appena finito un percorso. Tu se non stai dentro a un percorso non sei nessuno, capisci? Oggi è tutto un viandante emotivo, una retorica pollicina. Lo faccia, signora, il percorso, faccia una cosa però diversa. Un bel percorso demotivante, un percorso scoraggiante, una tisana svilente. Si lasci andare, signora. Noi non vogliamo migliorare, noi vogliamo solo peggiorare. Grazie, abbiamo diritto. No, vedi. Su questo la frustrazione di tutti, giustamente. Ah. Poi una parola che va molto di moda presso l'intellettuale di sinistra, non vi nascondete, è la parola postura. la postura, l'intellettuale di sinistra, la parola postura te la sussurra a cena, capisci? No? E quindi avere una postura, assumere una postura, parlare a partire da una postura. Dopo un po' io voglio ardere in una friggitrice ad aria, capisci? Che cos'è questo uso, il lessico della fisioterapia applicato al parlare? Adesso fisioterapia magistra vite, senza la quale non si può più parlare, niente. Poi, questa è una chicca per le vostre cene, per i vostri, anche per te, che sei giovane. Adesso va molto di moda poroso, però riferito alla parola artista, un artista poroso, un'opera porosa, la maiolica creativa, la vasca da bagno mistica, mi sembra che più andiamo avanti, più parlare in questo presente diventa un esercizio per eruditi con l'esaurimento nervoso. Ecco, in ultima una parola che, attenzione, ci fa schifo sia allo scritto che all'orale, ed è la parola resilienza. Io non la voglio fare, la resilienza non la voglio fare, questa cosa che consiste nel fatto che quando ti succede una cosa brutta, no, non puoi soffrire mai, devi stare sempre, tu la devi trasformare subito, bam, in una cosa bella, perché così lo fanno pure i giapponesi, ma chi se ne importa che lo fanno pure... Chi se ne frega che lo fanno pure i giapponesi, perché il giapponese quando gli cade una cosa di coccio per terra non ci mette la colla, il giapponese ci mette l'oro, va bene, così adesso l'oggetto è di nuovo integro e però è più prezioso di prima, sarà pure più prezioso ma sempre di coccio resta e io non, cioè, non la voglio fare la resilienza, non voglio resiliere. Cioè, sarò libera e padrona a 43, 30, 21 anni. Non voglio, io voglio patire. Ah, ah, senti che bella parola, lo sfiancamento del sé. Patire, patire, patimento, come in tutta la tradizione della letteratura del Mediterraneo. Gli dei col forcone, l'angoscia di morte, gli ossi di seppia e altre cose fondamentali che ci ricordano un fatto di base, signore e signore, e cioè che la vita è una... Ma non è detto che ti diverti. Grazie.
1: Gioia Salvatori alla Lingua Batte a Teatro, bravissima attrice, autrice, conduttrice, co-conduttrice su Radio 3 del programma Le Ripetizioni, ha pubblicato nel 2024 il primo romanzo Avere una brutta natura da Baldini e Castoldi e poi da molti anni fa ha aperto un blog che si chiama Cuoro. È ancora attivo il blog?
6: Sì, come vedi è un errore lessicale, cioè, perché la parola cuore non si può, è difficile da pronunciare, perché è molto pronunciata e quindi l'ho chiamato come un errore in maniera tale da poter errare dentro il mio errore.
1: Ah, hai fatto il liceo classico in tutto ciò?
6: Certo, certamente ho fatto il liceo classico, sì sì.
1: E non hai abbiurato?
6: No, no, però oggi come oggi mi guadagno da vivere anche leggendo gli aruspicini col vocabolario di greco. Ora non l'ho portato, ma predico il futuro col vocabolario di greco. Vabbè. Se vi serve, chiedete, poi Paolo vi dà il nome.
1: Grazie, Gioia Salvatori alla Lingua Batte. Allora, torniamo alla musica. Matteo Alieno ci fa ascoltare un altro pezzo dell'album Stare al Mondo, però nella scaletta c'è scritto che me lo dici tu che pezzo fai. E quindi adesso apertis verbis, per essere congruenti con quello che è stato detto, cosa ci canti?
7: Una canzone che si chiama Nessuno sa stare al mondo, alla fine era quella che ti avevo detto. C'era una volta Pippo Baudo alla TV, adesso è tutto, chi ci pensa più?

0: te.
1: Matteo Alieno, Nessuno sa stare al mondo.
2: Grazie.
1: Nelle note di regia, come si dice al cinema, perché adesso ci sposteremo su un asse di discorso cinematografico, in realtà è semplicemente una scaletta radiofonica, però volevo dare un tono alla cosa, c'è scritto che questo pezzo è nato insieme a Fulminacci, quindi hai scritto questo pezzo insieme a lui o comunque dialogando con lui, è corretto? Ti vedo
2: sì,
1: un po' perplesso.
2: Sì, no? Sì, siamo andati al ristorante cinese vicino a casa mia e abbiamo mangiato lì, abbiamo iniziato a parlare e poi piano piano è nata la canzone parlando, praticamente l'abbiamo scritta insieme, sì.
1: Ecco, dicevo che ci spostiamo su un asse cinematografico perché appunto la coppia Serafini-Meacci qua incarna, diciamo, un duo ormai di sceneggiatori di successo che hanno un comune sostrato di linguisti, appunto alla cattedra che abbiamo più volte menzionato. Sempre le note di regia dice che l'unica cosa che vi separa è da un lato la passione giallorossa di Francesca, dall'altro quella innominabilmente juventina di Meacci, e quindi l'unica cosa su cui non siete in linea.
3: Ci viene fatta questa domanda, credo nell'unica occasione in cui posso dire che la Roma è in Champions League e la Juve no.
1: Infatti.
3: Diciamo, quindi è meraviglioso, sta andando tutto benissimo.
1: Allora, vorrei partire quindi da igonico, nel senso di iconico, cioè l'aggettivo abusato ma romanizzato. Perché? Perché, tornando leggermente seri, Francesca Serafini e Giordano Meacci hanno lavorato con uno dei registi diventati nel tempo più rilevanti del paesaggio cinematografico dei nostri anni, Claudio Caligari. Questo che ho tra le mani è un numero della rivista Pantagruel, pubblicata dalla Nave di Teseo e dedicato a Claudio Caligari. Non essere cattivo è il film appunto diventato famosissimo, con la sceneggiatura all'interno di questo volume proprio riprodotta addirittura con lettering, no, tipico, il font tipico delle sceneggiature. Comincia con in sovrimpressione la data del 1995, un po' correndo, un po' camminando, qua il doppiatore direbbe Cesare, ma a Roma è evidentemente Cesare. Cesare, 20 anni o poco più, attraversa il piazzale, raggiunge Vittorio. Cesare dice, prima battuta del film, io sto incazzato, fracico. Allora, questa battuta mi dà l'occasione per chiedervi come si lavora su un italiano romanesco, romano, romanese, però producendo, diciamo così, un effetto seppia. Perché dovevate lavorare, eravamo già negli anni 10 di questo secolo, lavorare su un romanesco retrodatato. Sembra di poco, chiedo a Meacci e Serafini, ma in realtà il rischio dell'anacronismo linguistico è comunque in agguato?
3: Molto di più, direi, con il passato prossimo, perché tu hai una competenza, quelle parole ti risuonano, perché le hai usate, le hai usate da poco, per cui è molto più difficile distinguere, specialmente in un ambito come quello della piccola criminalità e della droga, dove c'è il gergo, e sappiamo che il gergo è la cosa più che cambia più spesso, anche per una ragione semplicissima: chi usa il gergo è perché si parla in una piccola comunità e non vuole essere compresa dagli altri. Nel momento in cui la polizia scopre che quella determinata parola significa la chicca, nella fattispecie che si usava negli anni 90, è una parola che rappresenta appunto le pasticche di droga, e tu la devi cambiare, altrimenti ti scoprono. Quindi il nostro lavoro, uno dei lavori che abbiamo fatto sulla lingua di Non essere cattivo, è stato proprio quello, intanto, di documentarci negli ambiti dove non avevamo una competenza attiva, come quello della droga, e poi in generale, insomma, cercare di sorvegliare, perché bisogna anche dire un'altra cosa. Come diceva appunto uno dei nostri maestri, perché qui ne abbiamo già evocato un altro, cioè quello evocato è Luca Siriani naturalmente, l'altro è Claudio Caligari, diceva sempre: il cinema è finzione, perché appunto ti fanno credere che stanno in un posto, le immagini, poi viene girato in tutt'altro. Ma questo vale anche per la lingua che tu usi. Noi facciamo un lavoro nella nostra officina dove mascheriamo, noi dobbiamo dare il senso di quella realtà, ma poi in realtà ci sono grandi manomissioni consapevoli. Ecco, come sempre nella scrittura, che sia quella letteraria, che sia quella cinematografica, l'importante è la consapevolezza. Quindi che poi uno possa fare delle forzature per una precisa ragione espressiva, questo fa parte del gioco, per citare il libro di Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, ma l'importante è che non ti scappino via degli anacronismi che invece tu non avevi voluto. E in questo senso devo dire che credo che anche l'età che avevamo con Giordano abbia avuto un ruolo nel farci scegliere, perché Caligari fece per questo film un casting per gli sceneggiatori, così come si fa per gli attori, perché cercava appunto qualcuno, tra le altre cose insomma, che avesse l'età di Cesare e Vittorio negli anni in cui il film è ambientato, e effettivamente noi negli anni 90 avevamo quell'età, e quindi quella lingua lì l'abbiamo conosciuta veramente.
1: Ecco, in questo volume Pantagruel, Non essere cattivo, dedicato a Claudio Caligari, appunto nel decennale del film che è caduto l'anno scorso, c'è la sceneggiatura, ma c'è anche una quantità di voci interessantissime, di scrittori, scrittrici, studiosi, che si confrontano con quel film e con l'immaginario che ha intanto, come dire, incarnato, incardinato nel racconto, ma anche poi prodotto, perché a sua volta il film ha prodotto un immaginario. Volevo chiedere a Giordano Meacci, linguista e sceneggiatore e scrittore, che peraltro è anche autore ormai parecchi anni fa di un bellissimo libro su Pasolini, professore, veramente molto bello, Improvviso il Novecento, parlava dell'esperienza di Pasolini professore in una scuola media di Ciampino. Ecco, anche quel Pasolini che studiava il romanesco degli anni 50 si proponeva come linguista, magari qualche volta, e volevo proprio arrivare a questo punto, risultava un po' artificioso o artificiale. La ricerca della naturalezza non sempre coincideva con un effetto di naturalezza. Come ci si sorveglia da sceneggiatori?
0: Allora, per prima cosa, mi sembra bellissimo che in questa tua domanda si fondano un numero preciso di maestri, perché parlare della scuola di Ciampino e di Pasolini fa parlare di Pierpaolo Pasolini, ma anche di Vincenzo Cerami, che è stato giovanissimo allievo alle medie di Pasolini, e quindi parlare di letteratura e di cinema è come un giro e un gioco, sempre per citare la parola fondamentale di oggi. E sì, Pasolini era poeta, era linguista, era al tempo stesso persona che aveva fatto la tesi su Pascoli con Calcaterra, ma anche avventuroso estimatore di Longhi, cineasta, era tutto questo, e quindi in quello che lui faceva, anche nella sua riflessione letteraria e linguistica sul romanesco che usava, evidentemente era un poeta, quindi era un romanesco di poesia. Luca Seriani si è occupato proprio del romanesco dei romanzi di Pasolini ed è precisissimo nel raccontare come le suggestioni di Pasolini creino di per sé una lingua che è pasoliniana, quindi è un romanesco particolare. Caligari, per esempio, parlava costantemente con la lingua di Pasolini, con il linguaggio di Pasolini. Noi con Francesca abbiamo assistito a un momento di crisi di Claudio, che noi ascrivevamo a un momento di crisi legato alla difficoltà del set, ma che nasceva invece solo dalla difficoltà della produzione di procurargli i meridiani di Pasolini, perché aveva bisogno di parlare con il direttore della fotografia, con Calvesi, citando i versi di Pasolini sul carrello contro natura di Tonino Della Colli. Quindi noi abbiamo assistito a questo momento in cui la lingua poetica di Pasolini e il romanesco di Accattone, che filtra nell'ultimo film di Caligari, diventavano un modo per scrivere oralmente le note tecniche sul set. Ecco, anche nella scelta dei nomi, questo è noto ma lo ribadiamo in questo momento, Claudio Caligari parlava con Pasolini perché Vittorio è il nome non ricordato da tutti, ma di Accattone, del personaggio di Accattone. Quindi lui aveva bisogno di creare una sorta di trilogia personalissima in cui il primo film era Accattone di Pasolini, il secondo film era il suo amore tossico, e Non essere cattivo diventava una sorta di sintesi digressiva. Però, a proposito del fatto che si parlava di come attingere al materiale linguistico e poi riusarlo con consapevolezza, e della difficoltà degli anacronismi, è stato citato il tristissimo in questi tempi uso e abuso di tossico. Ecco, se si pensa che il film Amore Tossico risemantizza la parola legata esclusivamente alla droga, ma ascrive alla referenzialità di amore tossico anche un doppio livello che nasce da lì in poi, immaginate uno sceneggiatore del 2130 che deve gestire la parola tossico così come veniva avvertita dai guatti della periferia romana dell'inizio degli anni Ottanta e come invece viene avvertita da noi. Quindi ecco, per chiudere, mi viene in mente che volevo strenuamente, e Valeria Della Valle mi perdonerà, anzi sarà felice, dire che valuto questa cosa come una delle cose più belle che hanno a che fare, che riguardano l'arte, la creatività, l'uso consapevole della lingua, per l'appunto. Del resto, la nostra anima di lettori e di appassionati di cinema ci fa spesso citare un mostro sacro molto amato, quindi chiudiamo con i maestri anche da Goffredo Fofi, che era Totò, e che a proposito dell'accento in un film che si chiama Totò nella Luna, scritto anche, se non sbaglio, da Ettore Scola, diceva la parola definitiva sull'accento, perché diceva missile, la figlia lo contesta e lui dice è casa mia e l'accento lo metto dove voglio io, anche sul comodino, volendo.
1: Grazie Giordano Meacci. L'ultimo capitolo di questo ragionamento sulla vitalità della lingua, imprevedibile anche da un punto di vista delle linee narrative, ecco, ci porta proprio nei dintorni di Guardie e Ladri, per citare un'antologia curata appunto da Giordano Meacci, 10 avventure del commissario Montalbano insieme a Marta Vesco. Alberto Sebastiani ha pubblicato per Carocci questo volume intitolato Il poliziesco e la letteratura italiana contemporanea, che restituisce intanto, se ce ne fosse stato bisogno, dignità a un genere che, in quanto codificato e cristallizzato, rischia di essere sempre un po' trascurato in sede critica. Ma poi ci dimostra proprio come l'Italia in questi anni sia stata molto raccontata pure e soprattutto nella sua vitalità di cultura regionale dai grandi giallisti o noiristi. È effettivamente una mappatura interessante sia da un punto di vista letterario che linguistico?
4: Credo di sì. Il poliziesco, come tutti i romanzi, attinge a vari vocabolari. Chiaramente, essendoci di mezzo il crimine, attinge ovviamente a tutto quello che riguarda il vocabolario delle indagini, della polizia, essendoci processi in ambito giuridico, quindi ci sono tanti vocabolari di questo tipo, ma usa il dialetto, usa l'italiano regionale per caratterizzare gli ambienti, per caratterizzare i personaggi, e si usa l'italiano regionale, i dialetti vari dell'Italia, anche perché è diffuso come ambientazione in tutta la nazione, nel presente, nel passato e nel futuro. Quindi si muove pienamente anche nella sua storia, affrontandola, metaforizzandola o riscrivendola. E in questa situazione il poliziesco è sicuramente, da un punto di vista linguistico, molto ricco. Potrei fare molti esempi, ma faccio un esempio molto indicativo di come sono degli stili d'autore anche molto interessanti. Prendo un Lucarelli e Cogliandro. Cogliandro è un personaggio che non ha più di 100 parole. La sfida di Lucarelli è riuscire a far pensare questo personaggio con questo vocabolario minimo. E anche questo è una sperimentazione notevole. Considerate che il primo poliziesco canalizzato, che è la serie del Birro, Lucertolo, del Gran Ducato di Toscana, scritto da Jarro, pubblicato da Treves alla fine dell'Ottocento, fa sì che ci sono diverse scene anche in gergo tra i poliziotti. In un gergo ovviamente fiorentino. Ma la cosa più interessante è che il poliziesco di Jarro nasce in una maniera ben precisa, ovvero mettendo in scena un poliziotto che è un criminale, che è un essere estremamente negativo e che arriva alle soluzioni del caso, ma la situazione non si risolve mai in un ordine, perché spesso sono gli stessi poliziotti a essere responsabili dei crimini e coinvolgono anche importanti autorità. Ecco, quindi siamo alla fine dell'Ottocento, prima di Sherlock Holmes, per intenderci, e come diceva Sciascia, il giallo italiano, il poliziesco italiano, si caratterizza come un poliziesco che di fatto non trova la soluzione, perché altrimenti gli italiani non ci crederebbero.
1: Grazie Alberto Sebastiani, Il poliziesco e la letteratura italiana contemporanea, pubblicato da Carocci, ha citato Sciascia, dedicheremo una puntata monografica a Leonardo Sciascia nella stagione estiva della Lingua Batte, che ovviamente finisce il 21 giugno, ma andrà avanti per tutta l'estate con puntate antologiche o di remix, come si dice in termini radiofonici, però la prima, il 28 giugno, la prima puntata estiva sarà interamente dedicata a Leonardo Sciascia. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, ascolteremo un ultimo brano dal vivo appunto di Matteo Alieno, nostro ospite musicale. Bisogna però necessariamente ringraziare il Teatro Manzoni per l'ospitalità, questo progetto condiviso con Radio 3 della Lingua Batte a Teatro, quindi un grazie ad Alessandro Vaccari, a Emanuele Pisano per l'assistenza tecnica, ad Alessia Ecora dell'ufficio stampa. Grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni, da Cristina Faloci, curatrice del programma, dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia, un grazie speciale a Giampiero Vigorito che in questa stagione ci ha aiutato a scegliere gli ospiti musicali e interagire con loro. Ovviamente ringrazio tutti per la parte tecnica e per il sostegno, ringrazio il pubblico qui presente. Come spesso dico, se volete scriverci, la mail è lalinguabatte@rai.it, potete cercarci sui social e potete riascoltare le puntate su Rai Play Sound. Adesso arriva la voce di Matteo Alieno, a spalle dall'album appunto Stare al Mondo. L'ascoltiamo, grazie Matteo Alieno, grazie a tutti i nostri ospiti e ci ritroviamo su Radio 3 domenica prossima.

0: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
1: Buongiorno e buona domenica da Stefano Catucci. Siamo in procinto di arrivare al giorno della Festa della Repubblica, che fra l'altro quest'anno, ormai lo sappiamo, compie i suoi 80 anni, celebra i suoi 80 anni, e quindi il Palazzo del Quirinale non è accessibile al pubblico dei nostri concerti, e come accade in questi casi vi proponiamo qualcosa delle nostre stagioni passate, in particolare oggi un concerto relativamente recente, perché si tratta del 7 aprile del 2024, quando è stato ospite della nostra stagione uno degli ensemble della RAI, e cioè il Sestetto Febe dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, con un programma dedicato a due autori relativamente conosciuti, anche se non fanno parte, diciamo, della prima linea dei grandi nomi, e cioè Erno Dohnányi, del 7 aprile del 2024, quando è stato ospite della nostra stagione uno degli ensemble della RAI, e cioè il Sestetto Febe dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, con un programma dedicato a due autori relativamente conosciuti, anche se non fanno parte, diciamo, della prima linea dei grandi nomi, e cioè Erno Dohnányi

0: classico che a volte li ha fatti considerare a torto come degli autori un po' retrogradi, quando invece ognuno dei due, venendo anche da una posizione non centrale nella geografia della musica europea di allora, in realtà ognuno dei due, come dicevo, ha portato un contributo molto importante alla definizione di uno stile e potremmo dire ancora di più di una lingua musicale. È interessante questo fatto che ogni volta che viene nei nostri concerti un ensemble Rai, abbiamo la possibilità di entrare dentro margini del repertorio che non sono molto battuti. E voi immaginate che è come se, non so, per fare un paragone, è come se uno visitasse una grande e bella città, la città della musica, e però invece di vedere i grandi monumenti, o di entrare a partire dai grandi monumenti, invece di prendere uno di quegli autobus hop on, hop off che ti fanno scendere davanti a Mozart, a Beethoven, a Bach, invece uno prendesse delle strade un po' laterali, dei vicoli, delle cose meno conosciute, meno frequentate, e trovasse anche lì degli angoli di bellezza magari imprevista. Non sono musiche queste completamente fuori dal repertorio, non sono pagine sconosciute, però al tempo stesso non sono per noi così familiari e a volte in questo tipo di autori si possono trovare, in particolare in Martinus, si possono trovare anche delle cose che poi magari sarebbero riemerse in altri autori con i quali abbiamo maggiore familiarità e con i quali magari possiamo anche entrare in una sorta di analogia che ci viene all'orecchio. Bene, però io direi che è il momento di accogliere, come abbiamo fatto allora, sentirete fra poco gli applausi, il Sestetto Febe dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, il 7 aprile 2024, alla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale.
1: Sono Giulia Marzani e Arianna Luzzani ai violini, Riccardo Freguglia e Clara Trujen alla viola, Marco Dell'Acqua e Amedeo Fenoglio al violoncello. Una formazione non proprio solita, se volete potete sedervi tranquilli, devo ancora dire due cose al pubblico. Dicevo una formazione non proprio solita perché nella musica da camera il sestetto è come una specie di ponte verso la scrittura sinfonica, almeno così era stato usato per esempio da Brahms, e Brahms è stato uno dei riferimenti fondamentali per esempio per Dohnányi, che ebbe anche modo di conoscerlo personalmente, mentre nel caso di Martinus si trattava proprio di cercare un momento di scrittura che si aprisse alla ampiezza e alla sonorità del discorso sinfonico, ma usando invece mezzi, per così dire, più economici. E noi cominceremo proprio con Martinu, forse questo è invertito rispetto al programma che avete in mano o che da casa possono trovare sul nostro sito internet. Cominciamo quindi dal Sestetto per archi di Martinu, di Bohuslav Martinu, ed è questo un lavoro nel quale ormai già, diciamo così, andato via dalla sua casa, non più la Moravia di nascita, non più Praga dove si era formato, ma Parigi. Martino era entrato in contatto con i nuovi musicisti che popolavano la vita culturale di Parigi, aveva conosciuto Stravinsky, era entrato in contatto con l'esperienza surrealista in particolare, aveva anche conosciuto però il gruppo dei Sei, che è quello che aveva promosso l'idea di una nuova semplicità nella musica, ed è proprio a questa che Martinu si rifà, come dicevo, cercando di avere almeno una casa stabile nella sua musica, se non aveva quella invece della sua possibile residenza. Allora, questo sestetto è in tre movimenti, un lento che poi sfocia nell'allegro poco moderato, andantino e allegretto poco moderato, con il Sestetto Febe dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il Sestetto per archi di Bohuslav Martinu.

La musica di Bohuslav Martinu, il suo sestetto per archi con il sestetto Febe dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. E qui intanto si sarà capito, credo, molto bene che cosa significhi parlare di adesione a uno stile classico pur all'interno di un atteggiamento poi molto libero nel quale non c'è bisogno di imitare il passato ma semplicemente di riattualizzarlo. E poi l'altra cosa che credo si sarà capita soprattutto vedendo ma anche ascoltando da casa i musicisti è il fatto che a differenza di altri generi cameristici come il trio, soprattutto il quartetto per archi, non c'è quello scambio di materiale continuo da uno strumento all'altro, ma c'è comunque invece già una scrittura più corale, più orchestrale, in cui però ciascuna parte è di fatto una parte solistica. E questa è un po' la caratteristica del sestetto per archi e anche forse il motivo per cui in letteratura musicale non è un genere frequentatissimo, perché occorre trovare una formazione, per questo l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI ci fa un po' questo regalo, perché occorre trovare una formazione che non sia quella stabile di un gruppo cameristico, ma che al tempo stesso abbia anche un'esperienza del suonare insieme in orchestra. Fatta questa parentesi, permettetemi di raccontarvi qualcosa invece sul prossimo brano che ascolteremo, il sestetto di Ernő Dohnányi, che è un brano che lui ha cominciato a scrivere a 16 anni, era un autore precocissimo, che aveva già da adolescente una sicurezza tecnica che veniva giudicata veramente sorprendente e che lo vide in qualche modo presentato subito, molto molto presto, ai suoi due punti di riferimento fondamentali, che erano per un verso Liszt, dal quale prese moltissimo, specie nella scrittura pianistica, e dall'altro Brahms. Due autori che a un certo punto nella vicenda musicale del secondo Ottocento erano come due riferimenti di partiti differenti. Liszt, tra l'altro, ebbe un incontro con un giovane Brahms che andò malissimo perché Brahms si addormentò mentre lui gli faceva sentire la sonata in si minore, ma aveva fatto un lungo viaggio a piedi Brahms. Liszt non gli disse niente da gran signore, ma la cosa non si ricucì mai del tutto. E però invece Dohnányi in qualche modo teneva insieme il senso architettonico, costruttivo, attento al dettaglio di Brahms e invece l'ispirazione torrenziale e molto sanguigna, se così possiamo dire, di Liszt. Lui vide entrambi, come dicevo. Liszt lo vide poco tempo prima che morisse, 2 anni prima che morisse, a un concerto, perché allora si usava che i musicisti provenienti dall'estero che suonavano a Vienna facessero anche una tournée nelle altre città dell'impero. E così il russo Anton Rubinstein si presentò anche a Budapest, Liszt era tra il pubblico e seguì tutto il concerto in piedi, l'unico. E Dohnányi, che lo vide appunto adolescente, disse sì, un po' era per rispetto nei confronti di Rubinstein, un po' per farsi vedere. E quindi lui si ricorda questa scena memorabile di questo vecchio in piedi, bellissimo come era Liszt, che ascoltava questa cosa. Brahms invece era amico di un suo maestro di composizione, Heinrich von Kössler. E Kössler presentò a Brahms durante una vacanza nelle Alpi austriache dove andava Brahms il quintetto con pianoforte che aveva scritto Dohnányi. Giudizi entusiastici. In realtà Dohnányi diceva onestamente che gliel'avevano riferiti, lui non aveva mai avuto questo piacere di sentire parole di lode da parte di Brahms, che poteva essere anche molto tagliente, molto sarcastico, e infatti quando lo incontrò a Vienna, a casa sua, dopo un concerto insieme ad altri musicisti, le uniche parole che gli rivolse direttamente furono: guardi, lei è molto fortunato a studiare a Budapest, perché a Vienna non c'è più nessuno con cui studiare. Ormai qui tutti vogliono imitare Bruckner, non vale la pena, se ne resti a Budapest. Questo fu il giudizio di Brahms, che ancora in età avanzata, questo viene da un'intervista che rilasciò alla televisione americana dopo che si era trasferito in Florida, raccontava questi episodi di gioventù. E voi già immaginate nel dopoguerra qualcuno che racconta ancora direttamente di avere avuto a che fare con Liszt e con Brahms. Insomma, qualcosa che fa sentire
presente quello che per noi oggi sembra un passato che ha la polvere delle piramidi in qualche modo su di sé. E invece Doc Nanin era testimone diretto. E questa musica che lui ha scritto, questo sestetto giovanile, è una musica già piena di spirito, con un grande controllo tecnico. È vero che l'ha rivista più volte nel corso degli anni, ma è un brano che già in qualche modo contiene in forma germinale tutta l'energia e lo sforzo estetico di Doc Nanin, e che ricapitola in qualche misura l'eredità del romanticismo. Non dobbiamo pensare a lui come musicista conservatore, al contrario, lui fu un sostenitore della nuova scuola ungherese, di Kodály, di Bartók, che erano molto diversi da lui. Addirittura venne allontanato dalla guida del conservatorio dopo la guerra. La sto facendo un po' lunga, scusatemi, ma se ne parla talmente poco ed è un autore così poco ascoltato oggi che vale la pena ricordare che dopo la fine della Prima Guerra Mondiale lui fu nella Repubblica dei Consigli ungherese subito nominato direttore del conservatorio, e con l'avvento poco dopo della monarchia parlamentare invece allontanato, proprio perché non voleva lui allontanare Kodály. E tutta la vicenda che lui ha avuto anche nel confrontarsi in modo combattivo contro le derive antisemite della politica ungherese negli anni 30 sono state poi il motivo della sua ultima fuga verso gli Stati Uniti. Torniamo però a quando era giovane, a quando aveva 16 anni e a quando ci sono sei musicisti qui che stanno aspettando di eseguire questo sestetto per archi, si bemolle maggiore, allegro ma tranquillo, scherzo allegro vivace, adagio quasi andante, finale animato. Vi ricordo che siamo in diretta su Radio 3 dal Palazzo del Quirinale con il sestetto Febe dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

Sestetto Febe dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Giulia Marzani, Arianna Luzzani ai violini, Riccardo Friguglia, Clara Truyen alla viola, Marco Dell'Acqua, Amadeo Fenoglio ai violoncelli. Dopo che ho detto i nomi, un altro. E questa musica, il sestetto di Erno Dohnányi in Si bemolle maggiore, se uno non sapesse che l'ha scritto a 16 anni, alla fine dell'Ottocento, sarebbe molto difficile collocare questa musica straordinaria in un momento. Sarà perché Dohnányi era uno specialista di Beethoven al pianoforte, amava tantissimo il concerto numero 4 che ha suonato fin dagli esordi e per tutta la vita. Beh, qualcosa di Beethoven, specialmente nell'adagio, ci è venuto in mente, così come anche pensando alla precocità della scrittura, alla padronanza tecnica impressionante e anche alle movenze ritmiche, al vitalismo di questa musica, non si può non pensare a Mendelssohn, io credo, almeno per i primi due movimenti, anche per questa marcia conclusiva. Ed è chiaro che a 16 anni un autore non poteva scrivere così se non avesse avuto sicura, mi rifaccio alla metafora che ho usato all'inizio, la percezione di quale fosse e dove fosse la sua casa. Non andando a cercare per successive prove, sperimentazioni, questa marcia conclusiva. Ed è chiaro che a 16 anni un autore non poteva scrivere così se non avesse avuto sicura, mi rifaccio alla metafora che ho usato all'inizio, la percezione di quale fosse e dove fosse la sua casa. Non andando a cercare per successive prove, sperimentazioni,

0: fatto prima di lui. Io chiederei ad Arianna Luzzani, magari di raggiungervi qui, perché intanto noi siamo sempre debitori, insomma, all'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di queste scoperte musicali che riguardano brani non di frequente esecuzione in concerto. La mia domanda è se l'avete scoperto anche voi, certo, o se invece era una cosa che già in qualche modo avevate o qualcuno di voi aveva già sperimentato.
1: No, è stata una grandissima e bellissima scoperta. Premetto che io amo questa formazione perché...
0: Infatti è già venuta in sestetto qui.
1: Sì, sono già venuta l'anno scorso in sestetto. È una formazione complicata, non è la classica formazione del quartetto in cui ogni strumento ha il proprio ruolo. Questa formazione è molto più organica, si suona molto più assieme e trovare i bilanciamenti è più difficile, ma secondo me è anche più stimolante e ci permette anche di migliorare anche in orchestra nel nostro lavoro di tutti i giorni. E quindi, premessa questa cosa, io suono volentieri in questa formazione, quindi ricercando di anno in anno nuovi brani, ho scoperto prima il sestetto di Martinu e mi è piaciuto subito per diciamo il suono compatto del gruppo e soprattutto per l'andamento incalzante è molto stimolante e quindi ho detto lo voglio suonare insieme ai miei colleghi. E poi parlando con Giulia per telefono abbiamo pensato a cosa potessimo abbinare e abbiamo dovuto fare una vera e propria ricerca e ci siamo concentrati un po' sull'area geografica per non diciamo allontanarci troppo dai timbri per non fare proprio un vero e proprio contrasto tra i due pezzi e Giulia ha scoperto questo sestetto giovanile di Dohnányi che ci è piaciuto subito e abbiamo detto sì, è l'abbinamento perfetto. E in realtà poi sì, essendo uno giovanile, essendo il sestetto di Dohnányi scritto in giovane età, invece quello di Martinu è stato scritto in maturità, nella maturità dell'autore, in realtà il contrasto c'è e si sente perché Dohnányi, proprio perché era un ragazzino, prende ispirazione tantissimo dai grandissimi autori, specialmente Brahms ovviamente, però c'è qualcosa di Schumann, qualcosa di Mendelssohn nello scherzo, quindi, però in realtà proprio ingenuamente lui ritorna alla tradizione in maniera un po' istintiva e si sente nello stesso scherzo dove ci sono proprio qualcosa di tradizionale di casa sua, ecco. E invece Martinu si sente una certa maturità nella scrittura e soprattutto lui era anche un grandissimo violinista, quindi si sente anche la conoscenza completa degli strumenti e il contrasto c'è e poi è proprio un po' più azzardata anche armonicamente la scrittura nel sestetto di Martinu. Però ecco, diciamo, l'area geografica è la stessa, la casa è la stessa, la radice è la
0: stessa. No, ma mi piace molto il fatto che sia stata anche per voi una scoperta, perché in effetti è anche uno dei motivi per i quali un'orchestra poi forma dei gruppi da camera, che in parte è, come diceva Arianna, una maniera anche di cementare l'amalgama, l'affiatamento e anche per provare nuove cose, però poi soprattutto è una cosa che permette veramente di spaziare oltre i confini del repertorio che siamo abituati a conoscere. E questo brano di Dohnányi è sorprendente proprio perché sembra fare una sorta di riassunto dell'Ottocento, ma con una freschezza e con una sicurezza che veramente a 16 anni appunto si può avere soltanto se si sa veramente qual è la propria lingua e il proprio posto. Io direi però, dato che questo brano era anche molto lungo e non vorrei che ci dimenticassimo Martinu, forse se chiediamo al sestetto Febe di provare a farci ricordare un momento qualcosa di quel sestetto, io sarei contento, non so voi.

una versione compressa del allegretto poco moderato finale, solo la ripresa del tema del finale del quartetto, del sestetto di Bohuslav Martinu. Io vi ricordo intanto, come sempre, che questi concerti sono un programma della direzione di Radio 3 realizzato in collaborazione con la Presidenza della Repubblica e con Rai Quirinale, con il coordinamento di Alessandra D'Angelo. Oggi in nostra collaborazione il consulente musicale Fabio Andronico e il suono per la radio a cura del nucleo riprese esterne della radiofonia, composto oggi da Francesco Lanza, tecnico del suono, e da Emiliano Novelli, specializzato di ripresa. Vi diamo appuntamento ancora domenica prossima qui, e intanto ci sono ancora per raccogliere il vostro saluto e il vostro applauso Giulia Marzani, Arianna Luzzani, Riccardo Freguglia, Clara Trujillo, Marco Dell'Acqua, Medo Fenoglio, il Sestetto Febbe dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Buona domenica.

0: RAI Radio 3. (1948-1958) Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
1: Pantheon. Recitare, che brutta parola. Eleonora Duse, una donna in scena. Con Antonio Audino.

0: Buon pomeriggio. Nel tentare di ricostruire il profilo artistico di Eleonora Duse, non potevamo non soffermarci sul rapporto di questa importante e singolare figura della scena italiana con Gabriele D'Annunzio. Per farlo ricorriamo agli studi e alla competenza di Francesca Simoncini. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Francesca Simoncini insegna discipline del teatro e dello spettacolo all'Università di Firenze, ma voglio ricordare due suoi importanti volumi, Eleonora Duse Capocomica, edito dalle Lettere, e Rosmer Solma di Ibsen per Eleonora Duse, delle edizioni ETS di Pisa. Allora, Francesca Simoncini, arriviamo ad un anno davvero importante per Eleonora Duse, che è il 1897.
1: Effettivamente il 1897 è un anno che fa da spartiacque per la carriera dusiana. È l'anno in cui finalmente, dopo aver conquistato le platee di buona parte dell'Europa, si reca in Francia. Recarsi in Francia voleva dire affrontare il paragone che già era sotterraneo nelle recensioni e nelle opinioni degli intellettuali locali con la più grande artista che l'aveva preceduta, ovvero Sarah Bernhardt, ancora in piena attività. Tarda molto la Duse ad arrivare a questa tournée parigina, ne esce fuori trionfante ed è questa la tournée che segna anche il primo rapporto artistico concreto tra Eleonora Duse e Gabriele D'Annunzio, perché in repertorio, oltre ai consueti testi della drammaturgia borghese e francese, porta anche l'atto unico di Gabriele D'Annunzio, Sogno d'un mattino di primavera. Conquista il pubblico parigino fedele alla Bernhardt, reciterà proprio nel teatro di proprietà e in digestione di Sarah Bernhardt da Duse, e lo conquista sul terreno però proprio di quella drammaturgia borghese ottocentesca che fa capo a Dumas, con il cavallo di battaglia che era sia della Bernhardt che della Duse, ovvero la Signora dalle Camelle. È interessante però capire come lo affronta diversamente, quindi è già un momento questo in cui la Duse ha maturato un cambiamento stilistico importante, non è più l'attrice inquietante, sguaiata, che in qualche modo stupiva, sorprendeva con la sua recitazione brutalmente realistica e anticonvenzionale di spettatori, ma si sposta verso una recitazione più intima, e molto più adatta ad accogliere quindi anche la drammaturgia simbolista, intimista di D'Annunzio. E questo è il primo momento in cui questa loro unione artistica si palesa davanti alle platee.
0: Quindi potremmo dire, Francesca Simoncini, che sia la Duse che D'Annunzio stavano cercando qualcosa d'altro rispetto alla loro arte e si sono incontrati proprio in questa ricerca, hanno trovato un punto in comune rispetto alle due ricerche che entrambi stavano compiendo.
1: È proprio così, c'è una fortissima unione di intento artistico che va ben oltre la stesura peraltro dei testi che poi D'Annunzio scriverà per la Duse, e si fonda proprio su un concetto di riforma del teatro italiano, con un atteggiamento e una visione molto ambiziosa che guarda fuori dall'Italia a quello che stava accadendo in Europa, e sono questi gli anni in cui nasce la regia in Europa, tarderà molto ad arrivare invece in Italia, e loro concepiscono, guardando alla esperienza di Wagner, un teatro totale. D'Annunzio ha questa volontà di riproporre la tragedia moderna, e la Duse ha molta, molta voglia di allontanarsi da queste figure femminili che ne avevano fatto la fortuna, queste appunto proprio della drammaturgia francese, ma che dichiara di recitare adesso col sangue al naso.
0: Ecco, allora ascolterei una recensione dell'epoca, il Corriere della Sera dell'8-9 novembre 1897, la recensione è di Giovanni Pozza, sentiamo come commenta l'interpretazione di Margherita Gautier realizzata dalla Duse.
2: Mm. La Duse ieri sera, in quello stesso teatro che nel novembre del 91 rigurgitava di ammiratori plaudenti ad ogni sua parola, non ha più ritrovato il suo pubblico. La folla compatta del pubblico ha trovato una Duse che non era più la sua, né quale l'aveva immaginata. Meno grande? Meno perfetta? No, diversa. La Duse, che fu già la più semplice, la più appassionata e la più vera delle Marguerite Gautier, è passata dalla recitazione ispirata a quella meditata. Anziché rendere del suo personaggio la verità umana apparente, ella oggi si studia di renderne la verità estetica. Da ciò la ricerca di una certa intonazione generale, di una certa linea della figura, di certe parole significative del discorso, anziché quella dell'accento appassionato, dell'effetto impreveduto, della commozione imposta col gesto, col pianto o col grido. La sua recitazione ha perduto di spontaneità, siamo d'accordo, ma ha acquistato di intensità.
0: La recensione del Corriere della Sera dell'8-9 novembre 1897 di Giovanni Pozza, Francesca Simoncini, quale indicazioni possiamo trarre dalle parole di questo spettatore dell'epoca?
1: Dunque, lo spettatore è uno spettatore molto consapevole. Giovanni Pozza era la prima firma del teatrale del Corriere della Sera e la Duse torna sulle scene italiane dopo essere stata molto all'estero e il pubblico la trova cambiata, quindi è proprio un segnale più riportato con consapevolezza e sapienza dal critico di un cambiamento sostanziale dell'arte dusiana che non viene più riconosciuta dal pubblico che l'aveva seguita e apprezzata fino allora. Quindi è una grande ricerca di rinnovamento che va verso una recitazione più intimista, più simbolista, e quindi è una rivisitazione completa anche di questi personaggi che fino allora aveva recitato diversamente. E indubbiamente qui si innesta molto bene poi dopo il percorso con la drammaturgia d'annunziana, che vede una nuova Duse, che non viene sempre accettata da chi l'era affezionato precedentemente, ma che parla proprio di una volontà della Duse di sganciarsi da una routine. Lei non sopportava la routine, aveva visioni internazionali, frequentava ambienti internazionali intellettuali, aveva colto i fermenti di un cambiamento e li assume anche nella propria arte, innestandosi in questo patto d'alleanza con D'Annunzio, che appunto ha ambizioni molto forti, che poi non riuscirà a rinnovare il teatro italiano, ma che sicuramente diventa un episodio fondamentale nella vita artistica di Dano La Duse, che abbandona vecchi stilemi per acquisire nuove capacità stilistiche più intimiste, più spirituali, che la portano a recitare anche allo stesso repertorio che comunque non abbandona, ma rivisitandolo e facendone scaturire una recitazione più filosofica. E sembra quasi che la Duse sia proiettata a recitare il pensiero più che i fatti, comunque attraverso i fatti. Ecco. E D'Annunzio è fondamentale in questo passaggio dusiano, poi sappiamo che il loro esperimento non vedette grande successo né in Italia né all'estero. E quindi questo comportò poi un abbandono e anche forse un'inclinatura nel loro rapporto, ma soprattutto sul piano economico fu per la Duse un collasso, perché come capocomica, e questo era proprio la regola dell'epoca, era lei a finanziare e a pagare questi sontuosi, fastosi allestimenti d'annunziani, che pretendevano anche una messa in scena molto elaborate e talvolta con anche arredi scenici molto costosi, il caso della città morta.
0: Molto fastosi, certo.
1: Molto fastosi, come nel caso della città morta della Francesca Zerrini, che colpirono economicamente le finanze giuliane fino a portarla a rischiare il fallimento.
0: Francesca Simoncini, e per ricostruire il rapporto sentimentale, umano e anche artistico fra Eleonora Duse e Gabriele D'Annunzio, dobbiamo sfogliare un romanzo del Vate, che è appunto Il Fuoco.
1: Allora, sì, un romanzo che fece anche scandalo, che riproduce anche molto realisticamente il loro rapporto. Bisogna però sempre considerare, quando lo leggiamo, che è la Duse nell'occhio di D'Annunzio, quindi è la Duse vista da D'Annunzio, ed è questa una delle difficoltà di ricostruire poi dopo veridicamente questo rapporto, perché c'è questo forte imprinting letterario di questo romanzo, che è però unilaterale, è il punto di vista di D'Annunzio. E sul rapporto Duse-D'Annunzio esiste anche un carteggio, ma in quel caso sono presenti le lettere della Duse, mentre quelle di D'Annunzio pare siano state distrutte, quindi è sbilanciato il carteggio sull'autografi dusiani rispetto a quelli d'annunziani.
0: Anche Il Fuoco si conclude con un addio.
1: Il Fuoco si conclude con un saluto più che un addio, che però focalizza uno degli aspetti della Duse capocomica e attrice, quello di un nomadismo che lei portava geneticamente in sé, essendo figlia d'arte e avendo sempre in qualche modo itinerato. E nelle ultime pagine del romanzo c'è proprio questo partire della Duse, viene nominata la donna nomade, quindi è questo un crisma proprio dusiano. C'è chi ha studiato la Duse ha riscontrato che non è mai stata in tutta la sua vita per più di un mese in una stessa città, quindi la donna nomade è proprio un crisma, è un crisma legato al suo ruolo di capocomica internazionale, di attrice internazionale. C'è un D'Annunzio incredulo davanti a questa sua fermezza del partire e una bella dichiarazione della Duse, lui le chiede ma ti sei risoluta a partire così all'improvviso, ella fu semplice, sicura e pronta, dice D'Annunzio, e ci dà la risposta: non all'improvviso, il mio ozio dura da lungo tempo e ho sopra di me il peso di tutta la mia gente, laddove la sua gente sono gli attori della sua compagnia. Quindi è molto forte questo senso anche etico del lavoro dusiano, che portò poi la Duse a ripartire quando il rapporto finì, proprio per rifondere l'economia della sua compagnia, perché era arrivata al punto da non poter più pagare neppure i suoi scritturati.
0: Ascoltiamo allora il punto di vista della Duse in una sua lettera.
3: Lascia la spada e la penna quando mi pensi. Non ti difendere, figlio, perché io non ti accuso. Così è, così sia. Ci siamo uniti per essere divisi. Il mondo è pieno di tali miserie. Non parlarmi dell'impero, della ragione della tua vita carnale, della tua sete di vita gioiosa. Sono sazia di queste parole. Da anni ti ascolto dirle. Non ti posso seguire interamente, né interamente comprendere. Fra quali genti, che non abbiano radici di pena umana, andrai tu cercando di vivere? Fra quali esseri di cartapesta o mascherati pensi tu poter vivere, figlio, e sognare d'arte? Il giorno che da Londra arrivai a Settignano, ti nascosi la gravità della situazione finanziaria. Breve, bisognava agire e lavorare. Chi di noi subirebbe immobile un fallimento a questo nero, potendo manovrare di vela e salvarsi andando con la corrente? Chi di noi non avrebbe tentato di coprire il danno e tacerlo? Rispondi. Alla vigilia di Montare, la figlia di Iorio, potevo io dichiarare che non potevo pagare alcuno? Fra due mesi passerò da Settignano, perché bisogna ora che io ritiri ciò che di mio è rimasto colà. Parto di qui domani. A questa mia non c'è risposta.

0: Con questa lettera Eleonora Duse si allontana da Gabriele D'Annunzio, Francesca Simoncini.
1: Sì, è praticamente la lettera della rottura definitiva. Siamo nel 1904, quindi 4 anni dopo l'uscita del fuoco che abbiamo citato, e anche qui è molto evidente la sua necessità di lavorare. Quindi c'è un'etica del lavoro e di nuovo una partenza. Un qualcosa che ci dà forse un segno di questo rapporto, che poi è quello di una sostanziale inasserrabilità dei due, che si riflette anche poi dopo nel fallimento di non solo del rapporto sentimentale, ma anche di quello artistico, sul quale entrambi avevano investito molto. Se la Duse aveva investito sia sentimentalmente come donna che come attrice, rinnovandosi nello stile, cercando di seguire le direttive del poeta, il poeta in qualche modo si fa pseudo-regista e quindi vorrebbe dirigerla. E qui forse nasce un problema. La Duse era attrice che non poteva essere diretta da altri. La drammaturgia d'Annunziana forse era troppo scritta su di lei per permetterle di esercitare una sua personale creatività. Di fatto il fallimento sentimentale coincide col fallimento artistico.
0: Quindi possiamo dire che la Duse attrice non si sente a suo agio nell'impianto scenico, nell'impostazione del lavoro scenico da parte di D'Annunzio, oltre che forse non si sente perfettamente a suo agio neanche nei copioni di Gabriele D'Annunzio.
1: È un disagio che ella stessa manifesta alla vigilia della messa in scena della Francesca Dardini. C'è una bella lettera di Eleonora Duse, che aveva seguito le prove, si era fatta dirigere da D'Annunzio, sappiamo era stata incredibilmente e inusitatamente diligente, e piano piano si allontana. E questo allontanamento lei poi dopo lo rivela esplicitamente a D'Annunzio, dicendo che la sua anima, la propria di anima, non corrispondeva più al personaggio, e scrive: e l'anima non si comanda a bacchetta. E quindi comincia già dalla Francesca Dardini, che viene messa in scena all'inizio del 1902, una divaricazione anche di intenti artistici. Probabilmente la Duse, che aveva creduto nell'autore, aveva creduto di poter trovare l'autore che la guidasse, e avverte che c'è qualcosa che non corrisponde più alle sue corde. Lo rivela, la Francesca Dardini andrà comunque in scena. Abbiamo la testimonianza di uno spettatore d'eccezione, che è Luigi Pirandello, che soffre a vedere recitare la Duse nei panni di Francesca e rimpiange la Margherita Gautier della Signora delle Camelie. E non questo però segna la rottura, è un importante prodromo, e la rottura vera sta con la figlia di Iorio nel 4. La Duse avrebbe dovuto partecipare alla prima e poi dopo essere sostituita da Irma Gramatica. In realtà non andò mai in scena la Duse nella figlia di Iorio, e proprio nel 4, che è lo stesso anno appunto della messa in scena della figlia di Iorio di D'Annunzio, e i due si lasciano. Quindi c'è una coincidenza di fine del rapporto sentimentale con quello artistico. Difficile dire quale per i due era prevalente. Sicuramente per la Duse non poter sposare più un sogno d'arte con D'Annunzio si rivelerà fondamentale, e infatti di arte parla anche in quest'ultima lettera che abbiamo letto. E dopodiché cosa fa? Fa quello che ha sempre fatto, la nomade, si rimette a capo della sua compagnia e gira l'Europa e le Americhe per rifondere le casse con il suo solito repertorio, che sempre le veniva chiesto dagli impresari, non dimenticando però anche specialmente la Gioconda di D'Annunzio e poi la Città Morta, su cui reinterverrà quando ritorna alle scene dopo l'abbandono del 9 nel 1921.
0: E nella sua ricerca costante e inquieta, Eleonora Duse incontrerà la scrittura di un altro autore, Henrik Ibsen, e vorrà confrontarsi anche con i grandi nomi della regia europea.
1: Allora, la fine del rapporto con D'Annunzio non è la fine dell'arte dusiana, la quale riparte, come era solita fare, cerca ancora un autore, secondo me, ma è un'opinione questa soggettiva, lo trova davvero proprio in Henrik Ibsen. a cui si dedica veramente con grande dedizione, e per metterlo in scena va a cercare quello che non poteva trovare in Italia e che non aveva trovato con D'Annunzio, ovvero la regia europea. E si reca in Francia e insieme a Lumiépoux, che è il regista che aveva messo in scena in Francia Ibsen in chiave simbolista, lo ripercorre tutto, rilegge tutto Ibsen insieme a lui alla ricerca di un sottotesto, e poi fa qualcosa di straordinario per l'epoca, ma riterrei in assoluto, lo sarebbe anche ai giorni nostri, ritraduce personalmente un testo di Ibsen che è Rosmerson, proprio per stabilire un corpo a corpo col testo. Quindi c'è una dedizione verso Ibsen assoluta, e c'è anche un tentativo di incontrare questo autore quando nel 7 si reca in Scandinavia, grazie anche a Lumiépoux che le fa da impresario, però purtroppo questo incontro si rivelerà un incontro mancato, perché Ibsen ha avuto un impulso, non la può ricevere, morirà poco dopo.
0: Ascoltiamo allora cosa scrive il regista francese Aurélien Lumiépoux a proposito di Eleonora Duse.

A poco cominciava a venire avanti, diceva qualche piccola battuta. Sembrava trascurarle finché non si trovava di fronte le battute più importanti. Allora, prendendo in mano il copione, dimenticando completamente il bisbiglio del suggeritore, alzando il tono, con gli occhiali sul naso anche nei momenti più dolorosi, penetrava nell'intimità della commedia. Come per identificarsi con il testo, si piantava contro l'interlocutore, premeva sulla situazione. Era insieme la Duse e lei, il personaggio. La folgore scoppiava, tuonava. La sua voce si era elevata di tono e la sua anima era terribile. A quale spaventoso personaggio dava vita? Che nome inimmaginabile l'animava?

0: Aurélien Lugnepo ci racconta così Eleonora Duse, Francesca Simoncini.
1: Sì, questo è un passo molto potente che rende conto dell'energia dusiana durante le prove. Qui descrive Lugnepo cosa la Duse sapeva, l'energia che la Duse sapeva comunicare ai suoi attori quando provava. E, una testimonianza molto potente della sua capacità anche di dirigere attraverso questa sua energia. E, la regia, e Lugnepo, che era comunque anche attore, ne è consapevole, è qualcosa che nasce come esterna all'evento teatrale. E la Duse dirigeva i suoi attori invece dall'interno e lo faceva con l'energia che questo passo ci propone, ci fa toccare, e sapeva attrarre gli attori in scena. Quindi il lavoro di Eleonora Duse capocomica è anche un lavoro proprio di coordinamento scenico, cioè sul momento, grazie anche a questa sua energia e capacità attrattiva verso gli attori, che pur inconsapevoli, ci dice poi Lugnepo nel proseguo di questo passo, la seguivano. E ecco anche perché forse l'esperimento d'Annunziano non andò in porto completamente, perché la Duse aveva bisogno di essere lei a dirigere e invece D'Annunzio si sostituisce a lei in questa funzione, e questo bisogno era per lei vitale per produrre questo tipo di energia che poi sapeva comunicare agli attori, attori peraltro che lei ben conosceva perché a lei fedeli da tempo, in compagnia con lei da tempo, e quindi si creava questa sorta di miracolo scenico che il suo carisma sapeva creare, a cui gli attori sottostavano ed insieme agli attori anche gli spettatori.
0: Direi però che Eleonora Duse trova in Ibsen, nei personaggi femminili di Ibsen, delle donne coraggiose, capaci di sottrarsi alle regole della società borghese del tempo, capaci anche di gesti scandalosi, ma anche profili femminili segnati sempre da qualcosa di misterioso.
1: Le eroine ibseniane sono donne complesse, sicuramente anticonvenzionali, lontane da un'adesione totale al sentimentalismo amoroso, come invece erano le eroine di quella drammaturgia giovanile della Duse e quella francese. Quindi c'è una ricerca anche di una complessità del personaggio femminile che la Duse sa rendere in modo complesso a livello recitativo. Ibsen aveva sostenuto che i suoi personaggi, Rebecca West e Grosmer sono in particolare, erano personaggi stratificati. Non sono personaggi riconducibili a un'unilateralità, sono donne complesse, e questa complessità cerca la Duse, e Ibsen la trova, una complessità al femminile che risultava un po' appiattita dalle eroine sentimentali francesi, e che probabilmente la Duse invece trova e sa rendere in modo più complesso attraverso la drammaturgia ibseniana. Si può fuoriuscire semplicemente dal testo e dal dettato del testo e cercare un sottotesto di verità esistenziale che sappiamo da alcune testimonianze di spettatori e intellettuali dell'epoca che la vedevano, arrivano nella Duse quasi a recitare il pensiero. E c'è questo strano sortilegio, la Duse comunica a chi la guarda non tanto quello che fa, ma ciò che precede l'azione nel pensiero, e diventa quindi anche un po' un crisma di rappresentazione dell'esistenza dell'uomo e in questo caso della donna nelle sue interpretazioni di queste eroine ibseniane.
0: Grazie Francesca Simoncini per averci raccontato in maniera così dettagliata e profonda il rapporto di Eleonora Duse con Gabriele D'Annunzio e anche con Ibsen, autori che porterà in scena appunto sempre con grande coraggio e con grande originalità all'interno, come lei ci diceva, di una continua ricerca. Chiudiamo qui questa puntata di Pantheon, ci ritroviamo domenica prossima per raccontare gli ultimi anni di Eleonora Duse. Un buon pomeriggio da Antonio Audino.
2: Pantheon è un programma di Federica Barozzi, Benedetta Caldarulo e Clementina Palladini. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
1: Radio3.rai.it prossimamente.
2: Buona domenica, bentrovati e bentrovati da Florinda Fiamma in questo spazio che dedichiamo a quello che potremo ascoltare nei prossimi giorni e nelle prossime ore su Radio 3.
3: La prossima settimana, a prima pagina, a leggere e commentare i giornali del mattino ci sarà Alessandro Barbano, dell'Altra Voce. Il numero per intervenire dalle 8 al filo diretto di prima pagina è 800 050 333. Al 335 56 34 296 potete invece mandare degli sms o dei whatsapp, anche vocali, se poi volete partecipare alla piazza di Tutta la città ne parla, che va in onda dal lunedì al venerdì. Wikiradio, le voci della storia, va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 e sempre su RaiPlay Sound. Lunedì 1 giugno Umberto Gentiloni ci racconterà il dibattito tra Benedetto Croce e Ferruccio Parri sulle origini della democrazia, dibattito che si svolse alla Consulta Nazionale nel settembre del 1945.
4: Ora voi vedete il momento psicologico politico. Vi è una marea incomposta di malcontento che sale contro il governo, contro il regime dei partiti, ed è fenomeno di cui non ci si deve meravigliare, perché è un fenomeno naturale, fisiologico della situazione italiana. Con tante miserie e tanti dolori e tante inquietudini ed un così diffuso stato di insicurezza, ed aggiungiamo di interessi travolti dall'antifascismo. Aggiungiamo i delusi, gli spostati, gli avventurieri e mettiamo in conto lo spirito di rancore e di vendetta dei colpiti, talché capita di assistere a un processo di inversione per cui i rei finiscono per giudicare i giudici. E su questa situazione si inseriscono le passioni e gli interessi di parte, gli interessi politici. Questi malumori si coagulano e tentano di associarsi in lega.
2: Il 2 giugno Anna Tonelli ci parlerà dello scatto del 2 giugno 1946 di Federico Patellani, che ritrae una ragazza che sbuca dalla prima pagina del Corriere della Sera nel giorno della nascita della Repubblica Italiana.
5: La testa di una giovane, bella e sorridente ragazza sbuca dal giornale Corriere della Sera, che titola «È nata la Repubblica». Il fotomontaggio in bianco e nero è pubblicato sul numero 22 del giugno 1946 del settimanale Tempo, con il titolo «La fine dei Savoia», in calce e di colore rosso.
6: Stiamo parlando di una fotografia che è diventata l'icona della Repubblica. Nell'ultimo discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella, che peraltro ha rievocato gli 80 anni della Repubblica, c'era proprio quella foto nella coreografia, la foto di una ragazza giovane dal sorriso smagliante che di fatto incarnava l'inizio di una nuova era.
2: Mercoledì 3 giugno, Maria Agamben Federici, raccontata da Patrizia Gabrielli.
7: Anna Maria Agamben Federici, nota a tutti come Maria Federici, è una delle 21 madri della Repubblica Italiana. Nasce all'Aquila nel 1899 da Nicolina Auriti ed Alfredo, che aveva lontane origini armene. È la prima di 6 figli. La famiglia vive in condizioni agiate grazie alle attività e alla lungimiranza imprenditoriale del padre, di Alfredo, che apre un laboratorio di fotografia e successivamente un cinema.
2: Giovedì 4 giugno, il carteggio tra James Joyce e Italo Svevo, raccontato da Enrico Terrinoni.
8: James Joyce approdò definitivamente a Trieste insieme alla compagna Nora Barnacle una domenica di marzo del 1905. il 2 febbraio, aveva compiuto 23 anni. Nora era incinta del suo primo figlio. Molti anni dopo, in una conferenza milanese, Ettore Schmitz, scrittore notissimo ormai, che aveva scelto il nome d'arte di Italo Svevo, così ricordava l'arrivo di Joyce.
9: Fu un caso. Cercavo un impiego e lo trovò presso la Berlitz School della nostra città. Ma arrivava a Trieste con in tasca, oltre al poco denaro occorrente al lungo viaggio, anche con vari manoscritti.
10: Quando si incontrano, l'irlandese James Joyce vive da un paio d'anni a Trieste con la compagna Nora e il figlioletto Giorgio. Joyce è un giovane esule, brillante e dalla vita rocambolesca. Appena arrivato, viene subito fermato dalla polizia in circostanze non chiarissime. Ettore Schmitz, invece, è un signore triestino di origini ebraiche. Ha 20 anni più di Joyce e lavora nella ditta di vernici sottomarine dei veneziani, la famiglia della moglie Livia, sua cugina.
2: Venerdì 5 giugno, Marco Gisotti ci parlerà della città brasiliana Curitiba, modello di sostenibilità ambientale e anche la rivoluzione urbanistica di Lerner. Ascoltiamo altre anticipazioni che riguardano la prossima settimana dalla voce dei conduttori e dei curatori.
11: Buongiorno da Lorenzo Pavolini. Giovedì 4 giugno alle 22:30 saremo al quarto atto del nostro futuro presente, le nuove scritture per la scena, gli autori delle ultime generazioni che scrivono per il teatro. Noi collaboriamo con i teatri nazionali, i premi che sviluppano la scrittura delle giovani generazioni, per portare in radio questi loro lavori. Siamo al quarto, abbiamo trasmesso Io sono verticale di Francesca Strei, La costanza della mia vita di Pietro Giannini, La noia di Manuel Di Martino giovedì scorso, e il 4 giugno alle 10:30 è la volta di un live podcast di un collettivo che si chiama Divano Project. Il testo è di Marzio Gandola e Margherita Fusi Fontana, la regia di Gianmarco Pignatello, gli attori interpreti del collettivo sono Maria Canino, Michele Correra, Alessandra Curia e Jonathan Soncini. Una produzione di Divano Project con il centro RAT, sostegno di tantissime istituzioni che aiutano in un percorso molto complesso a sviluppare e portare sulla scena poi del Mittelfest, perché a Mittelgang il 15 maggio scorso a Cividale del Friuli, nella chiesa di Santa Maria dei Battuti, un pubblico reale ha potuto ascoltare quello che invece noi trasmetteremo giovedì, una produzione che abbiamo adattato nei nostri studi di Milano proprio per la radio, per un lavoro in cui 4 ragazzi sono alle prese con la realizzazione di un podcast, quindi un concorso di nuovi talenti, e uno di loro si mette a raccontare un episodio che è realmente accaduto. Ed ecco che scaturisce un tema profondo della creazione, cioè di chi è una storia, di chi la interpreta, dell'autore che l'ha scritto, di chi l'ha vissuta, e soprattutto un incrocio con uno strumento che qui alla radio c'è molto vicino, quello del podcast, e di una generazione che cerca di riconoscersi in un mestiere creativo. Quindi questo live podcast porta in scena di questi 4 ragazzi proprio il confronto con la diffusione di materiale radiofonico in streaming, ecco, che è un po' un emblema dell'informazione moderna e un incrocio tra narrazione, teatro e anche cronaca. Infatti la banalizzazione e soprattutto lo strapotere di quel genere crime porta a un particolare cortocircuito in questo testo che potrete ascoltare giovedì sera, perché i ragazzi partono da episodi della loro vita personale, però poi cercano e sovrappongono questo alla costruzione di un podcast sull'Otello. Tutto da ascoltare, un'ora di teatro radiofonico veramente che mostra l'amalgama di un collettivo, ecco, Divano Project con un live podcast giovedì 4 giugno alle 22:30 per Futuro Presente.
12: sono Monica D'Onofrio e sono qui per proporvi per lunedì 1, cioè domani intorno alle 21:40, una visita guidata che ho potuto realizzare durante il mio soggiorno a Torino in occasione del Salone Internazionale del Libro. Sono andata in quei giorni al Museo Egizio, come cerco di fare ogni anno, perché è un museo in cui fervono tante, oltre che meraviglioso, è un museo in cui fervono tantissime attività. Ogni anno io trovo delle grandi nuove iniziative da proporvi e da farvi conoscere, e questa volta sono stata così fortunata perché mi hanno aperto le porte della papiroteca, dove la responsabile della sezione appunto papiri del Museo Egizio, Susan Toffer, tedesca, e lo sentirete dal suo accento, mi ha aperto cassettini segretissimi e ho potuto vedere da vicino, e spero di essere riuscita anche a raccontarlo per gli ascoltatori, un lavoro certosino fatto di collage, di puzzle, di ricostruzioni minuziosissime e di reperti molto preziosi. Allora, appuntamento con Radio 3 Suite lunedì 1, 21:40, per parlare di papiri e non solo, insomma di supporti alla scrittura nel mondo dell'antico Egitto.
13: La parte più magari proprio emozionata per me è stato che l'anno scorso abbiamo trovato una scatola con tantissimi frammenti di un libro dei morti del secondo secolo avanti Cristo. Erano tantissimi frammenti, quasi 3.000 frammenti, che dopo la prima separazione abbiamo visto che fanno parte del stesso manoscritto. E quindi io ero in grado proprio di fare un puzzle grande, quindi abbiamo ricostruito di questi frammenti un manoscritto più o meno intero di 5 metri. E quindi questa proprio da ricostruire da tantissimi frammenti dopo un manoscritto di 5 metri, ecco, sono proprio stato felice per questo momento, sì.

sono Arturo Stalteri, dal prossimo lunedì 1 giugno tornerò a condurre il concerto del mattino alle 12 su Radio 3. Voglio ricordarvi alcuni dei nostri appuntamenti musicali, ad esempio lo stesso lunedì, Don Chisciotte, variazioni fantastiche su un tema cavalleresco, l'opera 35 di Richard Strauss del 1897, che stentò ad affermarsi, ma poi si è rivelato uno dei successi più duraturi del compositore. Martedì invece il concerto per violino e orchestra, opera 53 di Antonin Dvorak, siamo nel 1893, ricco di temi legati alla linfa popolare, e poi la malinconia schubertiana, questo mercoledì 3 giugno, con la sonata per violino e pianoforte, opera 137, e la fantasia, opera 159. Ancora Tchaikovsky, il 4 giugno, giovedì, il suo celebre concerto per pianoforte orchestra in si bemolle minore, l'opera 23, che lui fece ascoltare prima a Nikolaj Rubinstein al pianoforte, lui dirigeva il conservatorio di Mosca, e glielo stroncò, però poi ne divenne invece un grande esecutore. Vi ricordo ancora venerdì 5 giugno il Novi Sad Chamber Music Festival, autori serbi, come esempio Dusan Radic, scomparso nel 2010, legato alla politonalità, oppure Aleksandar Obradovic, più invece immerso nella musica da camera, ci ha lasciato nel 2001. Questo e molto altro è il concerto del mattino che vi consiglio di seguire ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 3.

grazie per essere stati con noi, buona domenica, buon proseguimento prima con l'ascolto del GR3, a seguire con la domenica in concerto, e un saluto dalla nostra regista Elisabetta Parisi e da me, Florinda Fiamma. Ci risentiamo con questo spazio dedicato alle anticipazioni sabato prossimo alla stessa ora.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: La controproposta Trump in pressing sull'Iran invia una bozza di accordo più restrittiva. Teheran, non ci fidiamo del nemico. Nuova ondata di raid a tiro e nel sud del Libano. L'IDF conquista il castello di Beaufort, roccaforte di Hezbollah. Guerra di droni, l'Ucraina attacca le infrastrutture energetiche russe ma nega di aver colpito la centrale di Zaporizhia. Bombe di Mosca su Cerniv, il ministro Crosetto scettico sull'entrata di Kiev in Europa. È difficile. La collezione di Stalin a Tbilisi in Georgia ha aperto il caveau che custodiva i vini del leader sovietico. 40.000 bottiglie rare pregiate, alcune appartenevano ai Romanov, il tesoro verrà messo all'asta. Una buona giornata da Maria Rosaria Villivai. In primo piano gli esteri. Difficili negoziati tra Stati Uniti ed Iran. Secondo il sito Axios serviranno 3 giorni prima di ottenere dall'Iran una risposta alla nuova bozza d'intesa preparata da Washington.
3: Il presidente Trump ha rinviato a Teheran la bozza dell'accordo con modifiche che ne irrigidiscono i termini. Secondo la stampa statunitense, Washington chiede garanzie più precise sulla gestione delle scorte di uranio arricchito e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Trump però si è detto fiducioso. Siamo vicini a un buon accordo, non ho fretta, se riusciremo a chiuderlo bene, altrimenti lo faremo in un altro modo. Da Teheran a parlare allo speaker del Parlamento Khalibaf. Non ci fidiamo delle dichiarazioni e delle promesse del nemico, dice. Non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di aver garantito i nostri diritti, aggiunge Khalibaf, mentre la TV di Stato mostra una bozza dell'intesa che affiderebbe a Teheran la gestione dello stretto di Hormuz. Azzurra Meringolo, GR3.
2: Il fronte libanese ora. Le forze israeliane avanzano sempre più in profondità nel paese. Il premier Netanyahu ha ordinato un'espansione dell'offensiva contro Hezbollah dopo la conquista del castello di Beaufort. Israele avanza troppo in Libano, secondo la Francia, che chiede una riunione lampo dell'ONU. Il corrispondente da Gerusalemme.
4: La bandiera israeliana è stata issata in territorio libanese sul castello di Beaufort, un'antica struttura di epoca crociata a 700 metri di altezza su una cresta rocciosa che sovrasta il fiume Litani. Posizione strategica in cima alle colline che dominano la Galilea e da cui sono ben visibili villaggi israeliani come Metula, che dista solo 4 km in linea d'aria. Dunque una postazione utilizzata dalle milizie Hezbollah per sferrare duri attacchi missilistici. L'esercito israeliano tenta di smantellare le postazioni di lancio dei razzi degli Hezbollah. Una pioggia di missili che si abbatte sui civili israeliani quasi ininterrottamente dall'8 ottobre 2023. Un attacco da nord che si è aggiunto a quello sferrato da sud da Hamas. In zona i soldati hanno rinvenuto arsenali con Kalashnikov, granate di fabbricazione iraniana, bombe di mortaio, abbandonati in fretta e furia dalle milizie jihadiste. Le forze israeliane intensificano i raid nel sud del Libano, danno la caccia agli Hezbollah, continuano ad evacuare i villaggi e si aggravano le condizioni degli sfollati, 800.000, di cui 280.000 bambini. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR3.
2: E veniamo alla guerra in Ucraina. Nelle ultime ore ancora attacchi sui due fronti. Sono proseguiti nella notte i raid russi nella regione di Chernihiv, nel nord. Un uomo è stato ucciso da droni. Allarmi anche a Kiev, che contrattacca. Da Mosca la corrispondente.
5: Il conflitto in Ucraina si intensifica, gli spirali di pace sembrano lontani con i negoziati fermi da mesi. Un clima reso più difficile dai continui scambi di accuse tra Mosca e Kiev. Le forze armate ucraine hanno smentito in un comunicato la denuncia russa secondo cui un drone di Kiev avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhia. Un ulteriore tentativo di screditare l'Ucraina e di nascondere le proprie azioni criminali, si legge nella nota della difesa. Ieri responsabile della holding russa Rosatom Alexei Likachev aveva denunciato un attacco ucraino, definendolo il primo attacco deliberato con droni sulla centrale di Zaporizhia, che avrebbe perforato la struttura e danneggiato l'edificio delle turbine. Intanto gli attacchi russi in Ucraina sono sempre più massicci e i droni di Kiev colpiscono il territorio russo. Nella notte ne sono stati abbattuti 216, nel mirino ancora gli impianti energetici. A Saratov è stata attaccata una raffineria di petrolio, all'interno dell'impianto si è scatenato un vasto incendio, in fiamme anche un deposito di petrolio nella regione di Rostov, al confine con l'Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
2: E da Papa Leone all'Angelus arriva un nuovo appello per la pace.
6: possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
2: Il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione e non solo, al centro del confronto tra i partiti.
7: È molto difficile e lo sanno tutti. Guido Crosetto sull'entrata dell'Ucraina nell'Unione si iscrive tra gli scettici. Kiev potrebbe però far parte, spiega al Corriere, di un grande sistema di difesa europeo. Europa a cui anche il ministro di Fratelli d'Italia chiede un approccio meno ideologico al bilancio. Stesso concetto espresso da Matteo Salvini, ma con toni più duri. Paghiamo l'ottusità di Bruxelles, ci dicono di comprare armi ma di non spendere per abbassare il prezzo dell'energia. Il vicepremier leghista rilancia poi sulla legge elettorale, permetta a chi vince di governare senza inciuci, ma il testo presentato dal centrodestra per le opposizioni rimane irricevibile, a seri profili di incostituzionalità, avverte il PD, citando liste bloccate, premio di maggioranza e indicazione del premier. Quanto alla richiesta di più flessibilità di bilancio, i progressisti non si dicono contrari, ma imputano al governo di aver firmato il patto di stabilità che ora impedisce di fare deficit. Meloni faccia mea culpa, invoca dai 5 Stelle Giuseppe Conte e rivede almeno il folle programma di spese militari. Lucio Bondi, GR3.
2: Messaggio del presidente Mattarella al raduno dell'Associazione Nazionale del Fante. Onoriamo la memoria di coloro che furono tra i protagonisti della rinascita d'Italia, scrive il capo dello Stato. Aumenta il riciclo in Italia, ma gli impianti sono ancora pochi e al sud si paga più che al nord, secondo il rapporto della Fondazione.
7: Il folle programma di spese militari. Lucio Bondi, GR3.
2: Messaggio del presidente Mattarella al raduno dell'Associazione Nazionale del Fante. Onoriamo la memoria di coloro che furono tra i protagonisti della rinascita d'Italia, scrive il capo dello Stato. Aumenta il riciclo in Italia, ma gli impianti sono ancora pochi e al sud si paga più che al nord, secondo il rapporto

0: che rappresenta il 41% dell'immondizia. Male invece gli impianti per lo smaltimento e quest'ultimo deficit pesa sulla Tari. La tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in Italia pesa in media su una famiglia di 3 persone che vive in un appartamento di 100 metri quadri per 333 euro l'anno. Ma al sud si spendono 90 euro in più rispetto al nord, colpa degli impianti di smaltimento che mancano secondo il Green Book 2026, rapporto annuale sui rifiuti urbani, dalla Fondazione Utilitatis, la direttrice Francesca Mazzarella.
1: Nel sud permane un forte deficit di impianti e quando gli impianti mancano i rifiuti devono essere trasferiti in altre aree del paese. Questo comporta dei costi maggiori di trasporto, di trattamento e questo squilibrio si riflette anche sulla Tari.
0: Amalia Carosi, GR3.
2: Guerriglia a Parigi dopo la conquista della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Si aggrava il bilancio, un morto e oltre 215 feriti, tra i quali uno grave, 780 i tifosi fermati. In provincia di Foggia un'auto guidata da un sedicenne sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni tra i 14 e i 16 anni si è schiantata uscendo di strada dopo aver cercato di evitare un posto di blocco dei carabinieri. Nell'impatto contro il guardrail uno dei ragazzini a bordo, 16 anni, è morto, altri quattro sono finiti in ospedale, tre sono stati già dimessi. Risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum, usando poi il denaro per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso. E quanto sostiene la Guardia di Finanza di Benevento e la Corte dei Conti, che contestano ad otto persone un danno erariale di 1,3 milioni di euro. Tra questi figurano ex dipendenti della Prefettura di Benevento. Il meteo, sono due oggi le città a bollino arancione per il caldo, Bologna e Brescia, secondo quanto comunica il Ministero della Salute. Su gran parte d'Italia tempo stabile e sereno, salvo qualche isolato temporale sui rilievi che nei prossimi giorni toccherà anche altre zone. In Georgia ha aperto il cavò segreto dei vini di Stalin, oltre 40.000 bottiglie, etichette georgiane ma anche francesi e alcune appartenute ai Romanov. Saranno vendute all'asta per sostenere la formazione nel settore vitivinicolo.
3: Sono rimaste lì per decenni, custodite all'insaputa dei più, tra la polvere, le ragnatele, l'umidità giusta e la luce fioca che non dovevano alterarne colore, struttura e sentori. Fino a quando qualche funzionario incaricato dal governo di Tbilisi ha aperto la porta e svelato al mondo l'enorme archivio liquido della storia in tutte le sue sfumature di rosso. 40.000 bottiglie, etichette georgiane e francesi, per una collezione che unisce la memoria imperiale, la tradizione vinicola locale, al periodo della rivoluzione. Furono infatti i bolscevichi, dopo la svolta del 1917 e la fine dei Romanov, a impossessarsi della collezione e alla fine Stalin, georgiano di nascita, appassionato bevitore e collezionista, ne divenne il custode. Ora quelle bottiglie andranno all'asta. I proventi serviranno a finanziare una scuola di formazione sul vino in Georgia. Già in questi giorni nella capitale sono arrivati primi estimatori da tutto il mondo. Tra loro Victor Chen, giunto da Dallas, in Texas, che davanti alle bottiglie impolverate ha detto di sentirsi come Indiana Jones all'apertura di una grotta. Stapparne una, per chi se la giudicherà, sarà come bere, letteralmente, al calice della storia. Paola Guarnieri, GR3.
2: Il celebre scultore Arnaldo Pomodoro è in mostra a Milano nelle Gallerie d'Italia. Un anno dalla scomparsa, nel centenario della sua nascita, 45 opere raccontano i momenti più salienti del percorso artistico di Pomodoro.
4: Le opere più conosciute di Arnaldo Pomodoro sono naturalmente quelle monumentali, opere di arte pubblica che si trovano in molte piazze, strade, parchi d'Italia. Ad esempio le grandi sfere, lucide, levigate ma solcate da fenditure che le scavano, voragini fatte di ingranaggi, di segni enigmatici tra l'arcaico e l'avveniristico. Una di queste grandi sfere e un disco sono permanentemente collocati in due ambienti delle Gallerie d'Italia di Milano e concludono il percorso. Federico Giani, curatore della mostra e della Fondazione Arnaldo Pomodoro.
5: Pomodoro ha sempre detto che le sue sfere, i suoi dischi, queste forme geometriche rappresentavano la perfezione, l'assoluto, e lui le rompeva, le squarciava, inseriva le sue scritture, i suoi segni, a far comprendere quello che è un po' il dramma della contemporaneità, l'impossibilità della perfezione e il contrasto che si cela dentro tutte le cose.
4: Pomodoro è rimasto fedele a questa sua invenzione artistica, a questa sua cifra stilistica maturata già all'inizio del suo lavoro, come si vede nella mostra, dai primi bassorilievi alle ultime sperimentazioni. Federico Pietranera, GR3.

0: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Maria Rosaria Villivacchia, condotto in studio in regia Emanuele Di Cavio e Patrizio Gotti. La linea ora va ad Onda Verde, poi c'è Domenica in concerto. La prossima edizione del GR3 alle 16.45. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
2: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
3: Io.
2: E la multa dell'altro giorno?
3: Io.
2: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
3: Io.
2: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
3: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
4: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Onda Verde. Viaggiare informati.
6: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.58, queste le principali notizie di traffico. In A22 Brennero Modena, in Trentino Alto Adige, tra Trento Sud e Bolzano in direzione Brennero il traffico è intenso. In A14 Bologna Ancona, in Emilia Romagna tra Castel San Pietro e Faenza in direzione di Ancona, code a tratti per traffico intenso. E in A14 Ramo Casalecchio, ancora Emilia Romagna, traffico intenso alla altezza di Bologna Casalecchio in uscita in entrambe le direzioni. Andiamo verso sud, in A2 autostrada del Mediterraneo in Campania, da segnalare un incidente all'altezza di Battipaglia in direzione dell'allacciamento Fisciano. Al sud ancora, in Sicilia, in A29 Palermo Mazzara del Vallo, traffico rallentato a causa di un veicolo in fiamme all'altezza di Balestrate in direzione Mazzara del Vallo, mentre sulla sud occidentale Sicula persistono le criticità, il traffico è ancora bloccato a causa di un incidente avvenuto questa mattina tra Gela e Niscemi in direzione Siracusa, esattamente al chilometro 246 e 100. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 3 verso il 2 giugno. Speciale La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi. Il confronto tra il presidente Sergio Mattarella e i giovani under 35 su attualità e Costituzione. Martedì prossimo alle 18.50 su Rai 1 e su Radio 3.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

Buon pomeriggio e bentrovati e bentrovate a Domenica in Concerto, una proposta di musica classica che pesca nel grande archivio Euroradio condiviso da tante radio pubbliche in Europa e anche un po' in giro per il mondo. Io sono Giovanna Natalini e curo questa programmazione con Federico Vizzaccaro. Oggi, tra le tante proposte, ne ho scelta una che viene da Liegi. È un importante centro culturale lungo il fiume Mosa nella Vallonia francofona. Più in dettaglio, questa proposta viene dalla sala costruita per il Conservatorio Reale di Musica di Liegi negli anni Ottanta dell'Ottocento. Vi propongo quindi un concerto che si è tenuto in questa sala il 5 marzo scorso con l'Orchestra Filarmonica Reale di Liegi, diretta da Lucie Leguet, una direttrice d'orchestra francese giovane ma già esperta, soprattutto nel repertorio contemporaneo. Ha una carriera ben tracciata, con delle basi solide, sbocciata nel 2019 quando è stata selezionata al Festival di Verbier come assistente e quindi ha avuto la possibilità di lavorare con tutti i grandi direttori che frequentano quel festival. E poi ha continuato come assistente di Mikko Frank presso l'Orchestra Filarmonica di Radio France. E ora dirige orchestre importanti. Solo quest'anno ha lavorato con Montreal, Stoccolma, Brno, Montpellier, con la BBC Philharmonic. Ora la ascolteremo dirigere due lavori importanti e significativi degli Stati Uniti d'America del secolo scorso. Il primo è uno dei lavori più noti di Leonard Bernstein, West Side Story, un musical del 1957, che rappresenta proprio bene le caratteristiche proprie degli Stati Uniti d'America e in particolare la caratteristica di essere un luogo dove coabitano persone con culture diverse e queste culture si fondono in qualcosa di nuovo. E infatti è un lavoro che fonde diversi generi musicali. Si va dai ritmi di danze come il mambo e il cha-cha-cha, il jazz urbano, le melodie legate alla tradizione dell'opera lirica. E anche la trama è il frutto di una fusione, infatti è basata sulla storia di Romeo e Giulietta, di Shakespeare, che a sua volta peraltro si basa su storie popolari che giravano al tempo di Shakespeare in Europa. E però l'ambienta nei bassifondi di New York. Fondamentalmente una storia tragica, anche di denuncia sociale, però lo veicola nel linguaggio della commedia musicale americana. È un musical che pone l'accento su proprio quegli aspetti problematici causati dalle ondate di immigrazione negli Stati Uniti in quegli anni, il disagio giovanile, l'integrazione sociale. E i protagonisti sono Tony e Maria, due giovani che si innamorano nonostante facciano parte di due bande diverse e ovviamente rivali. Da una parte troviamo i bianchi americani Jets di Tony e dall'altra i portoricani Sharks di Maria. Quello che ora ascoltiamo sono le Symphonic Dances, una specie di suite con i brani più noti del musical, concepita dallo stesso Bernstein qualche anno dopo la prima del musical, nel 1961. E contiene alcuni dei brani più noti di West Side Story, Somewhere, Maria, Mambo, Cha Cha Cha, Rumba, e ogni sezione confluisce senza interruzione in quella successiva. E allora, buon ascolto.

Una bella esecuzione, chiara, nitida, piena di vita, delle Symphonic Dances da West Side Story di Leonard Bernstein, con l'Orchestra Filarmonica Reale di Liegi, diretta da Lucy Leguet. E ora un altro compositore, un altro decano della musica americana, Aaron Copland, nato una ventina di anni prima di Bernstein e che come lui ha cercato di creare un suono americano. Si è ispirato al jazz, alle canzoni popolari, alla musica popolare, oltre che alle forme classiche tradizionali. Ora ascolteremo un suo lavoro relativamente giovanile, quando aveva solo 24 anni e stava studiando a Parigi con Nadia Boulanger. La sinfonia per organo, che fu eseguita la prima volta dalla stessa Nadia Boulanger all'organo e da Serge Koussevitzky alla direzione. In questo lavoro c'è ancora molta influenza di Stravinsky, del gruppo dei Sei, insomma della musica che in quel momento era in voga in Europa e soprattutto a Parigi, dove lui in quel momento risiedeva, e quindi è ancora un linguaggio ben radicato nella musica classica europea. Ma si intravedono i semi di un linguaggio che si svilupperà nei lavori successivi, che avranno una maggiore influenza dei suoni più propriamente americani. Questa sinfonia per organo e orchestra è strutturata in una forma innovativa, in tre movimenti: un breve preludio meditativo, uno scherzo ampio e vigoroso e un finale caratterizzato da una marcia. Ascoltiamo dunque la sinfonia per organo di Copland. La solista all'organo è Lucile Dollat, ancora l'Orchestra Filarmonica Reale di Liegi, diretta da Lucie Leguet.

0: Bella interpretazione di Lucille Gay alla direzione dell'Orchestra Filarmonica Reale di Liegi, con Lucille Dollet all'organo, di questa opera giovanile di Aaron Copland, la Sinfonia per organo. Con il brano che abbiamo ascoltato prima di Leonard Bernstein, Le Symphonic Dances da West Side Story, abbiamo ascoltato due lavori significativi che rappresentano la ricerca di un linguaggio propriamente americano in musica. Un linguaggio che cerca di fondere le radici della musica classica europea con il jazz e i ritmi di diverse parti del mondo portate negli Stati Uniti d'America da persone immigrate dai posti più disparati del globo. E con questo chiudiamo questa domenica in concerto. Buon proseguimento con i programmi di Radio 3.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Meteoradio.
4: In serata possibilità di qualche temporale sull'alta pianura lombarda e sulle Alpi orientali, con cielo velato sul resto del nord e invece sgombro da nubi sul resto del paese. Domani, lunedì 1 giugno, aria fresca e instabile è in arrivo per le regioni settentrionali e quelle centrali adriatiche. Nelle prime ore del giorno avremo rovesci o isolati temporali tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, eventi in trasferimento verso l'Emilia Romagna e le Alte Marche nella mattinata. Nelle ore pomeridiane i temporali, comunque isolati, arriveranno anche per l'entroterra toscano, l'Umbria, l'Alto Lazio e l'Abruzzo, riprendendo localmente vigore anche sulla pianura padana centro-orientale e cessando poi verso sera. Al sud e sulle isole cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche isolato piovasco sui monti nelle ore calde del giorno. Temperature in netta diminuzione sul nord-est e sulle regioni centrali adriatiche. Vento tra occidente e meridione, un po' più sostenuto per la Sardegna, le regioni tirreniche e verso sera anche per il Salento, con moto ondoso dei mari in lieve aumento. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
6: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
7: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
6: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.

Eccoci qui, ultima domenica di maggio 2026, questa è Rai Radio 3, questa è Zazà. C'è Piero Sorrentino al microfono dal centro di produzione TV della Rai di Napoli. Con me vi salutano Marcello Anselmo in regia e alla cura di questo programma con Anna Maria Giordano, Leano Cera, Massimiliano Virgilio, Gaetano Crisciantelli. Alla parte tecnica saluto e ringrazio Flavio Amendola. Raggiungete Zazà, ci sono come al solito i social network e su Rai Play Sound potete ascoltarci, riascoltarci e scaricarci in podcast sul sito, appunto, con la nostra applicazione. Oggi in musica ce ne andiamo con il nuovo disco dei Nu Genea, è un duo formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina. Il disco si intitola People of the Moon, è appena uscito, sono passati circa 3 anni da Bar Mediterraneo. Di questo nuovo disco a Radio 3 abbiamo cominciato ad ascoltare qualcosa in una puntata dell'Idealista di martedì 19 maggio intitolata Rotta a Sud, e appunto, insomma, già da la primissima traccia si sentiva proprio un lavoro dal respiro forse un po' più cosmopolita, forse più interculturale rispetto agli altri. Perché? Perché nei lavori precedenti dei Nu Genea diciamo la centralità era tutta puntata sul funk di ispirazione vesuviana. In questo disco, avremo modo di sentirlo, si moltiplicano le lingue, ci sono arabo, spagnolo, inglese, portoghese, oltre ovviamente al dialetto di Napoli. Ci sono delle collaborazioni internazionali molto interessanti, insomma è proprio una specie di sequel perfetto della loro ricerca sul groove. Cominciamo ad ascoltare dei Nu Genea, The People of the Moon, e questa prima traccia si intitola Madugo Buo.

0: C'è il nuovo disco dei Nugenea, oggi in trasmissione a Zazà, People of the Moon. Nugenea, il duo napoletano composto da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, insomma, hanno compiuto obiettivamente una evoluzione, hanno allargato molto i confini del loro spazio, diciamo, retrofuturismo vesuviano, così amavano anche spesso definirsi, verso uno sguardo molto più largo, molto più globale. Appunto, questo è un disco che si apre a un mosaico interculturale di ritmi, di culture, dal flamenco all'arabo, alle contaminazioni soul e portoghesi, ma insomma avremo modo di sentirlo bene in questa puntata di oggi di Zazà, che comincia un piccolo viaggio in questa e nelle prossime restanti puntate della nostra trasmissione per parlare di sud e di mare alle soglie imminenti ormai della cosiddetta bella stagione. Il Mezzogiorno, lo sapete, insomma, è il vero, come posso dire, gigante proprio marittimo del paese. Se guardiamo proprio alla geografia italiana, il sud e le isole detengono la stragrande maggioranza del patrimonio costiero nazionale, vantano anche a quanto pare le acque qualitativamente migliori, tuttavia soffrono di forti contraddizioni interne, soprattutto legata alla gestione delle spiagge libere. Qui sotto gli occhi ho alcuni dati che ho preso per esempio dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, oltre che di Legambiente, che appunto delineano 7600 chilometri di coste totali in Italia. Il Mezzogiorno, quindi sud continentale più le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, ne ospita oltre il 60%. Le due isole maggiori da sole fanno praticamente il vuoto: la Sardegna circa 1800 chilometri di coste, la Sicilia circa 1500. Se sommiamo le tre regioni del sud continentale, appunto con più sbocchi sul mare, la Calabria, la Puglia e la Campania, la sproporzione rispetto al centro-nord diventa netta. Il panorama cambia molto quando si passa di, diciamo, chilometri di costa generica a quelli effettivamente fruiti e fruibili dai bagnanti. Qui il sud si divide proprio in due modelli divaricati: da un lato un modello un po' virtuoso, Sardegna e Puglia in particolare, un modello invece molto, insomma, discusso e faticoso, soprattutto quello relativo alla costa campana. Nei giorni scorsi a Napoli, sulla parte di Posillipo che guarda il bellissimo golfo, si è registrato, insomma, l'ennesimo cortocircuito burocratico nella gestione del litorale napoletano. C'è stata una chiusura di una spiaggia cittadina molto usata, la cosiddetta spiaggia delle Monache, insomma una paralisi amministrativa che ha di fatto negato ai cittadini il diritto di libero accesso alle spiagge, una situazione che poi nei giorni scorsi si è sbloccata, ma insomma ci sembra obiettivamente indicativa di qualcosa che sta accadendo. Ne vogliamo parlare con un paio di voci che ci sembrano importanti. Le saluto e ve le presento. Marilicia Salvia, giornalista del Corriere del Mezzogiorno. Marilicia, buon pomeriggio, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno, grazie a voi, saluti a tutti.
0: Saluto anche Rosario Nasti, uno degli attivisti del comitato, insomma, Mare Libero, che a Napoli da diversi anni ormai conduce diverse battaglie, non soltanto legali ma anche, come posso dire, culturali, per il diritto al libero accesso alle spiagge. Buon pomeriggio Nasti, grazie.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora Marilicia, comincerei da te. Abbiamo sul tavolo un editoriale che hai firmato qualche giorno fa sul Corriere del Mezzogiorno, che ci è sembrato, insomma, molto puntuale. Si intitolava Come le ali del colibrì, che in realtà partiva, sì, certo, dalla questione della spiaggia delle Monache di cui dicevo prima, ma in buona sostanza allargava molto lo sguardo, perché nel tuo articolo, correggimi se sintetizzo troppo, insomma, ti chiedevi del mare, della città di Napoli, delle sue spiagge, della sua battigia, che cosa ce ne facciamo. Leggo un paio di righe del tuo articolo: non c'è mai il fulcro di un progetto di città, ma sempre un pensiero sfuggente, l'ombra di una ipotesi perenne che anno dopo anno, amministrazione comunale dopo altra amministrazione comunale, incongruamente ci aspettiamo che possa prendere da sé una forma compiuta, come se la bellezza da sola potesse dare senso a tutto il resto.
1: Sì, questo, vabbè, è un mio pallino antico, diciamo, da quando io ho lavorato per 30 anni e più al Mattino. Sì. E quindi ero a Via Chiatamone e soffrivo moltissimo nel vedere, quando scendevo, diciamo, insomma, per una passeggiata, in uno spacco del pranzo, nel vedere questo lungomare che sostanzialmente era inutilizzato, inutilizzabile rispetto a quello che mi è sempre capitato di vedere girando in tante città o luoghi anche magari più piccoli, ma anche le città di in Italia e anche all'estero. Io ho, diciamo, una passione per il lungomare di Nizza, sì. Ne ho parlato anche in altri articoli, perché sul Corriere del Mezzogiorno esattamente un anno fa, cioè quando il Napoli aveva vinto lo scudetto e c'era, sì, stata quella meravigliosa sfilata sul lungomare, sì, appunto via Caraccio, con il pullman degli azzurri lì, insomma queste immagini che erano andate in diretta addirittura sulla Rai eccetera, per cui c'era stato, come dire, anche un qualche maniera un effetto immagine, certo, che rimbalzava, e allora io mi domandavo, ho scritto sul Corriere, così come qualche volta avevo fatto anche sul Mattino, sì, ma finito, tutto bello, bellissimo, tutta l'Italia apprezza sicuramente tutto questo azzurro, tutta questa felicità eccetera eccetera, ma quando tutto questo stasera, spente le luci, sarà finito, poi che ci resta? Su questo lungomare, di che questo lungomare, noi napoletani, non i turisti, che cosa ce ne facciamo? Ho sempre la sensazione che il lungomare sia considerato, sì, un pezzo di città, ma non gli sia stato mai dato un ruolo. Ecco, in passato naturalmente ce l'aveva quando la Villa Comunale era il centro, diciamo, anche del, come dire, del glamour dell'Ottocento, ma c'erano anche le spiagge. Noi non abbiamo praticamente più nulla. Sì, si è aggiustato, adesso per carità c'è questo progetto che va avanti, sono quasi arrivati a Piazza Vittoria, di insomma rimessa a posto di maquillage degli spazi, ma ancora una volta non c'è un ruolo, non c'è altro che questo susseguirsi di marciapiede lungo, ampio, di cui molto spesso i napoletani non si fanno nulla, perché sì, vedi qualcuno correre, ma specialmente nelle ore del mattino non c'è nessuno, non c'è una panchina, non c'è una pianta, non c'è la possibilità soprattutto di accedere al mare. E ripeto, immagino, sono sicura, ne ho parlato anche naturalmente con tanti diciamo rappresentanti istituzionali, che ci sono complicazioni notevoli nel poter rendere accessibile e quindi godibile il mare di quella parte della città. Manfredi insomma promette per l'anno prossimo le piattaforme, sì, e speriamo che possano arrivare, però ecco, si ragiona sempre a pezzi a pezzetti. Quella parte di città è bella, bellissima, chiunque viene ne resta incantato, ma non è abbastanza utilizzata e utilizzabile, se non in una maniera molto, come dire, cioè proprio minimal. Ecco perché
0: questa,
1: dico, come estemporanea.
0: No, questo fa abbastanza impressione, Marilice, anche ascoltando le tue parole, pensando, mettendo a specchio, diciamo, il lungomare di Trieste, no? Che molti, nel quale molti ravvisano, diciamo, punti di contatto enormi con quello napoletano. Effettivamente, chi si trovi a passeggiare a Trieste vede quello che è, per esempio, via Partenope, appunto il lungomare di Napoli, quello che guarda al castello dell'Ovo, insomma tutte appunto le bellezze strabilianti del Golfo Cittadino, non è mai stato e avrebbe forse potuto un giorno diventare, chissà se magari un giorno lo diventerà. Ti interrompo perché voglio sentire anche Rosario Nasti, lo ricordo, attivista del Comitato Mare Libero. Allora, Rosario Nasti, la questione, diciamo, della spiaggia delle Monache è una questione anche tecnicamente e burocraticamente abbastanza complessa da sintetizzare. Provo io a dire due cose leggendo un articolo di Paolo Popoli su Repubblica, in cui dice: la spiaggia delle Monache ha riaperto dopo 5 giorni di accesso negato, l'unico varco, il cancello del condominio di via Posillipo 357, ecco, questo lo spiego che a chi non conoscesse la situazione: a quella spiaggia si accede passando per un condominio privato, una stradina stretta, insomma, che è utilizzata dai condomini del palazzo, che viene lasciata aperta anche per permettere l'accesso alla spiaggia. L'unico varco è stato chiuso per lo stop imposto dal comune al bar del Bagno Sirena. Il Lido ha ottenuto la sospensiva del TAR, ha riaperto in attesa della decisione il prossimo 17 giugno con la Camera di Consiglio. Sul mare è previsto un tavolo in prefettura. La riapertura delle monache ha scongiurato problemi di ordine pubblico per il conseguente sovraffollamento di altri spazi balneabili, Donnano in particolare, senza servizi e senza sorveglianza, ma comune e autorità portuale lavorano comunque per risolvere col prefetto la questione della servitù di passaggio, eccetera, eccetera. Allora, prima di tutto chiedo a Rosario Nassi se questa, secondo voi, è una reale restituzione del bene oppure la considerate una mezza vittoria, diciamo, monca.
2: Allora, è sicuramente una vittoria, perché finalmente non è più un passaggio dovuto a un accordo privato, sì, tra due soggetti privati, il Lido e il condominio. Adesso, ieri c'è stata una riunione in prefettura e si inizierà l'iter per istituire ufficialmente una servitù di passaggio, perché finora era un imbroglio burocratico, non c'era un qualcosa di pubblico, era un accordo privato tra i gestori della concessione del Lido e il condominio che tenevano aperto il varco. Diciamo che negli ultimi anni è diventato l'unico varco di accesso alla spiaggia delle Monache, perché prima ce n'erano altri due. Sì. Si chiama spiaggia delle Monache perché sopra c'è un convento, che prima era un ospizio. Quando era in attività il convento, io ho 60 e più anni, insomma, si scendeva anche dalle scale del convento, perché le suore che lo gestivano tenevano la scala del convento che accede alla spiaggia. Quindi nel tempo la restrizione degli spazi, la privatizzazione degli spazi, il convento adesso è di proprietà privata, è stata alienata, okay? Con la privatizzazione di diversi stabili di Posillipo, gli accessi si sono ridotti, sono diventati che si deve attraversare un fondo privato. Sì. E non sono mai state istituite le servitù di passaggio. Finalmente ieri, con questa riunione in prefettura per l'ordine e la sicurezza, si è iniziato l'inter per istituire una servitù di passaggio al civico 357 di via Posillipo. Sì, sì.
0: Questa è una questione, appunto, che immagino avrà ancora degli strascichi di carattere, diciamo, di carte bollate e di carattere giudiziario. Però ci è sembrata, e su questo voglio provare con voi due, che, insomma, ripeto, sono voci che osservano, sguardi che osservano bene la questione del mare, perché il mare in una città come Napoli è anche una specie di punto di accesso, di lente privilegiata per guardare alla città. Per esempio, Marilicia Salvia, i comitati in buona sostanza spesso dicono: ma qui l'accesso libero al mare è relegato a zone periferiche della città. Per esempio, c'è un investimento da parte del comune molto insomma anche forte e commendevole sulla parte, per esempio, relativa a San Giovanni a Teduccio, che è stata lungamente bonificata, è stato restituito un tratto molto lungo, appunto, di costa balneabile alle persone. Il centro della città, stiamo parlando di Posillipo, resta, diciamo, elitario, qualcuno dice anche classista. Cioè, se vuoi andare al mare devi spendere soldi, molti soldi, per accedere ai liti privati, e quindi non tutti si possono permettere di portare la famiglia al mare, come invece è un diritto delle persone. Leggi anche tu, Marilicia, una specie di disegno discriminatorio, adesso non dico esplicito e volontario, ma insomma comunque una sostanza, ecco, diciamo, classista dietro questa impostazione, questo disegno?
1: Ma guarda, a me intanto mi colpisce che si sia arrivati al 30 di maggio per fare questa riunione del Comitato dell'Ordine Pubblico per stabilire se la servitù di passaggio si fa o non si fa, poi il 17 giugno che vediamo che cosa deciderà il TAR, eccetera. Il problema è questo: quando io prima dicevo un anno fa, io in pratica sostanzialmente ho scritto le stesse cose, quando abbiamo titolato Le ali del colibrì, è così, è passato un anno, un po' ci si è mossi perché appunto magari si è andata avanti con il restauro di Via Partenope e il recupero anche visivo, diciamo così, e poi l'accordo con i ristoratori su questo scritto io non sono assolutamente d'accordo per come poi alla fine si è concluso, ma voglio dire anche quello, se vogliamo, è un tratto non di mare ma di lungomare che in qualche maniera è privatizzato nel momento in cui si istituiscono 1200 posti a tavola messi secondo certe regole stabilite a tavolino. Quella parte di marciapiede che si è guadagnata non servirà a niente, perché è difficile immaginare che possa avere senso un passeggio davanti a degli oblò dove al di là dei quali la gente mangia. Ma comunque diciamo che in qualche modo è inevitabile che ci possa essere un lucro nelle attività, e per cui il discrimine è poi l'applicazione della legge, le concessioni, il fatto che chi paga un'impresa poi in qualche maniera riveda quei soldi sotto altra forma nel momento in cui l'impresa poi paga tutte le concessioni, tutto quello che è stabilito naturalmente dalle leggi, non soltanto dagli accordi locali. Quindi se io vado in un hotel e pago la tassa di soggiorno, è un'operazione in qualche maniera che pesa di più sulle mie tasche piuttosto che rispetto ad una possibilità di libero accesso, di semplice scambio economico fra me e l'imprenditore. Ok, però quella tassa di soggiorno poi la vedrò, ne vedrò gli effetti in qualche modo. Ok, allora ci possano essere degli stabilimenti balneari non lo trovo classista e non lo trovo sbagliato. Quello che è importante è che ci siano delle leggi, cioè che ci sia il rispetto della legge. Noi dobbiamo considerare il fatto che la costa napoletana, a mio giudizio almeno, sconta anche forti ritardi nella capacità poi di gestione, e quindi di dare un'offerta ai napoletani prima ancora che ai turisti, per il fatto che è stata inquinata sostanzialmente per decenni. E noi quando poi ragioniamo sul fatto che ce ne facciamo di questo mare, per molto tempo abbiamo dato per scontato un mare che era lì, che era bello da vedere, ma che non ci avrebbe mai aperto le braccia perché potessimo utilizzarlo. Da questo punto di vista la svolta c'è stata sicuramente, anche il discorso della spiaggia bonificata a San Giovanni, ma fino a pochi anni fa San Giovanni sarebbe stato, l'avremmo sempre tutti considerato un posto inaccostabile, sì, per andarsi a fare un bagno, no? C'erano divieti di balneazione, eccetera. Quindi è positivo che si stia lavorando, e però si deve continuare, e lo si deve fare non a maggio.
0: No, ma questo è un punto fondamentale, mi pare, quello che dice Marilisa Salvia. Non ci possiamo risvegliare tra primavera ed estate, quando c'è un anno intero, ma per restare a 12 mesi, se no ce ne sarebbero stati di decenni per pensare a tutto questo. Se ce la fa, Rosario Nasti, in un minuto abbiamo toccato la parte est della città. Andiamo anche, se brevemente, a ovest, dove ci sono in corso i lavori per la Coppa America a Bagnoli. Questa attenzione molto alta da parte delle istituzioni, della politica e dell'amministrazione per Bagnoli, come la vivono, come la vedono i comitati?
2: Allora, velocemente, ripassando per la zona est, dobbiamo fare una precisazione. La riqualificazione e la bonifica delle spiagge, sì, che riguardano più di un chilometro di spiagge, non è accessibile il mare perché è inquinato, c'è divieto di balneazione, si parla di elioterapia. Solo 200 metri di spiaggia di Pietrarsa, vicino Pietrarsa, sono balneabili. Il resto è interdetta la balneazione, e questa è Napoli Est, perché la bonifica riguarda esclusivamente le spiagge. Napoli Ovest vive questo grande tradimento di un piano regolatore che prevedeva una grande spiaggia pubblica, completamente stravolto grazie ai poteri commissariali, senza passare dal consiglio comunale, senza nessun passaggio democratico, quindi viene stracciato il piano regolatore, viene lasciata la colmata e delle poche spiagge che c'erano diventano cantieri, e oggi per l'estate 2026 le spiagge di Bagnoli non sono neanche accessibili per elioterapia, perché quella è zona SIN, il mare anche a Bagnoli non è balneabile, rimane balneabile solo il tratto da Castel dell'Ovo a Posillipo, il tratto completamente privatizzato, e questo è il problema del mare di Napoli. L'inquinamento a est e a ovest l'ha reso, sono due zone SIN, quindi sono siti di interesse nazionale e sono certificate non balneabili dal Ministero dell'Ambiente. Quindi questa è la situazione tragica di Napoli.
0: Questo è un punto importante, mi pare, insomma, sia quello che sta dicendo adesso Rosario Nasti, quello che ha detto prima Maria Alicia Salvia, insomma, ci sembra che comincino a delineare il discorso che vorremmo provare a fare appunto da oggi in poi a Zazà, cioè il sud Italia ha la fetta, diciamo, più grande del mare italiano, l'acqua più pulita, lo dico appunto i dati che citavo prima, ma la reale possibilità di stendere un asciugamano gratis varia enormemente da regione a regione. Ecco, noi vorremmo provare a fare questo viaggio sulla sabbia e sull'acqua in queste puntate di Zazà. Intanto ringrazio molto Maria Alicia Salvia, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, Rosario Nasti del Comitato Mare Libero, per aver aperto questo discorso di Zazà, che continua con Inugenea, il nuovo disco appena uscito, The People of the Moon, e questa è Carré.

0: la linea di basso incalzante dei Nu Genea che stiamo ascoltando oggi a Zazà. L'album è uscito a inizio mese, The People of the Moon, che ci porta a parlare di un progetto, un percorso collaborativo che è cominciato con la lettura di un libro. Il libro è insomma un testo cardine soprattutto del pensiero femminista, uscito all'inizio degli anni 2000, All About Love, firmato da Bell Hooks, che è stato appunto proprio l'occasione di incontro, di dialogo tra appunto un testo cardine del femminismo americano con un genere musicale del quale qui in trasmissione Zazà spesso parliamo, un genere, quello neomelodico, cosiddetto napoletano, anche incrostato da una serie di, insomma, di stereotipi, di luoghi comuni che proviamo per quanto possibile anche un po' ad alleggerire. Questo lavoro si intitola Kitama Trish, è stato realizzato da una artista napoletana di origine di Caserta, vive da molti anni a Bruxelles, che ci ha raggiunto qui in studio, Anna Raimondo. Buon pomeriggio.
1: Salve, molte grazie per l'invito.
0: Alla quale chiedo proprio, insomma, da dove nasce Anna Raimondo, artista sonora napoletana, appunto sempre in giro per il Mediterraneo, ma insomma ogni volta che può tornare a casa per capire forse anche meglio la terra dalla quale proviene. Da dove nasce questo progetto di lettura collettiva e come in buona sostanza nasce proprio appunto l'intuizione di far anche di mettere in cortocircuito due mondi apparentemente così distanti?
1: Allora, in realtà tutto nasce da un documentario radiofonico che avevo fatto proprio per la Radio 3, Tre Soldi.
0: Certo. Ne avevamo anche parlato in trasmissione.
1: Sì, un documentario radiofonico che si chiama Nu Poche Me, Io Napoli e la scena neomelodica, dove un po' per curiosità, perché continuo a pensare che la curiosità muove il mondo, un po' per voglia proprio di capire meglio, come dicevi tu, la mia terra, le mie origini, avevo intervistato una serie di cantanti, uomini e donne della scena neomelodica, cercando un po' di avere una nuova conoscenza del genere e soprattutto decostruire un po' il mio ascolto di questo genere. E da allora coltivai il desiderio di lavorare con delle cantanti donne per fare un duetto di empowerment per e sulle donne. Nel frattempo ho scoperto Bell Hooks, di cui mi sono follemente innamorata, e quando ho letto tutto sull'amore e nuove visioni, ho pensato che doveva essere una Bibbia, cioè io penso che tutti e tutte dovrebbero poter avere accesso a questo libro che, nonostante il linguaggio ovviamente accessibile dell'autrice, di Bell Hooks, resta comunque un libro destinato a chi coltiva un desiderio di decostruire l'amore, un desiderio di decostruirsi come femminista, eccetera. Da lì diciamo l'intuizione di lavorare con Nancy Coppola e Stefania Lai, che sono due cantanti no melodiche che io apprezzo molto, proprio seguo diciamo come fan, ma che a parte questo coltivano già entrambe un percorso di empowerment femminile. Hanno scritto canzoni come Sottotitoli dalle quali, per esempio Voglia libertà di Stefania Lai, cioè sono due cantanti che già con il loro linguaggio, al loro modo, già hanno affrontato tematiche di empowerment femminile, per cui da lì un po' l'idea è stata creare questo connubio tra Bell Hooks, Napoli e la scena neomelodica. Infatti anticipo che la mostra che stiamo facendo si chiama Nu Poche Me, scusami, Kitama Te Rispet, Napoli canta Bell Hooks.
0: Ecco Anna Raimondo, ho sotto gli occhi un testo che insomma lei ha scritto per corredare appunto queste idee di partenza che hanno accompagnato il progetto. Lei dice: quando intervistavo i cantanti e le cantanti neomelodiche, i maschi mi confessavano, mi raccontavano una sensazione di disagio perché avevano l'idea di essere proprio scherniti un po' dai media nazionali, appunto quegli stereotipi di cui dicevo prima. Le donne mi avevano confessato tutte la loro difficoltà a vivere in un mondo molto maschilista e sorridendo mi confessavano delle strategie di sopravvivenza. Questo è interessante, ci approfondisci un po' meglio questa parte.
1: Guarda, in realtà non amo molto parlare appunto a nome di altre persone, però questa è una sensazione molto netta che ho avuto per il documentario radiofonico che ho fatto, se non erro nel 2016, avevo intervistato in particolare Maria Nazionale, Emiliana Cantone e Giuseppe Attanasio, quindi ancora non conoscevo bene Nancy Stefania, Nancy Coppola e Stefania Lai. E sì, ovviamente alle donne io chiedevo anche proprio da donna com'era vivere in questo mondo specifico della musica non melodica, e tutte mi confessavano appunto che era difficile, che dovevano appunto trovare delle strategie per farsi rispettare, cosa che in realtà non mi stupì affatto, perché io da artista contemporanea ho lo stesso sentimento nel mio ambito, e magari sono certa che se intervistassi una cantante pop nazionale mi potrebbe dire la stessa cosa. Cioè, secondo me il maschilismo è diffuso e si può toccare, si può sentire in tutti gli ambiti professionali e non, che noi come donne attraversiamo. Per quanto riguarda le strategie di resistenza, ora non ho, ti ripeto, non preferisco non parlare a nome delle cantanti, certo. Ma secondo me, mi permetto di dire che per esempio nel caso di Nancy Stefania, certamente il fatto di lavorare a due, a volte come duetto, schernendosi in maniera ironica degli uomini, è già una strategia di resistenza.
0: E qua nel mondo c'è, anche quando si parla di musica neomelodica, diciamo un tema relativo alla distinzione sempre un po' supponente, sempre un po' col sopracciglio alzato, diciamo, tra cultura alta o presunta tale o percepita tale e cultura bassa. Allora le chiedo, lavorando a questo appunto a questa in questo progetto, quali sono state, diciamo, anche le resistenze, gli scetticismi che ha incontrato nel provare a far dialogare, nel fondere, diciamo, i codici visivi dell'arte contemporanea, oppure insomma della grande saggistica come quella di Belux, con l'estetica neomelodica, appunto, che viene percepita come profondamente bassa?
1: Guarda, in realtà questa intenzione, quindi di rendere più fluido, diciamo, il passaggio tra queste due culture che tu hai denominato molto bene, la Napoli alta e la Napoli bassa, la cultura alta e la cultura bassa della città, che poi ovviamente potremmo estendere all'Italia e al mondo, c'era questa intenzione molto molto chiara per me. Diciamo che ho avuto la fortuna di essere sostenuta da Shazar Gallery, quindi che è una galleria qui a Napoli di via Pescole Scura, che ha creduto subito nel progetto e che l'ha reso possibile, e da questo percorso, quindi in realtà quello che è stato molto magico è stata proprio questa possibilità di traduzione tra Belux e il napoletano, tra Belux e un linguaggio proprio a quello neomelodico. Ti faccio un esempio che per me è molto calzante: quando sono arrivata da Nancy Stefania e ho letto alcune citazioni, perché mi avevo letto insieme il libro, io ho detto: ragazzi, questa frase deve venire fuori nella canzone, laddove c'è violenza non c'è amore. E loro due mi hanno guardato e detto: Anna, guarda, noi così al nostro pubblico non arriviamo. Si sono guardate negli occhi e hanno cominciato a canticchiare: chi ti ama non ti vat. E per me questo
0: chi ti ama non ti picchia,
1: esatto. Grazie per la traduzione. E per me questo è stato uno dei tanti esempi, cioè tutta la canzone è stata così, e per me questa cosa qui è la cosa più potente del progetto, perché proprio rende ascoltabile, rende palpabile che questa possibilità di scambio esiste. Ora non voglio fare l'artista ovni che arriva, e non è stato il caso, proprio perché, come ti ripeto, comunque Stefania e Nancy lavorano già su queste, magari non sulla tematica dell'amore come la intende Belux, però cercano di portare avanti, diciamo, tematiche che sono affini probabilmente anche a Belux e a me. Però ecco, c'è stata questa cosa.
0: Ascoltiamo insieme un estratto, un frammento, poi torniamo in studio e lo commentiamo.
2: Nancy ha fatto due versioni della canzone.
3: Ci ha fatto due versioni. Lei mi mandò delle frasi, ok.
2: Tu hai fatto una versione che ti chiama non te vat e una versione che ti chiama te rispetto. Per me è importante metterle entrambe.
3: Perché all'inizio dicesti che non volevi fattere vat, però volevi parlare sull'amore.
2: Allora, però secondo me, perché ci ho lavorato pure io in tutto ciò, non ti credere, ci ho passato notti sane questa canzone. Secondo me ha senso mettere una volta chi dama non te vatta, una volta chi dama te rispetto. Poi ti dico come l'avevo pensata io. Chi dama non te vatta, un fiore sa da sempre accarezzare e dinto tempo cresce perché l'amore vero che sta fatto. Fa sentire capito. Non ne parliamo, questo l'ho cambiato io e ti ha dato la vita per te. Allora, qua o lasciamo chi dama non te vatta qua e chi dama te rispetto qua, oppure possiamo mettere chi dama te rispetto qua e chi dama non te batte.
3: Te rispetto va meglio qua metricamente.
2: Questo ritornello qua. Chi dama te rispetto l'avevi messo. Uno fiore sa da sempre accarezzare. E dentro tempo cresce perché l'amore vero che si fa. Qua io ho messo questa cosa, la possiamo arrabutare, però il senso deve essere te fa sentire capito. Ti senti compresa.
3: Ti metto primo posto.
2: No, non è la stessa cosa. Per me, ascolta.
4: a parte che vabbè il senso è quello, però tu ho capito cosa vuoi fare tu, sono però non pensare che usando parole troppo frustate e dirette arrivi poi subito.
0: Ecco Andrea Mondo, questo è interessante da sentire, no? Questo passaggio, perché per esempio la musica, certe forme di musica, soprattutto la trap, anche qui adesso senza fare generalizzazioni diciamo stupide, però certe forme di musica trap veicolano e raccontano una idea di amore come per esempio possesso, supremazia, a volte addirittura violenza. Quella presunta appunto musica neomelodica sottoculturale invece in questo caso stava esponendo con due suoi interpreti molto insomma anche note una idea, come posso dire, etica o morale di amore.
1: Era proprio questa l'intenzione del progetto. Diciamo che stiamo attraversando insieme in questa intervista un po' i punti cardine del progetto. Uno era questo appunto di mettere in dialogo Belux con un popolo più, con un numero, cioè con tante persone, eventualmente anche appunto le persone dei quartieri, le ragazzine che ascoltano Nancy Stefania, tutto il loro pubblico che ovviamente va anche oltre i quartieri, oltre Napoli. E l'intenzione di mettere Napoli Alta e Napoli tra virgolette cultura alta e cultura bassa in dialogo, e poi c'era soprattutto appunto questa idea di poter rendere divulgativa o un approccio all'amore appunto come forza etica, come hai detto anche tu, è quello che poi fondamentalmente cerca di fare Belux, cioè non parliamo più dell'amore come amore romantico con tutti gli stereotipi che vanno con, no? Il possesso e tutte quelle cose là, ma piuttosto di un amore che appunto ci libera, ci emancipa e ci rende più uniti, unite come persone. E quindi fondamentalmente questo è stato il lavoro. Ti dico, ritornando al libro di Belux, che una proprio delle parti principali è proprio quella dove lei parla degli ingredienti dell'amore. Ovviamente faccio una traduzione del libro anche io, però lei dice fondamentalmente: se noi cominciamo a decostruire tutto ciò che non è l'amore, capiamo cosa l'amore dovrebbe essere. Non abbiamo scuole di amore, però fondamentalmente l'amore è rispetto, cura, comunicazione, fiducia, sostegno. E questo è diventato la canzone.
0: Allora, Anna Raimondo, grazie. Intanto forse 20 secondi per ricordare sì, un po' i riferimenti della mostra qui a Napoli, che dura fino al 24 luglio, mi pare.
1: Sì. No? Allora, infatti sì, la mostra è in corso alla Chasar Gallery in via Pasquale Scura, Napoli, fino al 24 luglio, quindi si chiama Chi t'ama te rispetta, una collaborazione tra me, Anna Raimondo, Renzi Coppola e Stefania Lai, a cura di Sonia D'Alto e Catherine Weyer.
0: Ricordiamo tra l'altro che insomma anche credo parte del merchandising che viene venduto viene devoluto alle Lazzarelle, che è un'associazione benemerita insomma di donne che si occupano soprattutto di fare un bellissimo caffè, e quindi insomma anche in questo caso è benemerita questa questa iniziativa. Grazie Anna Raimondo,
1: a lei, grazie,
0: è stata con noi. Questa è Zazà, questa è Rai Radio 3 con il nuovo disco di Nugenea, The People of the Moon.

0: e con il funk dei Nu Genea in questa domenica 31 maggio, questa è Rai Radio 3, questa è Zazà. Torniamo a parlare e a mettere sul tavolo un nome che non abbiamo praticamente mai abbandonato lungo tutta questa nostra nuova stagione, il nome è quello del nostro amico Goffredo Fofi. Perché? Perché appena uscito dalla nave di Teseo stanno uscendo molti libri di Goffredo Fofi, ripubblicazioni o anche degli inediti. Noi stiamo provando un po' a ripercorrerli tutti, anche per tenere vivo e aperto un canale, un filo di discorso con Goffredo, che insomma non si è chiuso nonostante non ci sia più, non sia più con noi. Il libro di quale vi sto parlando adesso, appunto lo dicevo, pubblicato dalla nave di Teseo, si intitola Cinema e bizzarria, il cinema insolito secondo Goffredo Fofi. Parlare di questo libro qui in trasmissione a Zazà è farlo un po' tornare a casa, perché già a partire dal titolo, appunto, questo volume che raccoglie 125 schede relative al cinema insolito raccontato da Goffredo, ecco, parlarne qui significa ridargli una nuova, diciamo, vita, perché questa rubrica, questo libro nasce da una nostra rubrica Bellezza e Bizzarria, che dal 2019 al 2021 appunto abbiamo ospitato con i racconti di cinema di Goffredo Fofi, con la sua meravigliosa oralità discorsiva, con i suoi discorsi del caminetto, diciamo così, dove Goffredo parlava appunto di cinema insolito e bizzarro. Il libro lo pubblica la nave di Teseo e lo cura Sergio Recco, che ci sta ascoltando al telefono e che saluto. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Ed è una panoramica appunto ricchissima, affascinante, inusuale, che permette al lettore di scoprire o riscoprire attraverso lo sguardo di Goffredo film insoliti, spesso dimenticati. Ecco, forse possiamo cominciare da qui, Sergio Recco, non meno, diciamo, importanti per la storia del cinema, per la settima arte. Da dove nasce questo volume? E ecco, forse questo è il punto più interessante dal quale partire, Sergio Recco. Non tanto la parola cinema che compare in copertina, quanto quella che l'accompagna, bizzarria.
1: Sì, bizzarria è un po' la chiave di lettura del libro, e Fofi insiste molto su questo. La scelta appunto è una scelta di ben 125 film e tra i quali appunto Fofi si sforza il più possibile di cercare i film insoliti o addirittura ignoti, sconosciuti anche persino ai cinefili, persino a me, voglio dire che sono abbastanza un cinefilo e che ho curato questa edizione, diciamo, a due titoli, sia a titolo di collaboratore della nave di Teseo da anni, sia a titolo di amico e frequentatore di Goffredo. E lo conoscevo, l'ho conosciuto in occasione della pubblicazione di un mio libro che lui, per il quale ha fatto la presentazione e la prefazione, un libro per la Cineteca di Bologna, alcuni anni fa, Il cinema breve, dizionario del cortometraggio, e quindi ecco, a doppio titolo, ed è stato per me, devo dire, nello stesso tempo un'emozione, ma è una sorpresa perché proprio per la prevalenza di questi film, diciamo pure rari, rarissimi, e che Fofi ha dimostrato e ha saputo raccontare con una straordinaria capacità di eloquio, proprio visto che si parlava di una trasmissione, è stata una trasmissione. Certo. E quindi il mio lavoro poi è stato quello, un lavoro di editing, di tradurre senza tradire il parlato nello scritto, una stesura scritta.
0: Sì, tanto erano, Sergio Recco, schede, diciamo, anche pubblicate anche in altre parti, insomma, su quotidiani, in rete, perché poi sappiamo che Goffredo Fofi aveva questa, diciamo, effusività della sua forma di espressione che diffondeva appunto lungo vari mezzi e medium. Resti con noi, perché appunto il riferimento a Bellezza e Bizzarria, lo ricordo, che abbiamo realizzato con la collaborazione di Anna Antonelli e del nostro regista Marcello Anselmo dal 2019 fino al 2021, aveva proprio questa forma molto accogliente, molto discorsiva, che cominciava sempre con la voce di Goffredo che declamava il titolo del film.

Anche gli uccelli uccidono di Robert Altman. È un film stranissimo, se uno deve parlare di bellezza e bizzarria uno è più bizzarri, anche se Altman ha fatto film molto bizzarri, non solo questo, era un essere libero, insomma siamo nella grande stagione degli anni 70 quando Hollywood ha la strizza di... È un film stranissimo, se uno deve parlare di bellezza e bizzarria uno è più bizzarri, anche se Altman ha fatto film molto bizzarri, non solo questo, era un essere libero, insomma siamo nella grande stagione degli anni 70 quando Hollywood ha la strizza di vedersi sconfiggere dalla televisione, dai nuovi media eccetera e lascia carta bianca.

0: Kimp Altman e tanti altri. Altman si era formato facendo documentari, facendo, insomma, è uno di quelli che nasce dalla gavetta, non è che ha studiato, non è un intellettuale, però è un uomo del suo tempo. Era nato nel 1925, quindi negli anni 60 aveva poco più di 30 anni. E se li è spesi molto bene, diventando via via uno dei personaggi chiave della nuova Hollywood. Ha fatto film molto belli e questo è uno dei primi, e non ha un grande successo. Viene subito dopo un film che invece ha un grande successo, che è M.A.S.H.
1: Ecco Sergio Recco, curatore del libro Cinema e Bizzarria, pubblicato da pochissimo dalla Nave di Teseo, che raccoglie le schede sul cinema, le conversazioni sul cinema di Goffredo Fofi, tenute qui a Zazà fino allo scorso 2021. Sentendo quello che Goffredo stava dicendo, a parte che la radio ha un potere evocativo straordinario, quindi insomma è anche emozionante per noi risentire in trasmissione la voce di Goffredo, però mentre stavo sentendo questo estratto sono andato proprio alla pagina 437 che raccoglie appunto la scheda relativa a questo film, Anche gli uccelli uccidono, dove Goffredo come al solito riusciva a infilare dentro le sue proverbiali mazzate. Dice a un certo punto: Altman è uno degli spiriti più liberi che il cinema di quegli anni abbia avuto, siamo negli anni 70, superiore a registi più intellettuali di lui per quanto bravi come quelli della Nouvelle Vague, troppo spesso un po' proditori, cervellotici, volontaristici e a modo loro ideologici. Questo è proprio uno dei tratti, credo, distintivi, no, della scrittura critica, del pensiero critico di Goffredo.
2: Goffredo non amava il cervellotico. Goffredo voleva essere compreso, non a caso sceglieva spesso la radio come mezzo di trasmissione delle proprie idee, che erano idee sempre originali, a volte anche rivoluzionarie. Quindi proprio per diffondere è rimasto sempre un didatta, secondo me. Lui era maestro, aveva un diploma di maestro, non è mai andato oltre, non ha mai voluto andare oltre e... da didatta, secondo me, ha sempre scritto, quindi per farsi comprendere dalla prima all'ultima riga e proprio scegliendo qualunque tipo di film, il più così, il più evasivo oppure il più impegnato, ma sempre usando questo tipo di discorso, che è un discorso preciso, netto, ma anche comprensibile. E sempre con l'attenzione rivolta sia a un pubblico, il pubblico, non so, il lettore dei quaderni piacentini, intendiamoci, ma anche al lettore comune. Ha collaborato ai giornali, ai quotidiani più diversi, e riuscendo sempre a trovare la chiave giusta per farsi comprendere, per trasmettere il suo, parola grossa, messaggio, che era un messaggio, diciamo pure, rivoluzionario, per un cambiamento radicale della società.
1: Allora Sergio Recco, molte grazie. Sulla parola messaggio ho immaginato Goffredo che roteava il suo proverbiale bastone per prenderci appunto a bastonate tutti, perché forse sì, il suo messaggio era quello di parlare anche a tutti, appunto, anche senza quelle distinzioni tra alto e basso, nonostante, leggo appunto da una nota di Sergio Recco che ha curato il libro, nonostante quella sua oralità avvolgente, trascinante, densamente stratificata, memore di una quantità di conoscenze non soltanto cinematografiche, appunto nutrita di un sapere onnivoro. Questa era la cosa impressionante che lasciava Goffredo a tutti i suoi interlocutori, l'archivio gigantesco che aveva in mente e dal quale pescava regolarmente note, riferimenti, citazioni. Sergio Recco, molte grazie. Io rimando sia alla lettura del libro che ha curato dalla Nave di Teseo, Cinema e Bizzarria, ma anche al nostro archivio su RaiPlay Sound, appunto, dove si possono andare a pescare, a sentire e a risentire le rubriche che ha tenuto Goffredo qui a Zazà, in un appunto dialogo tra libri e radio. Questa è Rai Radio 3, questa è la domenica pomeriggio di Zazà.

0: People of the Moon, loro sono in Ugenea, una traccia che dà anche il titolo al disco, che è un po' proprio il manifesto sonoro di questo album notturno, sognante, ma anche profondamente ritmato, proprio divertente anche da ascoltare. Prima parlavamo del cinema di Goffredo Fofi e quindi insomma la cultura, che è stato per tutta la vita di Goffredo uno dei due corni, uno dei due fuochi della sua attività, perché l'altro aveva un piede profondamente messo dentro l'intervento sociale. Continuiamo a parlare di Goffredo Fofi, appunto arricchendo questo discorso, andandocene a Lamezia Terme, dove si sta svolgendo fino a oggi, presso la sede di Comunità Progetto Sud, appunto a Lamezia Terme, uno degli ultimi progetti pensati da Goffredo: offrire uno strumento, diciamo, di formazione per intellettuali, ma anche per operatori, per attivisti, per stimolare una azione consapevole e costruire, discorso sempre molto scivoloso ma sempre appunto molto presente nel pensiero di Goffredo Fofi, una alternativa al presente. Ne parliamo con un paio di voci degli amici e dei collaboratori storici di Goffredo che stanno partecipando a questa tre giorni. Intanto Don Giacomo Panizza, cofondatore con Marina Galati della comunità Progetto Sud di Lamezia Terme. Don Giacomo, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio.
0: Saluto anche Stefano Laffi, ricercatore della cooperativa Codici di Milano, autore tra i libri più recenti di Immagina, Antidoti contro la rassegnazione, pubblicato da Feltrinelli. Laffi, buon pomeriggio anche a lei, grazie.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, chiederei prima di tutto a Don Giacomo Panizza di dirci da dove nasce questa idea di questa scuola, appunto uno degli ultimi pensieri di Goffredo Fofi, come è nata l'idea da parte vostra di concretizzare questa sua volontà, e anche di dirci qualcosa sul titolo di questa prima edizione, che è Eresie per il futuro. È una, diciamo, locuzione molto bella in un tempo, Don Giacomo, in cui però la parola eresia spesso viene un po' assegnata a sproposito, no? Ci sono, diciamo, dei profondamente conformisti che si autoproclamano eretici. Che cosa significa invece da parte vostra mettere proprio nel titolo di questa prima edizione, quindi evidentemente programmatica, questa parola?
1: Sì, per capirci in fretta sarebbe come fare la differenza tra la legalità e la giustizia. Beh, se c'è una legge sbagliata e che bisogna osservare, passiamo dalla parte del torto, no? Perciò l'eresia in questo momento qui è il fatto di dire, guardando avanti, per i poteri di oggi, per le scelte di oggi, ma anche di etica che non è etica, no? Per le ragioni, per la forza che c'è in giro di alcuni potenti che sottomettono gli altri, ma non sottomettono, ecco, con la forza dello schiacciarti coi piedi, ma con la forza che non si vede, che è del farti ragionare come ragionano loro, di farti acquistare le cose che acquistano loro, o che ti dicono, se c'è qualcuno nel mare, no, non bisogna andarlo a prendere. Allora, il punto qual è? Che il fatto di eresia, no, è l'eresia del dire stare dalla parte dell'umanità, dell'umanesimo. Perciò nel presente e nel futuro che sta arrivando, abbiamo pensato di ragionare insieme ai giovani sulla faccenda del fare quello che non ci vorrebbero lasciarci fare, o addirittura sarebbe come mettere in prigione chi va a salvare qualcuno mentre sta morendo. No?
0: Certo.
1: Allora, su questi aspetti che si possono declinare in tanti modi, abbiamo detto, che facciamo? Continuiamo con le cose che facevamo con Goffredo, quella scuola fuori dalla scuola, no? Anche se tanti di noi magari sono docenti e così via nelle scuole normali, le università, però il fatto si può fare con altri che hanno già in mente di fare qualcosa di nuovo e di giusto.
0: E non a caso ieri avete parlato, per esempio, tra gli argomenti di cui vi siete occupati, uno dei temi era disobbedienza e rivolta, appunto avete toccato anche il tema del soccorso in mare e quindi insomma anche il valore che la scuola attribuisce alla, diciamo, disobbedienza civile proprio come strumento di azione. Stefano Laffi, Don Giacomo Panizza ha usato una parola importante appunto per Goffredo Fofi, che lo ha accompagnato praticamente per tutta la sua carriera ed esistenza. La parola è giovani. Ho sotto gli occhi il testo di invito della scuola in cui si fa riferimento al contrasto contro un clima di accettazione e di rassegnazione diffuso. Ecco, in che modo secondo lei i contenuti di questa scuola si sono proposti di scardinare, diciamo, questa passività, anche alla luce del fatto che abbiamo visto, soprattutto negli ultimi anni, di una rinnovata coscienza, diciamo, civile, politica, chiamatela come vi pare, proprio di quei giovani che invece nel discorso pubblico, no, l'AFI, vengono spesso presentati come nulla facenti, fannulloni, sempre sul divano, eccetera, eccetera.
2: È vero che nel pensiero di Goffredo, poi nel suo agire quotidiano, e lo dico da persona che ha beneficiato di questo agire, di questo essere tirato in mezzo ai suoi gruppi, alle sue riviste, l'attenzione che aveva nei confronti di giovani, l'attenzione di qualcuno che scommette sempre sul fatto che possano effettivamente entrare sulla scena politica, civile, sociale, molto più di quanto non pensi il senso comune oggi, certamente. Come si fa? Il concetto è questo: bisogna allargare lo spazio del possibile, cioè quello che qui abbiamo studiato, che abbiamo capito, è quali sono le pratiche di intervento a partire da principi, da linee guida, da un senso anche di vicinanza, come diceva Giacomo, all'umano, a ciò che è giusto e che sentiamo giusto, che è un universale biografico. Tutti amiamo la vita e tutti vogliamo davvero, realmente, stare in un mondo in cui si sta bene, in cui le persone pacificamente convivono. Poi pochi, se ci pensiamo, sono pochi quelli che davvero vogliono la guerra, la sopraffazione, la violenza dell'uno contro l'altro. Ecco, a partire da, come dire, da un sentimento comune, poi la grande domanda è: ma come facciamo? Questo è il che fare. Qui abbiamo ragionato sul che fare, qui abbiamo ragionato sulle pratiche con testimoni. Quindi alcune delle persone presenti sono esattamente persone che agiscono quel tipo di attività. Oppure ci siamo rifatti a maestri del passato che, a partire da un investimento personale, anche fisico, dell'investire se stessi in qualcosa. Pensiamo a Simone Weil, che va in fabbrica a lavorare per capire il punto di vista degli operai e dire: attenzione a non mitizzare quella condizione, se poi lì dentro c'è la chiave dell'alienazione. E anche oggi ci siamo chiesti qual è l'alienazione equivalente a quella che Simone Weil negli anni 30 con il Eva, vivendo in prima persona col proprio corpo la condizione operaia. Ecco, abbiamo ragionato sulle pratiche, su come si muovono i movimenti, come si fa disobbedienza oggi, come si interviene in mare, quali sono anche gli strumenti che abbiamo per stare dentro le contraddizioni del presente, cioè sentire tutti che non è questo il migliore dei mondi possibili e continuamente ritrovarci qualcuno che ce lo somministra.
0: Ecco, a questo poi avete affiancato per esempio dei ragionamenti legati all'informazione indipendente, l'inchiesta radiofonica, il fare rivista, appunto le redazioni di Iasin, l'ultima rivista fondata da Goffredo, ma insomma anche in questo caso tutta la storia di Goffredo Fofi si può sovrapporre pressoché precisamente alla creazione, all'immaginazione di riviste. Senta, Don Giacomo Panizza, avete fatto anche una richiesta, mi sembra da un lato insolita ma anche molto affascinante, ai vostri relatori. Avete detto: portateci 2-3 libri che secondo voi sono fondamentali. Come avete usato questa specie, diciamo, di mappa culturale e quali testi sono stati portati dai vostri ospiti, insomma, che paesaggio, che mappa hanno disegnato?
1: Sì, quelli sono anche vecchi oppure anche nuovissimi, come questi del bene. E però il punto qual è? Che siamo partiti da come con Goffredo, da 15 anni facciamo queste cose, però stavolta abbiamo voluto dire: facciamo partire una scuola per ricordare Goffredo. E la scuola di che tipo è? Se vogliamo, i giovani che si iscrivono, che partecipano, dicono la loro, perché è un seminario, non è una scuola. Cioè abbiamo qualcuno che dà suggerimenti e i giovani che mettono i loro suggerimenti, le loro domande oppure le loro posizioni. Perciò scaviamo insieme per dire: nel futuro qualcosa che forse non è in linea ma è giusto, e lo chiamiamo eresia, no? Come lo faremo insieme, come contenuto, come metodologia e con quanta fatica riusciremo a sopportare? Qual è la bella scommessa per una felicità di una vita degna, felice, grandiosa? Ecco, perciò l'orientamento è questo.
0: Senta, Stefano Laffi, prima di salutarvi, Goffredo non era meridionale di nascita, lo è diventato appunto, diciamo, di adozione e di volontà. Uno degli incontri di giovedì pomeriggio lo avete dedicato al Sud che resiste e che si oppone. Le chiedo se riesce a sintetizzare un pochino quali sono le, diciamo, anche le principali forme di resistenza territoriale che sono state testimoniate in questo incontro, fatte dentro una comunità, appunto siamo a Lamezia Terme, alla comunità Progetto Sud, che è stata e temo sia tuttora, insomma, oggetto spesso anche di attenzioni decisamente sgradite da parte di certe forme di criminalità organizzata. Che cosa significa testimoniare appunto l'impegno, diciamo, pedagogico, culturale e in ultima analisi politico stando dentro il Sud?
2: Beh, qui abbiamo avuto la testimonianza di chi ha creato un movimento anti-racket, quindi abbiamo avuto ancora una volta non semplicemente un racconto dall'esterno, una lezione, un libro che dice che cosa è stato fatto, ma una che racconta di sé, quindi racconta anche la fatica, le paure, le minacce personali, le vicende attorno a sé che capitavano quando si trattava di essere l'unica persona, perché né il sindaco né il vescovo magari sono con te e quindi ti trovi di fronte a una sorta di isolamento, di, come dire, di sforzo che all'inizio è solo personale e poi a poco crea movimento. Ma Don Giacomo stesso ovviamente è un testimone di questo tipo di lotta, che cerca davvero di essere minoranza, perché si parte sempre da minoranze. Questa è una delle grandi lezioni di Goffredo: non bisogna aver paura di essere o l'unico o essere in pochi. Si parte sempre da essere, come dire, 1, 2, 5, 10, poi a poco qualcuno si aggrega, e la forza è il modo in cui tu credi a quello che stai facendo, in questo caso per esempio la lotta contro il racket, contro la mafia, insomma è una lotta che sicuramente attirerà a te persone che con cui già condividi un sacco di idee sul mondo e siccome cosa vuol dire, come dire, vivere una vita degna. Ecco, l'allezza anche delle minoranze etiche, così le chiamava Goffredo, così si cerca anche di costruire qui un nuovo, un rinnovato ragionamento. La bellezza delle minoranze etiche è che si condivide un sacco di idee in comune su cosa significa vivere degnamente e non semplicemente subire la vita.
0: No, ma infatti non a caso da pochi a pochi si intitola uno delle nuove pubblicazioni a cui facevo riferimento prima di Goffredo, ripubblicazioni della quale abbiamo parlato un paio di puntate fa con Vittorio Giacopini, appunto questa catena, questa rosa di libri che stanno tornando a firma di Goffredo Fofi. Grazie molte a Stefano Laffi e a Don Giacomo Panizza, con loro abbiamo parlato di Strade Maestre, Scuola Goffredo Fofi, prima edizione, Eresie per il futuro, pensiero e pratiche, che si chiude oggi presso la comunità Progetto Sud di Lamezia Terme, lezioni, dialoghi, testimonianze, proiezioni di film e documentari volti a favorire il confronto e la creazione di reti di solidarietà territoriale. Siete su Rai Radio 3, siete con Zazà.

0: while still spins around and it goes.
1: Nugenea, The People of the Moon è l'album che stiamo ascoltando in questa puntata di oggi di Zazà. Questa traccia On and On prevede la presenza di una delle molte collaborazioni appunto di questo album, in questo caso con il polistrumentista britannico Tom Misch, che insomma ha regalato al brano proprio una anche eleganza molto molto vellutata, molto molto calda. Ce ne andiamo a questo punto all'Aquila, o meglio devo dire che Radio 3 torna all'Aquila, 17 anni dal devastante terremoto del 2009, l'Aquila è diventata capitale italiana della cultura 2026, una nomina che non è soltanto insomma un traguardo molto prestigioso, ma un manifesto, un palinsesto di una ricostruzione che naturalmente, come sempre in questi casi, deve andare oltre il restauro delle pietre e dei monumenti storici. Ci sono molte attività, molti eventi, per esempio ne cito un paio: la mostra di Ai Weiwei Aftershock, uno degli eventi espositivi di punta del cartellone. Nei giorni scorsi c'è stato un enorme progetto che ha visto oltre 400 persone invadere il centro storico, che si chiama SOND, The School of Narrative Dance, curato da Marinella Seratore. Dicevo, qui a Radio 3 il terremoto del 6 aprile 2009 praticamente lo abbiamo raccontato da subito con molte trasmissioni speciali, ma soprattutto abbiamo raccontato la città dopo la scossa, e continuiamo a tessere questo lungo discorso adesso con Mario De Vito, che ci sta ascoltando al telefono e che saluto. Buon pomeriggio Mario, benvenuto, bentornato.
2: Buon pomeriggio.
1: Giornalista del quotidiano Il Manifesto, ha seguito, continua a farlo da anni, proprio i territori colpiti dal sisma. Ci sono molte cose, insomma, Mario De Vito, dalle quali partire per parlare appunto di questa nomina dell'Aquila capitale della cultura a 17 anni dal terremoto. Forse una dalle quali vale la pena partire. E forse quel paradosso anche molto visibile a occhio nudo, no Mario De Vito? Non so se sei d'accordo, cioè un centro storico molto restaurato, adesso non voglio dire splendente, a fronte di una ricostruzione pubblica, scuole, uffici, edilizia popolare, che da quanto vedo, ma magari mi correggerai, sta vistosamente arrancando. Allora dimmi se condividi questa sensazione, appunto da me che vi guardo all'esterno, di una macchina pubblica che è rimasta indietro rispetto a quanto hanno fatto e stanno facendo i privati.
2: Beh sì, è esattamente così, ma diciamo dal terremoto dell'Aquila, poi anche in quell'altro del centro Italia, di Amatrice, delle Marche, di quelle zone lì, si è un po', diciamo, affrancato il modello di una ricostruzione a due velocità, in cui si dà grande privilegio alla ricostruzione privata, alle case, e invece viene lasciata un po' più indietro la ricostruzione pubblica. Cioè notizia di questi giorni, per esempio all'Aquila, che entro l'anno dovrebbe riaprire il Duomo, che è chiuso da quel dì, cioè è chiuso dal 2009 di fatto. Ecco, questo per esempio è soltanto un esempio di come procede la ricostruzione. Poi l'Aquila è chiaramente una città che in questi 17 anni è cambiata molto, sia in virtù della ricostruzione sia in virtù anche del tempo che è passato, perché ormai cominciamo a parlare di un evento, quello del terremoto, anche piuttosto lontano nel tempo. Se pensiamo a com'era il mondo nel 2009, è molto diverso da come oggi nel 2026, a prescindere dalle catastrofi come il terremoto. Però è proprio un modello, diciamo, di sviluppo in qualche modo che si è affermato. Si cerca di privilegiare il ritorno dei cittadini nei territori distrutti, ricostruendo loro la casa, e spesso invece però si lascia indietro tutto quello che c'è intorno, cioè la parte pubblica, che sono le scuole, gli edifici pubblici in generale, quelli istituzionali. Questo è visibile, quindi c'è a volte il rischio di vedere un po' una bella la vetrina nei posti terremotati, anche terremotati tanti anni fa, in cui dietro ancora qualche problema esiste. Ecco
1: Mario De Vito, questo vale anche per il discorso, diciamo, centro cittadino, periferia della città, le numerose frazioni che appunto compongono l'Aquila. Mi ricordo una puntata speciale che facemmo proprio in diretta dall'Aquila, di questa trasmissione di Zazà con Radio 3 Scienza, con la nostra amica, alla quale mandiamo sempre un pensiero affettuoso, Rossella Panarese, dove insomma i ragazzi di lì ci dicevano: guardate che noi adesso qui la sera ce ne andiamo nel centro commerciale alle porte della città, perché al momento è l'unico spazio disponibile che abbiamo di socialità e di aggregazione. Allora ti chiedo se questo svuotamento, diciamo, continua persiste, intravedi delle possibilità di cambiamento, di miglioramento? Raccontaci anche questa, appunto, insomma, sbilanciamento tra centro e periferia della città.
2: Ho detto che da un punto di vista puramente demografico l'Aquila ha resistito ed è tornata su buoni livelli demografici. Sì. Però parliamo appunto dell'Aquila città, tutti il pulviscolo di frazioni di paesi intorno sono andati progressivamente o stanno andando progressivamente un po' a spegnersi. E poi è vero questo discorso che ormai tutta la socialità, soprattutto quella giovanile, si consuma più all'interno di centri commerciali che del centro cittadino propriamente detto, e anche quando il centro cittadino somiglia sempre di più a un centro commerciale in qualche modo. C'è una frase che si dice sempre in queste circostanze, vale per l'Aquila e vale anche per altri posti terremotati, cioè che il terremoto si è abbattuto in delle zone che in qualche modo erano terremotate già da prima. Qui bisognerebbe aprire il discorso, che è lungo, complesso e forse anche un po' doloroso, sulla crisi delle aree interne che coinvolge un po' tutta l'Italia, soprattutto la zona appenninica. Il terremoto, purtroppo i terremoti, anzi sarebbe meglio dire, perché poi ne abbiamo visti tanti, sono stati un po' un acceleratore di questo processo. Chiaramente sulla reversibilità del processo e sul fatto che si possa risolvere qualche dubbio può esserci, anche perché negli anni cambia anche il modo di vivere la socialità, cioè si sono affermati, come dicevi giustamente, i centri commerciali come luogo di ritrovo. Probabilmente si sarebbero affermati comunque, magari più lentamente, però certo la mancanza di ricostruzione pubblica che dicevamo prima sicuramente è un fattore che contribuisce a questo fenomeno, sicuro.
1: Senti Mario Di Vito, ti devo fare anche un'altra domanda. Appunto, prima citavo gli eventi dell'Aquila Capitale della Cultura, che è stata designazione, che è stata, mi pare, insomma, anche giustamente da parte delle istituzioni celebrata come un coronamento del riscatto, della rinascita, della ricostruzione cittadina. Tuttavia una parte della cittadinanza e anche molti esponenti dell'associazionismo locale hanno vissuto questa nomina, non dico con una certa freddezza, ma insomma guardandola un pochino con distanza. Ti chiedo se e come questa operazione culturale, ripeto, di enorme prestigio, importante, è sempre meglio, come posso dire, farle che non farle queste cose, ma se rischia di sovrapporsi o perfino di nascondere una ricostruzione, appunto, diciamo, del tessuto profondo della città, che in realtà, un po' ce lo stavi dicendo anche prima, è ancora lenta e ancora faticosa.
2: Ma sì, innanzitutto bisogna dire che in ogni caso si tratta di una nomina importante, il cartellone ha molte cose di assoluto spessore ed è un arricchimento sicuramente sia per l'Aquila sia per chi deciderà di andare all'Aquila ad assistere a uno o più di questi eventi in qualche modo. Poi resta di fondo il problema, diciamo, di quello che si potrebbe definire un modello estrattivo in qualche modo di fare cultura, cioè di impiantare in delle città dei modelli che magari non necessariamente gli sono propri, ma accade un po' ovunque. All'Aquila questo si nota particolarmente, perché appunto sono passati tanti anni da un terremoto che ha cambiato definitivamente la storia e anche la geografia di questa città in qualche modo, che adesso si ritrova al centro di un palcoscenico sicuramente luminoso e sicuramente importante da tanti punti di vista. C'è anche tutto, diciamo, un discorso simbolico di questa rinascita che è anche ora che avvenga definitivamente, e però sullo sfondo continua ad avvertirsi, non dico un certo malessere, però una certa distanza. C'è disaffezione della cittadinanza nei confronti di queste cose, questo si vede anche dai livelli di partecipazione agli eventi, ma anche per esempio agli appuntamenti elettorali, le affluenze sono sempre più basse, sono tutti indicatori di qualcosa che sicuramente non sta funzionando. E appunto, se vogliamo citare questo concetto, diciamo, di sistema un po' estrattivo delle cose dalle città, forse ci avviciniamo alla definizione di un problema che esiste, appunto, che è importare la cultura, importare un modello culturale come un vestito, non sempre è la cosa giusta da fare. Servirebbero, diciamo, spesso per restare nella metafora, dei sarti un po' più attenti. Dopodiché questi eventi, come diventare capitale della cultura e quindi avere un certo traffico di persone, di eventi in città, può anche risultare comunque una leva per un'ulteriore ripresa. Quindi va un po' visto a fine anno quali saranno gli strascici di questa impresa, quale sarà l'eredità soprattutto, perché va tutto bene nel momento in cui le cose avvengono, poi bisogna vedere cosa saranno state in grado di lasciare in qualche
1: certo
2: modo.
1: Certo, cosa resta, cosa viene seminato, al di là appunto del cartellone, del calendario pur ricco, pur interessante di eventi. Mario Di Vito, molte grazie, giornalista del Manifesto qui a Radio 3, ci ha aiutato spesso appunto in questi 17 anni ormai, sono praticamente una generazione, a leggere le cose che sono avvenute, che stanno avvenendo all'Aquila in questo anno in cui la città è stata nominata capitale italiana della cultura. Questa è Rai Radio 3, questa è Zazà. Ascoltiamo un'altra traccia dal nuovo album dei Nu Genea, The People of the Moon.

0: con The People of the Moon, nuovo album dei Nu Genea, ce ne andiamo ad ascoltare la quarta puntata della rubrica firmata da Marzia Coronati, un susseguirsi di mari. Il microfono a questo giro si accende sul Mar Menor, siamo in Spagna. Mar Menor è la più vasta laguna salata d'Europa, divisa dal mare da una striscia di terra lunga e stretta chiamata La Manga. Questo ecosistema è stato oggetto di un vero e proprio collasso dovuto alla proliferazione di un'alga invasiva che ha trasformato l'acqua in una specie di zuppa verde, facendo morire per asfissia migliaia di pesci e di crostacei. A seguito di questo disastro ambientale, la popolazione si è molto attivata, come spesso accade in questi casi, e ha portato avanti numerose manifestazioni, proteste, studi e ricerche.
1: Un susseguirsi di mari.
2: Impronte umane tra le onde del Mediterraneo.
3: Comunque, i confini sono a nord Venezia, a sud Gabès in Tunisia, a ovest Gibilterra, a est Cipro.
4: Pomeriggio d'inverno a Roma, mi trovo con Stefano Liberti, giornalista e scrittore. Davanti a noi abbiamo una cartina. È la mappa che è stampata nelle prime pagine del suo libro più recente, si chiama Tropico Mediterraneo, edito dalla Terza. È un viaggio di quasi un anno attraverso il mare. Liberti aveva un obiettivo: fotografare i cambiamenti del Mediterraneo.
5: Noi abbiamo l'impressione di conoscere il mare perché viviamo vicino al mare, ma in verità non lo conosciamo per niente. Non conosciamo le dinamiche del mare che si riverberano anche sulla terra, non conosciamo quello che sta succedendo nel mare Mediterraneo, che è qualcosa di grande, perché ci sono dei mutamenti molto rilevanti, molto imponenti. E lo guardiamo con una certa distanza, immaginando che lui sta là, no, tranquillo, ma in verità ci sta, ma questi mutamenti poi in realtà noi li dovremmo osservare molto da molto più vicino, dovremmo prestare molto più attenzione. Ed è quello che... io ho cercato di fare raccontando questi mutamenti attraverso delle storie di persone in questo libro.
4: Leggendo Stefano Liberti viene da pensare alle teorie dell'antropologa Anna Tsing, l'autrice di Il fungo alla fine del mondo. Tsing da anni cerca di capire come imparare a vivere tra le macerie. Come comportarsi di fronte a cambiamenti che mutano economie, abitudini, dinamiche. La storia di quello che è accaduto nel Mar Menor, nel sud della Spagna, in quella che è la laguna più grande d'Europa, è un esempio formidabile.
5: Il Mar Menor è, il luogo dove è successa una cosa bruttissima e poi è successa anche una cosa bellissima. E a me piace raccontare la storia del Mar Menor perché è un po' esemplificativa del bivio in cui ci troviamo di fronte, no? E allora, il Mar Menor, che cosa è successo di bruttissimo? Il Mar Menor è questa laguna salata, la più grande d'Europa, che sta nel sud della Spagna, nella regione di Murcia, e che era un luogo incontaminato, bellissimo, delle acque cristalline. C'è su internet un video di YouTube in cui c'è inizio degli anni 70, quindi c'era ancora la dittatura in Spagna, c'è Julio Iglesias, giovanissimo, che sta lì su una duna a cantare con un registratore in mano una sua canzone.

la vedi, e io poi sono andato appunto molti anni dopo nel luogo dove lui in questa enorme duna stava lì e cantava, e la duna non c'è più, quindi è stato trasformato molto il luogo, c'è stata una turistificazione, un'urbanizzazione massiccia, insomma è cambiato tutto il Mar Menor. È successo che nel 2019 il Mar Menor è collassato, cioè il primo esempio di ecosistema in Europa che collassa su se stesso, nel senso che le acque così cristalline di questa laguna sono diventate una specie di minestrone, una zuppa verde, e in cui poi tutti i pesci che c'erano dentro sono morti. C'è stata una moria di pesci, che sono state trascinate tonnellate di pesci morti sulle rive di questo Mar Menor. Responsabile di questa moria è un'alga che si chiama Caulerpa prolifica, che si è sviluppata molto per una ragione particolare, che ci racconta di nuovo come il Mediterraneo, no? Questo mare tra le terre, e come dire, quello che succede sulla terra finisce in mare e viceversa, perché la regione di Murcia è una regione particolare, non è solo la regione del Mar Menor, ma è anche una regione che negli ultimi, diciamo, 15-20 anni è diventata l'orto d'Europa. Lì si produce tantissimi pomodori, ortaggi, che vengono poi esportati in tutto il nord Europa, in parte anche da noi, e per produrre tanto si fa un'agricoltura intensiva con tantissimi fertilizzanti, perché ovviamente il fertilizzante ti consente di produrre di più. Quello che è successo nel 2019 è che, essendo che ha piovuto molto, questi fertilizzanti hanno percolato, essendo che i campi sono molto vicini alla laguna, sono finiti in acqua. In acqua hanno avuto lo stesso effetto che hanno sulla terra, cioè hanno, come dire, hanno permesso uno sviluppo incontrollato di quest'alga, di questa caulerpa, che si è sviluppata talmente tanto che alla fine si è suicidata, perché c'era talmente tanto di quest'alga che ha risucchiato tutto l'ossigeno e ha prodotto un fenomeno che viene chiamato dagli studiosi di anossia, cioè non c'era più ossigeno nell'acqua e quindi sono morti tutti i pesci, perché in mancanza di ossigeno gli organismi viventi non riescono a vivere. Quindi un dramma, un collasso ecologico, un disastro. E questa è la storia brutta che volevo raccontare. La storia bella è che questo disastro ha prodotto un movimento di popolo. Per tutte le persone che vivono intorno al Mar Menor, che vivono a Murcia, hanno cominciato a fare manifestazioni a Murcia, poi manifestazioni a Madrid, è diventato un caso nazionale. 60.000 persone si sono ritrovate intorno alla laguna, si sono dati la mano in una specie di grande abbraccio morale, dicendo dobbiamo salvare questo ecosistema che è collassato.

0: diría que todo Murcia y toda España está convocada por la ILP para conseguir la personalidad jurídica del Mar Menor. Hoy la convocatoria es para lograr las 500.000 firmas.
1: E dentro questo movimento di popolo c'è una giurista dell'Università di Murcia che si chiama Teresa Vicente, che ci ha avuto un'idea. Ha detto: noi dobbiamo trasformare il Mar Menor, dobbiamo conferire al Mar Menor uno status giuridico, uno status di persona giuridica. Io sono andato a trovarla nel suo ufficio all'Università di Murcia e mi ha raccontato questa cosa, e io le ho detto: ma che cosa vuol dire questa cosa? E lei mi ha detto: ma scusa, ma se una multinazionale o una banca hanno uno status giuridico, perché non un ecosistema? E io ho detto: ah, interessante questa cosa. E questa cosa lei tra il 2019 e il 2020 ha cominciato a girare per tutto il Mar Menor, raccontandola nelle conferenze, nelle assemblee, negli incontri, nei meeting. E poi a un certo punto lei, insieme ai suoi collaboratori, ha cominciato a raccogliere delle firme per fare una legge di iniziativa popolare. Era l'inizio del 2020, hanno cominciato a raccogliere le firme. Poi a un certo punto, ce lo ricordiamo tutti, nel 2020 c'è stata la crisi del Covid. Loro facevano queste raccolte firme un po' clandestine, no? Facevano i tavolini, poi arrivava la Guardia Civile, la polizia diceva: no, è un assembramento, scappavano, andavano dall'altra parte, insomma, in queste condizioni. E la Teresa Vicente, ancora quando lo racconta, ancora c'ha le lacrime agli occhi per l'emozione. Loro hanno raccolto 640.000 firme fisiche, una a una, le hanno poi portate alle Cortes, al Parlamento di Madrid, e il Parlamento di Madrid l'anno dopo, all'unanimità, eccetto 3 voti contrari, ha votato per il conferimento dello status giuridico al Mar Menor, che oggi è il primo e unico al momento ecosistema in Europa che ha uno status giuridico, è un soggetto di diritto. Allora, che vuol dire? Vuol dire che in effetti è stato nominato un comitato di tutori, di cui fa parte anche la Teresa Vicente, che si occupa di citare in giudizio chi porti pregiudizio al benessere dell'ecosistema. E i primi processi sono effettivamente cominciati in Spagna contro quelle aziende dell'agribusiness, quelle aziende di estrazione mineraria che hanno, come dire, avuto un approccio eccessivamente impattante sul Mar Menor. E quello che succede è che questo stato giuridico svolge un'azione di deterrenza. Oggi effettivamente si fa maggiore attenzione e piano piano l'ecosistema si sta riprendendo.
2: Me llamo Teresa Vicente, soy profesora y directora de la cátedra.
3: Mi chiamo Teresa Vicente, sono professoressa e responsabile della cattedra di diritti dell'uomo e della natura all'Università di Murcia, nel sud della Spagna. In passato anche avvocata. Penso che dalla giustizia ambientale possano nascere nuovi diritti fondamentali e lavoro, perché la natura sia titolare di diritti soggettivi, perché abbia diritto a vita e protezione, non solo perché è importante per noi, ma di per sé, per se stessa.
2: Il diritto alla riparazione, per ella misma.
3: Il nostro ecosistema più amato qui a Murcia, la laguna del Mar Menor, nel 2019 collassò. I pesci morivano affiotti per mancanza di ossigeno. È un ambiente speciale, ma soffocato da urbanizzazione, agricoltura e allevamenti intensivi. Partì una mobilitazione pubblica senza precedenti e quando proposi una legge per dare al Mar Menor nuovi diritti, angoscia e rabbia si trasformarono in speranza. Servivano 500.000 firme, nonostante il Covid arrivammo a 640.000 e abbiamo convertito l'utopia in realtà. Per la prima volta un giudice lo può convocare come parte lesa, rappresentato da persone, e lo ha già fatto in 3 dei circa 40 procedimenti aperti per danni alla laguna. In uno le aziende, presunte inquinatrici, si sono opposte e rinviato ai giudici costituzionali. C'è un grande dibattito in corso e noi lottiamo non solo per Murcia, per la Spagna, ma per tutto il mondo. Dobbiamo fare pace con la natura.
2: Tenemos que hacer la paz con la naturaleza.
1: Quindi questa è una storia molto bella che ci racconta di come effettivamente si può essere parte della soluzione. Ma per essere parte della soluzione bisogna un po' prima, come dire, vedere la crisi e cercare di trasformare la crisi in un'opportunità. Io dicevo, il Mar Menor è un po' emblematico, no? Anche se tecnicamente non è mare Mediterraneo, perché è una laguna che è divisa dal mare Mediterraneo da una striscia di terra, no? Infatti nella regione di Murcia chiamano il Mar Menor, la laguna del Mar Menor, e poi al di là di questa striscia di sabbia che si chiama, che è una lunga striscia di sabbia che si chiama La Manga in spagnolo, La Manica, al di là c'è il Mar Mayor, che è il mare Mediterraneo. E allora il Mar Menor, secondo me, come dire, racchiude in sé tutti gli elementi di profonda criticità che ci sono anche in grande intorno al mare Mediterraneo. Quindi un'agricoltura intensiva, l'allevamento, l'urbanizzazione massiccia, l'overtourism, la presenza antropica molto forte. E quindi in qualche modo porta in sé i germi di una crisi che potrebbe esplodere anche intorno al mare Mediterraneo. E quindi io penso che quello che è successo nel Mar Menor ci dica che noi possiamo scegliere due strade: quella di non vedere la crisi e quindi lasciare che il mare si avviluppi in una spirale di drammatica, che produrrà solo disastri, perché poi, se oggi noi abbiamo questo enorme numero di eventi estremi, di uragani o uragani mediterranei, è anche perché il mare è in crisi. Oppure possiamo vederla questa crisi, possiamo identificarla come ha fatto la Teresa Vicente e immaginarci un altro approccio al mare, immaginarci di essere parte della soluzione e quindi mettere in campo un approccio più meno antropocentrico e più ecocentrico, cioè più sentirci parte di un ecosistema e non sentirci al centro di un ecosistema. Perché poi questa è la grande rivoluzione che è stata messa in campo lì in Spagna. La Teresa Vicente, quando lo racconta, lei dice: questa è una rivoluzione copernicana. In effetti lo è, perché l'essere umano non si considera più il centro dell'ecosistema, ma una parte, e quindi lo difende con gli strumenti che gli sono propri, cioè quelli della giurisprudenza. Cioè, effettivamente, di fronte a delle crisi ci sono le persone che hanno sempre vissuto in un certo modo, che si reinventano. Ecco, questi pionieri, secondo me, sono mi hanno restituito a me l'idea che effettivamente possiamo fare qualcosa e dobbiamo fare qualcosa. L'importante, come dicevo prima, è vedere la crisi e quindi cercare di raccontarla, di divulgarla, di condividere il più possibile, in modo che poi, come dire, prestiamo maggiore attenzione a questo mare che è un po' parte di noi, perché noi ci siamo un po' dimenticato questo mare, no? Ci andiamo d'estate, ma in realtà è una parte di noi, e per cui dal benessere del mare alla fine dipende anche il nostro benessere. Chérie, sors de ton trou, montre-moi
4: ta flamme. Era la quarta puntata di Un susseguirsi di mari a firma di Marzia Coronati. Noi ci abbiamo ai saluti di questa domenica pomeriggio di oggi. Grazie da Piero Sorrentino al microfono, con me Anna Maria Giordano, Marcello Anselmo, Leano Cera, Massimiliano Virgilio, Gaetano Prisciantelli, Flavio Amendola ci ha seguito alla parte tecnica. Restate su Rai Radio 3 alle 16.55, c'è la grande radio, alle 17.30 Radio 3 30 minuti. Noi vi aspettiamo come sempre domenica prossima alle 15, la linea al GR. Ciao.
5: C'era la banda di Vignadare che suonava il parsifallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia nel momento culminante del
6: finale. La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
7: Rai GR3.
8: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Viriva. Medio Oriente sempre in primo piano. Il ministro degli esteri francese chiede una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dopo che l'esercito israeliano ha occupato la strategica fortezza medievale di Beaufort in Libano. Continua il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra, ma le trattative restano complesse.
9: Secondo fonti statunitensi, serviranno almeno 3 giorni per avere dall'Iran una risposta sulla controproposta di Trump, un testo nel quale il presidente ha irrigidito i termini per chiedere garanzie più precise sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Da Teheran a parlare è lo speaker del Parlamento Ghalibaf. Non ci fidiamo delle dichiarazioni e delle promesse del nemico, dice. Non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di aver garantiti i nostri diritti, aggiunge Ghalibaf, mentre la TV di Stato iraniana mostra una bozza dell'intesa che affiderebbe a Teheran la gestione dello stretto di Hormuz. Sempre più tesa la situazione in Libano, dove Israele sta estendendo l'avanzata ben oltre il fiume Litani. Il premier Netanyahu ha ordinato un'espansione dell'offensiva contro Hezbollah verso il fiume Zahrani, 15 chilometri a nord del Litani. 26 anni dopo, Tel Aviv torna a conquistare il castello di Beaufort. Questa strategica fortezza medievale ha anche un valore simbolico. Prima dell'82 il castello era utilizzato dalle forze palestinesi come postazione proprio per colpire il nord Israele. Durante la guerra del Libano dell'82 venne conquistato dall'esercito, che ne tenne il controllo fino al maggio del 2000. Azzurra Meringolo, GR3.
8: Un nuovo appello per la pace arriva da Papa Leone.
10: Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
8: La cronaca: atto intimidatorio contro l'abitazione di Adriano Cappellari del Quindicinale L'Altopiano. Il giovane cronista vicentino non è nuovo a minacce.
11: 11:15 circa, un pacco bomba davanti al cancello. L'esplosione è stata molto forte, si è sentita a diversi metri.
12: Un boato fortissimo che fa ripiombare nel terrore Adriano Cappellari. Il cronista 21enne racconta così l'attentato incendiario contro la sua abitazione a Denego, provincia di Vicenza.
11: Dalle telecamere abbiamo visto questa persona armata di pistola con il viso coperto da passamontagna.
12: Non un episodio isolato, riferisce Cappellari. Da mesi destinatario di lettere, minatorie e foto che lo ritraggono accanto a Don Maurizio Patriciello. Nella lettera che gli è stata lasciata in giardino di notte, minaccia anche alla premier Meloni e al parroco anticamorra.
11: Fa pensare che io sono controllato da diverso tempo.
12: Il giovane giornalista di testate locali ha sempre ribadito il suo appoggio al prete sotto scorta, ma spiega di averlo incontrato poche volte negli ultimi mesi.
11: Non mi occupo di criminalità organizzata, faccio anche fatica a capire cosa possa essere ad aver innescato così tanta rabbia nei miei confronti.
12: Don Patriciello lo ha chiamato per primo, esprimendogli solidarietà.
13: Non sono minacce da passare sotto silenzio. Bisogna capire perché questo ragazzo lo mettono sempre in contatto con la mia storia.
12: Elena Baiocco, GR3.
8: Solidarietà a Cappellari anche da Giorgia Meloni. Inaccettabile, dice la premier, minacciare un cronista che sceglie di far luce su realtà difficili come quella di Caivano, un attacco irricevibile alla libertà di stampa. La morte della piccola Beatrice è avvenuta a Bordighera, in provincia di Imperia, lo scorso febbraio. Dagli atti dell'inchiesta emerge il dramma della bimba di 2 anni picchiata e umiliata dal compagno della madre, Manuel Iannuzzi, arrestato ieri. La donna, Manuela Aiello, inoltre assisteva alle violenze senza mai intervenire né chiamare i medici. Il tutto in un contesto di degrado, di consumo continuo di droghe davanti alla bimba e alle 2 sorelline maggiori. Mercoledì gli interrogatori. Il teatro scende in piazza, riparte da stasera il 17 giugno Opera Camion, un progetto dell'Opera di Roma che porta il melodramma in giro per i quartieri e le borgate della capitale.
14: La magia di un tir che si trasforma in un teatro mobile e gira per piazze e cortili con una versione agile del Barbiere di Siviglia, capace di conservare la ricchezza dell'originale. 9 appuntamenti gratuiti in cui il pubblico non è soltanto spettatore, ma parte attiva, cori di quartiere compresi. Manu Lalli, come sarà il suo Barbiere?
15: È ambientato in un circo, omaggio a tutti gli artisti che negli anni hanno visitato la strada con la loro arte. Quindi Figaro diventa il faccendiere del circo che cerca di far sì che il conte ma viva, che uno spettatore del circo possa incontrare Rosina, la fiera ragazza, ma anche fiera nel senso di animale in gabbia, tenuta appunto in gabbia da Bartolo, che è il suo tutore. Sono coinvolti anche 4 attori circensi che performano nella piazza assieme alle persone.
14: Lei l'anno scorso ha curato anche l'allestimento di Tosca per Opera Camion. Cosa accade in questi quartieri dove si ferma il camion?
15: È un momento di grande collettività, i cori dei quartieri cantano assieme al cast, il pubblico arriva con la sua sedia, a volte anche col divano, con sopra il nonno, con la pizza, con i bambini, si affacciano alle finestre. Alcuni di loro non hanno mai visto un'opera, è un'esperienza veramente fantastica.
14: Claudia Faienz, GR3.
8: La linea torna alla Grande Radio, in regia Gianluca Liberati, da Maria Rosaria Viliva a tutti voi. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
17: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
16: Prevedo che a comprarli provvedo.
17: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Onda Verde. Viaggiare informati. Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.51 e 30 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 9, Lenate Chiasso in Lombardia, tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera troviamo code, mentre per la viabilità ordinaria sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga c'è da segnalare una corsia chiusa a causa di un veicolo fermo all'altezza di Bellana in direzione del confine con la Svizzera. Andiamo poi in A4, tratto Milano-Brescia, qui il traffico è intenso tra l'allacciamento Fiorenza e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. In A1, tratto Roma-Napoli nel Lazio, tra la diramazione di Roma Sud e l'A24 Roma-Teramo in direzione di Firenze si è verificato un incidente con conseguenti code che si stanno formando. Al sud, in A3 Napoli-Salerno, code alla barriera di Napoli Sud in direzione Salerno e code a causa di un incidente anche in A16 Napoli-Canosa tra Pomigliano d'Arco e la barriera di Napoli Est in direzione Canosa. Chiudiamo sempre nel napoletano, in tangenziale a Napoli, rallentamenti tra Camaldoli e Capodimonte in direzione della diramazione Capodichino. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS.

settimo appuntamento con le Domeniche dell'Auditorium, la rassegna legata all'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. L'ensemble di corni dell'orchestra esegue musiche di Beethoven, Bach, Mozart, Fauré, Rossini, Bartok, Elgar, Turner, Kamen e Morricone. Il concerto è stato registrato all'Auditorium RAI. Settimo appuntamento con le Domeniche dell'Auditorium, la rassegna legata all'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. L'ensemble di corni dell'orchestra esegue musiche di Beethoven, Bach, Mozart, Fauré, Rossini, Bartok, Elgar, Turner, Kamen e Morricone. Il concerto è stato registrato all'Auditorium RAI Toscanini di Torino.

0: RAI Radio 3. La grande radio.
1: Voci d'archivio raccontano.

0: Miles Davis. Seconda puntata. Suoni indimenticabili.
1: Questo era Godchild, un tema di George Wallington, pianista bianco di origine italiana, il vero nome è Giorgio Figlia, che ha inciso Miles Davis appunto in quel 21 gennaio 1949 insieme ad altri brani come Gero, Moonbeams, Venus de Milo e tanti altri, e come dicevo prima cristallizzarono definitivamente non solo il cosiddetto cool jazz, che ebbe però vita breve, ma cristallizzarono definitivamente anche la personalità di Miles Davis. Miles Davis, un musicista che è partito in un'epoca, in un periodo, in un ambiente tipicamente bop, insieme a Charlie Parker, insieme a Gillespie, insieme agli altri, poi si è staccato, forse già in effetti Davis aveva uno stile ben diverso da quello degli altri trombettisti bop, si è staccato, dicevo, e ha dato vita a un, intorno a 1949-50, a un tipico stile che appunto era molto lontano in effetti da quello irruente di Charlie Parker e Dizzy Gillespie.

0: Rigo Polillo.
1: Ecco Rigo, vediamo un momento di definire bene per chi ci ascolta quali possono essere state le differenze fra il bebop, per esempio, e il cool jazz.
2: Direi che questo tipo di cool jazz, perché poi il cool jazz ha varie temperie, c'è quello austero, quasi classicheggiante di Lenny Tristano, e questo viceversa di Davis con Mulligan, che è più morbido, più orecchiabile, però anche più raffinato, cioè più complesso. Cioè l'orchestrazione di questi brani di Davis con Mulligan e poi Lee Konitz, Gil Evans, eccetera, è più complessa, più raffinata, più preziosa, anche perché gli strumenti sono di più. Però vorrei aggiungere subito un altro padre spirituale che probabilmente è stato più importante nella definizione di questo stile di Davis e di Mulligan, che è Gil Evans, l'arrangiatore, il quale Gil Evans era stato l'arrangiatore di Claude Thornhill, che era un capo orchestra bianco che aveva questa formazione con uno stile molto particolare, il cui suono era caratterizzato dall'uso dei corni francesi e dei basso tuba, e quindi aveva questo suono ovattato, un poco morbido, plumbeo, però.
1: E infatti c'è un impiego preciso poi del corno francese e del basso tuba
2: infatti in questo gruppo di Davis il tuba e i corni francesi ci sono. Io poi devo dire che proprio a Mulligan avevo chiesto qual era stato il ruolo di Miles Davis nella definizione, ma lui ha detto Miles Davis si era innamorato come tutti noi del suono dell'orchestra di Claude Thornhill, e d'altra parte poi aveva uno stile di tromba molto adatto per questo.
1: Tu sai meglio di me che certe etichette critiche sono stati gli estetisti del jazz a darle, e su cui i musicisti non sono poi molto spesso affatto d'accordo.
2: No, loro, la verità vera è che loro si sono

0: innamorati del suono, cioè sì. Parlo proprio di Gil Evans, Miles Davis, Jerry Mulligan, del suono di questa orchestra di Claude Turner, dove nota bene i sassofonisti erano Jerry Mulligan e Lee Konitz, il cui arrangiatore era proprio Gil Evans, cioè era gente che usciva da quell'orchestra.
1: Certo.
0: L'unico che non usciva tra i protagonisti era proprio Miles Davis.
1: Ecco, allora ascoltiamo questo Publicity, che è dell'aprile del 1949, in cui accanto ai musicisti che hai nominato, cioè Davis e Mulligan, ci sono J.J. Johnson al trombone, Sandy Singelstein al corno francese, John Barber al tubo, Lee Konitz al sax alto, John Lewis al piano, Nelson Boyd al basso e Kenny Clarke alla batteria.

0: E vediamo l'importanza di un altro incontro celebre, famoso, interessantissimo, quello con Miles Davis nel 49, nel famoso disco che tu conosci benissimo.
1: Sì, sì, quello Birth of the Cool, la nascita del cool jazz. Sì. È un titolo, devo dire, un poco usurpato, perché il cool jazz non è nato proprio allora, era già nato prima, ha altri padri, o perlomeno dei precursori, Lenny Tristano, Dave Brubeck, eccetera. Ma comunque i capolavori del cool jazz sono proprio quelli incisi sotto il nome di Miles Davis con un gruppo di tutte stelle in cui Jerry Mulligan aveva un ruolo molto importante.
2: Tutti hanno dato molta importanza a Gil Evans, è giusto. Ma Jerry Mulligan ha sempre detto che era Miles il più forte.
3: Sì, Miles ci dominava completamente. Era sempre lui a dare l'impronta generale all'interpretazione di ogni pezzo che preparavamo.
4: Ovviamente di questa formazione ascolteremo adesso un brano. Si tratta di Spring is Here. La primavera è qui. Un famoso brano di Richard Rodgers.
5: Tony Scott e Franco Cherry.

E benvenuti a tutti voi che siete in ascolto di questa seconda puntata su Miles Davis per il suo centenario. E trovate sotto il suo nome anche tante altre iniziative su Rai Play Sound di Radio 3. Vorremmo con questo particolare lavoro della grande radio essere in qualche modo anche più didascalici, cercare di tracciare un percorso anche per chi non conosce bene Miles Davis, chi non conosce bene il jazz, ma anche per chi magari già lo conosce può trovare qualche spunto. Sono Cristiana Munzi e vorremmo adesso inserire tra i materiali d'archivio due piccole tappe della grande esplorazione di Miles Davis, che come saprete o vedrete arriva veramente fino a generi più lontani dal jazz. Innanzitutto c'è la collaborazione sempre con Coltrane, il suo quintetto, e la registrazione di questi album Relaxing, Working, Cooking. In questa fase che raccontiamo in questa seconda puntata, Miles Davis porta alla luce questo suo desiderio di trovare non solo un suono ma anche un fraseggio, delle melodie più ampie, profonde e anche, se vogliamo, inquiete, nostalgiche, insomma proprio quelle che sono proprie della musica spagnola, del flamenco e del duende, quell'intenso fuoco lento. Lo troverà, come vedremo, in vari album, potrete avvertirne la presenza, ma ce n'è uno in particolare forse riusciremo a farvi ascoltare nella prossima puntata, e comunque potete ascoltare per conto vostro Sketch of Spain, che più di tutti porta forse all'apice questo incontro con una certa tradizione della musica spagnola. Un altro elemento è l'uso del flicorno, cioè di un ottone che somiglia alla tromba, ma forse aiuta Miles Davis in certi casi a tirare fuori questa sua melodicità anche nelle improvvisazioni, non solo nell'esposizione del tema. Una melodicità, un fraseggio molto vicini non solo al canto, come ci ha detto nella prima puntata qui alla Grande Radio domenica scorsa, ma anche un fraseggio forse proprio di una certa musica classica. E i temi spagnoli già erano presenti in un album poi del 1957, ovvero Miles Ahead. E infatti ascoltiamo Le ragazze di Cadice, The Maids of Cadiz, che è ispirato a un tema di Leo Delibes, chiaramente con sonorità della tradizione spagnola.

poco dopo l'incisione di questo disco e degli altri della stessa serie, Miles Davis fu chiamato a Parigi per registrare la colonna sonora di un importante film di Louis Malle, uno della Nouvelle Vague di allora, film che è venuto anche in Italia e che si intitola Ascensore per il patibolo. Era un film di suspense, un film quasi giallo, cioè, ma soprattutto un film di suspense, cioè di angoscia. E Miles Davis fece una cosa che non aveva precedenti nella storia della musica per cinema, cioè si fece proiettare il film, sia pure a pezzi e bocconi, e poi mentre il film girava in studio lui ci suonò sopra, cioè improvvisando liberamente, cercando di ispirarsi alla vicenda e ai fotogrammi. Di fatto io credo che chi ha visto il film, sentendo sotto la musica di Miles Davis, avrà ritratto una notevole impressione, perché la musica di Miles Davis accentuava la tensione del film, gli creava questo clima di angoscia che era veramente straordinario.

0: Francesco Antonioni.
1: Questa versione di Nuit sur les Champs-Élysées non fu utilizzata in realtà esattamente così nella colonna sonora del film di Louis Malle, Ascensore per il patibolo, perché visto che era musica improvvisata, fecero diversi tentativi. Questo a noi sembra particolarmente riuscito e fa parte del CD della colonna sonora del film come bonus track, cioè un pezzo in più che viene dato, visto che il CD contiene molto più tempo di registrazione rispetto all'LP in cui questo disco fu per la prima volta commercializzato.
2: Davis collaborò ancora con Gil Evans e realizzò un disco molto bello con musiche di George Gershwin tratte dall'opera Porgy and Bess.

0: l'autobiografia di Miles Davis, scritta con Quincy Troop, letta da Ivano Fossati, Storyville 2001.
1: Candle Blue seguiva la traccia modale che avevo cominciato con Milestones.

0: Arrigo Polillo.
1: Un disco veramente straordinario, Kind of Blue, ha un'importanza notevolissima nella storia della musica jazz per questo motivo, perché contiene i primi esempi di improvvisazione modale. L'improvvisazione modale non è basata sugli accordi, ma sui modi. Cosa sono i modi? Modi è il sinonimo di scale. Le scale possono essere molte a seconda della nota di partenza. Improvvisare sulle scale vuol dire muoversi con una libertà infinitamente maggiore di quella che ha il musicista che improvvisa sugli accordi.
2: Questa volta avevo aggiunto anche un altro tipo di sound che mi ricordavo da quando stavo in Arkansas e tornavo a casa dalla chiesa. Sentivamo questi eccezionali gospel. Insomma, mi tornò in mente quel tipo di feeling e cominciai a ricordarmi che suono aveva quella musica e che sensazione dava. Questo era il feeling al quale cercavo di arrivare. Mi era entrato nel sangue, nell'immaginazione, eppure mi ero dimenticato che ci fosse. Scrissi un blues che cercava di far rivivere le sensazioni che provavo quando avevo sino 6 anni e camminavo con mio cugino su quella strada buia dell'Arkansas. Insomma, scrissi più o meno 5 battute di questo, le registrai e aggiunsi al mix un suono molto scorrevole, perché questo era l'unico modo in cui potessi introdurre il sound del finger piano. Ma uno butta giù una cosa e poi gli altri ci suonano sopra, lo portano in un'altra direzione grazie alla loro creatività e fantasia, e in fondo si prova un po' di nostalgia per la direzione che si aveva in mente all'inizio. Stavo cercando di fare una cosa e finii per farne un'altra. Non avevo scritto la musica di Kind of Blue. Portai soltanto degli abbozzi di quello che ciascuno doveva suonare, perché volevo veramente molta spontaneità in questo lavoro, esattamente come pensavo ci fosse nell'interazione fra quei ballerini e quei suonatori di tamburi e quel pianista del famoso ballet africain. Tutto fu registrato alla prima, il che dimostra il livello cui ciascuno di noi era arrivato. Era meraviglioso. C'è chi ha detto che Bill è stato un coautore della musica di Kind of Blue. Non è vero, è completamente mia, e anche l'idea di base era mia. Quello che sicuramente devo a lui e che mi fece conoscere certi compositori classici, e questi mi influenzarono, ma la prima volta che Bill vide qualcosa di questa musica fu quando gli diedi gli abbozzi, così come tutti gli altri. Non facemmo nemmeno prove per questo album, ne avevamo fatte sì e no 5 o 6 volte negli ultimi mesi, perché avevo con me dei musicisti grandiosi e quello era l'unico modo in cui potesse funzionare. Su Kind of Blue Bill suonava in modo minore. Bill era il tipo di musicista che quando ci suona insieme, se comincia una cosa la finisce, ma portandola un pochino oltre, tu lo sai benissimo, anche solo inconsciamente, ma questo mantiene sempre una certa tensione in tutti quelli che suonano, il che è un bene. Visto che a noi piacevano molto Ravel, specialmente il suo concerto per mano sinistra e orchestra, e Rachmaninoff, concerto numero 4, c'era un po' di tutta questa roba da qualche parte in quello che suonammo. Oggi dico alla gente che in Kind of Blue non sono riuscito a fare quello che stavo cercando di fare, che non sono riuscito a ottenere l'esatto suono di quel pianista africano. Mi guardano come se fossi pazzo. Tutti dicono che l'album è un capolavoro e anche a me piace. Così pensano che io stia sparando cazzate. Ma è questo che stavo cercando di fare in quasi tutto l'album, specialmente in All Blues e in So What. Non ce l'ho fatta.

0: il batterista di Kind of Blue, Jimmy Cobb.
1: Ascoltando Kind of Blue è possibile sentire lo spirito di tutti quei grandi musicisti. All'epoca nessuno di noi avrebbe mai immaginato che Kind of Blue sarebbe diventato quello che è, uno dei dischi più famosi della storia del jazz. È incredibile, e mi sembra ancora più incredibile pensare che io sono l'unico rimasto in vita per poterne ancora parlare. Vorrei tanto che qualcuno degli altri ragazzi fosse ancora qui per dire la sua, ma non è così, quindi tocca a me. E ora posso dire, viva Miles Davis, viva Kind of Blue. Sono orgoglioso di aver fatto parte della sua storia.
0: Storyville 2009.

0: Pippo Del Bono legge il libro su Kind of Blue di Ashley Kahn. Storyville 2009.
1: Kind of Blue, piuttosto triste. Luca. Era una frase tipica di Miles Davis. Già in passato alcuni titoli di brani o di album erano stati basati su giochi di parole. E questa volta il trombettista si rese conto che quell'espressione era perfetta per almeno due motivi. I brani del disco, in particolare Freddy Freeloader e All Blues, si rifacevano alla struttura classica dei blues, mentre il resto dell'album infondeva un vago ma tangibile senso di malinconia che rendeva esattamente il significato di quella frase. Ma al di là del gioco di parole, quel titolo conteneva anche un profondo richiamo sociale. Miles Davis voleva evocare l'immagine di una donna, forse la cantante di gospel dell'Arkansas. Fu proprio quel ricordo infantile a ispirare al trombettista il titolo dell'album. Diceva che la vita di quella donna e l'esperienza di gran parte della gente di colore in questo paese erano proprio Kind of Blue. Downbeat pubblicò commenti entusiastici. In una recensione non firmata attribuì a Kind of Blue 5 stelle. È un disco memorabile. Usando accorgimenti semplici ma efficaci, Miles ha creato un album di estrema bellezza e sensibilità. Ciò non significa che sia un LP semplice, al contrario. La cosa sorprendente è che i musicisti siano riusciti a fare tutto questo con materiale così rigoroso e schematico. Ma forse la recensione più commovente e profetica venne da un commentatore del San Francisco Examiner. È uno dei grandi album di Miles Davis, forse il più importante dai giorni con Burt. Compratelo e ascoltatelo a basso volume, a notte fonda. Concorderete che si tratta di jazz, come probabilmente non ne ascolteremo mai più.

0: Eh sì. Sai cosa? Se c'hai una penna al volo, Arianna?
1: La grande radio, a cura di
0: sì,
1: Cristiana Muzzi.
0: Microfono. Ma ti posso dire?
2: Tutte le informazioni e tutte le puntate su Rai Play Sound.
0: Prova.

0: RAI Radio 3. Radio 3, 30 minuti.
1: Buon pomeriggio da Giulio Gambino, benvenute e benvenuti a 30 minuti, il programma del weekend di Radio 3 per approfondire le notizie della settimana appena trascorsa e quelle che anticipano la settimana che verrà. 80 anni fa nasceva la Repubblica Italiana grazie al voto popolare e alla volontà di uomini e donne, queste ultime per la prima volta elettrici ed elette. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di dirci cosa significhi la Repubblica per loro e abbiamo oggi con noi collegata una illustre ospite, importantissima donna, Luciana Castellina. Benvenuta.
2: Grazie di questa accoglienza.
1: Vorrei girare subito la stessa domanda anche a lei. Che cosa significa la Repubblica per Luciana Castellina?
2: La Repubblica, naturalmente, quando viene proclamata è un'intenzione, non è ancora una garanzia che sia quello che promette, e questo è bene tenerlo in testa. La nostra Costituzione, che è il parto principale della Repubblica, è destinata a cambiare le cose, è bella perché ha un articolo, quello 3, in cui dice che la Repubblica si impegna a garantire che laddove i diritti che vengono proclamati non possono essere usufruiti da molti, perché è diverso se sei un operaio o se sei un padrone, l'operaio, quello il diritto rischia di essere astratto, non parliamo per le donne, eccetera. E allora l'articolo 3, e quella è la cosa nuova della Costituzione, dice: lo Stato si impegna a rimuovere tutte le questioni, gli ostacoli che impediscono questa fruizione uguale di diritti. E quindi quell'articolo 3 mica ha funzionato nella Repubblica, ha funzionato per alcune cose, ma per moltissime no. Tant'è vero che diciamo, l'ingiustizia è aumentata, figuriamoci un po'. E quindi io vorrei che in queste proclamazioni sugli 80 anni della Costituzione, della Repubblica e di tutto, si ricordasse che l'impegno principale della Repubblica e della Costituzione sta nel quel garantire che si rimuoveranno gli ostacoli che impediscono la fruizione dei diritti in un modo uguale per ricchi, per poveri, per donne e per uomini.
1: Sacrosanto, Luciana Castellina, le voglio chiedere questo: cosa ricorda lei di quel momento e di quei momenti, di quella grande rivoluzione che all'epoca appunto lei ha vissuto e che oggi è ancora una grande speranza per molti, dato che, come giustamente ricordava, non del tutto è completa, nel senso che le disuguaglianze galoppano, insomma, tutte le cose che conosciamo. Dunque, cosa ricorda lei di quell'ambiente, di quei momenti?
2: Beh, un grande momento di convinzione che potevamo cambiare completamente il mondo. Nel mio diario, io tenevo un diario in quel periodo, da cui poi ho fatto un libro, ho trovato ogni tanto, quando mi capita di leggerlo, mi fa in qualche modo sorridere una frase che dico: il mondo è bello, è grande, è tutto mio, e adesso faremo, cambiamo tutto.
1: Ecco. Che
2: bello. E questa era la sensazione. Era questa.
1: E questa testimonianza è importantissima perché dà la sensazione di quello che era il clima e la grande speranza che veniva nutrita in quel
2: siamo stati una generazione fortunata, perché siamo nati in un momento in cui era possibile pensare che non sarebbero più avvenute le sciagure della guerra, soprattutto, che sono invece tornate puntualmente.
1: Sarà possibile per le nuove generazioni rivivere quella grande sensazione di speranza, di sogno, di conquista, di scoperta, insomma, quell'emozione unica di plasmare qualcosa? Sarà possibile oppure no, visto quello che stiamo vivendo con l'intelligenza artificiale, le grandi piattaforme che ci dominano e che siamo schiacciati sempre di più? Si dice spesso, mi lasci solo dire questa cosa che forse è interessante per lei, all'epoca Il mondo era molto più complesso e complicato, eppure c'erano innumerevoli opportunità di crescita, di possibilità. Oggi il mondo apparentemente è molto, ma molto più accessibile da tutti. Però allo stesso tempo siamo schiacciati e c'è molto poca possibilità di muoversi, di crescere e di sperare, appunto.
2: Ma è successo perché il capitalismo, il sistema capitalista ha fallito, e questo semplicemente bisogna prenderne atto, non si può pensare che si ritorna a quella cosa lì, bisogna cambiare sistema se vogliamo che ci sia un'altra situazione. Il modo di produzione così intensivo e sfrenato, eccetera, è andato bene finché erano tre paesi occidentali, quando ovviamente il resto del mondo ha chiesto di poter contare, è già andato immediatamente in crisi anche questo. Ha prodotto dei guasti ecologici che ci vorrà una fatica enorme cercare di fermare e di in qualche modo condizionare. È cambiato tutto e questo si può fare, ma si può fare se si ha la volontà di finire, di far sì che il profitto diventi l'unico criterio che viene adottato per fare le cose che si dovrebbero fare. E quindi non mi meraviglia che sia così, però bisogna prenderne atto se vogliamo. I giovani sono più capaci di capire questa cosa dei vecchi tromboni che stanno al governo.
1: Sì, i vecchi tromboni che stanno al governo, però non solo al governo, diciamo che gli AGE sono ancora la classe dominante politica, sociale, e che è difficile superare, e questo in qualche modo riflette quello che stavo dicendo prima. Ma chiudiamo con questo. Radio 3 ha dedicato questa puntata importante a questo momento storico fondamentale, imprescindibile. Pensi solo tra 20 anni, quando saranno 100 anni. Dunque, le nuove generazioni, e se dovesse lei dare un suggerimento ai giovani oggi, qual è? Luciana Castellina, che ha vissuto quel momento con quel grande entusiasmo che raccontava, oggi cosa consiglia, cosa dice lei a un giovane?
2: A me i giovani mi consigliano molte cose positive, io infatti lavoro molto con loro, sono ottimista proprio perché so che i giovani, non è vero che non sono politicizzati, ma semplicemente che non vanno a votare perché pensano che non si discuta dei problemi seri e veri della crisi attuale, quindi ci sia qualcosa di non è. Quindi a me mi insegnano molte cose, adesso io vi posso raccontare i tempi miei.
1: Però lei, che ha una sua critica così spigliata nei confronti di questo modello, da che punto si deve ripartire? Lei ha detto il capitalismo è finito, bisogna prenderne atto. Benissimo, qual è l'alternativa?
2: Bisogna ricominciare. La prima cosa che bisogna fare è ridare sostanza e vita alla democrazia, e bisogna farlo a partire dal basso, dal territorio, perché la democrazia, la società civile oggi è più avanzata e più giusta di quanto non siano quello che fanno le istituzioni. E quindi c'è bisogno di creare nuove forme di democrazia di base in cui i giovani siano protagonisti, soggetti, e che si ricostruisca dal basso quello che oggi non ci dà più il Parlamento. Non è che voglio dire il Parlamento, dico solo che le istituzioni, il Parlamento, eccetera, e se non c'è una capacità di, prima di tutti, di dare potere di indicazione, di organizzazione alle forme che nascono sul territorio, non si ricostruirà minimamente.
1: Grazie Luciana Castellina, grazie infinite di questo importante contributo.
2: Grazie, arrivederci.
1: Eccoci qua, allora approfondiamo ancora insieme a voi il tema di oggi. Potete inviarci, ve lo ricordo, un messaggio SMS o WhatsApp al 335-5634-296, una giornata così importante a cui Radio 3 dedicherà moltissimo nel corso della settimana che verrà. Allora, abbiamo collegata una giornalista, conduttrice radiofonica e televisiva. Il suo ultimo libro è La promessa, dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta, edito da Rizzoli 2026. Ben ritrovata e buon pomeriggio Marianna Aprile.
3: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
1: Dunque, il titolo del tuo libro parla di una rivoluzione incompleta. Partiamo da qua, qual è e in che termini la descrivi?
4: È la parte incompleta della rivoluzione fatta per e dalle donne, che poi è l'unica rivoluzione vera che abbiamo conosciuto in questo paese. La parte di incompletezza deriva dallo scarto che c'è tra i principi messi nero su bianco, anche grazie alle 21 madri costituenti, nella nostra carta costituzionale, le leggi che da quei principi sono scaturite proprio nel tentativo di diciamo calare nella vita reale delle italiane quella parità che su carta era stata sancita, e la vita delle italiane come oggi, perché diciamo possiamo continuare a legiferare quanto vogliamo sulla parità salariale e su tutto il resto, se poi alla fine del mese, a parità di mansione e spesso con una preparazione superiore a quella dei colleghi maschi, le donne continuano a guadagnare il 20% in meno in media, allora appunto quella promessa contenuta nel riconoscimento del suffragio femminile, che era una promessa di cittadinanza piena, si intende parzialmente disattesa, parzialmente tradita.
1: Giustissimo, sacrosanto, aggiungo di più, doveroso oggi, forse appunto ne parlavo con Castellina, le nuove generazioni saranno più sensibili a questo e in parte già si vede, ma quello che mi viene da dire è se nel tuo libro racconti appunto al suffragio femminile la prima donna a Palazzo Chigi, oggi questa rivoluzione incompleta è dovuta innanzitutto a un fattore culturale oppure ci sono altri elementi che concorrono a questa rivoluzione incompleta, dalla tua ricerca e da quello che è stato il tuo lavoro che poi ha portato alla pubblicazione del libro?
4: È sicuramente è l'effetto di incrostazioni culturali durissime da scalfire, e come tutte le rivoluzioni culturali hanno tempi molto lunghi, va detto che tanto tempo è già passato, quindi potremmo anche capitalizzare un po' i risultati, però è frutto anche di un'eccessiva ideologizzazione del problema, come se occuparsi dei diritti delle donne fosse una cosa di sinistra o femminista, è semplicemente una cosa di buon senso, perché al di là del fatto che sia giusto, perché non esistono cittadinanze di serie A e di serie B in base al genere o in base a qualsiasi altra caratteristica, andrebbe fatto un discorso puramente diciamo egoistico, puramente basato sul tornaconto. Pensare che un paese possa stare in piedi tenendo fuori metà della propria popolazione, ottenendo metà della propria popolazione in condizioni di essere meno utile al progresso culturale, sociale, economico, politico del paese, è semplicemente stupido. Non è né di destra né di sinistra, è stupido. E quindi chiunque non faccia di questa battaglia la battaglia sta penalizzando non solo le donne ma anche gli uomini di questo paese. Pensiamo alle resistenze sul congedo parentale paritario, no? Certo. Che sono state viste come l'ennesimo schiaffo alle donne e al loro carico di cura obbligatorio e non retribuito, ma è uno schiaffo anche alle ambizioni genitoriali dei padri, che non possono esercitare appieno il loro diritto di fare i padri senza dover tornare a casa alle 9 e vedere i figli che dormono e senza poterseli godere nella fase della vita in cui più si creano i rapporti, i legami con i genitori e con la famiglia. È stupido. Semplicemente stupido.
1: Tu che hai viaggiato e conosci anche un po' il mondo, ritieni che questo sia un problema per lo più italiano, fermo restando le cose che hai già detto e che hai spiegato molto bene, cioè vale a dire è più una questione prettamente nostra e atavica che ci portiamo indietro da generazioni e da una storia e da una cultura, oppure è qualcosa che, benché naturalmente sotto gli occhi di tutti, riguardi il mondo intero, posto che appunto la parità salariale è un tema ovunque nel mondo, da noi però si vedono anche tante donne, tante manager ovunque nel mondo, che insomma non solo la carriera, insomma c'è proprio molto più accesso, appunto tu parlavi del congedo parentale per gli uomini eccetera, al paritario. Dunque, allora dico, è una cosa che abbiamo particolarmente solo noi e che ci tiene ancorati?
4: È entrambe le cose, cioè è un fatto, il fatto, perdonate il bisticcio, che in Italia ci siamo arrivati più tardi che in molti altri paesi e quindi questo ritardo ce lo portiamo un po' dietro, ma è un fatto altrettanto assodato e purtroppo sempre più evidente in questi tempi, che anche in paesi in cui questi risultati si sono ottenuti prima, in cui sembrava che ci fosse diciamo una maggiore apertura a questo tipo di parità, sono possibili passi indietro. Io rimango sconvolta nel leggere che in America, nel mondo MAGA, si fa largo una mozione che mette in discussione il suffragio femminile in America, una mozione che sostiene che se le donne non votassero molti dei mali sociali degli Stati Uniti sarebbero in qualche modo curati, e quindi, e questo, stiamo parlando degli Stati Uniti, no? Stiamo parlando del paese da cui in qualche modo il suffragismo, l'emancipazionismo ha preso le mosse ed è fiorito, e anche in quel paese siamo arrivati a una fase storica in cui quei diritti sono messi in discussione, addirittura vengono visti come un male sociale. Quindi sì, è una cosa nostra, ma è una cosa che è un pericolo, quello di considerare superflua la parità delle donne, che corrono tutti, indipendentemente dalla storia che hanno avuto. Noi un po' di più, perché in qualche modo non abbiamo avuto ancora il tempo di far sedimentare come una necessità le conquiste fatte dal 46 in poi.
5: Esatto, che però hanno subito uno stop. Ti chiedo quest'ultima domanda. Dunque, tu nel titolo appunto dici: la suffragio femminile è la prima donna a Palazzo Chigi. Però poi dici: la destra non è sempre una parte politica che ha saputo cavalcare e fare propria la battaglia per i diritti delle donne. Allora dico, come può la prima donna a Palazzo Chigi non appropriarsene anche da un punto di vista politico e cavalcare molto di più questa battaglia? Naturalmente la domanda andrebbe posta a lei e a chi per lei costruisce la sua politica sulle donne, però intendo dire, è un problema serio o no?
4: È un problema, ma non è una sorpresa, nel senso che il fatto che nella cultura politica da cui proviene Giorgia Meloni ci sia una sorta di rifiuto nel raccontare la storia delle donne come una storia di soggezione all'uomo e di diritti depotenziati ha degli effetti sul modo in cui Meloni si rapporta a quello che deve fare, no? Anche il racconto che lei fa, l'ha fatto molto di recente proprio inaugurando la mostra sugli 80 anni della Repubblica al Senato, lei rifiuta questa narrazione delle donne subordinate facendo molti esempi di donne che invece ce l'hanno fatta, a cominciare da lei, come se il fatto che ci siano delle eccezioni smentisse la regola invece che confermarla. Esatto, quindi non credo che Meloni veda un'opportunità nell'intestarsi battaglie a favore delle donne, perché prevale l'approccio ideologico, prevale l'appartenenza alla propria cultura politica e prima ancora che al proprio genere, e questo credo che sia un'occasione persa per tutte, ma anche per lei. Non credo che lei la veda così, ma personalmente penso che lei abbia perso una grande occasione.
5: Grazie infinita Marianna Aprile. Allora dunque andiamo avanti.
4: Grazie a voi.
5: Che cos'è la Repubblica per te, per voi, per tutti noi cittadini, cittadine e persone residenti in Italia? Hanno risposto sui volti della Repubblica.Quirinale.it. Sentiamo.
6: Per me la Repubblica è la Costituzione, scritta dai nostri padri e dalle nostre madri costituenti.
7: Per me la Repubblica significa rappresentare l'Italia con orgoglio e responsabilità.
8: Per me la Repubblica è una roba un po' splatter, nel senso che la Costituzione sono le ossa della Repubblica, che è una roba di tutti noi. E quelle ossa sono le ossa di quelli che sono venuti prima di noi. Ma la carne, il sangue, i muscoli ce li mettiamo noi adesso. Non c'è l'uno senza l'altro, non c'è Repubblica senza il passato e senza il presente. Questo secondo me.
9: Per me la Repubblica sono le mie nonne, Lisetta e Agnese, e i loro racconti emozionanti su quel loro voto in quel 2 giugno 1946. Una testimonianza importante che io oggi provo a trasferire alle mie nipoti, Sofia e Sveva, affinché 2 giugno non significhi soltanto memoria, ma significhi anche futuro.
5: Erano le voci di Fiorella Mannoia, Marcia Jacobs, Andrea Pennacchi e Marco Carrara, appunto parte dell'iniziativa lanciata dal Quirinale in occasione degli 80 anni del referendum del 2 giugno 1946. Andiamo avanti in questa giornata importante che Radio 3 ha deciso di dedicare a questo tema e che, torno a ripetere, vedrà Radio 3 impegnata su tutta la settimana. Oggi con noi, terzo ospite, è un grande, bravissimo, fortissimo costituzionalista, editorialista e scrittore, professore emerito di istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Scienze Politiche a Roma 3, in precedenza ha insegnato a Messina, La Sapienza, Teramo. Il suo ultimo libro è Controtempo, edito La Nave di Teseo 2026 appunto. Benvenuto, ben ritrovato Michele Ainis.
10: Salve.
5: Allora Michele, prof Ainis, partirei da questo. Dunque, nel tuo lavoro hai saputo tracciare spesso quelle che sono le contraddizioni della nostra Costituzione, che talvolta in qualche modo hai indicato, hai individuato essere stata tradita e comunque non completata nel suo obiettivo iniziale. E per esempio gli articoli che hai citato diverse volte, il 3 sull'eguaglianza, ne ha fatto riferimento anche Luciana Castellina, il 9 sull'ambiente, il 53 sul fisco, il 111 sulla durata dei processi, il 70 sulla funzione legislativa espropriata dal governo, e ancora, ancora, ancora. Allora dunque la domanda che voglio fare è: oggi, se la Costituzione è in qualche modo tradita nel sopore collettivo, 80 anni da questa Repubblica, ci siamo svegliati o semplicemente dormiamo ancora più di prima?
11: Ma intanto fatemi dire questo: voi avete giustamente che il 2 giugno del 1946 fu l'occasione, la prima occasione per il voto delle donne, ed è stato un fatto molto importante, non solo perché ha determinato la piena emancipazione nei diritti delle donne italiane, ma anche perché ha completato l'itinerario del suffragio universale. Fino al 1882 in Italia votava il 2% appena della popolazione, poi all'alba del Novecento Giolitti estese il suffragio. Questo percorso si...
5: Allora, nel frattempo cerchiamo di ripristinare Michele Ainis. È interessante quello che stavo dicendo, perché un fatto anche sorprendente a cui spesso non si pensa è che fino al un periodo che, come dire, non era nemmeno così dimenticato e lontano, la partecipazione al voto era molto più alta. Michele, eccoci. Prego.
11: È molto importante ricordarlo, ma è altrettanto importante ricordare che quel giorno accadde un evento che non si è mai più ripetuto, e cioè l'esercizio contemporaneo della democrazia diretta e della democrazia rappresentativa, perché gli italiani si trovavano due schede. Una era quella per il referendum, monarchia scheda, c'era una confronto sul capo, l'altra scheda era per eleggere i 556 membri dell'Assemblea Costituente. Quindi lì la sovranità popolare si espande alla massima potenza, non si è mai più verificato questo percorso. La Costituente, adesso potremmo parlarne a lungo, ma insomma anche lì è un evento eccezionale, c'era una classe dirigente che l'Italia non ha più avuto, c'erano grandi intellettuali da Croce, Einaudi, Concetto Marchesi, giganti politici come Togliatti, De Gasperi, c'erano i professorini, no? Democratici cattolici, Aldo Moro aveva 29 anni per esempio, Bossetti, eccetera. C'era però Calamandrei. Parlarsi, ma se però anche ascoltarsi. E quindi in 18 mesi riuscirono a scrivere la nostra Costituzione, peraltro un episodio che non è molto conosciuto. Nel momento in cui avviene c'era un gruppo di garibaldini sulle parlarsi, ma se però anche ascoltarsi. E quindi in 18 mesi riuscirono a scrivere la nostra Costituzione, peraltro un episodio che non è molto conosciuto. Nel momento in cui avviene c'era un gruppo di garibaldini sulle tribune di Montecitorio che intonò, erano vecchi reduci di Domocos,

0: diciamo, il cui processo di attuazione viene certo frenato, rallentato, ritardato, per esempio il referendum, e anche le regioni, bisogna aspettare 22 anni, 70, e poi si incrostano delle prassi deteriori che per esempio hanno svilito l'autorità del Parlamento. Però se la domanda è ancora viva o no la Costituzione italiana, certo, io penso di sì. Penso di sì, perché gli italiani hanno dimostrato di esserle affezionati, respingendo una dopo l'altra riforme imponenti che ne avrebbero, diciamo, voglio dire sfigurata, ma certamente mutato i connotati della Costituzione italiana,
1: che abbiamo dei problemi. Abbiamo dei problemi con la linea, Michele, non riusciamo a sentire sempre bene quello che sta dicendo il prof. Diciamo però che è stato interessantissimo, intanto se viene ripristinata lo ricolleghiamo per questi ultimi minuti, nel frattempo però è stato interessantissimo sentire come il prof costituzionalista abbia evidenziato l'importanza di quel momento, cioè dell'Assemblea Costituente e del dialogo. Vale a dire, noi spesso ricordiamo, come è normale anche che sia, gli 80 anni della proclamazione della Repubblica, e Michele giustamente diceva, rieccolo collegato, è stato importantissimo quel dialogo nell'Assemblea Costituente. Poi è iniziato quell'altro processo degradante di cui parlava.
0: Sì, un processo di attuazioni. E molte altre cose, un processo di prassi deformanti che per esempio hanno svilito l'autorità del Parlamento, però ecco, tutto questo non vuol dire che la Costituzione sia defunta, è viva perché gli italiani hanno dimostrato, respingendo delle riforme generali della Costituzione, di essere affezionati a questa vecchia signora, ed è viva perpetua diseguaglianze, mi sentite?
1: Sì,
0: c'è un censore
1: bravo.
0: Che mi ci sarà il censore,
1: il censore.
0: Mi piace. No, voglio dire, perché per esempio l'eguaglianza, nessuna società sarà mai pienamente uguale, perché ogni giorno si creano nuove diseguaglianze e ogni giorno si creano nuove illibertà. Quindi che cos'è la Costituzione? È come il cielo che abbiamo sulla testa, diciamo, non possiamo evitare di volgere lo sguardo verso l'orizzonte, non possiamo nemmeno afferrarlo con le dita.
1: Chiaro.
0: Quindi quello a cui ci chiama è appunto un'attenzione dello sguardo verso questi obiettivi, che non sono raggiungibili integralmente e pienamente, ma a cui bisogna tendere.
1: Grazie Michele Ainis, grazie infinite, siamo veramente in chiusura. Dunque, grazie agli ascoltatori e all'ascoltatrice, abbiamo scelto uno dei vostri messaggi emblematici di cui vi abbiamo chiesto per iniziare a ricordare questa grande settimana di Rai Radio 3. Lo sentiamo.
2: Buon 80° anniversario Repubblica, da parte di mia mamma che ti ha vista nascere dopo un tempo di grande buio, e da parte mia che mi ha permesso di crescere con la libertà che hai portato. Nicoletta, Vicenza.
1: Dunque, ricordiamo appunto le grandi trasmissioni, appunto tutta la città ne parla, di uno speciale dal titolo La Repubblica siamo noi, condotto da Pietro del Soldà, e poi ancora il confronto del presidente Sergio Mazzarella dai giovani under 35, il serata di Radio 3 si concluderà poi con il tradizionale concerto del Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale e tante altre ancora, poi ovviamente Tre Soldi, La Lingua Batte, diverse puntate di Wikiradio. Insomma, non vi perdete la grande settimana di Radio 3 in occasione di questa importantissima settimana. Dunque, 30 minuti finisce qui. Io ringrazio il tecnico Luca De Ioris, in redazione Arianna Scarnecchi, Antonio Santanello, la cura del programma Alex Messina, in regia. Potete riascoltare questa e le altre puntate di 30 minuti su Rai Play Sound. 30 minuti torna sabato 6 giugno con Loredana Lipperini. Diamo ora la linea a Tre Soldi, documentari di Radio 3, in onda oggi la seconda puntata di 1946-1948, L'Italia spezzata, di Carla Fioravanti. Ciao.

0: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
1: Tre soldi, i documentari di Radio 3.

0: Bentornate e bentornati a Tre Soldi. Io sono Daria Corrias e con me alla cura del programma ci sono sempre Fabiana Carobolante e Giulia Nucci. Proseguiamo il viaggio che abbiamo iniziato ieri nel racconto di un biennio decisivo per la storia del nostro paese. Il referendum monarchia-repubblica, la scelta dello schieramento politico per la Costituente, tutto questo raccontato dalle voci femminili. Dal nord al sud, il processo che avrebbe portato alla faticosa nascita di una coscienza sociale e politica dopo 20 anni di fascismo. E mentre si andavano sviluppando le prime lotte sociali, il mondo operaio e quello contadino, la spaccatura tra nord e sud si faceva sempre più profonda. Un documentario questo che fa il paio con Li chiamavamo liberatori, che abbiamo trasmesso qualche settimana fa in occasione del 25 aprile. Vi consigliamo di ascoltarli insieme. Se lo avete perso, lo trovate su Rai Play Sound, come tutte le puntate di Tre Soldi. Ma adesso il secondo episodio di 1946-1948, L'Italia spezzata, di Carla Fioravanti. Buon ascolto.
1: Il passaggio dell'Italia dal fascismo alla democrazia si presentava come un processo difficile. Il governo Parri, in carica dal novembre del 45, era stato delegittimato dagli alleati e nel dicembre dello stesso anno rimpiazzato con quello del più docile De Gasperi, al cui fianco compariva un suo allievo istruito in Vaticano, Giulio Andreotti. Forse gli ideali di resistenza erano destinati a sfumare insieme al sogno di una democrazia diretta e di un'Italia unita.
2: Mi ricordo che molte persone adulte dicevano: ah, se ci fossimo fermati alla linea gotica. Sentivano il sud come un peso, le persone da piccola borghesia, la media borghesia.
3: Ma noi abbiamo conosciuto solo la linea Gustav, perché divideva l'Italia dall'Adriatico al Tirreno, passando per Cassino. Quindi noi di altre linee non avevamo la minima idea.
2: Ero una ragazzina in quegli anni, vivevo a Torino, eravamo rientrati dal periodo delle persecuzioni, quindi per noi era la libertà, era un periodo estremamente caldo, aperto. La mia coscienza era trasmigrata attraverso le esperienze familiari, la deportazione dei miei fratelli, i nostri anni nascosti con carte d'identità false. Il ritorno è stato un ritorno alla libertà, a respirare, con un atteggiamento immediatamente orientato in senso repubblicano, condiviso, molto forte, con la consapevolezza che questi Savoia avevano fallito completamente il loro mandato storico, insomma, erano scappati e noi eravamo rimasti sotto le bombe in questo deserto civile che era l'Italia.
4: Io mi ricordo che andai a votare, perché sono del 24, sono andata a votare e sono stata contenta perché avevamo ottenuto questa vittoria di andare a votare. Poi dopo abbiamo fatto quelle feste lì, ma io stavo sempre in casa perché andavo a portare via i giornali per un po' aiutare un po' il partito e basta, perché io avevo due bimbe piccole, non è che io abbia lavorato molto nel partito, insomma. Così si andava lì a sentire i comizi, si guardava i manifesti, si prendeva l'unità, si leggeva quelle cose lì. Allora lo sapevamo, insomma, ci insegnavano come votare, perché anche quando si andava nelle celle, che noi avevamo la tessera poi, allora si parlava di votare per i nostri, insomma.
2: C'era stata una divisione interna, un dibattito interno fra la voglia di espatriare, in particolare di andare in Israele, o la scelta politica italiana, cosa che poi alla fine ho fatto iscrivendomi a un partito di estrema sinistra.
3: Fu una cosa bellissima, fu una ventata di novità, di libertà enorme.
2: L'atmosfera era vivacissima, la discussione, il dibattito anche fra giovani era molto intenso e si incominciavano a profilare le prime scelte politiche. So che in quegli anni, prima no, ma nasceva in noi per esempio la sinistra. La sinistra era diventata una connotazione molto forte che si identificava con la libertà, con la liberazione, con dei nuovi valori che ci erano sconosciuti fino a quel momento.
1: Nella perfetta logica degli accordi di Yalta, gli alleati, a pochi giorni dalla liberazione, avevano ordinato che tutte le formazioni partigiane deponessero le armi. Le corti marziali imponevano pene molto severe a chi le trattenesse illegalmente. Vecchi ufficiali dell'esercito furono reintegrati, i partigiani allontanati. Nessun libro o giornale poteva essere pubblicato senza il controllo degli alleati, che ripristinarono il vecchio ordinamento di polizia, esercito, magistratura e polizia segreta, mentre i prefetti nominati dai CLN furono prontamente rimossi. Il paese che sognava una ricostruzione democratica fu costretto ad assistere al ritorno delle vecchie classi dominanti, le quali, con il sostegno di Stati Uniti, Inghilterra e Vaticano, determinarono un blocco contro la classe operaia e contadina in nome dell'anticomunismo. La strage di Portella della Ginestra, avvenuta il 1 maggio 1947, è forse la tragedia nazionale esemplare in questo senso.
3: La spaccatura del nord e sud, no, non l'ho mai vista come una spaccatura, perché anche al sud c'erano tanti brave gente, poi ne hanno avute loro. Portella là delle Ginestre, l'eccidio che ci fu, perché fu, li ammazzarono tutti quelli che erano là, era sì un evento politico.
5: Chi era al corrente della politica ha capito che cosa significava quella cosa, ma chi non era dentro la politica o dentro i partiti credeva come al solito quello che dice la stampa. La stampa non è che era stata molto chiara per questo evento, dopo si è ricostruito. Ovviamente, essendo potente la Democrazia Cristiana, passava il messaggio che erano stati i banditi, che non era una cosa politica assolutamente. Questo era il pensiero corrente.
3: Dice che Giuliano,
5: il bandito, era la mafia.
3: Non è che è stata una bella cosa.
5: No. Come no?
3: Ma la strage di Portella della Ginestra non è stata una cosa giusta, perché volevano la Sicilia che fosse a sé
5: indipendente. E quella è stata molto triste, perché i contadini andavano per prendere le terre, ma questa è poi un'altra cosa. È la mafia poi che aveva interrotto questo e che ha fatto il massacro delle Ginestre. Perché politica e mafia si sono poi... è stato un fattore più che altro mafioso che politico, anche se poi è sbattato politico. Noi abbiamo avuto anche Placido Rizzotto, che è stato un martire della lotta che ha fatto per il popolo, per la divisione delle terre. Non si sa se il mistero si chiarirà mai pienamente di chi furono i mendanti. Si disse Giuliano, ma sappiamo bene che dietro Giuliano c'era qualche altro.
6: Portella delle Ginestre fu un momento fondamentale, perché ci fu un intreccio tremendo tra mafia, politica e servizi deviati, banditismo. I contadini lì stavano manifestando la riconquistata libertà dopo il fascismo ed erano ritornati in luoghi che frequentavano prima del fascismo. Era proprio Portella, a metà strada tra Piana degli Albanesi e San Giuseppe Iato, e ci andavano contadine di Piana e di San Giuseppe Iato e di San Cipirello. San Cipirello è proprio legato al comune di San Giuseppe Iato, e lì hanno sparato proprio per bloccare questo movimento dei contadini. Allora ci fu una strategia politico-mafiosa, forse anche c'entrano in qualche modo servizi stranieri. Questa strategia puntava a decapitare questo movimento dei contadini, e quindi sono stati uccisi tanti sindacalisti, tanti capipopolo, tanti che lottavano appunto per la redistribuzione delle terre.
3: Già si seguivano le imprese di questo bandito Giuliano, che in fondo non volevano catturare.
7: Portella del Ginese fu una cosa terribile, ebbe una ripercussione enorme, anche in Calabria, perché noi eravamo vicini alla Sicilia oltretutto.
8: E allora quello che io ricordo è che poi erano gli iscritti a PC, che erano molti, che sono stati più coinvolti. Noi quello che ci comunicava la stampa, credevamo, anche il fatto del bandito Giuliano fa parte di tutta questa strategia che sempre c'era, diciamo, gli Stati Uniti dietro.
9: Il bandito Giuliano andava a rubare per i poveri, non per lui, per dare ai poveri, rubava i ricchi per dare ai poveri. E che l'hanno ucciso, perché faceva cose bene.
6: Ancora oggi non è ben chiaro quello che è successo. Allora subito la responsabilità della strage venne attribuita al bandito Giuliano, perché è stato facile e comodo. Probabilmente Giuliano cadde in una trappola. Sicuramente lui e la sua banda erano a Portella delle Ginestre, ma forse il piombo che ha ucciso queste persone, questi bambini, perché c'erano anche dei bambini vittime della strage, non fu quello di Giuliano. Sicuramente fu di un gruppo che era all'interno della banda Giuliano, però che agivano di testa loro. E poi probabilmente spararono anche dei mafiosi e forse anche dei militari, anche stranieri.
8: C'erano queste zone che erano proprio di sinistra, che erano tutti i paesi delle Madonie, che sono tanti, la zona di Ragusa, zone intere. Se noi pensiamo che la zona di Agrigento, che poi è diventata ora, non a caso, la patria di Cuffaro e di tutta la peggiore DC, la zona di Agrigento è stata il centro delle lotte dei fascisti siciliani nel fine Ottocento. Per cui diciamo anche una memoria di ribellione c'è sempre stata, più a livello contadino e sindacalisti. Infatti non a caso poi erano stati uccisi tanti sindacalisti.
10: Poi ricordo la grande perplessità dei miei familiari perché non c'era più il Partito d'Azione. Siccome mio fratello era stato, tutta la mia famiglia, mio cugino era stato uno dei processati nel 35 col gruppo GL di Torino, è stato in carcere dal 35 al 43, quindi la mia famiglia era fortemente Giustizia Libertà e avrebbe votato Partito d'Azione e non c'era più. E allora non sapeva per chi votare, perché c'erano quelli che erano la Malfa, i repubblicani, e Saragat, la novità dei socialdemocratici. E penso che mio fratello non votò.
1: Il Partito d'Azione, considerato antifascista per eccellenza, scomparve insieme al governo di Ferruccio Parri, suo fondatore. Quella formazione politica, protagonista della Resistenza, era troppo rivoluzionaria per diventare il partito dei ceti medi, principali sostenitori di Mussolini, ma non poteva nemmeno rappresentare i lavoratori, orientati piuttosto verso il Partito Comunista o il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria.
10: Ogni chiesa era sede di comizio elettorale. La posizione della chiesa assolutamente anticomunista, i comunisti senza Dio. Guardo il santino che dava il fronte, come un'immagine, quelle che ci sono in chiesa, dove da una parte c'è il busto di Carlo Marx in una cornice di alloro e c'è scritto Marx, luce delle tenebre, gigante dell'ideale, profeta del socialismo. E dietro c'è scritto vota Fonte Democratico Popolare. Invece, insomma, ricordo che si diceva che i comunisti sarebbero stati scomunicati. Ricordo le Madonne Pellegrine che andavano da una chiesa all'altra, le processioni. Le Madonne Pellegrine era una Madonna che passava da una parrocchia, da un paese all'altro, e facevano delle processioni nelle quali, non dico proprio che dice votate DC, ma insomma, soprattutto non votate il socialcomunista.
3: Facevano i comizi e mostravano al pubblico, questo l'ho visto io, le tonache dei preti, tutte macchiate di sangue, e dicevano ecco che cosa succede in Russia. Era un teatro, era uno spettacolo con queste tonache. E noi eravamo allibiti a sentire questi comizi. Poi crearono la famosa Madonna Pellegrina, quella Madonna che girava per tutti i posti. lei era a guardia dei fedeli che avrebbero combattuto l'ateismo materialista, i comunisti. Ed era una Madonna che veniva chiamata Pellegrina perché girava in tutti quanti questi paesi ed era mandata a neutralizzare questo orrendo comunismo. Se tu pensi alle tonache buttate in aria coperte di sangue, alla Madonna, insomma, era una rissa così, non era una cosa seria. Ricordi il famoso padre Lombardi, il microfono di Dio alla radio contro il comunismo? Ecco, quello che diceva: mettetevi in allarme, i figli in Russia sono dello Stato, non sono più delle famiglie. La falce e il martello era diventato una tagliola. Hanno fatto delle cose che oggi come oggi ci sembrano comiche, però non lo erano, perché sull'immaginario collettivo davano una bella sferzata. Quando tu vedevi una tonaca di un prete ti faceva impressione, dicevi poveraccio, anche se non eri cristiano in tale maniera.
4: Avevamo già perso una volta la libertà col fascismo, non volevamo perderla col comunismo. Quindi votare Democrazia Cristiana in quel momento voleva dire votare per la libertà.
10: Questa realtà della grande differenza, almeno che io ho trovato poi nell'interno, io ho vissuto per 25 anni in Puglia, 17 di questi li ho vissuti ad Altamura, tutti sanno adesso ad Altamura, non io quando ci sono andata, gravina in Puglia, che mi sembra di andare chissà dove. Era una cosa per me inimmaginabile di incontrare delle persone che non erano neanche nostalgici, perché erano fascisti a tutto tondo. Ovviamente a Gravina in Puglia c'era l'amministrazione socialcomunista, c'erano i braccianti. Io poi ho avuto rapporti con i braccianti, sia con il Partito Comunista e la CGIL di Altamura soprattutto. Ma questi erano totalmente separati dai signori di Altamura. In particolare noi dicevamo: qui non è passata la rivoluzione francese. Proprio così, ecco, che il 25 aprile Altamura fa 45.000 abitanti, mica un paesino. Trovare commemorati i morti fascisti sulla strada. E quando io sono entrata, siccome questa era nella piazza, lì vicino c'erano le cosiddette coppole. Non so se hanno più disapprovato che una donna facesse una parte così. Insomma, essi stessi pure... tutti molto legati, perché ci sono state occupazioni delle terre, Gravina, c'era la riforma fondiaria, era un clima anche nel 46, il mezzogiorno ha avuto quello che sappiamo riguardo alla mobilitazione dei braccianti, eppure non mi pare che questi in quel momento si ricollegassero all'antifascismo.
11: In questa regione i preti hanno fatto di tutto di più, perché lo slogan di dire in cabina Dio ti vede, Stalin no, ha fatto un grande effetto su tante persone, purtroppo.
12: No, comunista non sono io. C'era un russo, mi pare. Russo. E io non ricordo, non mi fate vergognare, chi se lo ricorda, io ho 100 anni.
10: Quel modo di dire, che non so chi l'avete detto fuori, nel segreto della cabina, Dio ti vede, Stalin no. Questa era una cosa detta. Poi che il parroco dove abitava mia nonna era andato da mia nonna dicendo come doveva votare. Queste cose, insomma, che la Chiesa, proprio con tutta la forza di tutti i suoi parroci, fosse entrata nella campagna elettorale, era una cosa che poi non è più capitata, almeno è stata più larvata, meno evidente.
13: Questo non lo ricordo. Dio ti vede, Stalin no? No, non lo ricordo.
14: Cittadini, domani tutti alle urne, fate il vostro dovere. Chi non vota, vota per la lista comunista. Ascoltate la voce della vostra coscienza. Ricordate, nel segreto della cabina elettorale, Dio vi vede. E Stalin no.
7: Togliatti,
5: è stato un figlio di buona donna per noi italiani, perché lui ha vissuto in Russia e quando è tornato non si è mai neanche sognato di dirci cosa c'è in Russia.
1: Quando le proteste dell'agosto 1946, iniziate nelle province piemontesi, si allargarono a tutto il centro-nord, il governo decise, sotto pressione americana, di impiegare le forze militari. La minaccia di una guerra civile era piuttosto reale. L'America era pronta a sostenere un consistente impegno economico per garantire l'orientamento degli italiani verso le politiche atlantiche. Così, nei primi mesi del 1948, mise in atto il piano Marshall, inviando in Italia aiuti per 176 milioni di dollari. Alle elezioni del 18 aprile del 1948, dopo una propaganda combattuta aspramente, oltre il 90% degli italiani si recherà a votare. I risultati portarono il 48,5% dei suffragi alla Democrazia Cristiana e il 31% ai comunisti e socialisti del Fronte Popolare.
5: L'America è sempre stata molto furba a fare i suoi interessi, perché c'era uno scopo anche nel piano Marshall, di sicuro, che noi abbiamo fatto fatica a ingoiarlo. Mi ricordo quando si facevano le feste dell'Unità, che si prendeva in giro questo piano. Mi ricordo che c'era un carretto che mancava una ruota, che facevi salti anziché. Ma senza il piano Marshall, noi chi ci sfamava? Perché l'America si è fatta una buona propaganda attraverso noi, ma senza di lei non potevamo campare. Le storie sono queste.
1: La divisione del paese in centro e sinistra si andava consolidando, mentre la prospettiva della futura guerra fredda appariva all'orizzonte. In questo clima di tensione, per evitare manifestazioni di sinistra, la polizia del ministro degli interni, in carica dal 1947, garantiva il controllo delle strade. Mario Scelba, eletto in Sicilia all'Assemblea Costituente, era stato tra i fondatori della Democrazia Cristiana e ministro di Poste e Telecomunicazioni durante il governo Parri e De Gasperi. Come ministro dell'Interno aveva tutti gli elementi per minimizzare sulla strage di Portella della Ginestra. La sua azione politica, che rispondeva alla riorganizzazione delle forze di polizia e all'espulsione da queste di oltre 8.000 ex partigiani, si distinse su tutto il territorio nazionale per l'invenzione della celere.
5: Questo Scelba, che parlava contro il cosiddetto culturame. Il culturame erano gli intellettuali comunisti che attaccavano logicamente la sua politica, perché la sua politica era quella di censurare il cinema, il teatro, persino le statue del Foro Italico, gli aveva messo le foglie sopra alle parti genitali. Io mi ricordo che lui c'aveva una cabina a Ostia dove noi andavamo perché eravamo amiche della figlia di Scelba, che aveva una cabina alla vecchia Pineta. E lui era un censore, lui era uno che avrebbe fatto meglio a farsi prete, perché poi nella Democrazia Cristiana c'erano anche quelli totalmente presi da questo fervore cristiano che proprio diventavano ottusi.
2: Scelba era visto molto male come un individuo ambiguo e che governava non solo le forze di polizia, ma che si era permesso di scrivere un articolo, non mi ricordo più su quale rivista, in cui, parlando degli intellettuali, parlava del culturame. Era una cosa che aveva segnato la figura di Scelba, quello di considerare i pensatori il culturame in un modo estremamente dispregiativo.
15: Ci sono dei nomi che affiorano. Uno di questi è Scelba. Non ricordo molte cose di lui. L'impressione solo di qualcuno che era venuto per mettere dell'ordine.
10: Scelba era proprio l'anima nera, era quella delle camionette, dei celerini.
5: Sì, pure Democristiano era Scelba.
1: L'idea dell'Italia stretta e lunga è una cosa che ho elaborato negli ultimi decenni, vedendo come sono diversi i comportamenti proprio delle regioni del nord rispetto alle regioni del sud. Io attribuisco molta di questa differenza al nostro deleterio statuto speciale della regione Sicilia, che fa parte della Costituzione italiana, per cui è molto difficile cambiarlo o modificarlo, perché ci vorrebbe addirittura o un referendum oppure una legge costituzionale che abroghi questo statuto, cosa per cui io ho battagliato per parecchi anni, però è difficile venirne a capo.
16: Un esempio relativo alla regione Sicilia, dal quale emergono alcuni degli elementi di discontinuità a cui fa riferimento Pina Grassi, ci spinge a riflettere su alcuni punti dell'articolo 3 della Costituzione. Se tutti i cittadini con pari dignità sociale uguali davanti alla legge guardavano ancora con speranza al compito della Repubblica che dovrebbe aver rimosso gli ostacoli di ordine economico e sociale limitanti per la libertà e l'uguaglianza tra i cittadini, è lecito chiedersi se il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese sia stata davvero rispettata.
1: Articolo 38 dello Statuto Speciale della Regione Sicilia. Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impegnarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici. Lo Stato verserà senza tempo. Dovranno essere lavori pubblici. Una volta che si hanno i soldi, si usano per le spese correnti, vista la cattiva amministrazione. Continuiamo all'articolo 38. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro della regione in confronto alla media nazionale. Si dà per scontato che c'è un minore ammontare dei redditi. Dare per scontato che è una regione dove non si crea lavoro è una giustificazione. Cioè, vabbè, da noi non si può, perché noi abbiamo un reddito minore. E quindi la mancanza di incentivazione, per cui i personaggi, se posso fare un riferimento, mi vado molto orgogliosa, persone come Libero Grassi, che era un imprenditore, che non aveva nessunissimo contributo mai chiesto da parte dello Stato o di qualsiasi ente, e che pagava i suoi dipendenti, che all'ultimo erano 100, ma erano stati anche 250, e che pagava i suoi dipendenti con tutte le regole, in maniera, diciamo, assolutamente legale, era un'eccezione, era una persona che dava fastidio nel tran tran quotidiano e gestito spesso dai mafiosi, e infatti per quello è stato eliminato.
5: E i primi momenti non si parlava appositamente di storia, si viveva dei momenti attuali, e realmente abbiamo avuto dei buoni governi.
8: Nel 1948 veniva indotta questa paura della vittoria comunista. La propaganda era questa, ed era una propaganda pressante. La mia famiglia non era democristiana assolutamente, e neanche comunista. Non c'era questo interesse forte. C'era questa paura indotta dalla stampa e dalla propaganda dell'eventuale avvento dei comunisti.
5: Perché c'è stata una ripresa dopo la guerra, veramente in una maniera vertiginosa, diciamolo pure. Pensiamo delle cose più banali, come gli elettrodomestici. Allora nessuno si sognava di avere una lavatrice, avere la televisione. Queste cose erano impensabili, li sentivamo dire in America che avevano queste cose.

1946-1948. L'Italia spezzata. Di Carla Fioravanti. Tressoldi@rai.it.

Melville Island, all'estremo nord-ovest della terra di Baffin, ottobre 1819. Ho dato ordine di preparare la nave per l'inverno, smantellare le parti superiori di alberi e sartiame, usando quelle inferiori per reggere la struttura di tela e legno con cui sarà coperto il ponte. Ormai le navi sono pronte. Noi siamo pronti. Stretti nel ghiaccio, ci prepariamo a passare l'inverno. Il 26 il sole mi ha dato l'ultima luce sufficiente per scrivere e leggere nella mia cabina. Le finestre di poppa, esattamente rivolte a sud, dalle 9:30 alle 2:30, ma per il resto delle 24 ore ormai viviamo a lume di candela. Nulla, però, era in grado di superare la bellezza del cielo al rapido sorgere e tramontare del sole. Un luminoso arco rosso scuro che si disegna sull'orizzonte blu e viola.

0: Così il comandante William Perry si preparò ad affrontare il suo primo inverno artico. Le spedizioni precedenti avevano insegnato alla marina inglese un po' di cose. Il passaggio a nord-ovest, se c'era, ma tutti erano convinti di sì, probabilmente sarebbe stato inaccessibile d'inverno. A nord della baia di Baffin, verso il canale di Lancaster, oltre le rotte più settentrionali delle baleniere, il ghiaccio all'arrivo dell'inverno rischiava di stringere in una morsa le navi e le temperature si facevano proibitive. Spingersi a ovest in quel labirinto di fiordi e stretti canali circondati dagli iceberg equivaleva insomma a un suicidio. L'unica cosa da fare era aspettare la stretta finestra dei mesi più caldi e per farlo bisognava essere già lì. La sfida ai ghiacci era appena cominciata. La spedizione sarebbe stata a suo modo un successo e avrebbe determinato le scelte degli esploratori inglesi per molti anni a seguire, nella convinzione che il passaggio a nord-ovest fosse ormai a un passo. Per quanto tutto apparisse ancora piuttosto rischioso, era difficile immaginare le tragedie che sarebbero seguite.
1: Era incredibile. Avevo una visuale immensa, 20 miglia in ogni direzione. Era tutto bianco, tranne l'ombra obliqua della nostra nave. Sembrava una candela al centro di un'enorme torta nuziale. Qua giù ci sentiamo importanti, i dominatori della Terra, ma lassù ti accorgi che non siamo niente. Una macchiolina in una distesa desolata.
0: I ghiacci. Non sempre quando si pensa al mare si pensa a loro. Eppure, come sappiamo tutti, il ghiaccio è acqua, allo stato solido. Un solido cristallino trasparente che si forma quando si scende sotto gli 0 gradi centigradi. E il Polo Nord è ghiaccio. Quando si arriva tra il 70° e l'80° parallelo, sotto un cielo che sembra cristallo, anche la chimica e la fisica sembrano prendere un'altra direzione. A cominciare dall'acqua, perché l'oceano, essendo salato, ghiaccia a una temperatura più bassa, circa meno 1.8 gradi centigradi. Poi i fenomeni che intervengono sono complicatissimi e danno vita a molti tipi di ghiaccio differenti. Ad esempio, la banchisa polare forma raramente una calotta uniforme, in quanto l'azione dei venti, delle onde, delle correnti e delle maree sposta e rompe il ghiaccio in blocchi di galleggianti di varie misure, che vanno da minuscole isole a grandi regioni, blocchi che circolano poi nell'oceano Artico in senso orario, impiegando talvolta molti anni prima di fuoriuscire. Gli iceberg sono sostanzialmente questo. Li chiamiamo così dalla parola olandese iceberg, che vuol dire appunto montagna. Grandi masse di ghiaccio che si sono staccate da un ghiacciaio e vagano alla deriva.

0: È uno strano mondo, quello dei ghiacci. Uno strano mondo in cui i corpi solidi e liquidi sperimentano condizioni sconosciute al resto della Terra, in cui tutto pare falsato, le luci, le immagini, i suoni. Un mondo dove la vita sembrerebbe avere una ben scarsa accoglienza, anche se in realtà non è così. Lo si vede quando ai primi raggi del sole primaverile la banchisa artica comincia a sciogliersi e le minuscole alghe che vivono sotto il ghiaccio danno inizio a una vera e propria fioritura, rimettendo in funzione il solito ciclo della vita, dal fitoplancton a un microscopico crostaceo trasparente dalle lunghe antenne, che a sua volta diventa la fonte di cibo principale dei merluzzi, i quali poi diventano l'alimento prediletto degli uccelli marini e delle foche, le quali sfameranno infine gli orsi polari. Un ciclo della vita durissimo. Durissimo per ognuno dei suoi protagonisti, le foche, per esempio. Per loro i pericoli sono tantissimi, le orche tanto per cominciare, ma anche ovviamente gli orsi polari e soprattutto l'uomo, che rappresenta da sempre il rischio più grande che una foca possa correre sui ghiacci dell'Artico. Anche se qui bisognerebbe però distinguere, perché, certo, da quando sono arrivati gli europei dal 600 in poi, è stata una strage i cui numeri sono cresciuti di secolo in secolo sino ad arrivare al punto di non ritorno e all'attuale rischio di estinzione. Ma c'è una storia più antica, che è fatta di morte, sì, certo, ma anche di rispetto e soprattutto di condivisione di un ambiente estremo, perché l'Artico è stato ed è il luogo di popoli che hanno saputo farne la loro casa, imparando dal freddo, adattando il loro corpo e i loro usi a un mondo di ghiaccio.
1: Direttamente dal Polo Nord, o giù di lì, giungono a Ciampino due giovani gemelle eschimesi. La stellina Anna Maria Pangani fa gli onori di casa. Come possiamo constatare, la moda artica rimane fedele ai disegni vistosi e ad una essenziale praticità. Ed ora per le vie di Roma, ripercorrendo i rituali itinerari di ogni turista. Forse il candore dei marmi antichi ricorda le graziose ospiti, le bianche distese di neve della loro terra. Chissà se prima di oggi altri autentici mocassini hanno mai calcato la via sacra. Pomeriggio allo zoo, incontro commovente tra vecchi amici. Le gemelle polari hanno recato doni. Portate un bacione a mammina, si raccomandano le foche. Ci mancavano pure le esquimesi. Borbotta il cammello che oggi, ma, ha le paturnie.
0: Gli antenati di questi esseri umani erano giunti attorno al 1000 d.C. in Alaska e si erano sparsi tra i ghiacci, spostandosi verso est, sino alla Groenlandia. Li chiamiamo ancora spesso eschimesi, ma sbagliamo, perché quello è il nome che davano loro gli algonchini, stanziati più a sud. Una parola che probabilmente da tradurre fabbricanti di racchette di neve, non mangiatori di carne cruda come spesso si legge. Tra loro, però, si chiamavano e si chiamano Inuit, che vuol dire semplicemente, appunto, essere umano. E nel mare Artico si sentivano a casa. Vivevano in case composte di cumuli di pietre, zolle, ossa di balena, ma nella stagione invernale usavano spesso case di ghiaccio, gli igloo, con la famosa forma cupola sferica e pianta circolare. Insomma, un mondo talmente estremo che anche la migliore tecnologia europea nell'Ottocento parve inadeguata e insufficiente. La sfida al passaggio a nord-ovest sarebbe diventato il simbolo tragico di questa sfida ai ghiacci, di spedizione in spedizione, si andò avanti, sino al 1845, quando a partire furono la Erebus e la Terror, equipaggi di prima scelta, specialisti del ghiaccio, provviste per 3 anni e il meglio della tecnologia che offrisse a quel tempo l'Europa intera. A ottobre erano già tra i ghiacci, pronte a prepararsi per l'attesa invernale. I 3 alberi di gabbia, i velacci, il sartiame superiore, i pennoni più alti rimossi e messi da parte. E tutt'attorno i frastagliati campi di ghiaccio, che in una luce sempre più livida diventavano quasi blu e violetto.
2: Quale sarebbe la sua proposta? Svernare di nuovo qui?
3: No. La conformazione della terra di Re Guglielmo è ignota. Come per Cornwallis, anche questa potrebbe rivelarsi un'isola, quindi potremmo circumnavigarla lungo la costa orientale.
2: Significherebbe altre miglia, potremmo non farcela prima della fine dell'anno.
3: Solo perché adesso la Erebus è malandata. Se trasferissimo la scorta di carbone sulla nave che non è danneggiata, potremmo rischiare e raggiungere la terra di Re Guglielmo girandola intorno prima che arrivi l'inverno. È la migliore possibilità che abbiamo, e forse è l'unica.
4: Sì, rischiamo il tutto per tutto.
2: Abbandonare la Erebus. È questa la sua proposta?
3: Nella peggiore delle ipotesi, potremo aspettare l'inverno in piena sicurezza, lontani dal pack. Troveremo un attracco sicuro. Con l'arrivo della primavera torneremo indietro, non sopportandoci più l'uno con l'altro, ma vivi.
2: Certo, è senz'altro un'ipotesi molto interessante. Ma naturalmente l'ultima cosa che faremo è abbandonare la Erebus e nemmeno la Terror. Nel caso dovesse subire un lieve incidente. Siamo quasi a destinazione,
3: signori. Mi ascolti, John. Non ha nessuna importanza se ci troviamo a 200 oppure a 2000 miglia da acque libere. Perché nel caso rimanessimo bloccati, non abbiamo la più pallida idea di dove la corrente trascinerebbe il ghiaccio nel quale saremmo intrappolati. Potremmo venire spinti verso le secche della terra di Re Guglielmo e le navi verrebbero fatte a pezzi se saremo ancora vivi. Come un amico fidato disse una volta, questo è un posto che ci vuole morti.
0: Forse la scena che si parò davanti a quegli uomini fu per mesi davvero qualcosa del genere. Non lo sa nessuno, perché nessuno li avrebbe più rivisti. Del passaggio a nord-ovest si parlò sempre meno. Se anche c'era, era a dir poco inutile, non valeva più la pena rischiare così tanto. Ma la sfida ai ghiacci era appena cominciata. Dalla corsa al polo di Robert Peary nel 1909 alla famosa avventura del dirigibile Italia del 1928 guidato da Umberto Nobile e il salvataggio dei superstiti in una gara internazionale che vide per la prima volta l'ingresso dell'aviazione nelle esplorazioni artiche. Sembra incredibile che non sia passato neanche un secolo da quei giorni. Oggi quel mare di ghiaccio ci riguarda estremamente da vicino. Guardate una mappa del globo però che abbia come centro il circolo polare artico. Il Canada, l'America e la Groenlandia, suo malgrado famosa ora proprio per questo, tutti letteralmente a un passo dalla Russia e dalla Cina, visti da quella prospettiva, separati solo da un piccolo mare di ghiaccio che per giunta, complice il riscaldamento climatico, si sta pure assottigliando, rendendo possibili nuove rotte, nuove ricchezze e nuove minacce. Sembra incredibile, ma in quella parte di mare di ghiaccio adesso è evidente e basta appunto una mappa per coglierlo. In quella parte di mare di ghiaccio c'è qualcosa del nostro destino.

Le parole del mare è un programma di Alessandro Vanoli, a cura di Cristiana Castellotti, regia di Manuel De Lucia. Le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: Stati Uniti, Iran, per i media americani la controproposta di Trump agli ayatollah più restrittiva su Hormuz nucleare. Teheran, nessuna fiducia nel nemico, ok all'accordo solo con i nostri diritti garantiti. Libano, Israele annuncia l'espansione nel sud, appello ai residenti intorno al fiume Zaharani, lasciate le vostre case, Tel Aviv riconquista il castello di Beaufort, roccaforte di Hezbollah. Minacce di morte al cronista Antonio Cappellari, esplode un ordigno davanti alla casa del collaboratore del giornale di Vicenza vicino al parroco anticamorra Don Patriciello. Meloni, irricevibile attacco alla libertà di stampa. Atmosfere nel palazzo e nei giardini. Fino al 26 luglio torna il festival nella storica dimora degli Orsini ad Anguillara Sebazzi alle porte di Roma. Tra musica, teatro e narrazione, tra gli appuntamenti culturali più suggestivi del panorama regionale. A tutti una buona serata da Francesca Quattrocchi. I negoziati tra Stati Uniti e Iran procedono dunque con la controproposta inviata a Teheran dal presidente americano Trump, il corrispondente da New York.
3: Il testo della stessa intesa preliminare per fermare le ostilità per 60 giorni, ma con l'inasprimento di alcune condizioni, è quello che la Casa Bianca avrebbe inviato all'Iran, rivela il New York Times. Trump avrebbe chiesto in particolare di stringere i bulloni delle clausole sul programma nucleare iraniano. L'impegno scritto a non sviluppare l'atomica non basta. Ora gli iraniani promettono anche che l'atomica non la compreranno e non se la procureranno, rivendica il presidente a Fox News. Più nel dettaglio però, Washington vuole chiarire cosa succederà in futuro al processo di arricchimento dell'uranio e da subito all'uranio già arricchito. Nell'ultima bozza d'intesa il presidente pare abbia inserito riferimenti alle modalità con cui gli Stati Uniti potranno dissotterrare questo combustibile e alla tempistica per la sua distruzione. Infine, un'altra preoccupazione riguarda la sorte dei cosiddetti beni congelati dell'Iran all'estero. In quale modo e su quali basi sbloccarli è questione anche politicamente sensibile, visto che Trump ha ripetuto che non ci sarà alcuno scambio di soldi con Teheran fino a nuovo avviso, criticando spesso su questo punto l'accordo firmato nel 2015 dal predecessore Dem, Barack Obama. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
2: Sulla proposta americana l'Iran resta cauto, il corrispondente da Istanbul.
4: L'Iran starebbe valutando la nuova controproposta americana, ma non c'è alcuna fiducia nelle promesse del nemico, contano solo i risultati oggettivi, come ha affermato il presidente del Parlamento, nonché capo negoziatore Ghalibaf, che poi ha aggiunto: non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di avere garantiti i nostri diritti. In caso di fallimento dei negoziati, le forze armate iraniane avvertono nuove aggressioni, riceveranno risposte più dure delle precedenti. Intanto, durante la tregua, Teheran ha rimesso in sesto gran parte dei siti di lancio, ripristinato la produzione di gas su tre grandi piattaforme nel Golfo Persico e ha annunciato la presentazione di una nuova nave d'attacco che supera i 180 km all'ora e che potrà lanciare missili da crociera a lungo raggio. Il presidente Pezeshkian, considerato un riformista, insiste: un'intesa dignitosa è possibile, ma i Pasdaran sono scettici e, insieme all'ala più intransigente del regime degli Ayatollah, escludono il ritorno alle condizioni di prima della guerra per il transito nello stretto di Hormuz, ormai sotto il loro controllo. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
2: Ed è sempre più tesa la situazione sul fronte libanese. Israele continua ad estendere l'offensiva contro Hezbollah. Lunedì riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza ONU su richiesta della Francia. Tel Aviv ha riconquistato anche la roccaforte simbolo di Beaufort, il corrispondente da Gerusalemme.
5: È sempre più caldo il confine tra Israele e Libano. Mentre le forze israeliane estendono il loro controllo del territorio, le milizie Hezbollah continuano a scagliare missili e droni contro i villaggi israeliani, 4 i feriti, mentre le truppe dello Stato ebraico tornano 44 anni dopo a conquistare il castello di Beaufort, allora in mano ai miliziani dell'Olp, oggi strappato agli Hezbollah libanesi. Un'antica fortezza di epoca crociata, su cui ora sventola la bandiera israeliana, è in posizione strategica, si trova su una cresta rocciosa a 700 metri di altezza che sovrasta il fiume Litani, utilizzata ieri come oggi per bombardare o scagliare missili contro le vicine città come Metula, che si trova a 4 km in linea d'aria. L'esercito israeliano tenta di smantellare le postazioni di lancio dei razzi dei jihadisti. I soldati hanno rinvenuto arsenali con Kalashnikov, granate di fabbricazione iraniana, bombe di mortaio. E si intensificano i raid nel sud del Libano, mentre l'esercito continua ad evacuare villaggi. Israele sta avanzando troppo in Libano, afferma Parigi, che ha chiesto e ottenuto una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR3.
2: E un nuovo appello per la pace è arrivato da Papa Leone, che all'Angelus ha invocato la concordia per i paesi martoriati dalla guerra.
6: Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
2: L'altro conflitto in Ucraina, dopo l'attacco con drone contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia, soprattutto dagli esperti del sopralluogo degli esperti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Dai rilievi, i livelli di radiazione nel sito restano normali, riscontrate tracce di drone, ma non è stato possibile stabilirne la provenienza. Kiev nega qualsiasi coinvolgimento, mentre allarga il suo raggio d'azione negli attacchi. Colpito anche un impianto petrolifero russo a circa 700 chilometri dal fronte. L'Unione Europea intanto starebbe valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo prima dell'eventuale rialzo previsto in estate. Bruxelles ha adottato lo scorso anno un meccanismo dinamico per garantire che il price cap venga fissato automaticamente ogni 6 mesi a un livello inferiore del 15% rispetto al prezzo medio di mercato del greggio russo Urals. L'attuale soglia di prezzo è di $44.10 al barile e a luglio vedrebbe probabilmente il livello salire ad almeno $65. Parigi blindata dopo i disordini della notte scorsa per la vittoria in Champions League del Paris Saint-Germain. Pesantissimo il bilancio, il corrispondente.
7: E bagno di folla sotto la Tour Eiffel per i giocatori del Paris Saint-Germain di ritorno da Budapest con la Coppa dei Campioni conquistata per il secondo anno di fila. Ma oltre alle celebrazioni e alla giornata di festa, conclusa con l'incontro della squadra con il presidente francese Macron, resta l'amarezza in Francia per la notte di scontri seguita alla vittoria ai rigori in Ungheria. Il ministro degli interni, Laurent Nunes, avverte che non sarà tollerato nessun eccesso da parte dei tifosi o di teppisti infiltrati e le autorità continueranno a esercitare la massima fermezza. Il bilancio della notte scorsa parla di 780 persone arrestate per atti di vandalismo, con 57 poliziotti feriti. Un motociclista ha perso la vita nei pressi della tangenziale di Parigi, bloccata dai manifestanti, e restano gravi le condizioni di un 17enne rimasto ferito in una rissa. Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
2: Inaccettabile minacciare un cronista che sceglie di far luce su realtà difficili come quella di Caivano. Così la premier Meloni dopo le intimidazioni al giornalista Adriano Cappellari. Un attacco irricevibile alla libertà di stampa, dice la presidente del Consiglio. La solidarietà politica istituzionale al collaboratore del giornale di Vicenza vicino al parroco anticamorra Don Patriciello. Lucia Zorzi.
8: Ancora minacce contro Adriano Cappellari, 20enne di Enego, collaboratore da un paio d'anni del quindicinale L'Alto Piano e del giornale di Vicenza. Un attentato intimidatorio sabato sera verso le 23:20, appena rientrato in casa dopo una cena dai vicini.
9: Dopo aver visto che era vicino alla mia abitazione, abbiamo guardato la telecamera che avevo installato dopo le prime minacce e ci siamo accorti appunto che questa persona armata e a volto coperto di passamontagna, prima di accendere il pacco bomba, aveva lanciato una lettera all'interno dell'abitazione. Nella lettera c'era delle foto che mi ritraggono nella mia abitazione, quindi fa capire che sono controllato da diverso tempo, e anche delle minacce indirizzate sia alla mia persona che ancora a Don Maurizio Patriciello e a Giorgio Meloni.
8: Adriano Cappellari riceve minacce di morte dallo scorso novembre.
9: Inizialmente erano legate a un articolo che avevo fatto per Don Maurizio Patriciello, poi si sono sempre più, diciamo, concretizzate nel fatto che io devo smettere di scrivere per la testata dell'Altopiano.
8: Anche se non scrivi di camorra o di mafia.
9: Io non scrivo né di camorra né di mafia.
2: 73esimo raduno dei bersaglieri a Lignano Sabbia d'Oro. Il capo dello Stato Mattarella ne ricorda il profondo legame con i valori della Repubblica, sottolineando dal Risorgimento agli scenari di oggi la loro altissima professionalità. Anche la premier Meloni ringrazia i fanti piumati d'Italia che in compassione e devozione, con coraggio e generosità, dice, continuano a custodire e tramandare i valori che da sempre contraddistinguono il corpo. Colpo di scena nell'inchiesta della Procura di Milano sui casi di sfruttamento dei lavoratori indiani pagati 2 euro l'ora, sottolineando dal risorgimento agli scenari di oggi la loro altissima professionalità. Anche la Premier Meloni ringrazia i fanti piumati d'Italia che in compassione e devozione, con coraggio e generosità, dice, continuano a custodire e tramandare i valori che da sempre contraddistinguono il corpo. Colpo di scena nell'inchiesta della Procura di Milano sui casi di sfruttamento dei lavoratori indiani pagati 2 euro l'ora per la costruzione del nuovo consolato degli Stati Uniti in città, un progetto da 200 milioni.

0: L'uomo, di nazionalità turca, è stato bloccato all'aeroporto di Bergamo mentre stava per prendere un volo diretto a Istanbul. Il prossimo 8 luglio da Christie's a Londra andrà all'asta uno dei più antichi e preziosi codici illustrati del ciclo di Re Artù. Risale al XIV secolo e il suo valore stimato si aggira sui 4 milioni di dollari.
1: Scritto in francese antico e impreziosito da miniature a foglia d'oro, ha custodito per secoli i sogni cavallereschi dell'Occidente. Si tratta del manoscritto Le Baudy, uno dei più antichi codici del ciclo arturiano. Datato intorno al 1300, fonde le avventure di Re Artù, il mago Merlino, la ricerca del Santo Graal, con le gesta di Lancillotto, il cavaliere diviso tra amore e dovere. Rimasto per 700 anni in collezioni private e mai esposto pubblicamente, è ora approdato sul mercato. Evento eccezionale. Si tratta infatti della copia più antica mai offerta all'asta, valore intorno ai 2 milioni di sterline, ma gli esperti di Christie's scommettono che il prezzo finale raddoppierà. Il Le Baudy per gli studiosi è un'occasione ghiotta, presenta varianti uniche rispetto alle altre versioni note. Per i collezionisti è il sogno di possedere un frammento di quel mondo magico dove onore, tradimento e ricerca spirituale si intrecciano indissolubilmente. Eleonora Belviso, GR3.
0: Atmosfere nel palazzo e nei giardini, il festival che si svolge nella storica dimora degli Orsini nei giardini del Torrione d'Anguillara a Sabazia, alle porte di Roma, fino al 26 luglio, tra musica, teatro e narrazione.
2: 10 appuntamenti a ingresso libero con artisti come Enzo De Caro, Totò Cascio, Carlo Marrale e molti altri in un percorso che intreccia arte, paesaggio e il tema dell'acqua. Il direttore artistico è Mauro Di Domenico, figura di spicco del panorama musicale italiano.
3: L'acqua come metafora del mezzo di comunicazione, di confronto, di crescita personale.
2: Alcuni artisti che parteciperanno il sabato sera fino al 26 luglio.
3: Abbiamo Rosario Di Bella, noto autore di musica per teatro, per cinema, per la televisione, ha scritto tanto. Enzo De Caro ha dedicato poi la sua vita al teatro, alla televisione, e viene con un suo progetto dedicato al gabbiano Jonathan Livingston, Carlo Marrale e Mattia Bazzaro, Totò Cascio, il bambino di nuovo cinema Paradiso, che verrà a presentare il suo libro La gloria alla prova, il mio nuovo cinema Paradiso 2.0, perché la vita lo ha sottoposto ad una durissima prova che lo ha colpito agli occhi, quindi ha narrato questa cosa in maniera molto leggera, adesso la racconta una serenità che è invidiabile.
2: Chi chiude il festival domenica 26 luglio?
3: Chiudo io con un mio concerto.
2: Maurelia Carafa, GR3.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi che ha condotto in studio. In regia Gianluca Liberati e Tommaso Margiotta, tra poco c'è Hollywood Party, il prossimo GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti ancora l'augurio di una buona serata.
4: Abbiamo trasmesso GR3.
5: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
6: Io.
5: E la multa dell'altro giorno?
6: Io.
5: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
6: Io.
5: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
6: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
7: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Meteoradio. Il tempo in Europa. Con la pressione atmosferica in diminuzione e il ritorno di aria più fresca in arrivo dall'Atlantico, cessa la prima onda di calore della stagione sull'Europa occidentale e meridionale. Tornano a entrare le perturbazioni sul territorio continentale e tornano ad aumentare le probabilità di piogge e temporali. Iniziamo con Madrid, che avrà cielo sereno al mattino e poco nuvoloso nelle ore pomeridiane, con temperatura compresa tra 20 e 33 gradi. Aria fresca in arrivo per Parigi, con cielo occupato da nubi irregolari ed innocue e con temperatura compresa tra 18 e 25 gradi. Nubi in progressivo aumento invece per Londra, con pioggia via via più probabile tra il pomeriggio e la sera e temperatura tra 14 e 23 gradi. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per Berlino, con aperture più ampie verso sera e con aria abbastanza fresca, temperatura compresa tra 15 e 22 gradi. Tempo stabile e asciutto anche per Stoccolma in Svezia, con cielo sereno o al più poco nuvoloso e temperatura tra 12 e 19 gradi. Pioggia attesa invece a Praga nella Repubblica Ceca, ma con miglioramento nelle ore pomeridiane e temperatura tra 10 e 19 gradi. Chiudiamo con Vienna.

0: In Austria, che avrà cielo in prevalenza poco nuvoloso senza pioggia e temperatura tra 15 e 22 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
2: Albatros Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
1: In prima visione.
3: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
1: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini. Un film di Giulio Base. Albatros. Venerdì 21:20. Rai 3.
4: RAI, Radio 3. Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: 2 giugno 1946. Monarchia o Repubblica?
1: Buonasera, buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con il cinema alla radio di Hollywood Party. Un appuntamento sicuramente gradevolissimo. Un film che si intitola Una vita difficile, regia di Dino Risi con una prodigiosa interpretazione di Alberto Sordi. Io sono Alberto Crespi e vi accompagnerò in questo viaggio in uno dei film più belli e più importanti della nostra commedia all'italiana, un film che in realtà è qualcosa di più di una commedia all'italiana, un film in cui la commedia all'italiana incontra lo spirito del neorealismo, perché il racconto inizia con gli anni duri della resistenza nel nord Italia e arriva quasi fino alla contemporaneità del film, che è del 1961. Rodolfo Sonego andò a proporre a Dino Risi il soggetto di Una vita difficile, ovvero la storia di un uomo di sinistra. Un uomo di sinistra che è stato partigiano, che è stato un giornalista, che mantiene tutti i suoi ideali anche dopo la liberazione, nei primi anni della ricostruzione, ma un uomo che è tutt'altro che perfetto. Sia da partigiano che poi da uomo libero, un uomo con i suoi difetti, perfetto per Alberto Sordi. Il film inizia sulle rive del lago di Como durante la resistenza. Alcuni uomini scendono da una barca, uno di loro, Silvio Magnozzi, interpretato da Alberto Sordi, porta una macchina da scrivere, raggiunge di soppiatto la piazzetta del paese perché ogni tanto passano i tedeschi e non deve farsi riconoscere perché è un partigiano. Entra in un albergo dove ad accoglierlo c'è la padrona dell'albergo, la signora Amelia, interpretata da Lina Volonghi.
2: La signora Pavinato?
3: Sì, che desidera?
2: Signora, mi manda il fisico, dice che lei ha un mulino, è vero? Potrebbe darmi le chiavi.
3: Per farne che, scusi?
2: Siamo in cinque, io, tre partigiani e il tisico. Abbiamo bisogno di un rifugio sicuro.
3: Ma lei chi è?
2: Io sono Silvio, il giornalista partigiano, quello che scrive la scintilla. Ho bisogno del suo mulino. Mi ci fa dormire solo per questa
3: notte? Se ne vada immediatamente. Non voglio avere niente a che fare con gente come voi, che mi avete rubato anche i salami.
2: Signora, guardi come parla, sa. Io non sono né un ladro né uno zingaro. Sono un ufficiale e ho fatto l'università. E se lei mi vede ridotto così è perché sono braccato dai tedeschi e non è mica divertente.
3: Ma le ho detto che non voglio aver niente a che fare con gente come voi.
2: Senta, signora, io sono tre notti che dormo in un cimitero. Ho un mal di denti che mi sta facendo diventare matto. E se lei non mi dà le chiavi io sfondo la porta perché sono un partigiano, combatto contro i tedeschi e ho diritto di essere aiutato. Che c'è il tedesco?
4: Hände hoch! Mani in alto! Was ist das?
2: Macchina da scrivere, machine datilograph. Io scrittore.
4: No! Tu, partisan!
2: Oh, no, partisan. Io scrittore, artist. Romancier.
4: Bandit!
2: Signora, lei parla in tedesco, mi aiuti, questo m'ammazza.
5: Er ist kein Partisan.
2: Non potete uccidermi così, dovete processarmi.
4: Tu non hai bisogno di processo, traditore italiano. Tu hai sparato camerati tedeschi.
2: Oddio. Oh, l'hai ammazzato. Col ferro da stiro.
1: Eh sì, l'ha proprio ammazzato, e proprio con un colpo di ferro da stiro. Elena ha fatto il suo ingresso clamoroso nella vita di Silvio. Non si lasceranno più. Ora lei lo porterà in un mulino. Silvio Magnozzi è un partigiano giornalista. Il giornale che lui fa, La Scintilla, è una citazione. La Scintilla, ovvero Iskra, era uno dei giornali più importanti della socialdemocrazia russa, fondata nel 1900, da Vladimir Lenin e da Yuli Martov. Battezzare quel giornale La Scintilla è, da parte di Sonego e di Risi, una citazione molto, molto colta.
2: M'hai salvato la vita. Brava.
3: Ehi.
2: Che? Ti faccio paura? Chi sei? Sei una serva? Lavori in quell'albergo?
3: Ma che serva? Sono la figlia della padrona.
2: Ah.
3: Tu chi sei, piuttosto?
2: Eh?
3: Dico, nella vita chi sei? Cosa fai?
2: Sono studente.
3: Meridionale.
2: Ma che dici? Sono da Roma.
3: Sei romano?
2: Sì.
3: E come sei finito qui?
2: Ero sottotenente a Como. Poi c'è stato l'8 settembre. Il mio reggimento si è sbandato.
3: Che hai, tremi? Che hai, freddo, paura?
2: Paura? C'ho tutta una forma nevralgica che mi gonfia la guancia e mi chiude l'occhio. So pieno di dolori per l'umidità che ho preso. Senti che tosse che c'ho. C'ho il fischio.
1: Silvio doveva rimanere nel mulino una o due notti finché non gli passava il mal di denti. C'è rimasto tre mesi. D'altronde, avendo la compagnia di Elena, che è interpretata dalla splendida e sempre bravissima Lea Massari, come può uno trovare la voglia di andare a combattere?
6: Giornale radio. Su tutti i fronti, dalle rive del Don al deserto africano, regna la calma. Anche nelle trincee si festeggia il Natale. Nel suo messaggio natalizio, il Führer ha assicurato che questo sarà l'ultimo Natale di guerra. La vittoria è sicura.
3: Che bella barba che hai.
2: Ti piace?
3: Sai che in questo lettone i miei nonni ci hanno dormito per 40 anni?
2: 40 anni?
3: Ah.
2: Sempre insieme?
3: Sempre, finché sono morti.
2: Dammi una sigaretta. E mammina tua? Che dice? Lo sa che stiamo insieme?
3: No, crede che tu sia morto.
2: Morto, eh?
3: Tutti credono che tu sia morto, anche i tedeschi.
2: Sono 3 mesi che mi tieni qui. Il mio giornale non esce più. Peggio che se fossi morto.
3: Senti, De Passi.
2: Chi è tua madre?
3: Ma vado a vedere.
2: Chi è?
3: Sono i tuoi amici, i partigiani.
2: Eccoli là. Pippo, Lepre, il vampiro.
3: Qual è il vampiro?
2: Eccolo là. Tutti i compagni che erano con me. Io vado.
3: E dove vai?
2: Devo andare.
3: Ma dove?
2: Devo andare.
3: Ma no, avevi detto che andavi domani, non stasera.
2: Tutti i giorni mi dici, Silvio. Domani, sono 3 mesi che mi tieni bloccato. Levati!
1: Silvio viene ricatturato dalla causa, abbandona il mulino, abbandona Elena e si ridà alla lotta. Finisce la guerra, ritroviamo Silvio nella sua città natale, a Roma, dove lavora in un giornale il cui direttore però gli provoca non pochi problemi.
2: Sì? Ah, dica direttore, ha letto l'articolo? Il titolo? Via gli americani da Roma. No? Più moderato, dice lei. Io gli darei addosso, direttore. Beh, allora dica lei, direttore. Eh già, io non ho il senso della realtà, eh? Coi piedi per terra, dice. Vabbè, io qualche volta non mi controllo. Lo sa che quando posso giubbo... Simonini vuole? Sì, subito, è qui.
7: Scrivi un po'
2: Simonini,
7: questo.
2: Ti vuole il direttore.
7: Pronto, direttore. E lascia stare, sempre affamato sei.
2: E che te pare?
7: No, no. All'oro di Dongo? L'hanno ripescato nel lago di Como. Vabbè. Devo partire subito?
2: Oh,
7: col Topolino?
2: Vengo con te. Dimmi che vengo con te.
7: Io mi porto Magnozzi. No?
2: Ma come no? Conosco i posti. Sono stato partigiano io.
7: No, perché lui conosce tutta la zona. Ha fatto il partigiano lì.
2: Capirai, se non manda a me.
7: Ah, vabbè. Va bene.
2: Che ha detto no?
7: Ha detto sì.
1: L'incarico di indagare sull'oro di Dongo è naturalmente una manna per Silvio, che può tornare non solo sui luoghi della sua militanza partigiana, ma può anche rivedere Elena.
2: Pronto, Elena? Amore mio. No, non sono morto, Elena. Mi trovo a pochi chilometri da te, Elena. Ma che fai, amore? Piangi? Piangi, ora figlia, emozionata, non riesci a parlare. Quanto mi piace.
7: Senti, se la sorella è troppo giovane, di che porto un'amica? Sì, veniamo a mangiare e poi a ballare.
2: Sì, pronto, Elena. Elena, parla, dimmi qualcosa, Elena. Due casse di birra? Ma che dici, Elena? Ah! C'è la mamma, non vuol far sentire che parlava con me. Elena! Perché non ti ho scritto, Elena? Non ti dico...
7: Ti dirò tutta voce, ecco, perché stiamo fuori
2: ti dirò
7: fino a
2: tutta
7: tardi.
2: Voce, Elena.
7: Perché stiamo fuori fino a tardi.
2: Lasciami, no, non con te, Elena. Dopo ti dirò, non sono solo, ma fai
7: parlare.
2: Elena, è tutto un romanzo, sai, quello che ho passato. Ti dirò tutta voce, Elena, quando ci vediamo.
7: E stiamo fuori fino a tardi.
2: Sì. No, Elena, no, non mi sono laureato. Faccio il giornalista, cara. Sono venuto apposta da Roma per parlarti, per vederti, tesoro. Lo sai quanto desidero rivederti, amore. No, no, siamo in macchina. Com'è che? La macchina? Dice com'è la macchina. E dopo la vedrai com'è. Vengo subito, Elena. Prendiamo il vaporetto. Ci vediamo all'imbarcadero, va bene?
7: Dille che porti un'amica.
2: Sì, glielo dico se porta l'amica. Ah, senti, Elena, scusa, Elena. Senti, c'hai un'amica? No, dico, porta un'amica, Elena. Sono qui, guarda, con un giornalista, un collega.
7: Dai.
2: Molto simpatico, cara.
1: Come avete sentito, Silvio non è solo nella sua missione, c'è con lui l'amico Franco Simonini, il suo collega, che è interpretato da uno dei caratteristi più bravi del cinema di quegli anni, quello che spesso faceva i vigliacchi, quelli un po' carogna, insomma, Franco Fabrizi, lo ricordate anche nei Vitelloni e in tanti tanti altri film, ed è bravissimo qua a far da spalla da sordi in Una vita difficile, e l'appuntamento è all'Imbarcadero.
2: Elena.
3: Cosa fai? Ti sei tagliato la barba?
2: Perché? Sto male così senza barba.
3: Era l'unica cosa bella che avevi. Mi sembri un altro.
2: Eccolo.
7: Buonasera, sono Simonini, un collega. Come mai è venuto sola?
3: Perché? Con chi dovevo venire?
2: No, diceva così per non lasciarlo solo questo nostro francone.
7: No, così per passare una bella seratina.
2: Insieme.
3: Grazie per la seratina. Sono venuta soltanto per portarti la tua roba.
2: Ah, bene.
3: Ecco,
2: grazie.
3: La macchina da scrivere. La biancheria lavata.
2: L'ha lavata?
3: Le carte che hai scritto, tutta roba che hai lasciato al mulino quando sei scappato.
2: Scappato? Sono andato a fare il mio dovere, Elena.
3: Ti faccio tanti auguri per la tua carriera e complimenti per l'automobile. Ti saluto e spero di non rivederti mai più.
2: Mai? Che faccio?
7: Che facciamo? Lasciala perdere, con un carattere così andiamo a trovarne altre
2: che
7: due.
2: Che lascia perdere?
7: Ma
2: scusa,
7: stai qui,
2: momento.
7: Vieni qui.
2: Elena! Elena, aspetta. Perché fai così, Elena? Allora è vero che ti sposi. Perché non m'hai aspettato?
3: Non parlare, mascalzone ipocrita, è così che si fa. Io ho ammazzato un uomo per salvarti la vita, ti ho curato la bronchite. Abbiamo vissuto insieme per 3 mesi come marito e moglie. E tu che hai fatto? Arrivederci e grazie.
2: Elena, riconosco di aver sbagliato.
8: Non ti ricordi più le promesse che mi hai fatto e tutte le belle parole che mi hai detto. Perfino le poesie mi scrivevi. Dicevi che non potevi vivere senza di me, che ti ero necessaria più del pane e dell'acqua. E adesso dopo 2 anni mi telefoni e mi dici porta un'amica che passiamo una bella seratina. No, oh, te la do io la seratina.
2: Elena, hai ragione, Elena. Sono stato un mascalzone, ma adesso che ti ho rivista non ti permetto di sposare un altro.
8: E chi me lo impedisce?
2: Io te lo impedisco.
8: È troppo tardi.
2: No, Elena, non è troppo tardi. Elena, sei bella, mi piaci, dammi un bacio. Elena, andiamo al mulino io e te soli, lasciamo perdere il mio amico, passiamo una bella notte insieme. E poi se vuoi vieni a Roma con me.
1: Ed ecco quindi Silvio ed Elena a Roma, nella Roma liberata, nella Roma in cui sta rinascendo la democrazia, l'Italia, nella Roma che si avvia al boom, al benessere. Per il momento di benessere non c'è alcuna traccia. Silvio porta Elena a casa e per Elena vedere la topaia in cui vive Silvio è veramente una triste scoperta.
2: Posa la valigia, metti da tuo agio.
9: Scusa, la cucina dov'è?
2: E la cucina non c'è, io ho sempre mangiato in trattoria. Beh, ti piace? Vuoi tornare a casa? Da mamma tua?
9: No.
1: Di Norisi non era per nulla convinto di girare questo film. Addirittura disse a Sonego: ma questa è la tua storia, questo film dovresti girarlo tu. Risi si convinse e fece uno dei suoi film più belli. E sentiamo come lui stesso lo ricorda.
10: Penso che sia un film per Alberto Sordi, un film abbastanza diverso, insomma, nella sua storia, perché è un film sostanzialmente un film drammatico, perché è la storia di un fallimento, di una storia che dura negli anni, poi, perché è la storia dell'Italia, insomma, dalla fine della guerra fino al boom economico, per cui racconta non soltanto la vita di un uomo, di un personaggio, è un uomo di sinistra, lui è un giornalista, no? Che scrive su un giornale di sinistra, insomma, e cerca di conservare questa sua anima così, e poi si compromette, insomma, diventa schiavo del padrone, di un grande editore.
1: Siamo arrivati al 1946, anno in cui l'Italia decide se diventare repubblica o monarchia. Il giorno del referendum, il giorno in cui si attendono con ansia spasmodica i risultati, perché è difficile immaginarlo oggi, ma fu una competizione molto tirata. In questa notte del referendum, Silvio ed Elena hanno un problema gravissimo: rimediare qualche soldo per andare a mangiare.
2: Vuoi abbacchi?
9: No, io preferisco, è meglio una bistecca. Cameriere? Cameriere, allora, 2 belle fettuccine burro e sugo, poi 2 bistecche a me con l'uovo sopra.
2: Buono, anche a me mi ci metti l'uovo sopra.
9: E 2 insalate miste, per favore.
2: Ah, digli a Giovanni se il padre gli ha mandato quei biscottini da Prato. Subito. Hai mai mangiato i biscottini del padre Giovanni?
11: No.
2: Col vino rosso. Sono i più buoni del mondo.
11: Dove avete mangiato oggi?
2: Oggi in Isba. Siamo stati a lei tutto il giorno.
11: E ieri sera?
2: E ieri sera Elena si è sentita male.
9: Non è vero che mi sono sentita male, che non abbiamo una lira.
11: Ma come, non t'han pagato?
2: La cambialetta.
11: Come la cambialetta?
2: Che?
12: Io mando il sor Giovanni.
11: Che è?
2: Giovanni.
11: Che è?
9: Che cos'è?
2: E che è il conto, no? Ah, Giovanni. Come stai, Giovanni? Signora Gina, sta bene, si è dimagrita. Perché non tenta col cinema? Come sta tuo padre Giovanni?
11: Lui sta bene, so io che sto male insieme a voi altri.
2: Perché? Che è questo?
11: Questo è il conto.
2: Beh?
11: Come te?
2: Ma come, proprio oggi che stiamo vincendo, l'Italia diventa repubblicana, te levano la trattoria e parli ai conti, a Giovanni.
11: Allora tu, gennaio e febbraio sono 30.000 lire, 20.000 aprile e maggio, stiamo a giugno, sono 50.000 lire. Che
2: 50.000 lire solo di mangiare, sono soldi che spendo volentieri.
1: Cacciati brutalmente dalla trattoria che non gli vuole far credito, Silvio ed Elena si aggirano per il centro di Roma e a un certo punto lei fa un incontro di quelli veramente miracolosi. È la prima volta che incontriamo questo personaggio, non è l'ultima, attenzione. Ma Elena vede uscire da un palazzo del centro storico di Roma, un palazzo bellissimo, signorile, un marchese che è stato cliente dell'albergo sul lago di Como di sua madre.
13: Marchese Caperoni, che piacere vederla.
14: Oh, cara.
13: Lo sa che vivo a Roma adesso?
14: So tutto. Sono stato 3 mesi fa su al paese. Tua madre mi ha raccontato tutto.
13: E le ha detto che sono scappata di casa?
14: Sì. Tua madre non te lo perdonerà mai, sai. So. Però, secondo me, hai fatto benissimo a seguire l'uomo che ami. Perché lo ami, vero?
13: Sì, lo amo. Molto.
14: E vi siete sposati regolarmente?
9: No, no, non ancora, ma ci sposeremo presto.
14: Ah, ecco. E lui che fa, eh?
9: Ah, fa il giornalista e sta anche scrivendo un romanzo.
14: Meraviglioso, un uomo di grande avvenire.
9: Ah, io ho molta fiducia in lui. Anzi, lo dica anche alla mamma se ha occasione di rivederla. Le dica che sono tanti.
14: Ma certamente.
12: È il dottor Simonini che mi ha detto, vai a nome mio.
14: No? E lei gli dice, a nome mio, quando lo vedo lo piglia a calcio in culo.
12: Glielo dirò, buonasera.
15: Ah, cara, che piacere averti rivista.
9: Per me.
15: Quanti ricordi, quanti. Cara la mia bambina.
12: Chi è?
9: Ah, Silvio, questo è il marchese Caperoni. Veniva in villeggiatura nel nostro albergo.
14: L'uomo è lui.
12: Permette, Magnozzi, fortunatissimo.
15: Tanto piacere.
12: Piacere bravo. Mio, marchese.
15: Non mi dite che avete già mangiato, eh?
12: Che gli hai detto, che abbiamo già mangiato?
9: No, stavamo andando in trattoria proprio adesso.
15: Benissimo, allora venite con me.
9: Dove?
15: Andiamo su dai Rustichelli. Mangiamo un boccone, beviamo una coppa di champagne e intanto sentiamo i risultati del referendum.
12: Non lo so, che ne dici Elena? Perché non siamo neanche vestiti.
15: Per carità, ma andiamo, lei è giornalista, scrittore.
16: Chi è questo giovanotto?
15: Permette, principessa, il signor Magnozzi, scrittore e giornalista di grande talento. È la sua signora.
16: Sedetevi. Perché mi portate in casa gente che non conosco?
17: Mamma, eravamo in 13 a tavola.
16: Ah già, 13 non va di essere a tavola. Che ansia.
18: Erano in 13.
19: Ho sentito.
16: Perché?
17: Perché cosa, mamma?
16: Perché? Tanta gente voleva dal re. Perché?
12: Forse c'è della gente che lo accusa di essere andato nel sud.
20: Lei lo accusa di essere scappato?
12: No, non sono io.
9: Scusi, signora, ha detto andato, non scappato.
17: Ha detto andato, ma ha fatto così con la mano che vuol dire scappato.
12: Beh, vabbè, andato, scappato. Perché non è andato nel nord? A combattere i tedeschi con i partigiani.
9: Ma Silvio aveva 70 anni, piccolo, malaticcio, andava con i partigiani.
21: Chi parla di partigiani?
12: Io.
21: Canaglie che non hanno fatto altro che confusione.
17: Bravo!
12: Ma che ride sotto i baffi lei? Vogliamo parlare seriamente su questo argomento?
9: Silvio, ma di che vuoi parlare? Siamo ospiti, stiamo per mangiare.
1: Arriva finalmente il cibo, che chi di voi ha visto il film lo ricorderà. È una cofana di pasta al forno, grande come un palazzo, circondata da polpettine.
22: Attenzione, vi leggiamo il comunicato ufficiale sui risultati del referendum popolare Monarchia-Repubblica.
16: Ma che fa? Mangia?
12: No.
22: Monarchia, voti 10.709.423.
16: Bene, bene, quella donna.
17: Mamma, abbiamo vinto.
15: Molto bene.
17: Votano champagne.
22: Repubblica, voti 12.718.019. Da oggi l'Italia è repubblicana.
20: Oddio, la mamma.
17: Che cosa?
20: La mamma si sente male.
17: La mamma?
20: Vieni.
22: Il Consiglio dei Ministri.
15: Andiamo, generale.
22: Della proclamazione dei risultati del referendum fatto a termine di legge dalla Suprema Corte di Cassazione e che assicura la maggioranza alla Repubblica.
9: Andiamo, Massimiliano. Andiamo.
15: Non piangere, papà, non tutto è perduto. Beh, che eccellenza.
20: Qualcuno che ride pure.
21: Chi ha il coraggio di ridere?
17: Viva il re!
16: Evviva!
21: Perché canaglie.
22: Della sua forza e del suo
16: vieni, caro, vieni.
22: Nella sicurezza che nessuno potrà più strappargli la vittoria raggiunta.
12: Che facciamo? Ce ne dobbiamo andare.
22: Della consultazione popolare.
9: Oh, sì, mangiamo e poi ce ne andiamo.
1: L'Italia è dunque una repubblica e il film, Una vita difficile, di Dino Risi con Alberto Sordi, che stiamo ascoltando questa sera. Il film va un po' di corsa nella storia del dopoguerra. Dal 46, l'anno del referendum, passiamo direttamente al 48. Ma la scena che segue è cruciale per Silvio, per il giornalista Silvio Magnozzi, che viene convocato da un ricchissimo editore che ha una proposta indecente da fargli.
23: Ho qui un articolo firmato da lei che termina con queste
24: Signorina,
23: parole.
24: Mi dia Zurigo! Zurigo, per favore!
23: Un Cinzano Magnozzi? Nel prossimo articolo faremo i nomi di alcuni industriali che, in vista delle elezioni politiche, hanno spedito clandestinamente all'estero decine e decine di miliardi. Io vorrei sapere se in questa lista c'è anche il mio nome.
12: Commendatore, se lei mi ha chiamato qui sa perfettamente che ci sarà anche il suo nome.
23: Lei crede di avere prove sufficienti per fare questa pubblica e assurda denuncia?
12: Beh, io non sono un bambino e se ho deciso di coinvolgere nello scandalo lei e persone molto, ma molto più in alto di lei, vuol dire che sono sicuro di quello che faccio, commendatore.
23: Magnozzi, lei non mi fa paura, lo sa?
12: Lo so che lei è di quelli che non hanno paura.
23: Ecco, bravo. Io l'ho fatta venire qui solo per evitarmi delle noie. Io non amo gli scandali, non mi piace vedere il mio nome sui giornali, quindi desidero che questo articolo non venga pubblicato. Possiamo quindi metterci d'accordo.
12: Che cosa intende per metterci d'accordo?
23: Io ho la presunzione di capire subito con chi ho a che fare. Lei non è una persona gretta, lei è un intellettuale, un borghese come me. Dunque troveremo un accordo. No? Quanto le danno per questi articoli?
12: 5.000 lire, commendatore. No, no, no. Noi non ci potremo mai mettere d'accordo, anche se lei me ne offre 50.000.
23: Io non le offro 50.000 lire. Io le offro 5 milioni. Quanto le danno al mese?
12: Di che?
23: Di stipendio al giornale, intendo.
12: 30.000.
23: E come può vivere con 30.000 lire?
12: Male, commendatore.
23: Io le offro 300.000 lire. Lei come giornalista non può rifiutare, perché io, oltre alle mie industrie, sono proprietario di giornali, riviste, produco dei films. E lei, che è uno scrittore non ancora fermato, solo con me può avere un avvenire brillante e sicuro.
1: Per un idealista come Silvio, la proposta del commentator Bracci, che lo vuole comprare, è veramente quanto di più lontano dalle sue idee. Ma a casa ne parla con Elena, che sembra avere idee lievemente diverse.
12: Elena, vuoi da automobili? Vuoi gli appartamenti? Vuoi le pellicce?
0: Ma che appartamenti e pellicce? Sono 3 anni che vado in giro con le stesse scarpe di sughero.
12: E allora non ti tenere il magone dentro, sii sincera con me, perché io lo so quello che devo fare, io lo so che non devo accettare, ma voglio sapere da te quello che
0: ma
12: pensi.
0: Ma se lo vuoi sapere, io non riesco a capire perché non puoi accettare.
12: E allora guarda, se non l'hai capito fino adesso, Elena, non lo capirai più, sono 3 anni che viviamo insieme.
0: Sta attento, Silvio, ricordati che quelli sono potenti. Ora scappano in Svizzera, ma se vincono le elezioni ritornano invelenite e si vendicano, sai.
12: Facciano pure, sì. Sono loro che hanno qualcosa da perdere. Io che c'ho da perdere? Non c'ho niente.
0: Ma senti che incosciente. Ma te ne sei dimenticato che non sei più solo, che hai una famiglia, che aspettiamo un bambino fra poco.
12: Ah, con sto bambino, Elena. Me lo avete fatto diventare antipatico prima di nascere.
0: Beh, siccome deve nascere, quando prendi una decisione, pensa prima di tutto a lui.
12: Senti, Elena, io i bambini li amo. Ma se questi bambini mi devono costringere a commettere un'azione immorale e contraria alle mie idee, sai che ti dico? Io non li voglio. È meglio non farli.
0: Che vuoi dire?
12: E che voglio dire, Elena? Se tu fossi una donna un po' più istruita e più moderna, sapresti che ci sono dei paesi civili come la Svezia, la Finlandia, dove la donna che non può mantenere un figlio, sai che fa? Fa in modo di non averlo.
1: Sordi non cede, scrive l'articolo che deve scrivere, viene denunciato e condannato a 2 anni. Si gioca quindi, come potete capire, tutta la condizionale. Lui ed Elena si sposano proprio nel giorno in cui a Roma uno studente di destra spara a Togliatti. È un giorno drammatico per tutta l'Italia, ma particolarmente per Elena, perché praticamente Silvio la abbandona non sull'altare, perché è un matrimonio civile in Campidoglio, ma letteralmente sulla piazza del Campidoglio, perché deve andare al giornale, deve andare a partecipare agli scontri, deve essere testimone della storia. Siccome partecipa agli scontri, lo arrestano, la condizionale non c'è più, viene condannato a 2 anni e va in galera. Nel frattempo Elena è incinta e non ha altra soluzione che tornare sconfitta al paesello.
4: Ciao Elena.
0: Ciao.
4: Hai fatto un buon viaggio?
0: Sì.
4: Dammi la valigia. Guarda, c'è anche la mamma.
0: Come sei cresciuta? Mamma. Oh. Che vergogna, figlia mia. Tutto il paese parla di te.
5: Ciao Elena.
0: Ciao zio, come stai? Su, andiamo a casa. Non diamo spettacolo.
5: Non ti disperare, cara. Ricordati che la provvidenza è grande. Vedrai che il tuo Silvio in carcere gli farà bene, tanto bene, e sono sicuro che metterà la testa a posto.
1: Mentre Elena deve fare i conti con la grettezza del paesello padano o comasco, per me lacustre per meglio dire, Silvio in carcere naturalmente diventa un leader di tutte le proteste dei reclusi e quindi se la passa veramente veramente nera. Tra poco sentiremo appunto le avventure di Silvio in carcere, sentiamo però anche cosa pensa Alberto Sordi di questo personaggio, che effettivamente gli diede una chance di fare un ruolo al tempo stesso comico e drammatico. Aveva già fatto la Grande Guerra Sordi, per carità, non è proprio la prima volta, però un personaggio tutto tondo così e protagonista assoluto fu veramente uno dei picchi della sua carriera.
6: Io ho sempre impostato, non come film comico, intanto i copioni, ed è stato molto difficile agli inizi imporlo ai produttori perché li leggevano, dice beh, ma che ride il pubblico questo copione? Ah, io non lo so, io rispecchio una realtà. Io voglio bene a questo film perché questi principi morali io ce l'ho fin da quando sono nato, per educazione, che mi hanno impartito i miei genitori, per l'ambiente che ho frequentato e perché non ho avuto bisogno di intrallazzi per riuscire ad avere successo.
7: Siete voi gli organizzatori della sommossa?
12: Sì, signore, io, lui, il comitato.
3: Come ti chiami? Magnozzi Silvio, professione giornalista. Sono carcerato per ragioni politiche. E tu, come ti chiami?
7: Grisaglia Gino, detto Ragana, proprietario di Night Club.
3: Anche tu politico?
7: No, cocaina.
3: Quali sono le vostre richieste?
7: Subito.
3: Primo, chiediamo una sala di lettura con nuovi libri perché i detenuti vogliono leggere e istruirsi. Secondo, chiediamo il rispetto del regolamento carcerario, altrimenti inizieremo lo sciopero della fame. Terzo, chiediamo un'inchiesta su...
8: Cara moglie, ho vinto la mia battaglia. I detenuti hanno ottenuto tutto quello che ho chiesto e io sono in cella di isolamento a pane e acqua da 3 settimane. Ti annuncio che ho cominciato a scrivere il romanzo che avevo in testa da tanti anni.
10: Silvio, carissimo, anch'io ho un annuncio da darti. È nato il nostro bambino. Pesa 3 chili e tutti dicono che rassomiglia a te. Avrei deciso di chiamarlo Paolo, come mio nonno, il padrone del vecchio mulino, ricordi? Sono sicura che il tuo romanzo sarà un capolavoro. Ma la mamma dice che faresti meglio studiare, così appena esci prendi la laurea. Qui sulle montagne nevica da 2 giorni.
8: Elena dorata, avete battezzato il bambino e l'avete chiamato Paolo. Io non sono contrario, ma potevate almeno chiedere il mio parere. Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore. Il romanzo procede bene. Vorrei intitolarlo Una vita difficile. Che ne pensi?
1: Finisce finalmente la reclusione e Silvio può uscire dal carcere.
11: Ecco papà, lo vedi? Lo vedi?
25: Ma chi è Paolino? Paolino mio, figlio mio, fatti vedere. Un uomo sei diventato. Bello, bello. Ma chi somiglia? A me somiglia. Papà sì. Tuo che te ho tanto. Elena mia.
8: Guarda chi è.
11: È Simonini, guarda che macchie.
26: Silvio! Elena! Ciao, come sta?
11: Ciao!
26: Che bel pupone! E sapevo che uscivi stamattina, sono passato a prenderti con la macchina. Da un boccetto a zio. Oh, ce l'hai con me?
8: Ma che vuoi? Sono 2 anni che non ci vediamo. L'ultima volta che ci siamo visti è stata in Campidoglio. Ci siamo buttati sulle barricate. Dovevamo occupare la Rai, no? A me mi hanno arrestato, ma tu dove stavi?
26: Io ero andato a prendere un cappuccino.
8: Hai capito? C'è la rivoluzione, va a prendere il cappuccino.
11: Ma che
8: lui.
11: State a litigare? Non siete amici? Andiamo,
26: amici. Sì.
11: Dammi il bambino.
26: Lascia che ti spieghi.
8: Ma che vuoi spiegare? Niente, tutto chiaro, non c'è bisogno. Hai lasciato il lavoratore e ti sei messo coi padroni. Lo sai chi è il padrone suo? È quello che mi ha mandato in galera a me.
11: No.
8: Sì? E tutto quello che ho rifiutato io se l'è beccato lui. Stipendi, automobile, ecco là. C'è pure la ballerina di Macari, amici.
26: La conosci?
8: Non è Nadia?
26: Sì, è Nadia.
8: Ah, Franco, mi fai schifo.
26: Perché
11: no,
26: fai così?
11: No, Franco, sì, cerca di capirlo. Esce dal carcere, esasperato.
26: Ed io non ti voglio bene, ti voglio aiutare.
8: Ma chi vuoi bene, tu? Io non ho bisogno d'aiuto, io c'ho il mio posto. Vado al mio giornale, io.
26: E ricominci come prima?
8: Sì, ricomincio come
26: sì,
8: prima.
26: Addio.
8: Oh, Elena non è una ballerina di Macario. Se le dico saltiamo il pasto, lei lo fa, no?
1: Mentre Franco ha fatto il salto della quaglia e lavora per il nemico, è stato assunto dal commendator Bracci, quello che voleva assumere anche Silvio, Silvio scopre di essere stato licenziato dal suo giornale. Va immediatamente a protestare dal direttore.
8: Io non posso credere, ma come? Io faccio 2 anni di carcere per servire onestamente il mio giornale. Poi vengo qui e mi si dice il mio posto non c'è più.
27: Caro Magnozzi, le cose non sono andate bene per il nostro giornale. Abbiamo stretto i quadri e purtroppo il tuo posto non c'è più.
8: E allora sapete cosa vi dico a lei, signor direttore, e a voi, cari colleghi? Da voi questo tradimento non me lo sarei mai aspettato. Peggio per me, che ci ho sempre creduto.
27: Magnozzi, mi dispiace, ma se la prendi su questo tono devo dirti la verità.
8: E qual è la verità?
27: Tua moglie e tua suocera sono venute da me, mi hanno fatto una scenata e mi hanno supplicato di non prenderti più al giornale.
8: Mia moglie ha fatto questo.
27: Io lo capisco, adesso avete anche un figlio e purtroppo lo stipendio è sempre lo stesso.
8: E che dovrei fare, secondo mia moglie?
27: Dovresti rimetterti a studiare.
1: Eh sì, sono stati Elena e la signora Amelia, la moglie e la suocera, a far sì che Silvio non debba più fare il giornalista. Loro vogliono che Silvio si laurei e lui si mette di buzzo buono, studia, Paolino si ammala. Muore Stalin, siamo quindi nel 1953, gli grandi eventi storici scandiscono la microstoria che Risi e Sonego ci stanno raccontando. Paolino guarisce e intanto la signora Amelia sta organizzando tutto per il futuro della famigliola.
28: Attenzione, gli esami proseguono con la lettera M. Magnozzi Silvio.
11: Presente.
8: Tocca a me.
11: Dai, vedi, finisci il Marcellino.
8: Tocca a me.
11: Vada, vada. Non ti emozionare. E si ricordi che ho pregato tutta la mattina per lei. Vada fiducioso. Noi aspettiamo
29: Silvio,
11: qui.
29: Silvio, il Marcellino.
11: In bocca al lupo.
8: Come sono d'umore i professori?
30: Buongiorno, professore.
31: Come mai quel barbone?
8: Ho studiato tutta la notte, professore.
31: Presentarsi con la barba lunga per dimostrare ai professori che si è studiato molto si usava una volta, non oggi. Oggi non si usa più.
8: Mi scusino, lor signori, ma sono 12 anni che io non frequento più l'università.
31: Va bene, cominceremo con una domandina facile.
2: Mi dica, qual è il coefficiente di sicurezza per cementi preconfessi?
13: 0,245. 145. Coefficiente di sicurezza dei cementi precompressi. C'è un 5. Io sono sicuro che c'è. C'è.
31: Giovanotto, non tiri a indovinare.
13: Sieda. Forse mi viene meglio. Grazie.
2: Allora?
13: Questa proprio non la so.
31: Ma se non risponde nemmeno a queste domande?
13: Per piacere, mi faccia una domanda più semplice.
14: Ma questa è una domanda semplice.
13: È semplice. Mi hanno fatto bere anche una marsala. Mi ha fatto male, mi ha fatto. Sono come intontito. Non mi ricordo più niente io.
31: Quanti anni ha lei?
13: 33.
31: Come mai così in ritardo?
13: Ho fatto la guerra. Ho fatto la resistenza, ebbi anche un dito congelato. Poi mi sono dato al giornalismo. Mi sono appassionato ai problemi sociali, ai problemi dell'Italia meridionale. E ho anche seguito da vicino le lotte contadine.
31: Le lotte contadine e la resistenza in questa sede non hanno valore.
13: La resistenza non ha valore.
1: La litigata con i docenti che dovevano conferire a Silvio la laurea fa sì che anche questo progetto accademico sfoci in una catastrofe. Silvio scappa dall'università ed evita prudentemente Elena che lo aspetta fuori dall'ateneo. Decide poi però di telefonarle, ma come state per sentire, la telefonata non è delle più lucide.
15: Pronto?
16: Pronto, Elena, mi hanno bocciato.
15: Sì, ho saputo, ma dove sei?
16: Sono al Cangaseiro.
15: E cos'è il Cangaseiro?
16: Non sai che cos'è il Cangaseiro, ignorante? È un night club di il mio amico Ragana. Che cosa faccio? Ballo una samba, una rumba ed un baion.
15: È ubriaco. Digli che venga a casa immediatamente.
16: Cara, mi hanno bocciato.
15: Sì, ma non importa, vieni a casa, ti stiamo aspettando.
16: Non vengo più a casa, sai che ti dico, io sono felice, dillo anche alla mamma. Volevate mandarmi a Cantù Cermenate, mi hanno bocciato, resto a Roma e non torno più a casa. Mi hanno bocciato, non vado più a Cantù Cermenate.
15: Ha riattaccato.
17: Ma cos'è questo Cangaseiro? Cos'è?
1: Preoccupata dal tono di voce del marito, Elena va a cercarlo. Lo trova in un bar e qui c'è uno degli scontri più duri fra i due, in cui si rinfacceranno molte cose, molte delusioni reciproche, ma soprattutto le delusioni che lui ha riservato a lei. Ma forse anche lui si aspettava da lei qualche cosa di diverso, una solidarietà maggiore. Ecco, la scena che segue forse è proprio una delle più significative per capire il doppio registro del film.
15: Sì, lo sai che ore sono, quasi le 4.
16: Conosci la mia amica signora Peter Sister? E il mio amico signor Agana, che è stato in prigione con me? Ma chi sei? Chi ti conosce? Che vuoi da me? Chi ti manda, tua madre?
15: C'è il taxi fuori che ti aspetta.
16: Che sciagurata, che non ti voglio più vedere.
15: Ma dove corri? Sei ubriaco!
16: Mi fai licenziare dal giornale perché non ti basta il mio stipendio. Mi bruci il romanzo perché non hai fiducia in me. E poi mi mandi a scuola come un bambino deficiente, è vero questo, Elena?
15: Sì, è vero, però tu ti eri convinto.
16: No, mi avete convinto e adesso che mi hanno bocciato io sono contento. E siccome il romanzo io ce l'ho tutto qui in testa, io lo riscrivo paro paro come era prima, a costo di lavorarci 2 anni.
15: E che mangiamo in questi 2 anni?
16: A fare acqua come ho mangiato io in carcere, se non ti va, marsh, ritorna da tua madre, brutta vigliacca che sei stata la rovina della mia vita.
15: Ah sì, io ti ho dato la mia dote. Ti ho dato tutto quello che possedevo per farti studiare. E tu adesso mi dici che sono stata la rovina della tua vita.
16: Elena, vogliamo esaminare freddamente il nostro matrimonio? Io e te chi siamo? Siamo parenti? No, non siamo parenti, siamo 2 strani. Tu sei una sconosciuta che io ho incontrato in un mulino.
15: Ma come una sconosciuta? Quando sono scappata per venire con te, non abbiamo deciso di vivere insieme per tutta la vita.
16: Ma per vivere insieme, cara Elena, bisogna avere qualcosa in comune.
1: Elena ritorna dunque al paesello, torna sul lago di Como, torna dalla mamma. Lui si incaponisce e decide che il suo futuro deve essere come lui lo vuole. Riprende a scrivere il suo romanzo, che guarda caso si intitola proprio Una vita difficile.
18: Erano i giorni della disfatta militare. Indossavo ancora la mia divisa di sottotenente e vagavo per la campagna sotto la pioggia. Ad un certo punto, nella nebbia, mi apparve un frate con l'ombrello. Era vecchio, ma alto e robusto. e camminava con passo deciso e quasi marziale. Quando il frate mi fu vicino, lo riconobbi e scattai sull'attenti. Lei, signor generale? Sì, mi disse, e mi abbracciò piangendo. E che fa vestito da frate? Quali sono gli ordini? Contro chi devo combattere? Non lo so, mi rispose. E da quel momento fui solo e dovetti decidere da solo.
0: Basta così, sappiamo di che si tratta.
18: Vediamo un'altra paginina, commendatore.
0: Lasci stare, Magnozzi. Lo abbiamo letto tutti il suo romanzo.
18: Lo so, commendatore, ma sono 6 mesi che giro da un editore all'altro. Ho consumato un paio di scarte, ho fatto anche dei debiti. Tutti mi dicono è bello, è polemico, poi quando si tratta di concludere nessuno lo vuole pubblicare. Ditemi voi il perché.
4: Posso dirle, Magnozzi, il mio parere sincero?
18: Anzi, la prego.
4: Il suo romanzo, sempre da un punto di vista artistico, è francamente mediocre, non ha nessun interesse, non c'è stile e la forma non è curata.
18: Ma che stile? Lei parla di forma, ma guardiamo la sostanza. Qui veramente, commendatore, c'è una generazione che questi fatti che io ho descritto li ignora, non li sa, invece li deve conoscere.
1: Nella scena che segue è una delle più divertenti del film, perché è anche un curioso sguardo, una sorta di dietro le quinte del cinema che si faceva a Cinecittà in quegli anni. A Cinecittà Sordi interpreta quelli che sono stati anche i suoi amici e i suoi partner di una vita. Incontra Vittorio Gassman, incontra Silvana Mangano, poi incontra Alessandro Blasetti. Tutti interpretano se stessi con un umorismo e anche una carica di autoironia veramente encomiabili. In particolare, secondo me, la battuta della Mangano sul fatto che lui le ha telefonato fingendosi De Sica è una delle più belle del film.
5: Signor Gassman, per favore, 2 parole per la RAI. E qual è il suo pensiero sulla crisi del cinema?
6: Crisi del cinema è crisi di idee. Non ci sono più idee, non ci sono più scrittori.
9: Buongiorno, signora. Signora Mangano, permette? Permette? Sono Silvio Magnozzi.
15: Sì, sì, lo so, quello del romanzo. Andiamo?
9: Sì, ricorda?
15: Senta, scusi se l'altra sera le ho risposto male, ma lei mi telefona alle 3 di notte, mi fa la voce di De Sica. Guardi che io non risponderei neanche a De Sica se mi telefonasse.
9: Scusi infinito, signora Mangano, ma io non sapevo come fare. Sono 3 mesi che cerco di parlarle a 4 occhi. Vorrei sapere se lei ha letto il mio romanzo e se è disposta a fare il film.
15: No, io non sono affatto disposta.
9: No.
15: Però siccome non sono io che decido, ma è il regista, guardi, è lì, è Blasetti.
9: Ah, è Blasetti? E allora parlo con Blasetti e poi le ritelefonerò.
15: Sì, ma non alle 3 di notte.
9: Grazie,
1: ma l'esperienza di Silvio a Cinecittà non si è ancora conclusa. C'è ancora un incontro che lo aspetta. Stavolta non è con Gassman, non è con la Mangano, non è con Blasetti, non è né con un divo né con un grande regista. È con una comparsa. Con una comparsa che però abbiamo già incontrato. Il marchese, rovinato come molti nobili dalla fine della monarchia, si è ridotto a fare il figurante a Cinecittà per rimediare un cestino.
19: Magnozzi, Magnozzi.
18: Chi sei?
19: Sono San Matteo. Il marchese Caperoni. Ma come? Amico di sua moglie, non ricorda? Pranza in casa Rustichelli la notte che il re.
18: Certo, il marchese.
19: Come
18: marchese
19: sta?
18: Caperoni, come sta?
19: Sono lieto di rivederla.
18: E che fa vestito così?
19: Beh, sai, è morto papà. Mi trovo in ristrettezze economiche. E faccio San Matteo. 30.000 al giorno, sa. Ma si accomodi qui.
18: Grazie.
19: Ma dico lei piuttosto, lei cosa fa qui a Cinecittà?
18: Sto tentando col cinema anch'io,
19: ah,
18: forse
19: bravo.
18: Firmo un contratto e se mi va bene, marchese, questa è la volta che sfondo.
19: Ah, bene.
18: Chi è?
19: No, San Pietro. Senta, Magnozzi, senza complimenti. Pollo spezzato con peperone, buono. Senza complimenti,
18: no, non...
19: davvero? Peccato. Ho visto Elena la settimana scorsa.
18: Elena?
19: Sì.
18: Dove?
19: A Viareggio. Lavoro in un negozio di moda, non lo sapeva?
18: Sono 2 anni che non vedo Elena.
1: Silvio la va a cercare sulla spiaggia, tanto cara a tanti cinematografari dell'epoca.
18: Domando scusa. Ciao Elena.
15: Ciao Silvio. Cosa vuoi?
18: Sono qui di passaggio, Elena. Posso vedere mio figlio o mi è proibito?
15: È nel tuo pieno diritto.
18: E dove posso trovarlo? Perché avrei portato un regalino per lui.
15: È andato a casa proprio in questo momento. Via Garibaldi 10, è qua vicino.
1: E ora Silvio ha quindi l'occasione di rivedere Paolino. Non lo vede da 2 anni, sicuramente hanno molte cose da dirsi.
18: Paolino, tua madre ti parla mai di me?
20: Qualche volta.
18: E che ti dice?
20: Che sei sfortunato.
18: Vedi Paolino, tua madre è una grande donna e noi dobbiamo avere per lei un grande rispetto. Ma ragiona come una donna. Non è vero che io sono sfortunato. La verità è che io non ho mai cercato la fortuna.
1: Avendo saputo che Elena ha un amante o comunque un nuovo compagno, comunque Silvio comincia a cercarla di locale in locale. La trova e la affronta.
3: Scusa Elena, perché fuggi quando mi vedi? Temi forse che ti faccia del male io? Non sono armata, sai. E non ho mai fatto del male a nessuno.
15: Allora dimmi che vuoi.
3: Che tu mi conceda 2 minuti. Avrò il diritto di parlare 2 minuti con la mia signora?
15: Non so di che cosa dobbiamo parlare. Non vedi che sono in compagnia? Smetti di perseguitarmi. Io non ne posso più, sono stufa.
7: Elena, noi andiamo. Se tu vuoi restare, fai pure.
15: Vengo. Lasciami andare.
3: No, Elena, non mi piacere, non mi lasciare. Oh! Oh!
7: Tenga giù le mani!
3: Filibustiere, canaglia!
7: Tenga giù le mani, altrimenti la prendo a pugni!
3: Casiamo! Leviamoci la giacca, sono uomo, Elena, lasciami! Leviamoci la giacca! Non mi fa paura, Elena!
15: Ti prego, sei ubriaco!
3: Mi spacco la faccia!
15: Scappato male! Ma che si fa? Prendi a pugni un ubriaco!
7: Ne ho abbastanza, me ne vado!
15: E vattene!
3: Grazie, Elena, che mi hai ucciso!
15: Un corno! Ricordati! Non ti farei mai più vedere, perché sennò, se ti rincontro, io ti ammazzo!
1: Silvio rimane da solo per strada, all'alba. Passano le macchine e lui insulta tutte le macchine che passano, ubriaco fradicio, con il rischio addirittura di essere investito. In uno stacco molto forte, da sordi, ubriaco per strada, si passa a un funerale. È morta la madre di Elena. Siamo di nuovo sulla piazzetta del paesino in riva al lago di Como, dove il film è cominciato, fuori dall'albergo. E a questi funerali si presenta Silvio a bordo di una macchina decapottabile da miliardario.
10: Le presento la mia signora, commendatore.
15: Molto piacere, desideravo tanto conoscerla. Mio marito mi parla sempre di lei.
10: Complimenti, molto carina. Non se la merita mica, sa? Se lo dice lei. Vedi, Elena, tu ti trovi di fronte ad una persona che dal nulla è diventato uno degli uomini più importanti del nostro paese.
12: Magnozzi, non faccia l'adulatore.
21: Nessuno può negarlo, commendatore. È riuscito a sorpassare tutti, diventare i primi noi in campo. Industria, commercio, giornali, cinema, riviste.
10: Dischi.
21: Calcio, hai in mano tutto lei, commendatore mio.
10: Lo vede come sono, signora? Prima mi fanno la corte e poi mi chiedono gli anticipi. Beh, adesso mangiate, bevete, divertitevi, fate un po'
21: grazie,
10: quello che volete.
21: Grazie,
10: se caro il mio primo.
15: Simpatico.
10: Hai visto che uomo? Formidabile. Guarda, vi puoi appagare qualunque desiderio.
21: Guarda quanta grazia di Dio. Ti ricordi quando saltavamo i pasti? Vuoi un po' di caviale dal Volga?
15: Sì, caviale.
10: Acciughine dei mari del nord, sì.
15: Sì, vieni. Ma dove è andato?
21: L'ha chiamato il commendatore.
10: Eccomi, commendatore. I miei omaggi, principe. Chi le ha dato l'ordine di pubblicare queste fotografie? Ah, c'è stato un fatto di sangue in Calabria, commendatore. Lei era assente da Roma e io mi sono permesso di telefonare al giornale a suo nome.
7: Ma come, lei si permette di togliermi un paginone di principi e ci mette delle fotografie di braccianti calabresi?
10: Scusi, commendatore, se insisto, ma a me sembra che oggi la gente si sia stancata di vedere pubblicate sui giornali tutte queste teste di principi e di principesse. Chi gliel'ha detto a lei? Chi me lo deve dire? Le ricordo, commendatore, che io sono un giornalista.
7: Lei era un giornalista. In secondo luogo le dico che lei è anche un cretino.
10: Perché, commendatore?
7: Perché se dal mio giornale guadagno del denaro è proprio perché pubblico le fotografie dei principi, non quelle dei suoi braccianti.
1: La festa prosegue e Elena ha modo di vedere quali sono le mansioni di suo marito. Silvio corre da una parte all'altra della festa come un assatanato. Deve accogliere in modo servile gli ospiti, tra cui un prelato davanti al quale si inginocchia. Deve fare, insomma, tutto il contrario di quello che ha sempre sognato di fare.
10: Che cosa posso offrirle?
7: Niente.
10: Magnozzi,
7: senti.
10: Subito, commendatore.
7: E lei, reverendo?
10: Niente, grazie. Questi ordigni non funzionano mai.
7: Ma insomma, Magnozzi, lei non sa nemmeno usare il sense.
10: Ma non funziona, commendatore.
7: Lo vede che funziona, Magnozzi? Non si meravigli, Eminenza. Dopo il lavoro io e i miei collaboratori ridiventiamo ragazzi. Venga in giardino, Eminenza. Magnozzi, prego, da questa parte, Eminenza. Prego.
10: È stato il commendatore, gli è scappato un po' di sense. È stato per sbaglio.
15: Ho visto. È questo il lavoro che fai?
1: Troppe umiliazioni una sopra l'altra. Elena che lo vede ridotto a un servo del potere, sì, è il caso di usare questa espressione. Il commendatore che gli schizza in faccia il Sels. Silvio trova la forza di un riscatto, una scena su cui si è molto discusso, qualcuno l'ha trovata troppo sottolineata, troppo simbolica. Io credo che abbia ragione Alberto Sordi quando dice: bisognava trovare un riscatto per le umiliazioni subite e lo schiaffo è una piccola consolazione per un uomo che ha pagato a così caro prezzo la sua integrità. Silvio dà uno schiaffo al padrone, ma non è solo uno schiaffo. È una messa in scena. Lo fa venire vicino alla piscina, lo mette in posa, proprio prende la misura del braccio e gli dà uno schiaffo con una rotazione del braccio a 180 gradi. Claudio Gora, il commendator Bracci, Claudio Gora fantastico, sempre in questi ruoli da capitalista odioso, casca in piscina e forse Silvio ed Elena sono di nuovo liberi. Una vita difficile è un film che racconta 15 anni di storia italiana, anzi, con una forza e una precisione, un realismo e un'ironia che hanno veramente pochissimi eguali. La trasmissione di questa sera è stata realizzata da Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Miriam Mauti. Buona serata.
2: Una vita difficile di Dino Risi, film del 1961. È l'omaggio di Hollywood Party all'ottantesimo anno della Repubblica Italiana.

0: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: RAI, Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
3: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
2: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
1: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: (1948-1958) Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.

Una buona serata da Renata Scognamiglio ai microfoni di Radio 3. Comincia una nuova puntata di Radio 3 Suite. Come vi salutano Luca De Ioris e Domenico Ganci, che si alterneranno alla console, Gianni Grimaldi in regia. Il nostro numero di telefono è il 335-5634-296. La nostra serata comincia fra breve. Il nostro cartellone a cura di Giorgio Marino ci propone un concerto tratto dalla serie delle domeniche dell'Auditorium, settimo appuntamento. Protagonisti l'ensemble di corni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, che ci proporrà in una veste nuova per questo ensemble, quindi con una veste anche timbrica completamente diversa, una selezione di pagine che spaziano tra Bach, Beethoven, Mozart, Fauré, ma anche Carey Turner, Michael Kamen e Ennio Morricone, quindi diciamo un repertorio veramente molto molto variegato. Alle 21:45 presenteremo con Gioia Costa, con l'autrice Gioia Costa, un bellissimo libro intitolato Erano Donne, che esce per l'editrice Voce, e un libro che raccoglie 5 monologhi teatrali dedicati a figure femminili emblematiche: Colette, Cristina di Belgioioso, Paolina Bonaparte, Caterina da Genova e Giovanna d'Arco, un'opera particolare che unisce teatro e narrazione. Tra l'altro Gioia Costa sarà proprio in studio con noi. Il nostro CD novità che presenteremo alle 22:15 è Quadro, che esce per Feral Note, di Federico Perotti, artista intelligente e sensibile, vincitore del concorso Kaya Sarajo per la composizione per organo e orchestra, organista titolare della cattedrale di Piacenza. E infine La vita che mi diedi sarà dedicata all'artista Guido Strazza, e Monica D'Onofrio lo incontrerà in questi colloqui molto rilassati, ma sempre anche molto densi e spesso illuminanti. E però la nostra copertina è dedicata a un festeggiamento, al festeggiamento per la vittoria del primo premio nella categoria violoncello del concorso Queen Elizabeth da parte di Ettore Pagano. Ettore Pagano, che è stato tante volte anche ospite qui a Radio 3, alla Stanza della Musica, ai concerti del Quirinale, anche ospite come solista nella stagione sinfonica dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, formatosi al Conservatorio di Santa Cecilia e adesso perfezionandosi all'Università delle Arti di Berlino con Jens Peter Mainz. Non è il primo concorso importante vinto da Pagano. Ricordo nel 2024 ha vinto il premio per la migliore sonata e il premio del pubblico in concorso internazionale Enescu. E noi vogliamo in qualche modo festeggiarlo trasmettendo il terzo movimento allegro molto dal concerto per violoncello e orchestra numero 1 in do maggiore di Franz Joseph Haydn, da un concerto per il 78esimo anniversario della Repubblica Italiana, quindi era il 2 giugno 2024, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da Michele Gamba. È una registrazione dal vivo.

0: Il violoncello di Ettore Pagano con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Michele Gamba, in questa registrazione dal vivo del terzo movimento Allegro Molto dal concerto per violoncello e orchestra numero 1 in Do maggiore, Oboken 7 B1 di Franz Joseph Haydn, registrata questa interpretazione durante questo concerto per il 78° anniversario della Repubblica Italiana, quindi era nel 2024, visto che siamo anche a ridosso dell'80° anniversario. Abbiamo scelto questo ascolto appunto come nostra copertina perché, ripetiamolo per chi si fosse collegato soltanto adesso, Ettore Pagano ha vinto nella categoria violoncello il primo premio al concorso Queen Elizabeth. Con questo ascolto apriamo anche il nostro panorama, che è monografico perché ci stiamo collegando con Oreste a Mantova, dove si sta svolgendo, è cominciato il 29 maggio e andrà avanti fino al 2 giugno questa grande, ricchissima, composita manifestazione internazionale che è Trame Sonore. Buonasera Oreste.
1: Buonasera Renata, buonasera a tutti gli ascoltatori. Siamo qui a Mantova ancora quest'anno, siamo a Mantova come ormai da 14 anni, è sempre una grande festa della musica quella che si svolge qua, a

0: Volti dal profumo dei tigli che in questa stagione, sempre quando c'è il festival, c'è questo profumo che si spande per la città, che la rende ancora più meravigliosa di quanto già non sia, e la città si riempie di suoni, si riempie di musicisti, si riempie di gioia, perché effettivamente è questo quello che succede qui a Mantova, veramente una bellissima atmosfera, una grande festa. Siamo qua insieme anche con Bruno Ruffolo, che abbiamo così chiamato anche noi, abbiamo creato un piccolo studio radiofonico qua nel Palazzo Castiglioni, che è la sede della OCM, dell'Orchestra della Camera di Mantova, che organizza Trame Sonore, e quindi siamo proprio nel cuore di questa manifestazione, che come sempre raccoglie tantissimi musicisti, 300 musicisti quest'anno, 150 concerti in 5 giorni in 30 luoghi della città, quindi veramente tutta Mantova si riempie di bellezza e di musica. Soprattutto abbiamo già ascoltato dei concerti meravigliosi, poi un po' alla volta li sentiremo. Intanto, per cominciare, vorrei abbiamo già una sala piena di ospiti, quindi cominciamo subito dal padrone di casa, Carlo Fabiano. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera,
1: Carlo. Buonasera a tutti.
0: Siamo già nel pieno della festa.
1: Sì, siamo in una festa incredibile. Veramente c'è una gioia diffusa che è impressionante. Quello che pensavo arrivando qui di corsa in bicicletta è che Trame Sonore Festival, per chi ama l'arte, chi ama la bellezza, chi ama la musica ovviamente, è un'esperienza che almeno una volta nella vita va fatta.
0: Assolutamente.
1: È un'esperienza immersiva nella bellezza, come hai detto prima, poco fa, che veramente ti rigenera, per cui io veramente do un consiglio, suggerisco agli ascoltatori, ai musicisti, agli operatori, ai grandi appassionati, di non perdere questa opportunità di essere in mezzo a noi in questa grande festa, come dicevo Oreste Bussi.
0: Grande festa anche per Ettore Pagano, no? Che abbiamo appena ascoltato adesso in Aidin, che ha vinto Bruxelles, la Quinelise,
1: grande giornata
0: che
1: per
0: è stato
1: la
0: tante
1: italiana.
0: Volte qui a Trame Sonore.
1: Certo, certo, la scorsa edizione, certo, è una grande giornata per la musica italiana ed è molto carino che questo avvenga proprio durante le giornate super immersive di Trame Sonore.
0: Assolutamente.
1: È una bella coincidenza.
0: Però qui a Trame Sonore è anche una grande festa di tanti musicisti che vengono da tante parti del mondo. Intanto salutiamo già gli ospiti che abbiamo qui. Cominciamo dalla direttrice d'orchestra Lucie Languet. Buonasera.
2: Buonasera.
0: Buonasera, grazie di essere qua, che ha diretto il concerto inaugurale. Poi abbiamo Gabriele Carcano al pianoforte.
3: Buonasera.
0: Che oggi ha fatto un meraviglioso concerto schubertiano, e Jennifer Stumm.
4: Buonasera.
0: Buonasera. Jennifer Stumm è una eccezionale violista che viene da tanti anni qui al festival, viene dagli Stati Uniti, così come tanti tanti altri musicisti che vengono da tantissimi posti del mondo, no Carlo?
1: Assolutamente, penso che siano rappresentati tutti i continenti, tutte le nazioni, tutti gli strumenti, tutte le provenienze, tutte le età. Insomma, c'è una scelta incredibile, una
0: perché
1: varietà.
0: È molto inclusivo questo festival, vogliamo abbracciare tutte le forme della
1: nasce
0: musica, no?
1: Per essere inclusivo, per cui è il suo obiettivo, la sua finalità, vogliamo essere inclusivi perché crediamo che la musica sia un grande veicolo di inclusione sociale, e la nostra musica in modo particolare, naturalmente noi la portiamo avanti come arte eterna dentro, senza la quale non potremmo vivere bene. È un grande inno alla bellezza della musica d'arte, della musica colta, della musica classica, non so come possiamo chiamarla, questo che succede a Mantova.
0: Beh, certamente, e tutti gli anni poi c'è sempre anche qualcosina di nuovo, c'è cioè una cosa in più, un'apertura in più, ma anche quest'anno c'è un'app, devo dire, assolutamente fantastica.
1: Sì, l'applicazione
0: per
1: seguire. È incredibile, ma poi è anche non solo incredibile, ma è necessaria per un'esperienza immersiva anche così un po' rapida, no? Perché sappiamo che cosa vuol dire partecipare a Trame Sonore. Significa arrivare la mattina, entrare in una sala, ascoltare un concerto breve, il tempo di un brano, per cui 25 minuti, 30 minuti, e poi in pochi minuti a piedi andare in un'altra sala dove cambia completamente il repertorio, l'acustica, gli interpreti, l'epoca delle musiche, e poi ancora in un'altra sala, per cui avere l'app in mano che sintetizza tutto quello che ci andiamo a sentire, le bio degli artisti, perché a Trame Sonore non c'è carta, è un festival green, non ci sono programmi di sala, ma sono gli artisti che creano una comunicazione diretta con il pubblico. In queste sale tutte di piccole dimensioni, sali assolutamente peculiari per la chamber music, certo, per cui sale di 80 posti, 100 posti, la nostra main venue più grande è il Teatro Bibiena, che ne ha 300 o poco più, oppure Piazza Santa Barbara.
0: Ecco, Piazza Santa Barbara, dove c'è stato il concerto inaugurale diretto da Lucie Ringuet, che è per la seconda volta veniva a dirigere l'orchestra, perché aveva già diretto l'anno scorso un progetto, quello era un progetto un po' particolare con le quattro stagioni di Vivaldi, eccetera. Quest'anno invece siamo proprio nella tradizione più classica, il secondo di Rachmaninoff. Intanto Lucie Ringuet, vorrei che lei ci dicesse così le sue impressioni di questo festival, venire a Mantova, lavorare con questa orchestra, l'Orchestra Camera di Mantova.
2: First of all, I'm super happy to go back in Mantova, because when I came 3 years ago, I fall in love with the cities, with the musicians, and I was super lucky because as a conductor, usually you have a lot of rehearsal, and here I have time to listen chamber music, to meet people, to meet musicians, for example, Gabriel or Nicolas Stret or Laurence Power. So it was a great place to meet musicians and also to play with the Camerata Orchestra, because they are so nice, so good, and very curious with Vivaldi and now with Rachmaninoff.
0: Certo, naturalmente c'è sempre così molta, il tempo non c'è mai quando si fa il mestiere di direttore d'orchestra, invece quando si viene qui a Mantova c'è il tempo anche per fare le prove, per incontrarsi con i musicisti, per incontrarsi con gli amici, con trovare appunto gli altri artisti, e quindi questo rende tutto quanto ancora più bello, interessante. Vorrei anche dire, Renata, che noi trasmetteremo, questa anche è una novità, Carlo, che per la prima volta noi trasmettiamo anche i concerti registrati al festival. Il prossimo 3 giugno avremo i due concerti, quello di Shan Gesang con Gabriele Cacano e il baritono Brenno Schmüller, che è stato veramente fantastico, e Jennifer Stumm insieme al trio Vecando, che hanno fatto Schumann, il quartetto di Schumann.
3: Ah, che bello.
0: Questa è una novità anche,
3: assolutamente.
0: No?
1: Assolutamente. Noi vorremmo che tutti registrassero i propri concerti, ma in realtà abbiamo una categoria di musicisti molto pignoli, che stanno molto attenti, per cui spesso queste esecuzioni meravigliose, che hanno il dono dell'improvvisazione nel senso puro, nel senso nobile del termine, però qualche volta lasciano sul campo fisiologicamente qualche imprecisione, e allora molti non si sentono qualche minima imprecisione.
0: Certo.
1: Però quest'anno abbiamo un numero sempre crescente di persone che vuole registrare i propri concerti qui in queste acustiche
0: fantastiche. Allora, Jennifer Stumm, voi sarete appunto il prossimo 3 giugno con il trio Vecando più Jennifer Stumm alla viola, ovviamente, per il quartetto con pianoforte di Schumann, che è molto noto agli ascoltatori di Radio 3, perché l'ultimo movimento è anche la sigla di uno dei nostri programmi di maggior successo, vale a dire i concerti della Domenica del Quirinale, quindi è ben conosciuto, e loro lo hanno eseguito al Teatro Bibiena, che insomma, siccome ci ha suonato anche Mozart in quel teatro, vorrei sapere un po' da Jennifer Stumm qual è la sua emozione, la sua impressione, il suo come si è sentita, insomma, come si sente, visto che ormai sono tanti anni che viene a suonare qui in questi luoghi.
2: I think the thing I love most about being a musician and playing the music that we play is that it's like we're in this long river of history, and there's nothing that's actually new and there's nothing that's actually old, and to stand on the same stage where Mozart stood and to play the same, you know, the music that he wrote, it makes me feel more human. It makes me feel more modern and more in this moment. And I think to be in a place like Mantova, so full of this musical history, where we can think about Monteverdi and we can then think, oh, well, the things that made him feel are the same things that make me feel. And so whatever has gone on in those centuries since, I think to be here always leaves me remembering how lucky I am just to be in the world and to play this music.
0: Una riflessione molto bella, molto interessante quella che ha fatto Jennifer Stumm sul tempo, no? Nel senso che qui naturalmente noi musicisti, cioè loro musicisti che suonano musiche appunto che fanno parte quindi di una specie di fiume del tempo, no? C'è una storia dietro naturalmente, ma quando si ritrovano in questi luoghi a suonare questa musica, per loro è come ritrovare questo sentimento di umanità, questo senso di umanità che appartiene alle stesse emozioni che hanno provato i musicisti, i grandi musicisti della storia, quando hanno scritto le loro cose, da Monteverdi qui a Santa Barbara, a Mozart che ha suonato al Teatro Bibbiena. È una bella riflessione questa appunto sul fatto che ci sentiamo moderni, umani, nello stesso tempo proprio perché ritroviamo quelle stesse emozioni. Gabriele Carcano, visto che l'altro concerto che trasmetteremo il 3 sarà proprio questo concerto lideristico che abbiamo ascoltato oggi pomeriggio sempre a Teatro Bibbiena, allora vorrei che ci raccontassi qualche cosa di questa esperienza così particolare e anche di questo non ciclo, perché Schwanengesang non è un ciclo, sono gli ultimi Lieder che Schubert ha composto nel 1828 che sono rimasti tra le sue carte alla sua morte, l'editore li ha pubblicati con il titolo di Schwanengesang, ma ci sono alcuni dei Lieder più impressionanti, devo dire, no? Più sì, agghiaccianti di Schubert.
3: Sì, assolutamente. Infatti noi ricreiamo un po' l'ordine dei Lieder rispetto a quello abituale dell'editore, perché appunto non è stato pensato in un ordine specifico da Schubert. Oggi è stato bellissimo. Io ho grandi legami con questi luoghi e con l'Orchestra della Camera di Mantova, perché tra le mie prime esperienze professionali ci sono stati dei concerti con l'orchestra quando avevo 21-22 anni, proprio al Teatro Bibbiena, per cui ogni volta che ci torno, anche per me, riallacciandomi al discorso sul tempo, è un po' anche come ritrovare me di 20 anni fa ormai. Ed è un'occasione il festival di portare nuovi incontri musicali, come quello con Hanno Müller-Brachmann, il baritono basso tedesco, che è qui per la prima volta, che ho incontrato in altre occasioni, abbiamo avuto modo di lavorare insieme. Quando gli ho parlato del festival, si è detto entusiasta di venire nei luoghi dove Monteverdi ha creato l'opera, e quindi l'altro giorno volevo assolutamente andare a vedere tutte le sale del palazzo dove Monteverdi ha lavorato, quindi è speciale per tutti. E quando si porta questo repertorio, non so come descriverlo a parole, però effettivamente una musica come quella di Schubert, con quei testi, specialmente i testi delle melodie dei Lieder di Heine, come il Doppelgänger, che è super conosciuto, insomma, e aprono degli squarci proprio sul mondo moderno, addirittura sulla psicanalisi, questo tema del doppio, ecco, per fare un esempio rispetto a quello che diceva poco fa. E effettivamente è musica che ci porta altrove.
0: Sì, tra l'altro voi avete aperto l'antologia, diciamo, Schwanengesang con The Taube, la colomba, che in realtà sarebbe l'ultimo Lied scritto da Schubert.
3: Esatto, però abbiamo pensato che musicalmente funzioni anche come apertura. Abbiamo cercato di rimodellare l'ordine e di mettere insieme i vari Lieder a seconda del tema, per cui ce ne sono due o tre ad esempio che parlano dell'acqua o del mare, li abbiamo messi insieme. Il primo di Taubenpost, con quello che di solito si fa per primo, che subito dopo, che parla di un ruscello, sono entrambi due Lieder che raccontano di un messaggio di amore che deve essere mandato in lontananza, in di Taubenpost da questa colomba, da questa specie di piccione viaggiatore immaginario, e dall'altro da un fiume, da un torrente.
0: Intanto ci ha raggiunto anche Sergei Malov, che è un altro fantastico musicista veramente incredibile, che alla Rotonda, che è un altro spazio, Renata, meraviglioso per fare musica, la Rotonda sarebbe un battistero, sì, in origine, in una piazza laterale di Mantova, la piazza delle Erbe, quella più importante, e c'è questo spazio che ormai da anni viene adoperato per fare questi concerti speciali, molto spesso appunto un unico musicista fa un concerto lì dentro ed è avvolto proprio dal pubblico, perché è circondato dal pubblico, pubblico, ed è un'esperienza meravigliosa, sia, credo, sia per chi esegue, sia per il musicista, sia per gli ascoltatori. Sergei Malov, l'altro giorno, tra l'altro, è accompagnato da sua figlia, una bambina bellissima, con il suo violinino anche stupenda, che seguiva tutto con grande attenzione, ho visto. Sergei Malov ha fatto la sonata per violino solo di Béla Bartók, che era stata scritta per Yehudi Menuhin, ed è stata un'esperienza, devo dire, incredibile. Ed è un musicista fantastico, che suona il violino, la viola da braccio, il violoncello da braccio, che è una cosa veramente molto molto particolare, di cui magari ci dirà qualcosa se ha voglia. Però intanto chiedo a lui di raccontarci così la magia del suono di questa rotonda, dove l'altra sera, l'altro giorno, ha fatto appunto la sonata di Bartók.
4: Well, what can I tell about the magic of the sound? It's just like telling you about the taste of the pizza that we are going to enjoy. You can only experience it by coming and listening to the concert. I'm grateful that it was full, because when the rotonda is full, it sounds even better. Was super nice to come back here and not alone.
0: Non si può spiegare il magico del suono, perché non si può spiegare il magico del sapore della pizza quando tu la mangi, e questo è assolutamente un'osservazione perfetta. E quando
4: sono cose ugualmente magici.
0: Ecco, esatto, sono cose ugualmente magiche. E quando la rotonda si riempie di pubblico, diventa appunto, cioè, un'esperienza ancora più cioè, unica, assolutamente unica. E poi cosa diceva, scusate?
4: Oh no, I guess it was totally complete. Thanks for coming.
0: E allora, magari ci può raccontare qualcosa di questa sua multiforme attività musicale, insomma, no? Come fa a passare da uno strumento all'altro, e soprattutto strumenti così diversi l'uno dall'altro?
4: The instruments are different, but the music, as Jennifer said, well, is a big continuum. And I try to kind of to get into this tube and get as much different music through myself as good as possible. that's the challenge. The life is very short, and it's no reason to block yourself from some things that are so vital and important for a musician.
0: Eh beh, certo, voglio dire, la musica è soprattutto importante, più che gli strumenti, naturalmente. Cioè, voglio dire, c'è poco tempo nella vita, bisogna, perché bloccarsi su una cosa sola quando se ne possono fare tante? Certo, ci vuole il talento di Sergei Malov, perché non è che tutti possano farlo, naturalmente. Però anche Jennifer Stumm, perché qui devi sapere, Renata, che non è che arriva un musicista, fa un concerto e poi se ne va, perché qui ci sono degli artisti che rimangono più giorni,
5: sì,
0: e passano da un concerto all'altro, fanno lì un quartetto, dall'altra parte fanno un trio, poi fanno una cosa con da soli, poi ne fanno un'altra con un'altra formazione ancora. Jennifer è una generosissima musicista che ha passato, che passa sempre da una formazione all'altra. Alla rotonda hanno fatto con Giovanni Gnocchi e Tai, adesso mi sfugge il nome, con una violinista, insomma, fantastica, hanno fatto un trio di Beethoven, e quindi anche loro hanno fatto l'esperienza di suonare alla rotonda, per cui anche a lei vorrei chiedere qualcosa di questa esperienza.
2: I think everyone who comes here loves to play in the rotonda. There is no other place I think I have ever played that is like that, and I think the feeling of being in such a small space and that is round, the way that energy travels there is very special. Whether when I play there solo or whether I play with other people, you can really feel the conversation, I think, both with the building and with the audience when you're playing there, and the acoustic is so marvelous. So I think it's my favorite. I have every picture from every year where I played in the rotunda, and those are very. Actually, it was the last place my mother heard me play, and so it's always a place I remember. Yeah, with a lot of love, I think, and so it's a great place to come back to. Yeah.
0: E beh, insomma, l'esperienza della Rotonda è sempre molto... tutti i musicisti amano suonare alla Rotonda, ovviamente anche lei, e poi ha sempre preso delle fotografie nel tempo, no? Ogni volta che ha suonato alla Rotonda, l'ultima volta l'ha ascoltata anche sua madre, è stata un'esperienza veramente, veramente molto, molto, molto affascinante, molto bella, come, così come tutte quelle che si fanno, perché Carlo, qui ci sono i luoghi, no? Soprattutto è una cosa importante il fatto che ci sia tanti luoghi così diversi, ciascuno però con la sua anima, si potrebbe dire, no?
1: Sì, assolutamente, è una cosa alla quale io tengo tantissimo. Il luogo attraversa l'ore, ma io credo in qualsiasi situazione il luogo diventa partecipe della progettazione di un concerto, della sua realizzazione, è coorganizzatore, è coprogettatore il luogo. I luoghi a volte sono anche forieri di creatività, sono incentivi della creatività. Io non riesco a immaginare un luogo senza pensare al, suo, al riverbero, alla sua acustica, a come ci si sente in quel posto. E immagino che i grandi compositori, quando hanno ideato le composizioni che poi ci hanno lasciato e che hanno segnato la storia, siano stati profondamente condizionati positivamente dai luoghi in cui le immaginavano. Provate a immaginarvi che in Trame Sonore noi abbiamo 32 luoghi diversi, affascinantissimi, che suonano tutti in un modo straordinariamente diverso, a prescindere dal repertorio che viene realizzato. Per cui sì, i luoghi non tanto come identità visiva, ma i luoghi come identità musicale e acustica. Mantova a Trame Sonore consente la visita di una situazione, di un ambiente, di una collettività, di una città, con un percorso anche identitario sull'acustica, una visita acustica, musicale. È incredibile, è un nuovo modo di visitare le città che vuole lanciare, che ha lanciato Trame Sonore, che io spero che prenda anche più, sempre più piede, consapevolezza nelle abitudini degli ascoltatori. Imparare ad ascoltare il suono dei luoghi è molto bello e molto importante.
0: Ecco, a proposito di luoghi, adesso invece facciamo una puntata fuori da Mantova, perché tornerei da Lucille Gay, perché Lucille Gay sarà anche la direttrice d'orchestra di una nuova opera di Francesco Filidei, Accabadora, tratta dal romanzo di Michela Murgia naturalmente, e sarà prodotto da Aix en Provence nel prossimo festival. Noi la trasmetteremo in diretta qui a Radio 3 la serata. Ci sarà Andrea Penna che raccoglierà poi anche interviste e farà la cronaca di questo spettacolo, e chiediamo qualcosa di questa nuova avventura a Lucille Gay.
2: Yes, I'm super happy to work again with Francesco Filidei, that I know very well since a few years. And of course, it's a big chance and opportunity to conduct in Aix-en-Provence and this new opera. I read the book Accabadora and I fall in love with the story. And I'm also very looking forward to work with Valentina, the stage director.
0: Valentina Carrasco?
2: Yes, exactly. Okay. And yes, it's a new experience. And as a conductor, you're always free, like... Yeah, you have to create something new, so you have the space and the opportunities to create the music with the musician from the Opéra de Lyon. And I know Aix-en-Provence is a few years ago because I was assistant conductor there, and it's a fantastic place also. It's different of Mantova. Mantova is maybe most beautiful city, and I love the proximity with the audience that Jennifer or the other musicians told. But I'm very looking forward to work again with Francesco Filidei because he's a fantastic Italian composer. And it's a big chance and opportunity for me.
0: Certo, a Mantova non si fa l'opera, Carlo, ancora non avete cominciato a farlo, poi magari farete anche l'opera, non si sa, perché qui le cose sono in progress naturalmente, no? Però per lei è una grande opportunità naturalmente di poter lavorare al Festival di Aix-en-Provence, dove è stata già assistente alla direzione in passato, e adesso con quest'opera di cui lei, insomma, ha cominciato a entrare in contatto, leggendo il libro naturalmente, perché la Murgia, che è molto affascinante, e quindi ha cominciato a conoscere un po' così l'ambiente, eccetera, e poi lavorare con Francesco Filidei, che è uno dei più importanti compositori della nostra epoca, naturalmente. Anche questa è una grande chance, naturalmente. Anche Gabriele Carcano, però, non è venuto qua soltanto per Schwanengesang, anche lui suona tante altre cose in questo festival, così come ha fatto sempre anche in passato. Altri progetti qua portati a Mantova?
3: Quest'anno in duo con oltre allo Schwanengesang, in duo col violoncellista italiano Paolo Bonomini, con cui abbiamo suonato ieri la quarta di Beethoven e la sonata di Debussy. E basta, perché riparto stasera appena finita la trasmissione. E negli anni ci pensavo, nelle scorse settimane, e devo dire ho perso il conto del numero dei concerti qua e del numero di pezzi suonati e le persone con cui l'ho fatto, e devo dire che una delle cose più belle è appunto quella che è successa oggi, cioè di portare delle persone nuove a Mantova e farli scoprire, e quasi tutti poi vogliono tornarci, ecco. Per cui è successo con il Steven Varz, ad esempio, che è stato qui per le prime volte, Pablo Baragan, insomma musicisti che poi sono diventati degli habitué del festival.
0: A proposito vorrei anche dire che, eccolo qua, che è arrivato, magari riusciamo a fare una battuta anche con Paolo. Eccolo qua, Bonomini. Un microfono anche per lui. Allora, buonasera intanto. Paolo Bonomini vive molto in Germania, no? Quindi diciamo è un italiano, che uno dei tanti che è espatriato. Ci racconta un po'?
5: Ma sì, purtroppo un po' per necessità di studi inizialmente, e poi chiaramente ho trovato delle opportunità lavorative, quindi sono rimasto. Lo dico sempre, è una sensazione ancora un po' conflittuale quella che si vive, perché chiaramente si sta bene lavorando all'estero e anche ci sono tante amicizie nate e rimaste. Manca sempre un po' anche ovviamente l'Italia, ragione per cui si torna volentieri, soprattutto in queste situazioni, a suonare con i colleghi, amici, anche questa città bellissima, ovviamente.
0: Certo, perché poi anche Mantova, questo festival, serve in fondo anche un po' per questo, no? È anche un momento in cui tanti musicisti che normalmente vivono vite separate, perché ciascuno ha la sua professione, ciascuno ha la sua carriera, ovviamente, è difficile trovare un momento in cui ritrovarsi, potersi incontrare, potersi scambiare delle idee, potersi anche semplicemente così riallacciare dei rapporti umani, semplicemente, no? Quindi il fatto di avere questi pochi giorni però per fare anche comunità, no? Tra musicisti, credo che sia una cosa importante. Beh, in qualche modo, no?
5: Assolutamente, è un'occasione per ritrovarsi, anche un po' un expo della musica da camera, sia modo di provare programmi, proporre delle idee anche diverse dal solito, provare delle collaborazioni, ritrovare amici, farne di nuovi, che è una cosa importante per noi musicisti, insomma per tutte le relazioni in realtà professionali e non, fa bene comunque, mi verrebbe da dire.
0: Ecco, Jennifer Stumi, lei ha una grande esperienza a livello internazionale, suona, ha visitato così tanti festival, eccetera. Può così fare una piccola analisi, cosa distingue questo festival dai tanti festival di musica da camera che ci sono a livello internazionale, secondo lei?
2: I think it's integration with the city, honestly. I think that Mantova is the star of the festival in this very beautiful way, that music is interacting with space and with place, that the audience has the chance to experience how the music is talking in these beautiful spaces where they get to visit. And I think for the musicians as well, we talked about that inspiration. So I think that's, for me, what makes me, you know, so delighted to come back, is to see a large group of friends and experience music in new ways every year, but in these amazing places.
0: È l'integrazione tra la musica e la città quella che fa proprio la differenza di questo festival, la possibilità per i musicisti e per il pubblico di ascoltare la musica vivendo anche nello stesso tempo la città, e questo è effettivamente una cosa che a Mantova si può fare perché ha la misura per farlo. Renata, se abbiamo ancora un minuto, però ero molto curioso di sapere da Sergei Malov qualcosa su questo violoncello da spalla che lui suona.
6: Un minuto assolutamente per
0: sapere che cos'è.
4: Okay. Should I just...
0: come si suona questo violoncello da spalla?
4: Lo stesso come con la pizza. It just you need to experience it yourself, but there's enough video material you can get. But well, my own sensation while playing it is it's just great. It looks bizarre. It looks like an oversized viola, but it sounds like a cello. So it's much, much lower than a usual viola, and it's much easier to play than the Big Brother. And there is obviously the physical aspect and technical aspect gives the decisive argument for some pieces about what sort of instrument they were written for.
0: È uno strumento, è più grosso di una viola, però diciamo rispetto al violoncello è più maneggevole, si suona con più facilità rispetto al fratello maggiore, il violoncello, e quindi lui suona. E si può dire che lei suona sia le sonate partite per violino che le suite di Bach, ed è credo uno dei pochi musicisti al mondo che può permettersi questo, in sostanza.
4: Sure, I wish they would be more, because these pieces need to be played in live more often. But I'm enjoying this special place. I hope I just can do it long and good enough.
0: Sergei Malov la fa così semplice, no? Sì. Detto da lui, vederlo poi suonare sembra niente, e invece io comunque penso che a questo punto dobbiamo veramente salutarci. Sì. Ti ringrazio, Renata, di questo spazio che ci hai dedicato, che ci hai regalato per raccontare il festival Trame Sonore. Noi saremo qui ancora domani sera con altri ospiti, altri racconti, altre storie. Ringrazio tutti gli ospiti che sono venuti: Giuseppe Langré, Gabriele Carcano, Sergei Malov, Jennifer Stum, Paolo Bonomini e Carlo Fabiano, che è il padrone di casa. Grazie ancora a tutti.
6: Grazie.
0: A te, cara Renata, ciao.
6: Ciao, grazie a te, Oreste. Tra l'altro leggevo che Sofia Malova, la figlia di Sergei Malov, è stata anche protagonista assieme al padre in un bel concerto al Palazzo Vescovile ieri, appunto nel pomeriggio. Ma sono sempre troppo brevi, ma per fortuna sono diversi questi appuntamenti di approfondimento sul programma e i protagonisti di Trame Sonore. A questo punto possiamo aprire il nostro cartellone.
7: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
6: Il nostro cartellone a cura di Giorgio Marino vede come protagonista l'ensemble di corni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI in questo settimo concerto del ciclo Le Domeniche dell'Auditorium, un concerto registrato il 17 maggio scorso, quindi un concerto molto recente all'Auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino. Ricordo che l'ensemble di corni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI è composto da Ettore Bongiovanni, Francesco Mattioli, Gabriele Amarù, Marco Panella, Marco Peciarolo, Chiara Taddei, Paolo Valeriani e Mattia Venturi. Davvero un programma molto ricco, vasto, variegato, e quindi procediamo in maniera spedita. Brani famosissimi, a cominciare dal brano di apertura, l'ouverture delle musiche di scena per l'Egmont di Goethe, musiche di scena di Ludwig van Beethoven, ricordo commissione del 1809, appunto dell'Hofburg Theater di Vienna, che testimoniano il coinvolgimento, in realtà tutt'altro che marginale, nonostante diciamo gli aspetti quantitativi di Beethoven nella vita vita teatrale, appunto sappiamo che Beethoven scrisse soltanto un'opera, il Fidelio, ma diverse pagine come l'Ouverture Coriolano oppure lavori come Le rovine di Atene e Re Stefano mostrano la sua fascinazione per il teatro, come nell'Ouverture del Coriolano. La ouverture del Egmont utilizza in senso narrativo la struttura della forma sonata e la composizione ottenne anche il plauso dello stesso Goethe. Noi l'ascoltiamo in una versione per corni di Allan Siebel, che è stato un cornista e anche primo corno di un'orchestra importante come la Royal Philharmonic Orchestra, la Philharmonia Orchestra, e per curiosità è colui che suonava il solo di corno nel brano For No One dei Beatles da Revolver. Noi ascoltiamo quindi questa particolare versione dell'Ouverture dell'Egmont di Ludwig van Beethoven dall'ensemble di corni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

L'ouverture dell'Egmont di Ludwig van Beethoven nella versione per ensemble di corni di Allan Siebel, l'ensemble di corni quello dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, un bel suono espressivo e caldo, ci scrive Giancarlo da Reggio Emilia, mentre un altro ascoltatore che non si firma ci scrive: sorprendente come, tolti i colori dell'orchestra di Beethoven, questa musica assomiglia a un'ouverture di Rossini. Beh, Rossini aveva studiato le partiture beethoveniane, quindi questo riferimento ci sta. E se appunto togliamo i colori dell'orchestra di Beethoven e riduciamo il timbro soltanto a quello dei corni, una sorta di senso di espansione lo abbiamo nel prossimo brano, perché abbiamo il preludio e fuga in la minore Bachwerke Verzeichnis 895 di Johann Sebastian Bach, quindi tratto dai tre preludi e fughette, quindi della dimensione della musica per tastiera. Arriviamo all'ensemble di corni. L'autore di questo arrangiamento, di questa trascrizione, è Lowell Shaw, e l'ascoltiamo dall'ensemble di corni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

Questo era il preludio e fuga in la minore Bach Werke Verzeichnis 895 di Johann Sebastian Bach, proposto nella versione per ensemble di corni di Lowell Shaw, l'ensemble di corni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Lowell Shaw è stato un cornista americano, autore di tantissime trascrizioni per ensemble di questi formato da più o meno elementi di questo unico timbro. Aveva anche una sua casa editrice con cui pubblicava questi lavori, che si chiamava The Hornet's Nest, cioè il nido del cornista. E è interessante il rapporto fra questo brano e quello che lo segue, ovvero l'ouverture dal flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, visto che l'elemento contrappuntistico mescolato con la forma sonata è uno degli aspetti interessanti dal punto di vista costruttivo di questa ouverture. E sentiamo come suoneranno, intonato da un ensemble di corni, innanzitutto gli accordi magici di Sarastro che aprono questa ouverture.

L'ensemble di corni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI in questa ouverture dal flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, in questa appunto versione per ensemble di corni. E da Mozart passiamo a Gabriel Fauré con la Pavane in fa diesis minore opera 50, nata in realtà come composizione per coro e orchestra, ma spesso proposta in versione strumentale dedicata alla contessa Elisabeth Grefühle, di cui doveva essere questa Pavane una sorta di ritratto musicale. Questa versione di Takeshi Takahashi per ensemble di corni è l'ennesima versione reinterpretazione, dopo le tante che sono state realizzate, più di taglio jazzistico e anche rock e altre, diciamo, evidentemente di carattere più cameristico, più classico. Ascoltiamo quindi questa singolare versione della Pavane in fa diesis minore opera 50 di Gabriel Fauré, realizzata da Takeshi Takahashi nell'interpretazione dell'orchestra dell'ensemble di corni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

E questa era la celeberrima Pavane in fa diesis minore, opera 50 di Gabriel Fauré, interpretata dall'ensemble di corni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. L'arrangiamento, dicevamo, era di Takeshi Takahashi, che è un cornista, membro del Kumamoto Horn Ensemble. Quindi questo programma in qualche modo intreccia cornisti appartenenti a diversi paesi, diversi continenti anche. Nominavamo prima, tramite un vostro messaggio, Gioacchino Rossini. A Gioacchino Rossini approdiamo con il prossimo ascolto. Si tratta di un'altra celeberrima pagina, la Tarantella, la danza. Tarantella napoletana è il sottotitolo, e l'ottavo brano della collezione Les Soirées Musicales 1830-1835, nella versione evidentemente cantata. Ricordiamo che i versi sono di Carlo Pepoli, appunto il librettista dei Puritani di Bellini. Questa versione per ensemble di corni è di Paul Pritchard, e la ascoltiamo appunto dall'ensemble di corni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

Beh, diciamo che c'è anche un principio di variazione, non è soltanto una semplice trascrizione quella che Paul Pritchard ha realizzato a partire dalla danza di Gioachino Rossini, l'abbiamo ascoltato dall'ensemble di corni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale del RAI. Paul Pritchard, che è cornista e compositore, è stato primo corno nell'orchestra del Royal Ballet, nella London Festival Ballet Orchestra, però adesso svolge soprattutto una attività di cornista freelance. E da Rossini approdiamo a Béla Bartók, le danze popolari rumene nella versione per ensemble di corni di Michele Schiatti. È interessante notare come le diverse caratteristiche proprio organologiche del passaggio appunto dagli archi ai corni portino a dover adattare molto la scrittura, questo soprattutto in un brano come virtuosissimo come l'ultima danza popolare rumena, ovvero Mariundel, che sentirete è attaccata con un tempo più disteso in questa versione di Michele Schiatti delle danze popolari rumene di Béla Bartók, che adesso ascoltiamo dall'ensemble di corni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

Beh, senz'altro affascinante in questa nuova veste, in questa versione per ensemble di corni di Michele Schiatti, la sequenza delle danze popolari rumene di Béla Bartók, appunto l'ensemble di corni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale del Rai in questo concerto registrato il 17 maggio 2026, ricordo, nell'auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino. E sembrano tanti brani diversi, però ci sono una serie di fili rossi. Per esempio l'elemento della musica popolare che unisce la tarantella alla danza di Rossini a queste danze popolari rumene. E per quanto riguarda l'ultima parte del programma che stiamo per ascoltare, sebbene Kerry Turner, che è un cornista e compositore ancora vivente, nato nel 1960, non sia un autore di musica per film, il suo Farewell to Red Castle che stiamo per ascoltare, scritto prima per orchestra d'archi e poi per ottetto di corni, ha delle armonie, certe sequenze anche di progressioni di accordi e alcune anche figurazioni melodiche che possono ricordare la musica di John Williams, e quindi è un'ottima cesura fra questa parte più classica del programma che abbiamo finora ascoltato e l'ultima parte del programma che invece sarà dedicata alla musica per film. Ascoltiamo questo Farewell to Red Castle di Kerry Turner dall'ensemble di corni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

E questo era Farewell to Red Castle di Kerry Turner, dicevamo compositore, cornista vivente, suona con diversi ensemble, suona anche in organico con l'Orchestra Filarmonica del Lussemburgo. E apriamo l'ultima parte del concerto dedicata alla musica per film con il tema principale da Robin Hood, Principe dei Ladri, le musiche di Michael Kamen, compositore della terza cosiddetta generazione hollywoodiana secondo la classificazione di Sergio Miceli, quindi una generazione in cui l'osmosi, se vogliamo, fra tradizione accademica e idiomi pop è molto molto molto forte. È nato nel 1948 e morto nel 2003 Michael Kamen. La trascrizione per ensemble di cori di questo tema dal Robin Hood Principe dei Ladri è di Andreas Kummerländer e lo ascoltiamo dall'ensemble di corni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

L'ensemble di corni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI in questo che è, diciamo, più un potpourri di temi, più che il tema principale, da Robin Hood, Principe dei Ladri di Michael Kamen. Infatti ricordo l'elaborazione di Andreas Kummerländer, questa versione per ensemble di corni. Infatti sicuramente i nostri ascoltatori hanno colto il tema famoso, poi cantato anche da Bryan Adams nei titoli di coda di questo film non memorabile, ma del 1991, diretto da Kevin Reynolds, il brano Everything I Do It For You, un ruolo iconico per Kevin Costner nel 1991, e da Michael Kamen approviamo a Ennio Morricone la musica della Califfa, e il successo che ha avuto ha fatto probabilmente conoscere a un pubblico di appassionati di musica e di musica per film e riscoprire un film del 1970, appunto La Califfa di Alberto Bevilacqua, tratto dal suo omonimo romanzo del 1964, che probabilmente sarebbe stato dimenticato senza le musiche di Morricone. Quindi gli ha fatto scoprire questa storia d'amore che si svolge sullo sfondo delle lotte operaie all'inizio degli anni 70. Ascoltiamo il tema della Califfa di Ennio Morricone, in questo caso la versione per ensemble di corni e del cornista e docente di corno siciliano Salvatore Incatasciato.

Ennio Morricone era il tema della Califfa nella versione per ensemble di corni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, la versione per ensemble di corni realizzata da Salvatore Incatasciato, e la musica di Morricone, così come la recitazione di Ugo Tognazzi e di Romy Schneider, erano un po' uno dei punti forti di questo film del 1970. Continuiamo con Morricone, con un film, se vogliamo, anche di altro spessore artistico, ovvero Nuovo Cinema Paradiso del 1988 di Giuseppe Tornatore, tantissimi premi, il Gran Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes dell'89, il Golden Globe per miglior film straniero e poi anche il premio Oscar sempre per il miglior film straniero. Questo tema di Nuovo Cinema Paradiso in realtà è stato scritto da Ennio e Andrea Morricone, noi l'ascoltiamo sempre nella versione per ensemble di corni di Salvatore Incatasciato dall'ensemble di corni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

Ennio Morricone, le musiche immortali di Nuovo Cinema Paradiso, in questo caso nella versione per ensemble di corni di Salvatore Incatasciato, l'ensemble di corni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, che adesso concede un bis ritornando alla musica di repertorio. Si tratta di Edward Elgar e Nimrod dalle variazioni Enigma opera 36, in questo caso la versione per corni di John Humphreys.

E con Nimrod dalle variazioni Enigma, opera 36 di Edward Elgar, proposto nella versione per ensemble di corni di John Humphreys, si conclude questo concerto dell'ensemble di corni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, registrato il 17 maggio scorso all'Auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino per il 7° appuntamento delle Domeniche dell'Auditorium. Ricordo che l'ensemble di corni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI è formato da Ettore Bongiovanni, Francesco Mattioli, Gabriele Amarù, Marco Panella, Marco Peciarolo, Chiara Taddei, Paolo Valeriani e Mattia Venturi. Che brass meraviglia queste trascrizioni, un messaggio arrivato da un nostro ascoltatore o ascoltatrice, mentre Maria Grazia ci scrive: i corni mi mettono allegria, sono creature sonore, placide e serene. In quest'ultimo Nimrod sicuramente sì. Ricordiamo che i nostri cartelloni sono ascoltabili su Rai Play Sound per 10 giorni. A questo punto chiudiamo il nostro cartellone.

0: Le 21:50 minuti e 50 secondi si apre il nostro magazine sulla storia, sulle voci e sull'opera delle donne, perché erano donne, è il titolo laconico ma essenziale del nuovo libro di Gioia Costa, che esce per Voce Libri. Colette, Cristina di Bergioioso, Paolina Borghese, Caterina da Genova e Giovanna D'Arco. Il sottotitolo è Racconti per il teatro, con una introduzione dell'attrice Betty Pedrazzi, perché Racconti per il teatro dà l'idea del format molto particolare scelto da Gioia Costa, che ricordo però traduttrice, studiosa di teatro, e questa sapienza nell'articolare una scrittura teatrale molto variegata si nota in questo libro. Ricordo che ha collaborato con riviste e quotidiani, Repubblica, L'Unità, con case editrici come Costa e Nolan e Ubu Libri. È molto vicina alla scena contemporanea francese, quindi ha fatto anche conoscere tanti autori che altrimenti probabilmente sarebbero rimasti un po' meno noti, quantomeno nel nostro paese. Nel 2013 ha ricevuto il premio nazionale per la traduzione dal Ministero dei Beni Culturali, e il governo francese nel 2011 l'ha nominata Chevalier des Arts et Lettres, che è un grandissimo riconoscimento. Benvenuta Gioia Costa.
1: Grazie.
0: Allora, innanzitutto, prima di parlare di come ha scelto e perché ha scelto queste figure, perché la scelta, quando si tratta della storia, diciamo, del contributo femminile alla storia, all'arte, alla letteratura, in realtà, come stiamo scoprendo in questi anni, non è semplice, perché il ventaglio di figure è variegato. Ma io voglio partire da questa idea di racconti per il teatro, che sono dei veri e propri testi teatrali, sono degli script, ma degli script ricchi, diciamo. Come è nata l'idea di questo format così particolare?
1: Ma è nato in realtà dall'esperienza di Esplorazioni, che era un'associazione culturale che avevo fondato, con la quale aprivamo i posti più suggestivi di Roma e raccontavamo le figure che li avevano abitati. E quindi abbiamo scelto luoghi difficilmente visitabili e molto suggestivi, come l'Orto Monastico di Santa Croce in Gerusalemme, dove abbiamo raccontato Dolores Prato per primi in Italia, che non si sapeva che fosse italiana. Abbiamo raccontato Benvenuto Cellini con Ennio Fantastichini al Collegio degli Orefici, e abbiamo raccontato Gramsci nella Casa della Memoria. Insomma, abbiamo passato questo lungo tempo. E in questa forma devo dire che il racconto in prima persona, molto fedele però, non inventato, ma in prima persona, ha portato spesso a una forma che era fra il reading e il racconto teatrale. Erano molto spesso testi a memoria che però venivano raccontati. E quindi è nato proprio da questo lunghissimo, meraviglioso percorso.
0: E tra le altre cose, mentre lo leggevo, mi dava il senso di una grande intimità, e quindi mi sono immaginata un'eventuale messa in scena, perché poi appunto questi, come si nota anche dall'introduzione, questi lavori sono effettivamente stati recitati, sono andati in scena, e quindi vorrei sapere un pochettino se effettivamente questa idea un po' di teatro da camera è quella che corrisponde effettivamente alla lettura di questi lavori.
1: Ma questo dipende moltissimo dagli attori, perché gli attori di grande razza non hanno paura del non teatro da sempre, da Leo De Berardinis, che leggeva l'elenco del telefono facendoci passare delle notti. Quindi in realtà dipende dagli attori. Per me è la forma della scrittura, sicuramente, perché mi piace proprio dare la voce a queste figure e ascoltarle raccontare una storia vera. E mi perdo in questi racconti, confesso. In questo caso sono delle scritture molto diverse, per rivenire alla domanda iniziale, perché ci sono testi che sono andati in scena 20 anni fa, Colette non è ancora andata in scena, quindi sono storie che raccontano proprio periodi diversi, immaginazioni diverse, voci diverse, e questo è molto ricco, devo dire, molto sorprendente anche per me.
0: È ricco e arricchente, immagino, perché sintetizzare, ecco, una figura come quella di Colette Smith in poche pagine, perché comunque io adesso ce l'ho in mano, non ho fatto il conto delle pagine che normalmente faccio. In questo caso è un libro di poco più di 100, sono 136 pagine, e quindi ciascun capitolo, diciamo, è ciascun testo, ciascun monologo è abbastanza breve, però con delle pennellate molto veloce, molto rapide, riesce proprio a dare un'impronta dell'anima di questi personaggi. Ecco, come ha scelto questi personaggi? Ecco, questo era per tornare a uno degli spunti da cui siamo partiti.
1: Allora, è nato tutto da Colette, perché avevo scritto questo spettacolo in quanto doveva andare in scena. Poi lo spettacolo non è debuttato e ho conosciuto
0: dell'anima di questi personaggi. Ecco, come ha scelto questi personaggi? Ecco, questo era per tornare a uno degli spunti da cui siamo partiti.
1: Allora, è nato tutto da Colette, perché avevo scritto questo spettacolo in quanto doveva andare in scena. Poi lo spettacolo non è debuttato e ho conosciuto Betty Pedrazzi, a cui l'ho fatto leggere. Lei si è incantata dal progetto e mi ha presentato

0: di Colette mi ha proposto di pubblicare più di un testo perché non fosse un unico monologo. E così ho ripreso cose nate negli anni leggendole insieme a Betti e abbiamo selezionato insieme queste cinque figure. E mentre facevamo questa selezione io mi chiedevo cosa tenesse insieme delle donne e delle epoche così diverse. E quindi cercavo un fil rouge. E il fil rouge devo dire che è stato il grande coraggio di queste donne, perché in un'epoca, in cui, non so, nell'antica Roma, quando si faceva un censimento per sapere il numero di abitanti, le donne non erano contate.
1: Mm.
0: Quindi, insomma, far sentire la voce delle donne è stato sempre una scommessa di grande coraggio, sempre camuffata anche da una grande leggerezza per arrivare al successo, perché tutte queste donne hanno comunque un forte legame con la vita, una forte positività, un forte entusiasmo. Però quelle che sono riuscite a uscire da questo silenzio storico sono delle gigante, tutte loro sono delle gigante. E quindi credo che il senso, il filo rosso sia proprio questo, aver avuto questa grande vitalità e questo desiderio di vivere nonostante, oltre quel matrimonio che per le donne spesso era la conclusione di un percorso e si entrava in un grande silenzio.
1: Sì.
0: Dopo il matrimonio.
1: E Colette, sappiamo però, è uscita dalla porta di questo matrimonio e non è più tornata. Sai, la famosa situazione del esco a prendere le sigarette, in realtà è stata messa alla porta, come lei ci racconta, e però a quel punto ha deciso di non tornare più. Vuole prestare la sua voce alla voce di Colette per farcela ascoltare un po'?
0: Molto volentieri. Avevo 20 anni quando ho sposato Willy. Prova a buttar giù i ricordi delle elementari e non temere dettagli piccanti, mi ha detto. Forse potrei farne qualcosa. Quando ti ho dato i quaderni, li hai sfogliati davanti a me. Bah, no, vraiment non. Uff, e li hai messi in un cassetto. 2 anni dopo, li hai riletti. Chiudendo il primo, hai detto fra te, carino. Aprendo il secondo, non hai detto nulla e nulla al terzo. Al quarto hai esclamato, sono un vero idiota, non avevo capito nulla. Hai preso il cappello e sei uscito di corsa. Da quel momento sono diventata scrittrice ed è cambiato tutto. Hai fatto stampare i primi 4 libri, uno dopo l'altro. Erano nate le nostre Claudine, un successo incredibile. Hai preso la mia penna e li hai firmati tu. Allora non mi sembrava strano, avevi già il tuo atelier, i tuoi scrittori ombra. Ma Willy, tu mi hai fatto scrivere. E così hai inventato la mia libertà, cosa infinitamente preziosa per una donna. Te ne sarò sempre debitrice, ma questo l'ho saputo dopo.
1: E questo appunto era un estratto dal monologo dedicato a Colette, che ha anche Gioia Costa io ho notato dei riferimenti musicali, c'è la citazione del secondo movimento dal concerto per pianoforte in sol di Ravel. Come ha immaginato, insomma, anche una messa in scena? Perché evidentemente se ci sono questi riferimenti è possibile che nel metterlo in scena questa musica si faccia sentire.
0: Ma sì, c'era anche un grande legame fra Ravel e Colette.
1: Certo.
0: E Colette aveva chiesto a Ravel di scrivere qualcosa e lui ci ha messo 14 anni a darle il testo. E nel frattempo lei, che da grande, grande sorcière sapeva aspettare, ha aspettato e poi è nato questo Les Enfants, Les Sortilèges.
1: Sì, uno dei lavori veramente più deliziosi e più, ma anche più ricchi proprio dal punto di vista orchestrale e poi uno sguardo, diciamo, sull'infanzia come nessuno aveva probabilmente dato, e in qui veramente il contributo di Colette è stato straordinario. Io adesso però vorrei ascoltare un altro estratto, questa volta tratto dal monologo La ruggine e l'oro, La ruggine e l'oro, perché ho aperto troppo La ruggine e l'oro, il capitolo dedicato a Santa Caterina da Genova, è una registrazione, questa volta la voce, quella di Giselda Volodi.
2: Non il matrimonio mi offendeva, ma il non amore. A 16 anni fui data in sposa a Giuliano Antoniotto Adorno, anch'egli nobile, ma non certo amoroso di me. È stato un matrimonio infelice il nostro.

0: Forse semplicemente perché voluto dalle famiglie per motivi politici. Si sapeva infatti essere in questo tempo discordi Gianluigi Del Fiesco e gli Adorno e i genovesi universalmente malcontenti del Duca di Milano. E per porvi fine si unirono le due casate con il mio matrimonio.
1: Beh, questa veramente intensa la lettura di Giselle Davolodi di questo estratto da La Ruggine e l'Oro, il monologo che in questo libro erano donne di Gioia Costa, che esce per Voce Libri, è dedicato a Santa Caterina da Genova. Ci vuole schizzare un ritratto di Santa Caterina da Genova e perché la scelta?
2: Beh, devo dire che è stata una figura fondamentale per scoprire qualcosa di centrale rispetto al destino delle donne, essendo la più antica di loro. Cioè che quello che succede è che le donne fortunate si trovavano a un certo punto di fronte a un'alternativa: aut maritus, aut murus, o il matrimonio o il convento. E quante imploravano il convento, imploravano i genitori di poter andare in convento di clausura, perché chiusa la porta del convento iniziava la loro libertà, potevano scrivere, comporre, potevano essere completamente libere, fare musica, cose che non erano permesse alle donne. E questo mi ha fatto capire moltissime voci femminili che vengono veramente dalla clausura, dalle estasi, da storie misteriose e poco note. E quindi Santa Caterina da Genova è stata una donna eccezionale, perché per non essere violata da un marito pieno di amori occasionali, devoto al gioco, grossolano, si è inventata l'anoressia, poi ha iniziato a fare la cura delle persone con la peste. Questo l'ha resa intoccabile. E allora, se da una parte c'era questa purificazione spirituale, dall'altra c'era anche questa protezione del corpo. Ed è stata la prima in assoluto a parlare di purgatorio. Lei ha scritto questo trattato del purgatorio, che è un testo di grandissimo fascino teologico e non solo, ma anche letterario, e prima di Dante ha affrontato il tema proprio di questo passaggio, che è molto affascinante. Quindi direi che sono tutte queste cose insieme.
1: Diciamo, sull'espressione si è inventata l'anoressia, diciamo, è un po', non vorrei che riarrivasse qualche messaggio ai nostri ascoltatori, però mettiamolo, diciamo, nel contesto appunto della storia che ci ha raccontato Gioia Costa. Una mia curiosità è quali sono le fonti su cui si è basata, perché evidentemente questi sono lavori letterari, sono lavori drammaturgici, ma alla base c'è sicuramente una ricerca sulle fonti, soprattutto ecco come figure così lontane come Caterina da Genova.
2: È vero, è stato difficile trovare la versione vera del Trattato del Purgatorio, perché era stata rivisitata nelle edizioni paoline e molto modificata, e ci ho messo molto tempo ad averla, per cui ho studiato il suo periodo, tutte le persone con cui era entrata in contatto, e attraverso questo sono arrivata a disegnare questa figura accompagnandola nel rapporto con Jacopone, nella lettura delle Laudi, nel rapporto con Pico della Mirandola e varie altre cose. E fra i vari libri che mi hanno molto nutrito, uno si chiama La Santa Anoressia, dove appunto si parla di questo, tanto per rispondere, si parla proprio di questa anoressia come anche in alcuni casi strategia. Ecco.
1: Strategia relativamente appunto a questa storia che abbiamo raccontato, oppure come pratica ascetica? Io non la conosco questo testo, quindi insomma glielo chiedo a lei.
2: Sì, pratica ascetica, e poi veniva molto probabilmente adoperata dalle donne proprio per sottrarsi al desiderio.
1: Al desiderio. Se ci pensiamo, è una cosa incredibile, anche terribile,
2: terribile.
1: Dire, alla fine.
2: È una finestra di riflessione.
1: Sì,
2: grande.
1: È una finestra di riflessione relativamente, diciamo, a questo periodo. E andiamo ancora indietro, perché andiamo a Giovanna d'Arco. E rispetto a, ecco, forse a Caterina da Genova, Giovanna d'Arco è una figura sicuramente più nota, oggetto di pièce teatrali, di opere liriche, di film. Qui, diciamo, ecco, anche tutta questa stratificazione di interpretazioni probabilmente credo che non le abbia facilitato il compito, o no?
2: Ma in realtà io mi sono chiusa in Biblioteca Nazionale e ho tirato giù tutto quello che c'era sugli atti del processo, perché ho pensato di lavorare su quello e quindi era concepita, l'idea è quella di un dialogo fra Giovanna e le voci che lei sentiva e che l'hanno accompagnata in maniera molto sorprendente da un punto di vista storico per ciò che ne è arrivato a noi in tutto questo percorso, perché lei era una paupercola bergereta, cioè era una pastorella che si è trovata alla testa di armate di uomini sudati dopo le battaglie che si lavavano, e lei era con loro e li guidava e esortava, li esortava a imprese belliche e a coraggio, insomma, ed era una ragazzina, perché poi è morta a 19 anni, ed era una ragazzina analfabeta, ma lei aveva queste voci che la guidavano e nelle quali trovava non soltanto una forza, ma una certezza, una, come dire, una guida assoluta.
1: E vogliamo, a proposito proprio di Giovanna d'Arco, sentire un altro passaggio in particolare. Come si intitola, mi ricordi, il monologo dedicato a Giovanna d'Arco?
2: Arsaviva o delle conseguenze delle voci celestiali.
1: Ah, bene, c'è anche un po' di humor in qualche modo in questo titolo. Ascoltiamo.
2: Avevo 12 anni quando ho sentito la prima voce, quando ho avuto la prima visione. Era l'Arcangelo Michele. Veniva da destra, dalla direzione della chiesa. Era una voce luminosa la sua, sicura. Era l'ora dei demoni meridiani, mezzogiorno, ed io ero digiuna. Molti hanno creduto fosse solo la suggestione, la prima voce all'inizio. Una fiamma e un gran caldo. Poi una luce e sempre caldo, questo ho sentito. E il mio destino mi ha fatta tremare. Non sapevo perché, ma era anche dolce quel tremito. Ero all'albero delle fate, l'albero della mia infanzia, l'albero detto delle dame. Così lo avrebbe chiamato Christine de Pizan, che è anziana ma viva ancora durante il mio efferato processo, prese la penna, come io avevo preso la spada, e per difendermi scrisse. Chiedete a lei se fu giusto e degno e nobile il modo in cui mi mandarono a rogo. D'altronde chi nel Medioevo non aveva visioni? Ma le mie erano voci e esortavano me, una bambina, a compiere cose inaudite. Va, Jeanne, va, va, figlia di Dio, abbandona il tuo villaggio e va in Francia. Tu, Jeanne, va. Jeanne, va dal Delfino, va in soccorso del re di Francia. Tu gli renderai il regno. Ma io sono una ragazza, non so cavalcare, né saprei guidare i soldati. Tremavo, ma seppi che il mio destino era scritto e obbedii.
1: È veramente molto bello e complimenti anche per queste letture, veramente per la sua capacità anche di leggere con questa grande espressione, che probabilmente testimonia anche del suo rapporto con le attrici, gli attori, evidentemente, insomma, questo. E Gioia Costa, noi ci saluteremo con un ascolto dal concerto appunto in sol di Maurice Ravel, per tornare a Colette, proprio da questo secondo movimento del concerto in sol. Però le volevo anche chiedere, gli uomini compaiono, cioè lei parlava per esempio dei rapporti di Caterina da Genova con appunto Pico della Mirandola, pure evidentemente Colette, il rapporto fra queste donne e gli uomini della sfera evidentemente culturale, varie. Come ha letto, come ha interpretato, come ha cercato di rendere questi intrecci, senza però depotenziare, perché molto spesso, diciamo, si parla delle donne, si parla anche dei rapporti con uomini importanti, quasi come se fosse a testimoniare, ecco, avevano la stima di questi grandi uomini, e quindi diciamo, perché il rischio alle volte è un po' quello.
2: Ma in realtà io credo che queste donne, essendo creature di valore, erano in contatto con il valore, come sempre succede, e credo che questa non sia una cosa di genere. Hanno incontrato i grandi pensatori dei loro tempi perché erano allo stesso livello, in qualche modo allo stesso livello, che poteva essere intellettuale come Cristina di Belgioioso, oppure poteva essere semplicemente per la potenza e la forza delle loro visioni nelle varie maniere, ma tutte quante sicuramente hanno avuto a che fare con delle grandi figure, perché loro erano tutte quante grandi.
1: Prego.
2: C'è una cosa che mi piacerebbe dire prima di salutarci su questo libro, che mi è molto a cuore, ed è il fatto che questo libro è un progetto libero, perché non è una casa, è una giovane casa editrice, Voce Libri, che ha scelto di non seguire le regole della distribuzione normale, ma di fare libri belli e buoni, cioè una cartolina in ogni volume che lo racconta, e quindi di uscire da questa cosa. I libri si trovano nelle librerie dove c'è un vero libraio, a Roma e da Eli, poi sono a Ventotene dove c'è quella bellissima libreria, a Bologna, a Modena, a Carpi e a Capalbio, sono in vari posti, e mano a mano che lo presentiamo lasciamo i libri lì, e questa è una grande libertà, perché le parole possono avere il loro tempo e non debbano seguire delle regole dettate da fuori. È un progetto coraggioso e io sono felice di fare parte di questa squadra un po' battagliera,
1: un po' barricadera, diciamo, sì, in qualche modo. E noi siamo felici di averla presentata qui da noi. Gioia Costa, ricordo, erano donne: Colette, Cristina di Belgioioso, Paolino Borghese, Caterina da Genova e Giovanna d'Arco. Racconti per il teatro, con un'introduzione di Betty Pedrazzi, che esce per Voce Libri. Grazie ancora, Gioia Costa.
2: Grazie a voi.

0: Il pianoforte di Martha Argerich con i Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado in una storica incisione del 1967, era il secondo movimento Adagio assai dal concerto per pianoforte e orchestra in sol maggiore di Maurice Ravel, citato nel primo monologo, quello dedicato a Colette dal libro di Gioia Costa Erano donne, che esce per Voce Libre, che abbiamo presentato con la stessa Gioia Costa qui negli studi K2 di Via Asiago. E attraverso la musica passiamo dalla letteratura al nostro spazio del CD novità, dedicato a tutt'altro repertorio e a tutt'altro suono, anche se rimaniamo nell'ambito degli strumenti a tastiera. Il disco che presentiamo è una nuovissima uscita di Feral Note, perché è stato pubblicato pochi giorni fa, nel 29 maggio, è quadro di Federico Pedrotti, è un progetto molto particolare che incrocia storia della musica e storia dell'arte. Lo stesso Federico Pedrotti ci racconterà la storia e le storie che sottese a questo disco. Ricordo Federico Pedrotti, compositore, organista, direttore di coro, nato a Piacenza nel 1993, ha compiuto gli studi con lode di organo e composizione nei conservatori di Como e Milano, si è specializzato con Salvatore Sciarrino all'Accademia Chigiana e successivamente con Francesco Filidei a Parigi. Non ricordo tutto il suo curriculum, ma ricordo perlomeno che nel 2023 ha vinto il concorso internazionale Kaya Sariao Organ Composition Competition nella categoria concerto per organo e orchestra sinfonica. E innanzitutto Federico Pedrotti al telefono con noi, buonasera.
1: Buonasera.
0: Voglio cominciare, Federico Pedrotti, prima di entrare nel dettaglio di questo disco, da un ascolto musicale. È un ascolto che, sono sicura, sorprenderà molto il nostro pubblico radiofonico, ovvero la Toccata Settima di Michelangelo Rossi. Ascoltiamo.

0: E questa era la toccata settima di Michelangelo Rossi, interpretata dall'organista Federico Perotti sull'organo Facchetti Lanzi del 1545 della Basilica di San Sisto. Federico Perotti, prima di entrare nel merito del disco da cui è tratto questo ascolto, appunto Quadro, che esce per Feral Note, e quindi anche entrare nel contesto così suggestivo della Basilica di San Sisto, vogliamo un po' commentare questo ascolto che nel finale davvero ci proietta verso oltre la musica del primo Seicento a cui apparteneva evidentemente Michelangelo Rossi.
1: Sì, assolutamente. Allora, abbiamo questa alternanza di sezioni rapsodiche a contrappuntistiche tipiche anche già di Frescobaldi, no? Però, come si può ben sentire, è incredibile la sperimentazione armonica contenuta. E mentre nei suoi contemporanei come Gesualdo o Monteverdi l'ardire o comunque le durezze erano pressoché giustificate dal testo,
0: sì.
1: Qua no, in questo caso cioè, lui si slega dal testo e porta alla tastiera tutti questi cromatismi in maniera completamente teatrale, e questa è veramente un'invenzione dell'epoca.
0: È interessante che lei abbia nominato Gesualdo, perché il nostro regista Gianni Grimaldi, che è musicista a sua volta, ha detto: questo è il Gesualdo degli organi. E beh, effettivamente
1: esattamente, sì, però senza parole, quindi e questa è la cosa interessante, per cui diventa veramente molto teatrale come composizione. Avete sentito anche tutti questi passaggi a metà toccata con le terze che scendono, veramente cioè luci e ombre date ancora di più dal temperamento dell'organo, che è mesotonico, quindi ha questi intervalli che non sono gli intervalli della tastiera equabile a cui siamo abituati negli ultimi 100 anni, no? Che rende ancora più ricchi, sembra appunto un Caravaggio praticamente, no?
0: Sì. Tra le altre cose ricordo, ecco perché non ho detto, di Federico Perotti, che è organista titolare della cattedrale di Piacenza, però noi appunto questo organo Facchetti Lanzi è a San Sisto. Allora vogliamo entrare un po' nel merito di questo progetto, e perché preferisco che lo dica lei, è un progetto in cui diciamo la musica evoca un episodio importantissimo della storia dell'arte.
1: Sì, esattamente. Il titolo è proprio Quadro, ma perché naturalmente non si sa, ma la Basilica di San Sisto, la Madonna Sistina di Raffaello, è stata dipinta e pensata per la Basilica di San Sisto, voluta probabilmente da Papa Giulio II. Nel 1514 viene collocata in questa basilica, e nel 1545 viene collocato l'organo. Il problema in questa basilica di Alessio Tramello, molto bella, rinascimentale, anche questa basilica, nel 1754 la tela, per una serie di motivi, viene venduta e viene acquistata da Augusto III di Sassonia. E il problema è che è una perdita non solo per la basilica, non solo per la città di Piacenza, ma anche per l'Italia intera, perché poi da lì è rimasta ed è tuttora la Grimaldi Gallery a Dresda, insomma. Quindi è un atto abbastanza importante che ha sancito proprio un trauma all'interno della Chiesa. Quindi quello che ho voluto raccontare è proprio questo trauma, ovvero l'assenza di un quadro all'interno della basilica, anche se oggi abbiamo questa copia che l'abate del tempo, in maniera molto furbesca, ha fatto appunto fare questa copia, che a tuttora è presente in basilica. Però essenzialmente questa assenza ha sancito in quel luogo, in quel preciso luogo, un prima e un dopo, questo 1754. Quindi è veramente questo il centro del disco, e dall'altra parte probabilmente una sorta di storia d'amore, nel senso che bisogna pensare che la tela del Raffaello probabilmente fino appunto alla metà del Settecento non era conosciuta, perché era in una basilica di una città comunque abbastanza piccola e poco nota. E
0: fuori anche dai grandi circuiti, per esempio del Grand Tour, eccetera.
1: Sì, e quindi il fatto di aver lasciato che il quadro, cioè comunque l'averlo lasciato andare in un certo senso è questo atto d'amore in modo che questo quadro potesse godere di una vita che non avrebbe mai potuto avere in una città come quella di Piacenza. Infatti poi la fortuna, si sa, l'ha avuta successivamente nell'Ottocento fino ad oggi, in cui è ancora uno dei quadri più famosi al mondo, ecco. E noi cosa ci rimane? A noi è rimasto l'unico testimone che è l'organo della Basilica che suona ancora, è restaurato,
0: E
1: è in
0: suona
1: perfetta forma.
0: meravigliosamente, l'abbiamo
1: Sì,
0: sentito.
1: e l'organo è un Giovanni Battista Facchetti, quindi di un organaro del 1545 ed è tra l'altro importantissimo questo strumento perché è il nucleo fonico di Giovanni Battista Facchetti più grande esistente al mondo, quindi anche per questo è importante. E la cosa più bella che c'è è il fatto che queste canne suonassero, hanno suonato per più di 2 secoli davanti alla tela di Raffaello. E poi naturalmente l'organo, come tutti gli strumenti, a 5 secoli ha avuto stratificazioni, spostamenti, così, però mi piaceva l'idea di far ascoltare il suono di quest'organo con questa consapevolezza, ecco.
0: E diciamo, questa consapevolezza appunto si riversa anche sul tipo, sul repertorio. Io dico repertorio, ma
1: Sì,
0: lei è
1: sì.
0: organista e compositore, quindi c'è la
1: Sì.
0: scelta, diciamo, dei brani di repertorio e come si è interfacciato anche questo, vorrei sapere, con la sua scrittura di autore, peraltro dicevamo anche premiato di composizioni organistiche di oggi.
1: Sì, allora la scelta è stata molto semplice e schematica. Da una parte c'è una serie di composizioni che sono dell'epoca circa, grosso modo, dall'epoca in cui la basilica è stata costruita fino, grosso modo, alla vendita del quadro. Comunque l'epoca d'oro della basilica e dell'organo, naturalmente, in modo da mettere in luce l'organo. E dall'altra parte, stop, un gap gigantesco fino a me. E a me, nel senso che io ho scritto dal 2017 ad oggi, quindi in realtà è un progetto abbastanza lungo, queste 5 toccate Sistine dedicate a questo luogo e a quest'organo. La scrittura per organo è sempre molto difficile, però perché sono organista, ma preferisco scrivere infatti non per organo, ma essendo organista mi ci imbatto spesso e anche con piacere. Diciamo, le prime 3 toccate sono dedicate al luogo in sé, all'architettura, anche all'odore della chiesa che aveva un odore, un profumo molto particolare, alla scala ellittica che c'è in sacrestia, all'architettura, insomma. E poi la quarta e la quinta invece sono proprio dedicate all'elemento di rottura, ecco. Quindi ci sono questa linea di divisione con la quarta toccata, ecco.
0: Ascoltiamo però prima la toccata, ci vuole introdurre la toccata prima, le caratteristiche della scrittura
1: Sì.
0: di questo primo delle toccate, delle 5 toccate
1: Sì.
0: Sistine che lei ha scritto. Ecco, come si apre questa sua sequenza?
1: Sì, allora, questa è una delle prime toccate, è appunto anche cronologicamente una delle prime che ho scritto, ma sia da allora come oggi, ciò che immagino, ma in qualsiasi composizione che si tratti di orchestra, che si tratti di voce, che si tratti di organo, immagino sempre la scrittura di una partitura che ha all'interno un suo vissuto, una sorta di, possiamo chiamarla di storia preparata in laboratorio, no? In modo che all'esecuzione non sembri rinata nuova, ma già consumata dal tempo. E per fare un esempio, proprio come una chiesa che è un insieme di stili uno dopo l'altro, e ci sono parti rotte, consumate, altre che vengono costruite in epoche conseguenti, quindi è il tempo che crea il complesso artistico di quella chiesa, no? E questi pezzi mancanti, no, nelle architetture si possono in realtà notare anche un po' nella natura, che è l'altra grande mio lato da cui insomma lavoro per la composizione in cui ricerco, che bisogna un po' pensare sempre a vedere un orizzonte all'interno di un bosco, ovvero continuamente interrotto, però la nostra immaginazione ci permette di andare oltre a quella rottura dei vari alberi e di capire come questo orizzonte, o immaginare un orizzonte che in realtà non esiste, ecco, insomma. Quindi allora, questo è un po' il pensiero da cui parte quella toccata, ma anche poi il mio pensiero
0: compositivo, insomma, compositivo.
1: Esatto.
0: Allora, ascoltiamo allora questa toccata prima dalle toccate Sistine di Federico Perotti sull'organo Facchetti Lanzi.

0: Federico Pirotti, la Toccata Sistina prima, Federico Pirotti all'organo è il protagonista di questo disco quadro che esce per Feral Note. Tra l'altro Federico Pirotti, incominciano ad arrivare i messaggi ai nostri ascoltatori. Stefano da Padova scrive: è un progetto grandioso e vuole qualche dato per poterlo acquistare. Esiste anche la versione, diciamo, disco fisico, oltre quella digitale che è già disponibile sulle piattaforme? Non sento Federico Perotti, l'abbiamo perso?
1: Pronto, pronto?
0: Eccoci, adesso sì, adesso la sento.
1: Eccoci,
0: Sì,
1: sì.
0: non la sentivo più.
1: No, no, dicevo che è acquistabile sia su Bandcamp, poi anche su Feral Note, la casa discografica, il CD fisico
0: Sì,
1: proprio,
0: ecco.
1: altrimenti anche sulle
0: Evidentemente. È già
1: piattaforme.
0: disponibile. È interessante come il suono di questo organo storico, l'organo del Cinquecento, cambi passando appunto da Michelangelo Rossi alla sua scrittura contemporanea. E come ha, tra virgolette, come ha articolato questo percorso dal punto di vista proprio di come la tradizione si interfaccia con la sua scrittura?
1: Sì, questo è un punto ne nevralgico, nel senso che quello che è diventato per me quasi un'ossessione, che è questa intonazione del tono de mesotonica, insomma, che per l'epoca era appunto uno sviluppo degli accordi maggiori con le terze pure, così per me diventano dei microintervalli, quindi da studiare. Così come sono, no? E partire da lì. Addirittura nella toccata quarta, io le canne d'organo non le utilizzo per come sono nate, ma gli tolgo il vento proprio perché diciamo, l'atto del trauma. Io gli vado a togliere il vento e iniziano a raccontare le storie che non hanno mai potuto raccontare in questi 500 anni. E lo riesco a fare perché tolgo. Cioè, per quella toccata si suona solamente con i piedi, è una toccata per la pedaliera, e con le mani riesco a, diciamo, dosare i registri in modo da porgere loro più o meno vento. E continuo ad alternare nell'album brani appunto di Girolamo Frescobaldi, di appunto Michelangelo Rossi. Claudio Maria Veggio, che è un compositore interessantissimo degli inizi del Cinquecento, di area piacentina proprio, tra l'altro, uno dei primi autori proprio di manoscritti sono custoditi a Castell'Arquato, e poi volevo legare con un punto cardine che era Claudio Monteverdi, un po' perché non poteva mancare,
0: Sì.
1: e un po' anche perché c'è una cosa che lega l'organo alla voce in Italia, ovvero da sempre, dall'inizio fino ad oggi, il fatto della riduzione, cioè il fatto che dei pezzi per voce venissero ridotti all'organo. Veggio, addirittura l'ultimo pezzo, Donna per Dio vi giuro, nell'album, è un pezzo di Veggio, un madrigale che lui ha intavolato per organo. E da lì la storia va avanti fino all'Ottocento, dove si suonava la Traviata all'organo,
0: Eh
1: no?
0: già.
1: Per dire. Esatto, quindi, ma anche nel Novecento Marco Enrico Bossi, insomma, trascriveva, e quindi è una storia lunghissima quella italiana. E quindi ho voluto fare un'operazione, ma a livello quasi storico, e ho ridotto il lamento della ninfa passaggiato, come dicevano loro, proprio per solo organo, cercando la sfida lì, era un po' impossibile, di cercare di mantenere quello che chiedeva Monteverdi, ovvero di far cantare le voci fuori dal pianto della ninfa con il tempo della mano e invece la ninfa il tempo dell'affetto dell'animo, ecco, però ero da solo.
0: Allora, poi ascolteremo il lamento della ninfa, però abbiamo ancora tempo per ascoltare un altro suo brano. Si tratta della Toccata Terza e l'ascoltiamo subito.

0: E questa era la Toccata Sistina terza di Federico Perotti, autore e interprete di questo brano. Stiamo ascoltando alcuni estratti dal disco quadro che esce per Feral Note. Federico Perotti, io ho scelto anche per motivi di tempi radiofonici questi brani, che entrambi piuttosto concitati, però
1: Sì.
0: ricordo ai nostri ascoltatori che, per esempio, la Toccata quarta di cui parlava prima Federico Perotti è un brano di 11 minuti e oltre, quindi diciamo è un po' lungo, diciamo, per i nostri tempi radiofonici, però veramente
1: Sì,
0: molto
1: esatto.
0: suggestivo, disteso e effettivamente con una sonorità particolare. E una domanda, perché immagino che questo incuriosisce anche i nostri ascoltatori. Ascoltando questa toccata prima e la toccata terza, possono venire in mente riferimenti, che ne so, come il minimalismo oppure un certo tipo di jazz? È una interferenza probabilmente dell'esperienza d'ascolto dei nostri ascoltatori, me inclusa, oppure c'è qualcosa di questo genere? Oppure, diciamo, la sua è una scrittura che si incunea nella storia della tradizione toccatistica per organo.
1: Ah, sinceramente viene molto semplicemente proprio dalla scrittura della musica antica dell'ostinato.
0: Sì,
1: Quindi
0: certo, chiaro.
1: poi naturalmente cioè ognuno è bello che veda quello che veda, però un'altra cosa, beh, sicuramente poi un altro autore per me, ma per credo qualsiasi compositore, era Ligeti, quindi
0: Sì,
1: quello è un
0: certamente.
1: altro caposaldo. Però essenzialmente questa toccata, soprattutto la terza, è giocata sul fatto, le note per esempio dell'ostinato sono date dall'ottava corta, cioè questa ottava che è praticamente con delle note in meno, detto in maniera molto semplice, quindi io essenzialmente continuavo a suonare un'ottava cromatica, però uscivano delle no escono delle note diverse. Quindi questa serie di note che sono uscite sono date dall'ottava corta, quindi dalla caratteristica di quest'organo, quindi anche questa sonorità, magari appunto, che può uscire, viene da una diciamo caratteristica intrinseca dell'organo ed è molto curioso, insomma.
0: Allora, Federico Perotti, siamo in chiusura. So che lei ha un ringraziamento da fare. Gli chiedo di essere veramente telegrafico, 30 secondi, altrimenti dobbiamo sfumare il lamento della ninfa. E mi
1: Allora,
0: dispiacerebbe.
1: volevo ringraziare sicuramente Don Paolo Mascilungo, il parroco della parrocchia, e la Fondazione Ronconi Prati che ha permesso di realizzare questo disco. Grazie mille.
0: Grazie a lei, Federico Perotti. E allora adesso ascoltiamo questa sua riduzione del lamento della ninfa di Claudio Monteverdi.

0: Beh, molto bella questa riduzione per organo del lamento della ninfa di Claudio Monteverdi, realizzata e interpretata dall'organista Federico Perotti, lui il protagonista sia come autore che come interprete di questo disco quadro che esce per Feral Note. E siamo arrivati all'appuntamento con La vita che mi diedi, che questa volta sul divano virtuale di Monica D'Onofrio c'è davvero un vero e proprio pezzo di storia. L'artista Guido Strazza, ricordo soltanto che è nato il 21 dicembre 1922, quindi a 104 anni, e espose in diverse mostre di aeropittura con Filippo Tommaso Marinetti, quindi le caratteristiche foniche della sua voce tradiscono anche la sua età, però davvero ci aspettiamo un'intervista ricchissima, interessantissima. Lascio la parola a Monica D'Onofrio per La vita che mi diedi.
1: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Guido Strazza.
2: L'episodio di oggi della vita che mi diedi mi porta a casa di un grande artista italiano che ha attraversato buona parte del secolo scorso e ancora è qui con noi, e soprattutto è ancora molto attivo, perché proprio forse da pochissimi giorni si è conclusa a Subiaco una mostra dedicata ai libri d'artista che si intitola Guido Strazza per Subiaco. Non vi avevo ancora rivelato il nome del mio interlocutore. Dicevo, un grande artista che è arrivato, lo possiamo dire, ad una veneranda età. A voi fare il conto, però. Guido Strazza è nato a Santa Fiona nel 1922.
3: Appunto, c'ho qualche annetto, ma non mi impegnano, me li porto bene.
2: Io vorrei proprio un po' ricostruire la sua vita, intanto anche la sua infanzia, se ha voglia di raccontarmi qualcosa della sua famiglia. La sua famiglia non era toscana di origine, lei è nato un po' per caso in Toscana, da un padre milanese e da una madre sarda. Ecco, qualche racconto proprio degli anni della sua infanzia.
3: Non ho nessun ricordo della mia infanzia, delle piccole scene a tavola con i miei genitori, mangia, non mettere le dita sul piatto, cose del genere. Ho vaghi ricordi, però ho ricordi di un padre e madre molto presenti e molto attenti.
2: Che lavoro facevano i suoi genitori?
3: Il papà era commercialista e la mamma era la casalinga.
2: Allora, lei aveva già da bambino, qui proprio parliamo dei primi anni, già da bambino lei aveva un talento artistico, poi parleremo degli studi, ma un talento artistico.

0: artistico. Lei disegnava già da bambino?
1: Sì, io in questo sono stato molto avviato proprio dai miei, da casa. Papà, mio nonno, papà, vedevo sempre i quadri in casa mia. Papà ogni tanto dipingeva, avevo uno zio pittore, un nonno pittore, e papà era molto interessato a farmi vedere cose. Mi portava a vedere sempre, quando ero un pochino più grande, delle mostre, dei musei e dei libri che avevo in casa. Su quello mi sono formato, ho visto tante cose sui libri di papà.
0: Cosa disegnava da bambino? Disegnava, riproduceva scene dal vero, ricopiava? Cosa disegnava?
1: Come da bambini volevo rappresentare quello che vedevo. Avevo una totale inesperienza naturalmente e perciò ero meravigliato di quello che vedevo. E nei miei disegni mi interessava che si riconoscesse bene quello che vedevo. Tutto qua.
0: E lei poi l'infanzia dove l'ha passata? In Toscana?
1: In Toscana sono solamente nato. Vivevamo a Genova. La mia prima giovinezza fino al liceo stavamo a Genova, dove papà lavorava.
0: Guido Strazza, ha dei ricordi degli anni proprio della scuola? Perché poi insomma i suoi primi anni sono stati anche insomma in un contesto storico particolare. Ecco, i suoi anni della scuola elementare, poi del liceo, in quegli anni ha avuto dei maestri, delle persone significative per la sua formazione?
1: Non dei maestri dal punto di vista artistico, escluso. Ho dei ricordi molto vivi di Genova. La mia scuola era l'Andrea Doria, che è sopra il porto, una Genova vecchia. E io mi ricordo che marinavo spesso la scuola, scendevo al porto e questo mi piaceva enormemente. Intorno al porto c'è una vita particolare. I marinai, i trasporti, eccetera. E attaccavo bottoni con loro, con farlo ragazzino. Domandavo perché porti questa giacca, una giacca da marinaio. E questa per me è stata una formazione molto importante di rapporto con la gente, col mondo e di vedere un mondo diverso da quello della scuola.
0: Genova e poi un'altra città importante per lei è stata Venezia.
1: Venezia perché a Venezia ho fatto il liceo alla scuola navale. Papà pensava che avrei fatto bene a fare il militare per darmi un po' di disciplina. Mi sono andato alla scuola navale, che mi ha molto formato, e dopo l'ho lasciata subito perché avevo altre vocazioni.
0: Perché un po' di disciplina? Lei era un ragazzino ribelle?
1: Non ribelle, ma marinavo la scuola e tutto quanto. Andavo a girare per il porto, come ti ho detto.
0: E invece a Venezia quindi ha fatto una scuola navale e...
1: Era una scuola militare, si chiamava il Morosini, si chiamava.
0: È un'accademia navale che ancora esiste.
1: È una preaccademia, sì.
0: Come si è trovato in quegli anni?
1: Bene, non mi ribellavo affatto. Anzi, ho fatto carriera, diciamo tra virgolette carriera. Sono diventato capo squadra, poi capo compagnia, preso la scuola militare e poi capo compagnia, perciò ero pieno di galloni.
0: E in quegli anni continuava a disegnare magari i suoi compagni, scene che vedeva?
1: Molto, molto, molto poco. Mi disegnavo così come si può fare sul diario, che non avevo, insomma. Disegnare l'ho sempre fatto da giovane per puro piacere, senza nessuna intenzione di vita artistica. Sì, perché io vedevo in casa i disegni di papà, i disegni di mio nonno, di mio zio. Insomma, vivevo in prima persona delle cose in famiglia di casa.
0: Lei, essendo nato nel 22... Alcuni anni, insomma, gli anni della sua formazione sono stati anche connotati dal fascismo. Ha ricordi di quegli anni?
1: Ovviamente la scuola navale di Venezia era fascista, era stata fondata dal fascismo. E come tutti i bambini, è stato Balilla, ecco.

0: E poi a un certo punto lei come scelta universitaria, e qui insomma andiamo un po' avanti nella sua formazione, lei decide di studiare ingegneria.
1: Sì, ero molto dubbioso di fare architettura o ingegneria. Adesso non ridere di me. L'architettura era allora di grande moda tra i giovani ed è diventato mondano. Uno vuole farsi bello, io studio architettura e io ho voluto fare ingegneria, ma non per un vezzo idealistico, così mi sembrava più concreto, ecco.
0: E lei ha anche iniziato a lavorare come ingegnere. Io ho letto nella sua biografia che insomma anche a Roma lei c'è un suo progetto, credo legato al cinema, al cinema Fiamma, vero?
1: Tutto quell'edificio ho diretto la costruzione dall'inizio alla fine, dalle fondamenta. C'è il cinema Fiamma, ma tutto l'edificio l'ho costruito. Ancora le fotografie, sai che quando si fa una costruzione poi si fa una specie di brindisi quando si arriva sul tetto. Il progettista, l'ingegnere, il direttore dei lavori, il capocantiere, tutti là. C'è ancora quella foto sull'edificio.
0: Guido Strazza, e cosa le piaceva della professione dell'ingegnere? Perché è vero che gli artisti, ce ne sono tanti che vengono da strade diverse, abbiamo tanti esempi di medici che sono diventati artisti, di architetti che insomma forse sono anche più confinanti come professioni, però ingegneri forse un po' meno.
1: È vero. Ma io non sentivo nessuna difficoltà a mettere insieme l'arte, la mia arte, i miei disegni con l'ingegneria. Tu sai, c'è nell'ingegneria, quando parliamo di ingegneria parliamo di matematica e di geometria, un rapporto tra segni. C'è già il germe del disegno, il rapporto tra segni, tra forme, tra misure, e perciò non c'era questa grande diversità. Vivevo l'ingegneria come un aspetto delle combinazioni estetiche.

0: Poi a un certo punto della sua vita c'è una svolta, che è legata ad un incontro. Certo, ora naturalmente facendo i conti, collocando insomma tutta la sua esistenza nel Novecento, tutto torna, però oggi nel 2026 fa un certo effetto che l'incontro un po' fondativo della sua arte sia stato fatto con Filippo Tommaso Marinetti. Ecco, ce lo può raccontare?
1: Sì, io avevo preso allora il brevetto di pilota all'aeroporto di Littorio. Allora c'era la possibilità per i giovani di diventare piloti civili gratuitamente. Ho visto Marinetti che aveva fatto una mostra di aeropittura, fondato, io sono pilota, posso fare, vedere i miei disegni, avevo disegnato dell'aereo, eccetera. E mi ha detto, vieni a trovarmi a casa. Stavo in Piazza Adriana. Ricordo come adesso sono andato in casa sua, mi ha ricevuto lui solo in una grande stanza, gli ho dato i disegni, ne abbiamo parlato un po' insieme e mi ha fatto vedere i quadri che aveva sulle pareti. Sulle pareti c'era Boccioni, Balla, insomma il futurismo. E così ho conosciuto per la prima volta, ho visto per la prima volta dei disegni nei quali c'era il segno che si chiamava, i futuristi chiamavano linea forza, che esprimeva dinamismo, velocità e forza. E da allora mi ha detto vieni quando vuoi. E io ho frequentato Marinetti, tanto che poi quando fu chiamato a dirigere la Biennale nel 1942 mi invitò come aeropittore. Così ho mostrato la prima volta la Biennale dei miei quadri portati da Marinetti.
0: Guido Strazza, allora cosa sapeva del futurismo e in che cosa si riconosceva? Perché sicuramente nessuno di noi la identifica neanche in una stagione precoce esattamente come un artista futurista, anche perché negli anni 40 il futurismo era già in una fase insomma
1: finito.
0: Ecco, però cosa la attraeva di forse proprio la parola futuro?
1: Sì, la parola futuro, ma non tanto i motivi letterari. Era il segno in sé che esprimeva velocità, direzione, forza. Cioè non era un segno rappresentativo, ma in sé era un'espressione. E questo per me è stato la chiave di volta di tutto il mio lavoro. Ho poi scritto, molti anni dopo, il gesto e il segno, che riporta proprio questa idea. La forza del segno futurista è la forza di un gesto. C'è un rapporto col fare molto diretto.
0: Guido Strazza, qualche ricordo ne ha già fatti alcuni, ma proprio personale di Marinetti, com'era in una dimensione privata oltre a quella, diciamo, urlata pubblica?
1: No, era un uomo molto cortese, nei gesti, nello sguardo addirittura affettuoso. Bisogna anche dire che Marinetti, come futurista, era stato, e come fascista, perché era anche Marinetti fascista, era stato messo da parte dalla cultura del momento, c'era questo perbenismo culturale, e io credo che fosse l'unico giovane che voleva avvicinarsi, che non lo fuggiva.
0: Prima di arrivare proprio a parlare invece in modo più specifico della sua arte, continuiamo ancora un pochino con gli incontri, perché lei ha fatto un altro incontro importante un po' di anni dopo, ma con un altro grandissimo del Novecento, cioè Lucio Fontana.
1: Lucio Fontana era di nuovo un uomo molto aperto ai giovani, molto cordiale, che trattava un giovane artista come un collega. E ricordo a Milano, eravamo veramente come compagni del bar, ci vedevamo al bar, poi mi invitava a casa sua a vedere le sue cose. Ricordo questa parete con i segni. Ti ricordi che facevo i graffi, i segni, i tagli sulle tele? Ecco, questo mi sorprendeva tanto. Lui mi ha detto, ma guarda che il taglio è il segno di un gesto. Questa parola gesto già mi colpiva molto. Mi apparteneva e perciò lo sentivo come, non un collega perché sarebbe ridicolo, ma come un vero compagno, antico compagno.
0: Lei è sempre stato interessato a questa dimensione, diciamo, filosofica dell'arte?
1: Sì, molto, sì. Cioè, il motivo puramente estetico-formale, che è importantissimo, è di sostegno a una visione del mondo filosofica. Una pensa che in quel tempo c'era, si chiamava l'astrattismo, che intellettualmente è una forzatura, perché non c'è niente di astratto. Un disegno astratto non si sa cos'è. Astratto per lei non raffigura qualche cosa, ma il segno raffigura se stesso, il segno. Perciò il vero soggetto del segno è il segno stesso. Il segno stesso sei tu che lo fai. Il gesto è il segno. Vedi come tutto, anche in questo parlare tra di noi, tutto si mischiava intensamente. E con questo ho detto già la radice di tutto.
0: Ecco, prima di parlare poi in modo più specifico del segno e del gesto, che sono due parole chiave della sua arte, lei ha avuto, torniamo un po' ancora alla sua biografia, perché lei poi ha avuto una vita di grande viaggiatore.
1: Sì, scusami, tre parentesi, mi stai dando del lei e ti stai dando del tu. Non so se chiediti scusa, ti prego, dammi del tu.
0: Va bene, io la ringrazio, lo considero un privilegio, allora continuo col tu.
1: Come si usa tra artisti?
0: Beh, io non lo sono, ma comunque va bene.
1: Sei artista di un'altra arte.
0: Allora, dicevo, lei è stato, tu sei stato anche un grande viaggiatore, un grande viaggiatore soprattutto in Sud America, anche sulla scia di tuo padre, perché era tuo padre che ti aveva fatto conoscere perlomeno il Perù, che è stato uno poi dei tuoi luoghi di destinazione.
1: Sai, papà era stato in Perù, era tornato, era stato in Perù con un amico per fare qualche cosa. È tornato, me ne ha parlato, tutto quello che mi diceva mi attraeva enormemente. Ho cominciato a leggere e poi devo dire, e allora mi è venuta voglia di andare a vedere. Ma ti devo dire una cosa della mia vita. Io già lavoravo come ingegnere, come laureato, ero stato subito, avevo trovato lavoro nella Sogene, una grande società. Perciò ero fortunato, un giovane appena laureato che dirigeva un cantiere, ma io ero stanco dell'Europa, avevo voglia di cambiare orizzonti, pensai alle cose politiche internazionali, volevo vedere altre dimensioni del mondo, e così c'era un'opportunità di andare in Perù, dove papà aveva conosciuto degli amici. Ho deciso di tagliare i ponti, aprirmi una nuova vita, e sono andato così dal punto di vista di un po' da matto, ma benedetta la mattana.
0: E come nonostante lei fosse un pilota e quindi doveva essere attratto dai voli, però in Sud America lei ci è andato in nave.
1: Certo, cioè, Sud America per volo è una serie di voli purtroppo caro. Sono andato sulla nave da carico gratis, che prendevano, cioè pagavo il mangiare e basta.
0: E che ricordi ha di quell'esperienza? Perché un viaggio che sarà durato perlomeno, non so, un mese perlomeno.
1: Un mese e mezzo. Perché era una nave da carico, si fermava nei porti, in Venezuela, in Colombia, dovunque. Il canale di Panama, nei porti scendevo, si fermava in Spagna, ho visto mezzo mondo. Io già parlavo spagnolo, che andando in paesi di lingua spagnola l'avevo studiato un po', ma tanto per capire, poter dire due parole.
0: E poi quando sei arrivato, cos'è che ti ha attratto in modo particolare di quel mondo, dove sono diversi suoni, sono diversi colori?
1: Appunto, la prima terra che ho conosciuto è Venezuela, dove la nave si è fermata una settimana di più. Io sono sceso e sono andato dentro. C'era un pullman, qualche cosa per muovermi, insomma. E sono entrato in questo mondo dove vedevo una nuova dimensione degli uomini rispetto alla natura. Gli erano dentro la natura, come piante, che li ho visto io, ho conosciuto. E questo mi ha tanto impressionato. Cioè, erano i concetti di città, di paese, erano annullati.
0: Guido Strazza, e in questi viaggi hai preso degli appunti scritti oppure disegnati?
1: Non sul momento, l'ho fatto dopo un po', ma tutto questo avevo fatto qualche cosa, sempre lo facevo. Ma purtroppo non so dove sono.
0: Erano gli anni 40?
1: Sì, gli anni 40.

0: poi a un certo punto decidi di tornare in Europa. Perché e con quale progetto?
1: Ma in Perù avevo molto successo. Avevo rappresentato il Perù nella Biennale di San Paolo al Brasile, cioè ero molto legato alla città. Come europeo, italiano, ero cercato da altri artisti del posto.
0: Hai anche vissuto sulle Ande, dicono.
1: Sì, sì, sì, sono andato a camminare per un mese, passando, e vivevo sulle capanne quando c'era, e gli indios mi invitavano a stare con loro nelle loro capanne, dormivano tutti in terra e mi hanno dato un posto in terra vicino a loro. Non immagini questa sensazione di ospitalità che mi era sconosciuta, radicale. Ti davano da mangiare e da dormire, come era logico per loro. Uno che passa e arriva nella capanna, avendo percorso delle distanze enormi, ha bisogno di mangiare e dormire ed è assistito. E così facevano anche con me.
0: Allora, hai detto eri un artista riconosciuto in Sud America, hai esposto alla Biennale di San Paolo, però poi a un certo punto capisci che questa esperienza si è conclusa oppure decidi di tornare?
1: Ho deciso di tornare, di concluderla, perché non c'era nessuna prospettiva dal punto di vista artistico. I grandi confronti avvenivano in Europa con le biennali, con le mostre, con le gallerie che non c'erano. Lì eri isolato e perciò sentivo il bisogno di confrontarmi con colleghi. Non voglio dire del mio livello, perché sembra che faccio dei paragoni di qualità, dei paragoni di impegno, di qualità di impegno.
0: E quando sei tornato, quali erano i tuoi, diciamo, artisti di riferimento in Italia, in Europa?
1: Sono tornato a Vedova e l'artista di riferimento, il primo, è stato quello che è diventato mio amico subito, Emilio Vedova, un artista veneziano molto noto. Questo è quello che posso dirti, perché è stato quello più vicino e più influente su di me. Ricordi, sai cosa faceva Vedova? Ti ricordi con i grandi segni anche lui?

0: Senti, ancora un tassello biografico, perché noi siamo qui nel... Io dico sempre agli ascoltatori che mi piace andare nelle case dei miei interlocutori, siamo qui nel salotto di casa tua e seduta accanto a noi c'è tua moglie, che è una... Anche lei è un'artista, perché insomma il suo nome lo conosciamo come grande interprete di musica antica e non solo. Ecco, è un modo, raccontaci un po' di tua moglie, raccontaci anche un po' del tuo rapporto con la musica, se è un rapporto che è stato importante nella tua vita.
1: È molto forte, io non sono niente, ma ho sempre avuto molto interesse per la musica, e perciò il lavoro di Ille, mia moglie si chiama Ille, mi interessava quasi direttamente, e potevo seguire le cose una nota come un segno, un accordo come un gruppo di segni, insomma vedevo delle similitudini, non ho niente in comune un segno con una nota, ma dal punto di vista creativo lasciare traccia, c'erano dei rapporti molto intensi.

0: Adesso concentriamoci su queste parole che hai ripetuto tante volte. Allora, diciamo, la tua arte si è espressa in tante forme. All'inizio abbiamo parlato dei libri d'artista, sicuramente la pittura, però senza dubbio il campo in cui tu sei più noto anche a livello internazionale è quello della grafica. Ecco, grafica e segno sono due cose molto strettamente legate. Ecco, un pochino vorrei che tu ripercorressi anche questa storia della grafica, perché la grafica è diventata come dire, un'espressione artistica autonoma e nobile, non subalterna alla pittura, un pochino più tardi nella storia dell'arte. Ma comunque, ecco, se tu ci aiuti un pochino a capire cosa ti ha interessato molto della grafica anche in relazione proprio alla parola segno.
1: Appunto, hai detto la parola segno, il segnare. C'era a Roma, c'era, allora si chiamava la calcografia, vicino alla Fontana di Trevi, c'era, si chiama Istituto dell'Arte, no?
0: Istituto della Grafica.
1: Istituto della Grafica. Allora c'era un direttore che si chiama Bertelli, il quale ha pensato di invitarmi per fare in calcografia un piccolo centro didattico, non una scuola, ma che potessi chiamare qualcheduno per avviarlo all'incisione e insieme studiare qualche cosa. E così è stato. Io sono andato e gli ho chiamato alcuni colleghi che pensavo interessati e avevo lavorato insieme. La didattica era che ognuno facesse le sue cose e poi insieme vedevamo i lavori e li giudicavamo insieme. Non per dire questo è bello, questo è brutto, ma per analizzare insieme i segni. È come quando parli, c'è una parola che non sta bene nella frase, una sillaba detta male, cose così.
0: Guido Strazza, tu hai fatto, abbiamo citato molti artisti, ma artisti fondamentalmente del Novecento che sono state delle tue guide, dei fari nella tua formazione. Ce n'è uno del passato che è stato altrettanto importante e non a caso è anche legato molto alla città di Roma e anche all'Istituto della Grafica, cioè Piranesi.
1: Piranesi è stato fondamentale perché, vedi, in Piranesi ho trovato un esempio di uso del segno. Lui è un artista figurativo, naturalmente, come la sua epoca. Però le sue immagini sono fatte di segni assolutamente inventati e liberi. E così in calcografia, che possiede tutte le incisioni di Piranesi, ho potuto studiare da vicino i lavori di Piranesi. E sono stato rapito. Era il mio maestro, da lui imparavo le cose. Perciò anche il nome stesso di Piranesi mi dà commozione per questa diretta e intima connessione.

0: Guido Strazza, abbiamo parlato di, quindi poi parleremo anche molto della tua attività, parleremo insomma della tua attività didattica, perché anche questo mi interessa, però restiamo ancora sulla grafica, perché intanto con grafica si intendono una quantità di tecniche diverse, molto diverse. Vogliamo però partire da una riflessione forse banale, sicuramente banale per gli addetti ai lavori, forse non così banale per un pubblico più generico. Cioè, rispetto a, alla pittura, per esempio, dove uno, sì, appunto, c'è il gesto, c'è una tela, c'è un rapporto uno a uno tra l'artista e la tela, la grafica intanto implica delle professionalità diverse e poi anche un aspetto di sorpresa, perché nonostante il progetto che uno possa avere in testa, il risultato è sempre un po' diverso.
1: È vero, hai detto una cosa molto importante della quale chi fa incisione tiene conto. Quando tu prendi una penna in mano, una matita in mano e disegni, il segno sulla carta è immediato, è quello, è semplice. La carta dice il suo perché reagisce a suo modo al pennino, alla matita, ma sono poche cose rispetto all'incisione. L'incisione, tu incidi un metallo, fai un solco in un metallo, riempi questo solco di inchiostro, ci comprimi sopra la carta che si porta via questo inchiostro. Perciò questo segno viene trasmesso attraverso molti passaggi. Ci sono pieni di significato, perché mentre il segno del disegno è un segno diretto, il segno dell'incisione è un segno traslato, e c'è come una sua storia di comunione anche con la materia che lo fa, che rende l'incisione affascinante. Sono discorsi che non interessano solamente l'incisione tradizionale, perché l'incisione è nata, è cresciuta, si è sviluppata come tecnica di riproduzione. Non c'era modo di riprodurre immagini che con l'incisione. Quando poi c'è stata la stampa, la fotocopia, eccetera, non c'era più bisogno dell'incisione per fare copie di qualche cosa, ma è diventata prioritariamente una tecnica direttamente creativa. Questa è la decisione che io ho conosciuto, non era più di riproduzione, e che ho coltivato.
0: Tra le varie tecniche di incisione ce n'è una che, ne hai praticate tante, ma una che prediligi, non lo so, a me per esempio, io dico tutte cose da persona non addetta al lavoro, per esempio a me mi ha sempre molto affascinato il bulino, per esempio.
1: Siamo gemelli. Il bulino è la punta secca, che per un bulinista è una specie di parolaccia, ma per l'artista è una cosa affascinante.
0: Ce le vuoi descrivere un po' più nel dettaglio queste tecniche?
1: Il bulino è il segno di una punta che incide il metallo. Incide il metallo vuol dire che, facendo un solco, fa delle barbette di lato. Queste barbette le cancelli, e così il segno rimane puro e semplice. Il segno non ha più delle ombrette. La punta secca invece conta su quelle ombrette. Le governi, incidendo con la punta dritta, rovescia, inclinata, e ne fai di tutti i colori, come vuoi. E perciò è una tecnica assolutamente libera. L'altra invece è una tecnica strettamente grafica, fatta bene per le riproduzioni in quantità.
0: Ecco Guido Strazza, hai parlato di gesto, allora un'altra parola che ritorna molto nei tuoi scritti, nelle tue riflessioni. Gesto, certo, nella storia dell'arte, a seconda dei secoli, ha significato tante cose diverse, fino insomma anche ad avanguardie novecentesche in cui il gesto era proprio fondativo di certe poetiche. Cosa significa per te il gesto? È un'altra cosa che a me piace sempre molto chiedere agli artisti, perché io sono sempre affascinata molto in generale nelle persone, ma per gli artisti in modo particolare, dalle mani, perché le mani degli artisti mi incuriosiscono sempre molto. Allora, cosa significa per te in questo contesto le mani, cioè il gesto delle mani?
1: La mano è il tuo strumento, esattamente come il pennello che tieni in mano, come il bulino che tieni in mano. È il tuo strumento, è il tuo rapporto con il lavoro che fai. Senza mani non potrai fare niente. Sì, sì. Sono dei mezzi per... La mano è quella che trasmette il gesto. Io dico sempre questa parola. Se fai un segno per scrivere in corsivo, anche lì c'è un gesto che si trasforma nella calligrafia, non in quanto bella scrittura, ma in quanto scrittura diretta, corsiva, che porta ancora il segno del tuo gestire, appunto. Quando tu leggi una lettera scritta a macchina o in corsivo, l'amico che ti scrive in corsivo, scritta a mano, ti dice dell'amico di più di quello che dice la sua lettera scritta a macchina. Quel di più è il gesto.

0: Guido Strazza, dicevamo che tu hai anche molto insegnato, hai tenuto dei corsi all'Istituto di Calcografia, ma hai insegnato lungamente all'Accademia di Belle Arti. Ecco, qualcosa sulla tua attività didattica, ti piaceva insegnare? E poi anche si dice, ora qui noi abbiamo una cantante celebre accanto a noi, si dice che nessuno è stonato e tutti possono imparare a cantare, si dice che tutti possono imparare a disegnare, però di fatto esistono dei talenti naturali. Allora, fino a che punto si può insegnare, si può imparare, e quanto non c'è da cavare niente da certe rape?
1: Hai detto la parola, da certe rape non puoi cavare niente. E chi l'insegnante esperto lo capisce molto presto se uno lo fa, però non c'è niente di male, uno può essere negato al disegno, però gli si può insegnare a fare dei strafalcioni non banali, e questo lo fai sul lavoro, fai fare a tutti. Sai il mio approccio con i nuovi studenti? Eccovi qua dei folli, eccovi qua una matita, fate quello che volete, qualunque cosa, su quello parleremo. E così era. Io mi trovavo con questi fogli, con gli scarabocchi, ma in quegli scarabocchi l'esperienza mi permetteva di capire delle possibilità o delle impossibilità. E su quello parlavo. Cioè coinvolgevo direttamente chi aveva fatto quel disegno, non su motivi artistici, questo bel segno, ma questo segno lo vedi come brutto, ma brutto perché come stona con gli altri, come l'hai fatto senza annoiato, cose del genere, insomma. Adesso non te lo spiego meno, ma spero che tu abbia capito che parlando del loro lavoro direttamente, anche su un bozzetto molto informale, su quello si formavano piano piano delle coincidenze. Io stavo molto attento a vedere le reazioni del ragazzo e su quelle mi appoggiavo, perché in modo che lui si sentisse capito e sostenuto.
0: E nella tua attività di insegnante hai incontrato qualche talento vero?
1: Tanti, adesso non ricordo perché sono tanti anni, centinaia di studenti, non posso ricordare i nomi, ma dei veri talenti. Alcuni sono gli incisori oggi ancora molto noti, molto perciò.
0: Senti, per un incisore è importante anche il rapporto con lo stampatore. In Italia abbiamo una grande tradizione di stampatori che ci è invidiata da tutto il mondo. Ecco, tu hai qualche racconto particolare rispetto al rapporto?
1: Sì. In Italia c'era quella che si chiamava la calcografia, e c'erano degli stampatori veri maestri. Però erano veri maestri della stampa di calcografia, cioè doveva stampare delle stampe classiche, bulini, perciò degli stampatori inadatti alla stampa moderna, che invece lascia allo stampatore un margine altissimo di creatività. Anzi, l'incisore moderno deve essere lui stesso stampatore delle sue cose. E così è stato. C'era uno stampatore della geografia incastrato nel suo mestiere, ma bene, aveva enormi difficoltà a stampare le mie cose, perché gli vedevano libertà che per lui era una bestemmia, ma alla fine è stato corrotto.
0: Perché appunto un incisore può dare delle indicazioni allo stampatore.
1: Sì, perché l'incisore sa come quel segno può reagire in una stampa. Sa che se tu usi il ferro, il bolino, in un certo modo, ottieni nel segno una qualità che lui può far venire fuori.

0: Un'altra domanda: tu nella tua vita, nella tua lunga vita, sei stato protagonista di tante mostre. Ora il mondo delle mostre è cambiato vorticosamente in questi decenni, ma ecco, come ti interessava fare mostre, come le concepivi, come credi che vadano pensate le mostre?
1: Beh, allora la mostra era il segno di un successo. Una galleria che ti faceva una mostra vuol dire che contava su di te. Perciò ambivi a fare una mostra per questo, ma prima di tutto perché mostravi le tue cose, non so, al pubblico. E perciò fare mostre era molto importante, perché era vivere con la tua arte come un attore che ha un teatro nel quale recitare.
0: Sì, però una cosa, sì, in questa mia domanda però c'era anche un po' implicita una cosa: come per un artista quanto è importante, per esempio, il modo in cui vengono accostate le le opere, il rapporto con il curatore, quanto questo va fatto con attenzione.
1: Come montare la mostra, come no, importantissima. In quello il gallerista ha le sue idee, conosce le sue pareti, il suo pubblico, ma l'artista mette la sua, e è tenuto molto in conto anche dal gallerista. Ci sono stati degli storici dell'arte che hanno seguito molto da vicino il mio lavoro. Il più importante è stato Peppino Appella, che ha curato delle mie mostre e ha seguito il mio lavoro. Questo naturalmente è una cosa importante, perché attraverso lo storico dell'arte lui ti mette in contatto con altri artisti, e tu puoi pensare anche a dei rapporti con altri incisori, con altri artisti molto meditati e pensati. Un'altra è Lorenza Trucchi, venuta molto dopo, Fabrizio D'Amico, più tardi. Chissà quando mi sfuggono adesso dalla memoria.
0: Senti, abbiamo iniziato a parlare di una mostra che, appunto, quando questa nostra conversazione andrà in onda, sarà appena conclusa, ma dedicata ai libri d'artista. Questo è uno spunto per parlare anche del tuo rapporto con la parola scritta e con la poesia.
1: Il rapporto con la parola non è diretto. È come le parole nella musica, non è diretto. Però le parole ti mettono in un ambito immaginativo, intellettuale, e ci sono dei segni che lo stesso non definiscono nulla, ma sono dolci o duri, secchi o cattivi, dolci o sinuosi, e così le parole. E mettere insieme queste due sensazioni è tutto quello che si può fare, perché segni e parole navigano per conto loro, però insieme è come se tu sentissi una musica nella quale tutto va d'accordo.
0: E c'è stato qualche incontro con scrittori che è stato particolarmente significativo o suggestivo per te, sia semplicemente come lettore, ma anche come oppure è stato proprio fonte di ispirazione?
1: Beh, uno è stato Marinetti.
0: No, dico, c'è stato qualche rapporto con qualche scrittore che nell'ottica dei libri di artisti è stato più importante?
1: È la mia enciclopedia, chissà quando ne dimentico. No.
0: Dinne qualcuno, Sanguinetti per
1: sì,
0: esempio.
1: Sì, Sanguinetti. Sinigalli, Caproni.
0: E di questi hai qualche ricordo particolare?
1: Guarda, ricordo una cosa adesso con la mente vado là, che gli scrittori e i poeti hanno un rapporto con l'incisione, molto diverso da quello che ha l'incisore con lo stesso lavoro. E mi rendevo conto che certi segni suscitavano delle cose che non immaginavo. Cioè era sempre una sorpresa. Questo era un lato molto positivo del rapporto. Diventava questa connessione creativa indirettamente. Sì.
0: Ora la nostra conversazione sta per volgersi al termine. Voglio chiederti, dall'alto di questa tua età, intanto
1: come ti permetti?
0: mi permetto perché mi permetto con invidia. Dico, intanto, come un po' questo presente ti incuriosisce, e poi, arrivato a questo punto della tua vita, ti senti un uomo saggio?
1: Saggio non direi, ma un uomo con esperienza. E mi sento un uomo, sai se ti posso dire, in armonia col mondo, curioso, con le cose. Io sono seduto sulla poltrona, leggo, faccio le parole cruciate, ma un segno, una pagina, un gesto mi danno gioia di riconoscerli e di vederli. Anzi, dico ancora quando mi alzo, che fortuna, vedo ancora tutto così bene. Insomma, che posso ancora fare tante cose che ho fatto nella vita. Tante, poche, ma con grande intensità.
0: Senti, e appunto, e per, tu hai avuto tanto a che fare con i giovani, no? Perché insegnando. Una piccola ricetta per arrivare, per invecchiare con serenità e ancora voglia di vivere alle persone più giovani.
1: Io non posso dire altro che conservare l'entusiasmo e la commozione per il tuo lavoro. Se non lo fai più, puoi pensare al tuo lavoro. E avere sempre un atteggiamento intimo, positivo, di fare più che di ricevere. Sì.
0: Tu credi di essere stato un uomo fortunato?
1: Sì, molto. Molto, perché sono arrivato a questa età, parlo, ragiono, mi piace disegnare quel poco, così, fortunato. E specialmente vedo il mondo, ascolto il mondo, cioè non mi sento fuori dal mondo.
0: Insomma, credo che possiamo fermarci su... È una lezione per tutti noi.
1: È così.

Beh, veramente devo dire una lezione per la vita. Ha ragione Monica D'Onofrio, questo suo incontro con l'artista Guido Strazza, con

Beh, veramente devo dire una lezione per la vita. Ha ragione Monica D'Onofrio, questo suo incontro con l'artista Guido Strada.

Preziosite dalle scelte musicali di Giovanna Natalini, e con questo ascolto si conclude come ogni domenica la puntata di oggi di Radio 3 Suite, che ricordo è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, per la cura di Bruno Ruffolo. Alla console questa sera si sono alternati Domenico Ganci e Luca De Ioris, in regia c'era Gianni Grimaldi. Tutte le nostre puntate sono disponibili su Rai Play Sound. Renata Scognamiglio vi saluta, concludo oggi il mio turno di conduzioni del weekend. Domani al microfono ci sarà Luisa Santacesaria, e lasciando come sempre la linea Battiti vi auguro la buonanotte.

la collaborazione tra il trio Harriet Tubman e Georgia Ann Muldrow con un brano tratto dal loro recente Electrical Field of Love ad aprire una nuova notte di battiti qui su Radio 3. Benvenuti all'ascolto da parte di Antonio Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Gigi Di Paola e Simone Sottili. Una musica che, come tante altre, sicuramente ha fatto tesoro della lezione davisiana, Miles Davis, che Radio 3 ha omaggiato con diverse iniziative in questa settimana per la ricorrenza dei 100 anni dalla nascita, e noi continuiamo a farlo questa notte a battiti con un concerto inedito ma non sconosciuto, tratto dal famoso tour europeo del 1971 di Miles Davis, famoso anzitutto perché molto documentato dai media radiotelevisivi europei dell'epoca, e poi in una certa misura è anche un tour che segna un passaggio, un ulteriore passaggio nella musica di Miles Davis. Questo tour di Davis

Visse era parte di un progetto più ampio che vedeva una serie di gruppi jazz importanti, ma anche molto diversi tra loro, girare l'Europa sotto l'egida del noto Newport Jazz Festival. Era veramente un pacchetto imponente che comprendeva non solo il gruppo di Davis, ma anche l'orchestra di Duke Ellington, il quartetto di Ornette Coleman, i Giants of Jazz, che era una band di All Star con Art Blakey, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Sonny Stitt, Kai Winding e altri ancora, gruppi che nel corso di 5 settimane toccavano più o meno le stesse città e gli stessi teatri, ma che si muovevano in realtà in modo semi-indipendente, gli uni dagli altri. Una città quindi poteva ospitare più concerti nell'arco di 3-5 giorni con i vari gruppi che si alternavano sul palco. Questa specie di grande carovana era stata organizzata da George Wine, che è stato il produttore storico del Newport Jazz Festival, per cercare di recuperare il disastro economico che aveva subito con l'edizione statunitense di quello stesso anno, un'edizione che era stata interrotta e che finì malamente quando, durante la seconda serata del festival, una folla di 12.000 persone era riuscita a rompere le recinzioni e a riversarsi nello spazio del concerto, devastando anche il palco e tutto l'equipaggiamento. Miles Davis, per questo tour europeo, aveva messo su un gruppo nuovo. In questo periodo dell'attività di Davis vanno distinti i gruppi e i musicisti che partecipano ai dischi dalle cosiddette working bands, ovvero i gruppi che Miles Davis portava in tour. Nell'autunno del 1971 aveva lasciato il gruppo l'ultimo membro del cosiddetto Lost Quintet, ovvero il batterista Jack DeJohnette, che se n'era andato, così come se n'era andato anche il percussionista Ayrton Moreira. Al loro posto arrivano il giovanissimo Leon Ndugu Chancellor, appena 19 anni, e il percussionista James Mtume Foreman, che Miles aveva visto nei gruppi di Freddie Hubbard, e c'era anche l'aggiunta di Don Alias, che aveva già partecipato alle session di Bitches Brew. Un'accelerazione quindi sul versante percussivo che indica la nuova direzione di Davis verso una musica ancora più funky, ancora più ritmica, che si apprezzerà nei dischi successivi. E quindi la formazione completa, oltre ai già citati James Toome, Don Alias e Leon Dugu Chancellor, c'erano anche Michael Henderson, basso elettrico, Keith Jarrett, pianoforte, Rhodes e organo, Gary Bartz, sassofono soprano e sassofono contralto. Miles Davis era alla tromba in questo concerto che, in modo ormai caratteristico per i live di Davis da qualche anno, avveniva senza soluzione di continuità. Noi ringraziamo l'EBU, l'Unione delle Radio Europee, e in particolare la radio belga VRT, che ha recuperato il concerto in questa occasione, che quindi lo ha messo in rete con tutte le radio che partecipano a EBU, una registrazione effettuata al Palais des Beaux-Arts di Bruxelles il 26 ottobre del 1971. Buon ascolto.

0: Miles Davis, tromba, Gary Bartz, sassofoni, soprano e contralto, Keith Jarrett, pianoforte, Rhodes e organo, Michael Henderson, basso elettrico, Leon Dugu, Chancellor, batteria, Don Elias, conga e percussioni, James Ntume, conga e percussioni. Abbiamo ascoltato il settetto di Miles Davis in questa registrazione realizzata al Palais des Beaux-Arts a Bruxelles il 26 ottobre del 1971. Ringraziamo ancora la rete EBU che ha fornito questa preziosa registrazione inedita in occasione dei 100 anni dalla nascita di Miles Davis, avvenuta il 26 maggio del 1926. E con questo noi chiudiamo e vi diamo appuntamento a domani con Battiti alle ore 24. Un saluto da Antonio Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Buonanotte.
1: Para todos la luz. Para todos todo.
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno.
4: Dario Castello, sonata settima a violino e fagotto. Alessandro Bares, violino. Paolo Tognon, fagotto. Ensemble Il Viaggio Musicale e Ensemble Quoniam.

0: Di Dario Castello abbiamo ascoltato la sonata settima a violino e fagotto, Alessandro Bares violino, Paolo Tognon fagotto, Ensemble Il Viaggio Musicale e Ensemble Quoniam.
1: Piotr Tchaikovsky, introduzione e valzer dal secondo atto dell'opera Eugene Onegin, Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Yuri Temirkanov.

di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Introduzione e valzer dal secondo atto dell'opera Eugene Onegin, Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Yuri Temirkanov. David Popper. Fantasia su piccoli canti popolari russi per violoncello e pianoforte. Opera 43. Maria Kliegel, violoncello. Raimund Havenit, pianoforte.

Di David Popper avete ascoltato Fantasia su piccoli canti popolari russi per violoncello e pianoforte, opera 43. Maria Kliegel, violoncello. Raimund Havenit, pianoforte. Johann Hieronymus Kapsberger. Toccata terza per Tiorba. Fred Jacobs, Tiorba.

0: di Johann Hieronymus Capsberger avete ascoltato Toccata terza per Tiorba. Fred Jacobs, Tiorba.
1: Johann Strauss Jr., Frühlingsstimmen, Voci di primavera, Walzer, opera 410. Duo pianistico Krommelink, Patrick Krommelink e Taeko Kuwata.